Loredana Bertè in alto mare per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete super, ci siamo Taranto, il microfono net, Gisberto Nicoletti e la regia, la parte tecnica. Adesso parliamo di The Bridge, continuiamo a parlare di The Bridge, un ponte tra Taranto e l'Europa con il Mediterraneo Chamber Music Festival. Ieri ancora un altro bellissimo concerto e voglio parlarne insieme ad Eleonora Lanza e a Rebecca Mantua. Ciao ragazze, buongiorno, ben trovate. Eccovi, mi sentite? Non mi sentono, mi sentite? Sono frizzate, sono ferme lì. Adesso cerchiamo di capire se riusciamo a collegarci con loro, sperando che la connessione sia buona. Insomma, musica da camera a Taranto, Taranto e provincia, grazie proprio ad un manipolo di giovani musicisti che vivono a Oslo, a Helsinki, a Berlino. Ci sono? No, a Berlino, sono in giro per l'Europa. Loro inseguono questo sogno artistico. Ogni tanto si torna qua nel paese di provenienza per costruire qualcosa che magari è bello, di portare bellezza, di portare la bellezza dentro il nostro territorio. E allora sono giovani musicisti uniti da una passione viscerale per la musica e da una convinzione che va ben oltre il palco. Questa musica, la musica da camera, che possa essere viva, contemporanea e adrenalinica, anche che possa parlare ai giovani di alle comunità e a chiunque cerchi qualcosa di autentico e in modo sempre più rumoroso. Questa è la magia del Mediterraneo Chamber Music Festival, organizzato dall'Associazione Cultura Mediterranea con il patrocinio del comune di Pulsano. E quindi noi ne parliamo tra pochissimo, perché cerchiamo di capire come va la loro connessione e di capire un attimino un po' come, ecco, se riusciamo a ricollegare con loro, questo sarebbe bello. Intanto io vi parlo di una cosa e vi pregherei di rispondermi al 339-7078. Non so se Sabrina oggi ci sta seguendo. E a Paolo gli ho fatti gli auguri, il nostro Paolo di Ciera, gli ho fatti gli auguri per il suo onomastico. Adesso parliamo di curiosità. Allora, vale la pena rivedersi? Allora, c'è una regola per gli appuntamenti. Adesso è periodo estivo, si esce di più, si conosce gente nuova. E quindi cerchiamo di capire se vale la pena fare il secondo appuntamento. E adesso cerchiamo di vedere, capire se una persona ci interessa. Sembra magari immediato, ma l'attrazione può anche svilupparsi nel tempo. Secondo una dating coach, molte persone arrivano troppo in fretta ad una conclusione. Allora, per questo esiste la regola delle 48 ore, che suggerisce di aspettare 2 giorni prima di decidere se organizzare un secondo appuntamento. Allora, e Vice riporta i consigli dell'esperta, che dice: invece di analizzare ogni dettaglio, presta attenzione a come si evolvono le tue emozioni nel tempo e a cosa rimane una volta che l'intensità iniziale si è attenuata. Quindi dopo 48 ore valuta le tue emozioni e la risposta riguardo all'appuntamento, cioè la risposta è: ci rivediamo? Ecco, aspettiamo 48 ore prima di deciderlo. Per capire se c'è l'interesse bisogna osservare segnali fisici ed emotivi. Ad esempio, questo lo dice lei, la dating coach, non lo dico io. Spesso confondiamo l'ansia dell'incertezza e le scariche di dopamina dello stato di allerta invece con la vera attrazione. Al contrario, la calma è un ottimo segnale. Indica che ci sentiamo al sicuro, una sensazione serena che di solito emerge dopo qualche giorno. Conta anche ciò che resta dell'uscita, una battuta, una riflessione, un dettaglio che ci ritorna in mente. Infatti, come afferma un'esperta, dice: l'infatuazione è fugace e volubile, cambia continuamente, ma se ti ritrovi a ridere per una battuta divertente che hanno fatto o a riflettere su un'osservazione, è qualcosa a cui vale la pena prestare attenzione. Quindi cosa resta dopo 48 ore? Anche la curiosità post appuntamento è importante. La curiosità è un potente indicatore di attrazione duratura e odierna proprio nell'economia dell'attenzione. È molto significativo che qualcuno continui a catturare la vostra attenzione anche dopo 48 ore. Infine,
L'alchimia significa sentirsi a proprio agio. La vera alchimia va oltre la performance e crea un senso di agio. Non devi più controllare come appari e puoi essere te stesso in modo autentico. Ecco, su questo io mi soffermerei un attimo. Primo, che sì, si può capire entro 48 ore più o meno se vale la pena o no fare un secondo appuntamento. E la cosa importante che bisogna fare è quella di sentirsi a proprio agio se stessi con quella persona, e poi ci sono quelle cose rare di innamorarsi subito. Può succedere, amici, certo che può succedere. Scrivetemi le vostre esperienze al 339-680-6868. Adesso linea alla regia, noi ci sentiamo un bellissimo pezzo. Mi raccomando, restate con noi, siete su 96.5 FM, sul canale 94 Puglia e Basilicata, in streaming sul sito radiocittadella.it, cittadellatv.it, dove trovate ovviamente tutto sui nostri siti. Amici, mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Adam, Mamma no mamma, questo è il singolo, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono Ianette, Gisberto, Nicoletti. Adesso proviamo a tornare in onda con le nostre ospiti Rebecca Mantua ed Eleonora Lanza. Ragazzi, allora ci siamo? Sì, adesso sì?
1: Sì. Ah. Ci siamo, ci sentite?
0: Sì, vi sentiamo benissimo, forte e chiaro. Okay. Allora parliamo di The Bridge, che è questo ponte tra Taranto e l'Europa, con il grazie al Mediterraneo Chamber Music Festival. Ieri ancora un altro bellissimo concerto della grande musica da camera, che grazie a questo festival è arrivata anche nel nostro territorio. Un breve bilancio e poi raccontiamo anche dei prossimi eventi, stasera e domani l'evento di chiusura. Ditemi tutto.
1: Okay. Allora, domani abbiamo già diciamo sparso quanto più possibile la voce. Ci saranno oggi l'ultimo evento degli Academies, quindi Giovani del Mondo volume 2, e domani ci sarà la serata di chiusura con il grande Christopher Park, che suonerà
2: di Beethoven. Poi ci sarà Ivan Robaglio, che suonerà appunto con Christopher Park la sonata di Debussy, che è meravigliosa.
0: Mamma
2: e poi ci sarà un duo danese dell'Academy che faranno queste romanze di Clara Schumann, che sono meravigliose.
0: Che bello, io sto già sognando adesso, perché tra i miei preferiti c'è Debussy, quindi sto già sognando adesso. Allora, com'è andata ieri sera?
1: Ieri, allora, è stata tutta una giornata magnifica.
0: Esatto, perché c'era dalla mattina all'evento fino alla sera, giusto? Dai, raccontatemi tutto.
2: Allora, praticamente la mattina siamo entrati, la masseria è un luogo fantastico, è pieno di verde, poi ci sono le mucche, veramente meraviglioso, e praticamente prima il caffè d'obbligo, e poi abbiamo iniziato, cioè quando siamo arrivati c'era questa pittrice che si chiama Flavia Giuliani, che ha fatto questo live painting per tutta la mattinata.
0: Bello.
2: E nel frattempo c'è stata un open class con appunto Ivan Ravaglia, che suonerà anche domani, dove appunto un quartetto dell'Academy ha fatto un quartetto di Haydn, e c'è stata appunto questa open class, quindi Ivan Ravaglia ha tenuto esattamente una lezione come normalmente tiene con noi. Poi c'è stata una conferenza con il liutaio rumeno, Sorin Lucrezio Susu, che si chiama appunto L'arte dell'arco, e ha parlato in generale un po' della manufattura appunto artigianale della liuteria. E sostanzialmente questo, in realtà dico sostanzialmente, ma in realtà è stato molto...
0: Allora, sostanzialmente siete arrivati nella masseria Cappella, che si trova a Martina Franca, che è un posto paradisiaco, dove ci sono giustamente gli animali, le terre, perché Masseria Cappella ha questa particolarità, che produce direttamente dalla sua terra i formaggi, le verdure, le cose che si mangiano.
2: C'è stato un testing veramente.
0: C'è stato un test, perché poi voi, esatto, poi voi avete fatto la pasta fatta in casa, tutti quanti gli ospiti insieme, avete mangiato quello che avete preparato, e questo grazie ovviamente alla masseria che vi ha ospitati. Prima cosa che avete fatto appena arrivati è stato il caffè. Quella è la prima cosa.
2: È d'obbligo.
0: Si arriva al caffè, bene, d'obbligo. Poi però ci sono state le masterclass, le lezioni, e il liutaio, e il maestro, e poi avete fatto
2: questo testing, e poi abbiamo fatto la pasta fatta in casa, che veramente...
0: E la pasta fatica, che quella è importante. Nel pomeriggio sono continuate le attività, poi un aperitivo, e alla sera c'è stato il concerto. Esatto.
1: Ieri sera l'ottetto di Mendelssohn, l'ottetto d'archi di Mendelssohn, che è stato un momento magico,
0: sì,
1: magico.
0: È vero. Con,
1: poi, come abbiamo già detto, la Masseria Cappella è un luogo veramente meraviglioso, quindi vedere l'unione della musica classica, dei nostri artisti eccezionali,

0: con la bellezza della masseria. È stato veramente un momento unico ed è stato davvero molto soddisfacente anche vedere la partecipazione della gente e di tantissimi ragazzi.
1: Che quella è la
0: Tantissimi
1: cosa
0: ragazzi,
1: bella, quella è la
0: è
1: cosa
0: stato bello
1: bella.
0: vedere giovani.
1: Ah,
0: È
1: giovani che
0: stato
1: suonavano e giovani che ascoltavano. Quindi questa è una cosa
0: esatto.
1: bellissima, quindi andate avanti con questo lavoro che è molto molto importante. Adesso veniamo a stasera e a domani. Che cosa ci sarà? Poi domani faremo una chiusura, eh? Ci risentiamo per capire, o domani o dopodomani meglio, così facciamo anche un bilancio di tutto il festival, anche insieme a Romolo. Allora, stasera e domani.
0: Allora, stasera, come avevo già detto prima, è una serata dedicata ai nostri academies, quindi tutti gli studenti che sono venuti fin qua da Brasile, da Danimarca, Olanda, appunto da ogni parte del mondo, come già
1: Bene,
0: si sa, per
1: dove
0: seguire
1: e a
0: delle
1: che
0: lezioni
1: ora?
0: con altri nostri maestri. E stasera c'è la loro serata al convento dei Padri Riformati di Pulsano,
1: A
0: con
1: Pulsano.
0: ingresso a partire dalle 7.
1: Benissimo, dalle 19 al convento dei padri riformati a Pulsano, invece domani.
0: Domani abbiamo l'ultimo concerto di chiusura, sempre al convento dei Padri Riformati di Pulsano alle 6:30.
1: Alle
0: Sì, poi ci sarà
1: 18:30.
0: il grande Christopher Park.
1: Oh, che bello, che bello, che bello, proprio una roba incredibile. Noi facciamo così, ci risentiamo mercoledì, così facciamo un bilancio di tutto quello che è stato questo
0: Tutto.
1: festival, 10 giorni impegnativi, 10 giorni in cui veramente avete fatto delle cose incredibili. Grazie, grazie mille per questo collegamento,
0: Grazie
1: continueremo
0: mille a
1: ancora a
0: voi.
1: parlare del festival. Grazie ancora, a presto, buona giornata e buon lavoro.
0: Ciao,
1: Ciao
0: grazie
1: ragazzi.
0: mille.
1: Ciao, grazie a
0: Grazie,
1: voi.
0: ciao.
1: Bene, adesso detto questo, quindi Pulsano, stasera è Pulsano domani. È importante questo per questi concerti che sono veramente molto particolari. Io ringrazio la social media manager, la detta stampa, perché ci stanno raccontando, così come stanno facendo da 10 giorni interminabili, tutti i loro, insomma, impegni, lavori, ospitare gli artisti, ospitare il pubblico. Non è facile, specialmente per dei ragazzi di 20 anni che sono così giovani, così bravi e stanno portando un po' di cultura nel nostro territorio, eh? Territorio che loro specificano, territorio in cui si può tornare, cioè si va fuori a studiare, a fare le esperienze, tutto nella norma, però è bello poi tornare, sarebbe molto bello restare qua. Detto questo, amici, continuiamo, io do la linea alla regia e adesso ci ascoltiamo un pezzo. E lui è Samurai J, il brano è Flamenco Paranoia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

David, Summer Jam, amici, per il nostro Vamos alla Playa. Ben ritrovati, siete qui. Queste Partecipiamo Taranto, Annette, Gisberto, Nicoletti e la regia della parte tecnica. Voglio ringraziare tutti quanti gli ospiti di oggi, ringraziare il professor Antonio Fornario che come sempre ha la pazienza di spiegarci tante cose. Oggi abbiamo parlato di San Pietro e San Paolo. Ovviamente ringrazio tutti i ragazzi del Mediterraneo Chamber Music Festival che da giovani e così giovani insieme ai giovani che arrivano da tutte le parti del mondo ci hanno portato e ci portano anche stasera e domani a Pulsano al convento dei padri riformati dalle ore 18:30 il grande spettacolo dei concerti di musica da camera che secondo me sono imperdibili. Poi stasera c'è una particolare insomma cosa che gradisco particolarmente perché amo Debussy e quindi potrete ascoltare questa sera veramente consiglio vivamente di affacciarvi a queste realtà di questi giovani. Ringrazio voi come sempre che mi iscrivete al 339-680-6868 e ringrazio tutti quelli che ci seguono dal sito radiocittadella.it e cittadellatv.it. Quindi se non è zuppa e va magnato, cercateci, siamo ovunque, anche al 339-680-6868, 099-4730-144 e ovviamente sul canale 94 del Digitale Terrestre Puglia e Basilicata. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Voglio ricordarvi questo messaggio importante: chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it e al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Detto questo, noi ci rivediamo domani con tante altre belle storie, con la nostra rubrica Cibo che cura, perché domani parleremo di bellezza, di essere in salute, di farlo come dicevamo stamattina proprio leggendo, vi ricordate quell'articolo, che il nostro benessere e anche addirittura la nostra longevità passa da quello che mangiamo, dal nostro stile di vita, dalle scelte che facciamo, che sono molto importanti. Soprattutto le scelte per la longevità sono quelle di tenere lontano le persone negative e tenere vicino a noi le persone buone, le persone tranquille. Quella è una scelta di longevità sicura, amici. Detto questo, grazie a Gisberto Nicoletti, alla regia, alla parte tecnica, grazie a voi per averci seguito e ci rivediamo domani. Bye bye!

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e

0: la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono oltre 270 i residenti delle vie Lago Alimini, grande e piccolo, a Taranto ad aver firmato una petizione inviata già il 26 maggio scorso al prefetto Ernesto Liguori, al questore Michele Davide Sinigaglia e al sindaco Piero Bitetti per denunciare la pericolosità di via Maestri del Lavoro. La strada, privata ma di pubblico utilizzo, infatti non risulta nelle mappe catastali ed è in totale stato di

0: abbandono, dissestata, priva di illuminazione e marciapiedi e trasformata in discarica abusiva con costante rischio di incendi per via delle sterpaglie incolte, specialmente nel periodo estivo. Un disagio già segnalato a marzo dai residenti della zona che però non hanno ottenuto nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale. La via, ha spiegato Elena Modio, presidente del comitato Via Limini, dovrebbe essere utilizzata come percorso alternativo obbligatorio stabilito dalle autorità durante gli eventi allo stadio Iacovone. Nonostante la sua rilevanza strategica anche in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, il comune non ha ancora avviato l'acquisizione del tratto, circa 500 metri, né la variazione del PUG, piano urbanistico generale. Il primo cittadino, Piero Bitetti, ha chiarito che i fondi per la manifestazione sportiva non possono essere spesi su strade private, pur confermando l'impegno a cercare risorse future. Insomma, a soli 50 giorni dall'evento sportivo, il comitato a Limini chiede interventi urgenti, un asfalto minimo e un presidio della polizia locale per garantire la sicurezza degli automobilisti, dei pedoni e dei residenti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dopo le voci che si sono rincorse in questi giorni, le dimissioni dell'assessore al patrimonio e alle politiche del lavoro Federica Stamerra sono state ufficialmente protocollate. All'ormai ex assessore, il sindaco Bitetti ha rivolto il suo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per l'impegno dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il sindaco ha sottolineato inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall'assessore Stamerra nel compiere questa scelta. Adesso si aprono nuovi scenari per l'amministrazione guidata da Piero Bitetti. Da Palazzo di Città si fa sapere che nelle prossime ore si procederà alle valutazioni necessarie per garantire la continuità dell'azione amministrativa nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza. Lo spazio liberato dalle dimissioni di Federica Stamerra fa gola al Partito Democratico, che reclama un terzo assessorato, come in effetti era in origine, quando l'ex assessore era in quota al PD, sebbene su indicazione personale del consigliere Vincenzo Di Gregorio. Ma quest'ultimo, entrato in rotta di collisione col PD a seguito della sua mancata elezione alla Regione, è poi passato ad Azione di Carlo Calenda. L'assessorato, fino ad ora in capo a Federica Stamerra, non era quindi più riconosciuto come in quota al Partito Democratico. Da qui le rivendicazioni del PD, che peraltro da tempo chiede che venga istituito l'assessorato alla cultura, assente nella giunta Bitetti. Ma se il posto di Stamerra dovesse andare al PD, bisognerebbe trovare il modo di compensare Di Gregorio. Tra le ipotesi, quella di attribuire al consigliere di Azione la presidenza di una municipalizzata. Non è da escludere, tuttavia, che Bitetti decida di trattenere per sé le deleghe fino ad oggi di Stamerra e congeli la situazione fino a dopo i giochi del Mediterraneo. In questo caso, l'eventuale rimpasto slitterebbe a settembre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Arriva una sorta di commissariamento per le società comunali Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi. Le tre società del comune, infatti, dovranno dare conto delle attività di spesa, in particolare per quanto riguarda le spese di personale. Lo stabilisce una delibera di giunta comunale del 20 maggio scorso sulle linee di indirizzo relative proprio alle spese di funzionamento delle società controllate dal comune. Già nei mesi scorsi la direzione programmazione economico-finanziaria del comune aveva invitato le tre società a relazionare su spese di personale e contratti di consulenza e anche su altre spese di funzionamento, con invito a utilizzare affidamenti unici per le tre società in modo da realizzare economie di scala. Adesso arriva questo provvedimento che sottopone il controllo delle spese al direttore generale, al segretario generale, al dirigente della programmazione finanziaria, sentiti il sindaco e l'assessore alle partecipate. In particolare, con questo atto di giunta viene disposto il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi, e di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità. Insomma, una stretta sulla gestione delle tre società che di fatto limita il raggio di azione dei rispettivi consigli di amministrazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un gravissimo incidente è avvenuto evidentemente nel tratto più pericoloso della statale 106 ionica, funestato l'ultima domenica di giugno. Il brusco impatto nel punto della statale in cui non vi è il guardrail che divide la carreggiata ha causato la morte di un uomo di 44 anni, Cosimo Panarelli, che era alla guida di una Lancia Y. Nell'auto con lui la sua famiglia, la moglie e i tre figli minorenni che hanno riportato ferite serie, ma che non sono fortunatamente in pericolo di vita. La violenta collisione è avvenuta frontalmente tra il mezzo condotto dalla vittima ed una Mustang, il cui conducente è stato trasportato presso l'ospedale San Pio di Castellaneta. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. L'auto su cui viaggiava la famiglia è finita contro la recinzione della raffineria Eni. Lo scontro ha fatto sì che il motore si staccasse dal mezzo e finisse sull'asfalto. Sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, quelli della polizia di Stato, oltre che ovviamente gli operatori sanitari del 118 che hanno verificato il decesso dell'uomo e hanno soccorso le altre persone coinvolte nel sinistro. Sinistro che ripropone il tema della sicurezza sulle strade particolarmente trafficate in questo periodo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ore di grande apprensione, ma fortunatamente con un lieto fine nel pomeriggio di domenica a Leporano in provincia di Taranto. Attorno alle 15.30 la polizia locale è stata allertata dal comando provinciale dei carabinieri per la ricerca di un uomo di 50 anni, residente nelle Cese, che si era allontanato da casa da diverse ore in evidente stato di agitazione. I familiari, molto preoccupati, temevano potesse compiere un gesto estremo. Ricevute le informazioni dalla centrale operativa dei carabinieri, ha informato il comandante Maria Rutigliano, l'agente Scelto De Franco e l'ispettore superiore Antonio Longo hanno immediatamente avviato le ricerche. Fondamentale il servizio GPS dell'autovettura dell'uomo, che ne segnalava la presenza lungo la Litoranea Salentina nel territorio di Leporano. Individuato il veicolo, gli agenti hanno esteso i controlli all'area circostante. Dopo circa 2 ore di ricerca, il cinquantenne è stato fortunatamente rintracciato nei pressi del Belvedere. Gli operatori sono rimasti al suo fianco fino all'arrivo dei familiari, assicurandosi che la situazione fosse ormai sotto controllo e che l'uomo fosse finalmente al sicuro. Un intervento che si è concluso nel migliore dei modi e che ha ricevuto il plauso dell'amministrazione comunale, con il vice sindaco di Leporano, Danilo Secondo, con delega alla polizia locale, che ha espresso soddisfazione per la professionalità e l'efficacia dimostrata dagli agenti, protagonisti di un'operazione che ha permesso di evitare una possibile tragedia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E adesso ritorniamo all'altro evento che c'è stato sabato sera in città, il corteo dello Human Pride. Vediamo e ascoltiamo il servizio e poi ci collegheremo con il consigliere comunale Luca Contrario, che vi ha partecipato. Sentiremo un po' le sue sensazioni, i suoi commenti su questa manifestazione, che ha visto anche la partecipazione di Vladimir Luxuria. Gisberto Nicoletti, il servizio.
5: E anche quest'anno le strade di Taranto sono tornate a popolarsi di voci, colori e stanze civili irrinunciabili. Sabato pomeriggio l'Arsenale è diventato il cuore pulsante dello Human Pride Taranto 2026. Nato nel 2024 dall'Unione di Attiviste e Attivisti della provincia ionica, il collettivo ha chiamato a raccolta la cittadinanza per una giornata corale di impegno, perché, come spiegano gli organizzatori, la lotta per i diritti non è un punto di arrivo ma un percorso intersezionale che dura 365 giorni l'anno. Un manifesto politico forte che unisce le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, un appello globale di giustizia e pace. Quest'anno la manifestazione è stata dedicata in primo luogo alla memoria di Bakary Sako, giovane maliano brutalmente ucciso sul territorio, vittima dei pregiudizi e della carenza di presidi sociali, ma anche alle vittime del genocidio a Gaza, chiarendo a gran voce, come ha detto Miki Formisano, portavoce e rappresentante dell'Human Pride, un immediato cessate il fuoco.
6: Stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani. Inizieremo a lavorare nuovamente, perché Human Pride non si ferma oggi, ma oggi Finisce il ciclo del 2026 e inizieremo il ciclo del 2027, portando buone pratiche, amore, pace e uguaglianza.
5: Nessun privilegio richiesto, ha detto Mary Fontanella, solo parità di trattamenti e una ferma condanna verso ogni matrice d'odio, dall'omotransfobia all'abilismo, fino al patriarcato e alla storica emergenza ambientale e sanitaria che colpisce la stessa città di Taranto.
7: E siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
5: Madrina d'eccezione dell'evento, a guidare e animare il corteo festoso è stata Vladimir Luxuria, dal carro principale espresso parole durissime contro le violenze familiari legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, rivendicando i pieni diritti per le famiglie arcobaleno e monogenitoriali.
6: Perché essere genitore vuol dire proteggere il proprio figlio e la propria figlia. Essere genitore vuol dire dare un porto sicuro, un rifugio ai propri figli, soprattutto quando dichiarano il proprio orientamento sessuale diverso, la propria identità di genere. In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo, e pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è nel 2026 è uno scandalo.
1: E ha ragione Luxuria, cioè ammazzare un proprio figlio e la propria moglie perché non si accetta che il proprio figlio abbia un orientamento sessuale diverso dai canoni, insomma, è davvero qualcosa di disumano. Ne parliamo con il consigliere comunale Luca Contrario, che dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno consigliere. Consigliere, ci sente?
8: Non sento per lo studio, sento solo lì.
1: Benissimo, mi senti?
8: Sì, sì,
1: oh, perfetto,
8: certo.
1: Ok, allora, consigliere Contrario, dicevamo l'omofobia a volte si annida proprio all'interno del contesto familiare. Volevo chiederle, consigliere, ma la manifestazione di sabato che tipo di riscontro ha avuto in città? Al di là della partecipazione dei militanti, la città come ha risposto? C'è stata una partecipazione della cittadinanza al di fuori della schiera dei militanti?
8: Allora, ti rispondo in due maniere differenti. E la prima, sì, diciamo, la città ha partecipato, oltre dei numeri della manifestazione, che è stata, diciamo, numerosa, un corteo molto lungo, colorato, allegro, pieno di contenuti, ma anche, diciamo, di leggerezza. Sì, la città chiaramente ha partecipato, anche il consiglio comunale era rappresentato, l'amministrazione comunale non solo ha patrocinato l'evento, ma era presente anche attraverso lo stesso sindaco Piero Bitetti, che ha salutato il corteo in una fase iniziale della manifestazione. Quindi sì, diciamo, la città ha partecipato, durante il corteo non ci sono stati i motivi di tensione, anzi tantissime persone dai balconi o tra coloro che passeggiavano salutavano in maniera festosa il corteo, riconoscevano Vladimir Luxuria, che oltre a essere un attivista di lungo corso è anche un personaggio noto, diciamo, popolare. Quindi sì, un clima che in strada in città abbiamo trovato bello, sereno e, diciamo, entusiasta, a differenza invece purtroppo di quello che è emerso sui social. Sui social invece la risposta non solo della città, perché non sempre i profili erano di cittadini di Taranto, ma invece sui social dovunque, sia sui post miei personali, sia su quelli ufficiali dello Human Pride, sia su quelli di altre pagine di associazioni, ma soprattutto quelle di giornali online, riviste online, i commenti e l'odio che è stato scaricato è impressionante ed importante.
1: Ma i social ci hanno abituato a questo, su
9: qualsiasi tema, su qualsiasi argomento, purtroppo. Sull'aspetto invece del disprezzo che a volte viene manifestato per chi ha orientamenti sessuali, diciamo, non canonici, definiamoli così, io più che di odio, io credo che si tratti, mi piacerebbe conoscere la tua opinione, si tratti della difficoltà culturale di accettare la complessità, e la diversità sessuale è una componente della complessità della nostra società. Quindi non avere gli strumenti culturali per comprendere la complessità porta poi a certi commenti o a certi atteggiamenti. Cosa ne pensa, consigliere?
8: No, ti ringrazio di questa sollecitazione, perché mi permetti di introdurre un elemento che io trovo grave. Sì, abbiamo bisogno di una comunità che si interroghi sulla complessità e che riconosca le differenze e le accetti, chiaramente, e per quello sarebbe fondamentale partire dal luogo principale, a parte la famiglia, di educazione e crescita culturale, che è la scuola. E infatti trovo folle che il ministro Valditara, e comunque che questo governo, abbia di fatto negato la possibilità di educazione affettiva, di educazione sessuale nelle scuole, se non dopo il consenso esplicito da parte della famiglia. È evidente che proprio quei ragazzi che vivono in contesti familiari magari chiusi o poco pronti ad accettare le differenze e la diversità saranno, e quindi quei ragazzi che a maggior ragione hanno bisogno di trovare nella scuola un luogo di ascolto, di confronto e di crescita, saranno molto penalizzati, e sarà uno dei tanti motivi per cui poi da adulti si fa fatica
9: fermo restando che all'interno della scuola poi debbono essere figure altamente qualificate per diffondere questo, la cultura dell'accettazione della diversità, soprattutto sotto il profilo sessuale, perché insomma questo, diciamo la verità, non tutti gli insegnanti hanno la capacità, non tutti i docenti hanno la capacità di poter insegnare questo tipo di argomentazioni, che sono soprattutto di natura culturale, quindi occorrono davvero profili molto qualificati.
8: Assolutamente, essendo argomenti sensibili, è chiaro che va fatto attraverso professionisti e gente competente, ma questo vale per qualsiasi cosa in tutti gli ambiti, in maggior ragione nella scuola, che è il luogo appunto principe in cui si formano le coscienze e la cultura dell'individuo.
9: Grazie, consigliere Contrario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. Oltre 6.200 interventi e 1.300 indagini sono state svolte dalla Guardia di Finanza per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia del territorio ionico. E il bilancio operativo delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto e di tutte le attività di controllo svolte nel 2025 e nei primi sei mesi del 2026. Durante l'anno sono stati individuati 60 evasori totali e 309 lavoratori in nero o irregolari, bloccati circa 92 milioni di euro di crediti inesistenti nel settore dell'edilizia e dell'energia. E sono stati effettuati 109 interventi per verificare la corretta gestione dei fondi PNRR e gli appalti per 19 milioni di euro. In totale sono state effettuate 116 indagini di polizia giudiziaria con 203 soggetti denunciati, di cui 7 arrestati, oltre ai sequestri di 18 milioni di euro di profitti illeciti. Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata, invece, l'azione delle Fiamme Gialle è stata necessaria per bloccare le infiltrazioni nell'economia legale, tutelare il libero mercato e far rispettare le regole nella sana concorrenza. In particolare, sono stati effettuati 22 interventi portati a termine con 32 denunce e il sequestro di beni per oltre 5,2 milioni di euro, oltre all'intercettazione di 172 chili di stupefacente, principalmente cocaina e marijuana, sequestrati 1,3 milioni di prodotti contraffatti non sicuri e oscurati 4 siti web pirata. Nel settore ambientale invece sequestrate oltre 9.000 tonnellate di rifiuti speciali e intercettati nel Mediterraneo circa 1.600 migranti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto non è più disposto ad accettare rinvii. Il futuro della città e delle sue province limitrofe passa ormai da una condizione definita non negoziabile, la svolta ecologica, o almeno per una parte della cittadinanza. A certificarlo sono i dati di un sondaggio esclusivo condotto da Will Media e YouGov su un campione di 520 residenti tra Taranto, Lecce, Brindisi e rispettive province. I numeri mostrano una comunità che non vede più l'ex Ilva come un totem intoccabile. Per l'81% degli intervistati, infatti, la decarbonizzazione dell'acciaieria non è più rimandabile per tutelare la salute e l'ambiente. Dietro questo orientamento ci sono ferite quotidiane profonde. Il 78% del campione individua nelle patologie gravi il danno principale della fabbrica, il 55% teme per la salute dei bambini, mentre l'inquinamento dell'aria e la contaminazione del suolo preoccupano rispettivamente il 76% e il 52% dei cittadini. Non si tratta però di una richiesta di desertificazione industriale, ma di una domanda di innovazione. Il 79% ritiene che lo Stato debba assumere un ruolo incisivo nella riconversione

0: discussione, il 75% vede il polo dell'acciaio verde una reale opportunità di rilancio. C'è fiducia anche sul fronte dell'impegno, il 62% confida in un saldo occupazionale positivo grazie a bonifiche, idrogeno e tecnologie pulite. Questi dati sono stati al centro dell'evento Future for Cities a Spazio Porto, dove oltre 150 giovani under 35 si sono riuniti per ridisegnare il territorio. Nel corso della serata si è analizzata l'attrattività giovanile partendo dallo studio di Legambiente Taranto dopo il carbone, insieme alla professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, per poi concludere i lavori con 5 tavoli tematici focalizzati sulla partecipazione attiva e transizione ecologico-industriale. Dall'evento emerge la netta consapevolezza delle nuove generazioni che un futuro migliore sia possibile solo unendo opportunità economiche, giustizia sociale, cura dell'ambiente, perché l'acciaio del futuro a Taranto o sarà sostenibile o non sarà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È stato attribuito a Don Cosimo Schena, sacerdote dell'arcidiocesi di Brindisi e Ostuni, il premio speciale sulle ali della libertà. Un riconoscimento arrivato nell'ambito dell'ottava edizione del premio Emilia Russo, figura dal profondo e indimenticabile impegno civile, che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo. Don Cosimo Schena, anche psicologo e scrittore, è noto per l'attività di comunicatore digitale ed è stato definito da diversi media come uno dei sacerdoti italiani più seguiti sui social network.
3: C'è la necessità di essere ascoltati perché la malattia di questo secolo è veramente la solitudine. Siamo circondati da migliaia di persone, mille notifiche che arrivano sul cellulare, ma fondamentalmente siamo soli perché non ci ascoltiamo più. Non c'è un allenamento vero all'ascolto, perché se non ci ascoltassimo di più la società sarebbe molto diversa.
2: Il premio Emilia Russo, la rassegna fotografica e poetica promossa dall'Associazione Nazionale Artava, ha l'obiettivo di selezionare e promuovere artisti contemporanei emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che per il presidente e direttore artistico dell'associazione Artava, Armando Blasi, si distinguono per originalità e qualità delle loro opere.
4: Questo premio vuole essere uno stimolo per tutti coloro che hanno delle problematiche, vogliono avvicinarsi al mondo delle associazioni, al mondo della collettività con uno spirito diverso, uno spirito verso l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, ci dà il modo di poterci esprimere e anche con difficoltà, dove non arriva la testa arrivano le mani.
2: Lo conferma anche Maria Antonietta Brigida, presidente del CSV, che sottolinea come il senso di iniziative come questa rappresentano uno strumento dove l'arte si trasforma in occasione per combattere la disabilità e ogni forma di disparità.
5: Con la cultura si cresce e la comunità ne acquisisce grande qualità, quindi noi saremo sempre accanto a chi muove dei passi in direzione della libertà, della solidarietà e dell'inclusione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: E adesso proviamo a tornare in onda con le nostre ospiti Rebecca Mantua ed Eleonora Lanza. Ragazzi, allora ci siamo? Sì, adesso sì?
7: Sì. Ah. Ci siamo, ci sentite?
6: Sì, vi sentiamo benissimo, okay. Forte e chiaro. Okay. Allora parliamo di The Bridge, che è questo ponte tra Taranto e l'Europa con grazie al Mediterraneo Chamber Music Festival. Ieri ancora un altro bellissimo concerto della grande musica da camera che grazie a questo festival è arrivata anche nel nostro territorio. Un breve bilancio e poi raccontiamo anche dei prossimi eventi stasera e domani, l'evento di chiusura. Ditemi tutto.
7: Okay. Allora, domani abbiamo già diciamo sparso quanto più possibile la voce. Ci saranno oggi l'ultimo evento degli Academies, quindi Giovani del Mondo volume 2, e domani ci sarà la serata di chiusura con il grande Christopher Park, che suonerà
8: la canzone nota di Beethoven. Poi ci sarà Ivan Robaglia, che suonerà appunto con Christopher Park la sonata di Debussy, che è meravigliosa.
6: Mamma
8: e poi ci sarà un duo danese dell'Academy che faranno queste romanze di Clara Schumann, che sono meravigliose.
6: Che bello, io sto già sognando adesso, perché tra i miei preferiti c'è Debussy, quindi sto già sognando adesso. Allora, com'è andata ieri sera?
7: Ieri, allora, è stata tutta una giornata magnifica.
6: Esatto,
7: ieri
6: perché mattina... c'era dalla mattina all'evento fino alla sera, giusto? Dai, raccontatemi tutto.
8: Allora, praticamente la mattina, siamo entrati, la masseria è un luogo fantastico, è pieno di verde, poi ci sono le mucche, veramente meraviglioso. E praticamente

0: Vabbè, prima il caffè d'obbligo e poi abbiamo iniziato, cioè quando siamo arrivati c'era questa pittrice che si chiama Flavia Giuliani che ha fatto questo live painting per tutta la mattinata
1: Bello.
0: e nel frattempo c'è stata un'open class con appunto Ivan Ravaglia che suonerà anche domani, dove appunto un quartetto dell'Academy ha fatto un quartetto di Haydn e c'è stata appunto questa open class, quindi Ivan Ravaglia ha tenuto esattamente una lezione come normalmente tiene con noi. Poi c'è stata una conferenza con il liutaio rumeno, sorry, non Lucrezio Susu, che si chiama appunto L'arte dell'arco e ha parlato in generale un po' della manufattura appunto artigianale della liuteria. Sostanzialmente questo, in realtà dico sostanzialmente, ma in realtà è stato
1: Allora,
0: un
1: sostanzialmente
0: mattinato
1: siete arrivati
0: molto
1: nella Masseria Cappella che si trova a Martina Franca, che è un posto paradisiaco dove ci sono
0: meraviglioso.
1: giustamente gli animali, le terre, perché Masseria Cappella ha questa particolarità che produce direttamente dalla sua terra i formaggi, le verdure, le cose che si
0: Infatti questo è
1: mangiano.
0: stato un testing
1: C'è
0: veramente
1: stato un tè, perché poi voi,
0: fantastico.
1: esatto, poi voi avete fatto la pasta fatta in casa, tutti quanti gli ospiti insieme, avete
0: Vero.
1: mangiato quello che avete
0: Esattamente.
1: preparato e questo grazie
0: Vero.
1: ovviamente alla masseria che vi ha ospitati. Prima cosa che avete
0: Sì.
1: fatto appena arrivati è stato il caffè. Quella è la prima cosa.
0: È d'obbligo,
1: È d'obbligo,
0: sono obbligata.
1: si arriva al caffè, bene, d'obbligo. Poi però ci sono state le masterclass, le lezioni, e il liutaio, e il maestro e poi avete
0: E poi
1: fatto un...
0: questo testing, e poi abbiamo fatto la pasta fatta in casa, che veramente è
1: E la
0: una cosa
1: pasta fatica, che
0: fantastica.
1: quella è importante. Nel pomeriggio sono continuate le attività, poi un aperitivo e alla sera c'è stato il concerto.
0: Ieri
1: Esatto.
0: sera l'ottetto di Mendelssohn, l'ottetto d'archi di Mendelssohn, che è stato un momento magico,
1: Sì, è
0: magico.
1: vero.
0: Poi, come abbiamo già detto, la Masseria Cappella è un luogo veramente meraviglioso, quindi vedere l'unione della musica classica dei nostri artisti eccezionali, con la bellezza della masseria è stato veramente un momento unico ed è stato davvero molto soddisfacente anche vedere la partecipazione della gente e tantissimi ragazzi.
1: Che quella è la
0: Tantissimi
1: cosa
0: ragazzi,
1: bella, quella è la
0: è
1: cosa
0: stato
1: bella.
0: bello vedere giovani.
1: Ah, giovani che suonavano e giovani che ascoltavano. Quindi questa è una cosa bellissima, quindi andate avanti con questo lavoro che è molto molto importante. Adesso veniamo a stasera e a domani. Che cosa ci sarà? Poi domani faremo una chiusura, eh? Ci risentiamo per capire, o domani o dopodomani meglio, così facciamo anche un bilancio di tutto il festival anche insieme a Romolo. Allora, stasera e domani.
0: Allora, stasera, come avevo già detto prima, è una serata dedicata ai nostri academies, quindi tutti gli studenti che sono venuti fin qua da Brasile, da Danimarca, Olanda, appunto da ogni parte del mondo, come già
1: Bene,
0: si sa, per
1: dove
0: seguire
1: e
0: delle
1: a che
0: lezioni
1: ora?
0: con altri nostri maestri. E stasera c'è la loro serata al convento dei Padri Riformati di Pulsano,
1: A
0: con
1: Pulsano.
0: ingresso a partire dalle 7.
1: Benissimo, dalle 19 al convento dei padri riformati a Pulsano, invece domani?
0: Domani abbiamo l'ultimo concerto di chiusura, sempre al convento dei Padri Riformati di Pulsano, alle 6:30.
1: Alle
0: E poi ci
1: 18:30.
0: sarà il grande Christopher Park.
1: Oh, che bello, che bello, che bello, proprio una roba incredibile. Noi facciamo così, ci risentiamo mercoledì, così facciamo un bilancio di tutto quello che è stato questo festival, 10 giorni impegnativi, 10 giorni in cui veramente avete fatto delle cose incredibili. Grazie, grazie mille per questo collegamento,
0: Grazie
1: continueremo
0: mille
1: ancora a parlare
0: a voi.
1: del festival. Grazie ancora, a presto, buona giornata e buon lavoro.
0: Ciao,
1: Ciao
0: grazie
1: ragazzi,
0: mille.
1: ciao, grazie a
0: Grazie,
1: voi.
0: ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Taranto continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, nonostante non sia stato ufficializzato il nuovo allenatore. La dirigenza rossoblù è al lavoro e gli occhi puntati sono quelli di Franco Sosa, argentino, classe 95, reduce dall'esperienza con la Virtus Francavilla, con un profilo di grande esperienza tra C e D, ma non solo, perché della Virtus Francavilla potrebbe arrivare anche il classe 97 Ignazio Battista. Tarantino, per lui sarebbe una possibilità importante di poter dimostrare le sue qualità in riva allo Ionio. Anche Alessio Ziello, classe 99, reduce dal San Marino, è sotto gli occhi della dirigenza ionica e non solo. Sin dalla gara di andata contro l'Apice, l'obiettivo era anche Vincenzo Potenza, terzino classe 2002. Insomma, nonostante le novità di mercato riguardante

0: allenatore siano lontane da una soluzione, il Taranto continua a muoversi per non farsi trovare impreparato all'apertura del mercato e soprattutto alla scelta del nuovo tecnico, con profili di Serie C e Serie D da proporre in modo tale da poter rinforzare da subito la rosa a disposizione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
1: Noi ci hanno scelto le stelle.
0: Amore mio, non piangere, ci sarò, lo giuro.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

capisco. E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, per

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: cuore del cuore.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

e il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto, al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo. Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
7: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
8: Hi-ha! Io vi dichiaro! Ufficialmente? Sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
9: C'è un pacco per te!
7: Oh, grazie, grazie!
10: Ciao, sono Lilypad! Giochiamo!
11: Estinzione! Non di nuovo!
12: Bonnie, tempo schermo finito.
7: Ok.
8: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto.
8: Vedi?
10: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
10: Los gemelos Jordan. Allora.
13: Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
14: Woody.
15: Jesse, pronto?
14: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
15: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
16: Siamo spacciati!
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
16: puoi fare tutto.
14: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
15: Ho fatto prima che potevo.
17: Perché indossi un vestito?
15: Si chiama poncho. Forchi.
14: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
15: Alt! Chi va là? Vengo in pace. È passata una vita, cowboy.
14: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
15: Cosa?
17: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo.
5: Addio, giocattoli.
15: Ci servono rinforzi. La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
18: Basti solo ricordare che
14: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
15: Bas, tu resta qui. Io vado con loro. Credi che non sia in grado?
18: No!
15: Bel Poncho. È bello che hanno ricominciato a litigare.
16: Puoi dirlo forte.
19: Io in smart working mi trovo veramente bene.
20: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
21: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?
22: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
20: Con chi?
22: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
23: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
19: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
0: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
1: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
0: Ah, avete lavorato insieme?
1: Pure oggi,
4: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
11: È alla buon'ora!
4: A buon'ora cosa?
11: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
24: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
25: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
24: Rimpiange l'ufficio?
26: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
27: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
28: Teletravail.
27: Tele che?
25: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
0: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
7: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra. La nave!
29: Sto vedendo dritto verso di noi!
30: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
7: Aspetta!
31: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
32: Rufus se n'è andato!
30: Ma non è quello che non sa nuotare?
7: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
33: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
34: Una bestia che mi renderà ricca!
7: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
31: Porto per la battaglia, Rufus!
7: È ora di agire!
28: Ho trovato qualcosa nel negozio.
35: Ok. Cos'hai trovato?
28: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, possiamo dire che
0: te. C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondito. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
4: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
6: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
6: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
6: Tutto?
4: Il mondo.
6: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
8: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire.

0: uscire dal mio ufficio.
1: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
2: Versione A:
1: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
2: Versione B:
1: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
3: Dovete...
1: Gary.
3: Shh.
4: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
4: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
4: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
2: Bella la tua camicia.
1: È di seta.
2: Ovviamente.
1: Te l'ho appena detto. È di seta.
7: Cola!
2: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
1: Ogni singolo dettaglio.
2: Poliare ogni ingranaggio.
1: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
7: Come on!
2: Raggio?
1: 300. No, 275.
2: Ti puoi decidere?
1: 250, abbattilo.
4: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
8: Intravedo un problema.
1: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmen.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
6: Potresti darmi una mano?
1: Wow. Non è leggerissima, quindi se
6: certo.
1: Potessi...
7: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
8: Sam, mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
8: Non sapevo dove altro andare.
7: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
8: Me.
7: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
8: Posso fartele sentire se vuoi.
7: Non voglio smettere proprio ora.
8: Di fare cosa?
7: Di non ascoltare la tua musica.
8: Non volevo tagliarti fuori.
7: Ma lo hai fatto.
8: Non puoi odiarmi

0: Oh sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi e non dimenticate. Tanto ottimo di appuntamento. Sei un pericolo vicino. Il pericolo vicino. Il pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo.

0: sono un attore.
1: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
2: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
1: Get over here!
3: Only the strong survive.
1: Freeze him!
4: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
5: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

star male. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.

che sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

e non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri, così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti senti a posto

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: that I care. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Ne compie invece 60 Mike Tyson, ex pugile showman statunitense. È considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Spegne 48 candeline Eleonora Abagnato, ballerina italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. 41 candeline sulla torta di Michael Phelps. Nato a Baltimora, è un ex nuotatore. È l'olimpionico più decorato della storia. E il proverbio del giorno è: moda priva di cervello. Per il nuovo, butta il bello.
2: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

buongiorno Taranto, benvenuti in questa mattinata di martedì 30 giugno, ultimo giorno di giugno. Stanotte è piovuto. Fa più fresco? Ve lo chiedo. No, perché il termometro della macchina segnava già 30 gradi alle 7 e mezza del mattino. Buongiorno, buon 7 e 20. Si può sempre peggiorare. Buongiorno a chi ci segue in radio sui 96.5. Buongiorno a chi ci segue in TV sul canale 94. Chi ci segue in streaming. Io sono Valentina Castellaneta al microfono. In regia questa mattina c'è il nostro Piero Caffio, che ha scelto di svegliarci con gli Eurythmics. Oggi tantissimi argomenti, non possiamo non parlare dei giochi del Mediterraneo sotto diversissime sfaccettature. La prima è quella del lavoro, perché la UIL, in particolare Gennaro Oliva, il coordinatore territoriale della UIL, ha scritto una, potremmo definirla, lettera aperta, in cui chiede di fare in modo che gli impianti sportivi siano un'eredità non solo impiantistica ma di lavoro per la città, per il futuro della città. E parleremo dei giochi del Mediterraneo anche in chiave logistica, perché in via Limini ci sono non pochi problemi con erba alta, sporcizia e difficoltà di arrivare a casa. Ci sono delle proteste, segnalazioni da parte dei residenti. E poi ancora ne parleremo dal punto di vista dello spot, perché la colonna sonora dello spot è stata composta dall'ICO Magna Grecia, quindi dall'orchestra della Magna Grecia, e interpretata anche con i Terra Ross. È una taranta che non si può non ballare. E poi ancora conosceremo il nuovo segretario generale della CISL Taranto e Brindisi, Antonio Baldassarre, appena eletto ieri, e appunto. Ma parleremo anche della dimissione, delle dimissioni dell'assessora al patrimonio Federica Stamer e di chi ha avuto le sue deleghe. E infine il festival in Puglia, perché insomma bisogna essere anche un po' leggeri, ragazzi. Quest'estate le ferie sono vicine.

0: per qualcuno, per me no, ma bisogna pensare a dove andare, che concerti guardare. Ma non possiamo iniziare la giornata senza sapere cosa ci dicono le stelle.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, le stelle predicono per voi una giornata piuttosto altalenante, in cui vi sentirete nervosi e facilmente irritabili. Qualcosa vi disturba nel profondo, forse un problema legato al lavoro, alle finanze o a una situazione familiare complessa. Toro, attenzione all'alimentazione. Quando siete sotto pressione, tendete a cercare conforto nel cibo. Iniziate a prendervi cura di voi a 360 gradi, anche delle emozioni, trovando strategie di benessere. Gemelli, c'è sempre una discussione dietro l'angolo e questa negatività vi pesa troppo in questi giorni. Nel contesto lavorativo è meglio essere riservati e non lasciarsi coinvolgere in discussioni o malintesi. Cancro, non lasciatevi guidare dall'impulsività. Ogni decisione affrettata potrebbe complicare la giornata. Se avete commesso errori di recente, non siate troppo duri con voi. Anche da una svista si può imparare qualcosa di importante. Leone, chi studia sarà alle prese con preoccupazioni legate ad un esame importante. Dopo una giornata faticosa avrete questa sera voglia solo di rilassarvi, magari in compagnia di qualcuno di positivo. Vergine, la vostra pazienza è vicina al limite, cercate di non perdere le staffe. Sarete infatti oggi impegnati su più fronti e dovrete correre tra lavoro, casa e altre incombenze. Cercate di fare il minimo indispensabile e riposarvi il prima possibile. Bilancia, non tutte le sorprese di oggi saranno piacevoli, ma saprete reagire con diplomazia e pazienza. Una persona cara si trova lontana e la nostalgia si farà sentire. Cercate di porvi rimedio. Scorpione, le energie saranno instabili oggi e sarà importante non lasciarsi sopraffare dagli imprevisti. Qualche discussione in famiglia potrebbe compromettere i vostri programmi. Mantenete la calma e non scoraggiatevi. Sagittario, passerete gran parte della giornata fuori casa, forse per motivi personali o lavorativi. Alcuni di voi avranno l'occasione di trovare un'occupazione, anche se temporanea. Accettate le opportunità senza pregiudizi. Capricorno, un vostro familiare potrebbe attraversare un momento delicato oggi. Offrite comprensione e supporto. Pensate anche alle vacanze, ma iniziate a organizzarle per tempo, senza ridurvi all'ultimo minuto. Acquario, spesso vi trovate sommersi dagli impegni e la sera arrivate esausti. C'è chi preferirà godersi un po' di tranquillità, magari rilassandosi davanti a una buona serie TV o distraendo la mente con un bel romanzo. Pesci, la giornata si preannuncia serena, ma resta qualche nodo da sciogliere in ambiente familiare o sentimentale. Alcune tensioni recenti potrebbero ancora farsi sentire e il dialogo non sarà dei più semplici. Oggi vi saluto con le parole di Karl Popper. La tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si autodistrugge. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Ed eccoci qua, noi iniziamo subito con la nostra rassegna stampa dalle pagine del Corriere del Mezzogiorno, che apre con la sanità a 4 anni per una risonanza urgente, l'ecografia alla tiroide. Nel luglio 2029, 4 anni per una risonanza magnetica, il nuovo caso di lunghe liste d'attesa riguarda il policlinico di Bari. La protagonista è una donna il cui medico curante, visti i sintomi, sospetta una sclerosi multipla, di cui la richiesta dell'esame da effettuare entro 10 giorni, caso analogo a Copertino, la richiesta di un'ecografia alla tiroide potrà essere eseguita tra 2 anni. L'assessore Pentassuglia, indagheremo per capire se sono errori di registrazione. E poi ancora di spalle l'analisi sulla partenza di De Caro, il semestre prudente di un leader da costruire, i primi mesi della stagione di Antonio De Caro alla guida della regione sono parsi prudenti. Finora il presidente si è concentrato sulla messa a punto della macchina scarsa, l'attività di programmazione, l'attività politica finora poco vistosa preoccupa la sinistra e fa esultare la destra. E poi

0: a centro pagina, addio gli abbonamenti a 20 euro, siamo a Bari dove la decisione del comune è motivata dall'esaurimento fondi, il bilancio dell'AMI utile di 2,5 milioni, Bari da domani stop alle tariffe super scontate per i bus, prezzi in aumento con il BRT. A centro pagina c'è la fotonotizia che riguarda i giochi del Mediterraneo, inaugurazione da sold out allo Iacovone, venduti tutti i biglietti per la cerimonia inaugurale dei giochi del Mediterraneo che si svolgerà il 21 agosto al nuovo stadio Iacovone di Taranto, presentati lo spot e le medaglie d'oro che saranno assegnate ai vincitori della gara. E nella foto si fa vedere il presidente del comitato Molpetta che mostra la medaglia. Di spalla si parla del furto a casa della sindaca di Lecce Adriana Poliburtone, un colpo scientifico e gli insulti presi sui social, prima il furto in casa, il secondo in 20 anni, poi gli insulti sui social stigmatizzati da diversi politici salentini. La sindaca di Lecce Adriana Poliburtone amareggiata per la villa svaligiata si sfoga un vero e proprio colpo scientifico, i carabinieri stanno indagando. E poi ancora un articolo a firma di Cesare Bechis, Natuzzi chiude, i sindacati chiamano Urso, blocchi il piano. E poi di taglio basso c'è la nuova Miss Nonna, che è di Sant'Ariano in Colle, si chiama Vittoria Di Nardo, è la nuova Miss Nonna 2026, la giuria presieduta da Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli in provincia di Forlì Cesena, ha proclamato la vincitrice, chiedo scusa. Ancora stamattina, evidentemente non mi sono svegliata, 47enne, cameriera di Sant'Eramo, mamma di Fabio e Luca, e di 31 e 14 anni e nonna di Ivan, insomma, è la nuova Miss Nonna. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno invece si apre con la politica nazionale, Giorgia in campo, la premier attacca Vannacci, è uguale alla sinistra, Puglia il PD che chiede più sintonia al presidente De Caro, il punto di Gaetano Quagliarello, senza americani cambia il futuro per la difesa dell'Unione Europea, una settimana importantissima, dall'importantissimo vertice NATO in Turchia, l'Italia è ancora alle prese con la controversia sull'impiego delle basi, una questione che sta segnando il confronto con Washington non meno dello scontro interno tra gli schieramenti. E poi i focus, il saluto ai baresi, il prefetto russo va in pensione, ieri è andato in pensione con una festa, il prefetto di Bari. E poi ancora l'avvertenza Natuzzi, oggi al Mimit il nuovo confronto. Poi si parla dello stadio San Nicola, c'è un ricorso al TAR, la Lucente impugna il bando connessioni, dubbi sui tempi. Poi si parla dei giochi del Mediterraneo, inaugurazione sold out a 50 giorni dal via a Taranto, ieri i ministri Foti e Abodi. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la nostra rassegna stampa.
1: Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

questa era Madame con Mama non Mama, e noi torniamo con la nostra rassegna stampa sulla prima pagina dell'edicola del Sud, che apre diversamente dagli altre testate giornalistiche locali. La Puglia brucia, devastata dalle fiamme, 42 incendi solo nello scorso fine settimana. Il Salento è la zona maggiormente colpita dai roghi, a seguire il Tarantino e il Barese. Le temperature elevate e il vento hanno favorito la rapida diffusione del fuoco, aumentando la preoccupazione per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Di taglio centrale invece i giochi del Mediterraneo, Taranto ecco le medaglie ufficiali dei giochi del Mediterraneo, e poi aree agricole a rischio desertificazione, più della metà. La Puglia è la terza regione più colpita, con il 57% del territorio insomma a rischio di desertificazione. Poi politiche, cominciate le grandi manovre, le riunioni del PD e ancora liste d'attesa, partita la fase 2. E passiamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, nella sua pagina di Taranto, che apre con i giochi del Mediterraneo, cantieri chiusi in un mese, il via tra 50 giorni, esordio sold out, partito il conto alla rovescia, il ministro Foti Abodi, lavori record e insicurezza, 50 giorni all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, e nella giornata ufficiale che segna l'avvio del conto alla rovescia ci sono una bella notizia e un impegno. La prima è che tra poco più di tre giorni dal lancio del ticket per la cerimonia inaugurale del 21 agosto c'è il sold out dei biglietti. L'impegno è che i cantieri si concludano a fine luglio tassativamente, raccomanda il ministro della coesione Tommaso Foti, presente con il collega dello sport Andrea Bodi. E poi si parla di cartelle da rottamare, pressing per i 30 milioni, bonifiche e balzelli oggi in regione, due emendamenti per assicurare 30 milioni necessari per rottamare le cartelle 630 del consorzio di bonifica emesse nel 2013, dal 2013 al 2023. Oggi in consiglio regionale si torna a discutere del tributo, maggioranza e opposizione sono pronte a depositare due tesi per fare pressing sul governo. Di taglio centrale invece c'è il comune di Taranto, dimissioni ufficializzati, l'ipotesi di un gruppo a tre, Stamerra lascia e Bitetti evita i rimpiazzi, le deleghe distribuite fra tre assessori. Ancora furti in spiaggia, occhio al valore, un fatto grave, no a soluzione, un articolo a firma di Roberta Grassi. Il furto di un borsone lasciato sulla spiaggia, una donna che stava facendo il bagno in mare su una spiaggia del Salento, non è un fatto di particolarità, lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza con cui il tribunale aveva dichiarato non punibile un trentenne di Grumo Apula. E invece di taglio basso si parla di un argomento che interessa tutti, perché si parla della tassa sui rifiuti, la Tari, nessun risparmio, solo un acconto iniziale, il conto reale arriverà a consuntivo, la sorpresa amaria, Tari con conguaglio nel 2027. La

0: tassa sui rifiuti per il 2026, c'è una novità importante sulla modalità di pagamento. Il comune di Taranto ha deciso di non richiedere subito l'intero importo annuale, ma di procedere con un sistema basato su un acconto. Gli avvisi che stanno raggiungendo i contribuenti riguardano infatti il 75% della TARI complessivamente dovuta per l'anno in corso. Il restante 25 sarà richiesto successivamente attraverso un secondo avviso previsto nei primi mesi del 2027, con il quale verrà effettuato il saldo definitivo o l'eventuale conguaglio. Ma questo è un problema di chi la vuole pagare tutta insieme. Noi che siamo squattrinati la paghiamo a rate, e noi adesso ci fermiamo e quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che

0: Buongiorno Taranto, siamo sempre qui. Io sono Valentina Castellaneta, regia Piero Caffio, e ora parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché ieri il coordinatore generale della UIL di Taranto ha inviato un comunicato in stampa in cui dice: lo sport unisce dove la politica divide, le opere e gli investimenti siano un'eredità di lavoro e futuro per i giovani. E per capire meglio di che cosa si tratta abbiamo in video collegamento proprio lui, Gennaro Oliva. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, i giochi del Mediterraneo rappresentano molto più di un grande evento sportivo, ma devono diventare un'eredità concreta per Taranto, avete scritto, soprattutto per il lavoro. Questo è un punto importante.
1: È un punto importante per noi, è un punto importante per le organizzazioni sindacali che erano presenti ieri, ma è importante per la nostra città. Ieri c'è stata una bellissima iniziativa dove c'è stata la presentazione sia della medaglia e anche della sigla. Permettimi un passaggio, scopriamo ieri, dopo tanti anni, di essere salentini pure noi.
0: Sì.
1: Noi lo siamo sempre stati salentini, perché il Salento parte da Taranto, la nostra bella costa parte da Taranto.
0: Vabbè, sì, siamo anche patria della giochi... Tarantella, quindi non c'è solo pizzica.
1: Certo.
0: C'è la Tarantella, altrimenti Silvia Quero qui sulle frequenze di Radio Cittadella ci uccide, per favore, siamo concreti.
1: Certo.

0: Sicuramente avremo un grande risalto durante quelle giornate perché anche la RAI darà la diretta dei giochi del Mediterraneo. Il problema, speriamo che non sia un problema, ma sia la rinascita per il nostro territorio e il dopo giochi del Mediterraneo. Perché Taranto ha fame di lavoro, Taranto ha fame di futuro, soprattutto un futuro che in questo momento è complicato parlare di futuro per i nostri figli, dopo tutto quello che in questi anni è accaduto nella nostra città.
1: Certo.
0: Non si è creato un futuro per i nostri figli. Speriamo che dai giochi del Mediterraneo si incominci ad avere un'immagine diversa della nostra città.
1: Quindi dagli impianti, occupazione stabile, sviluppo economico e benessere per il territorio, questo è quello che chiedete, anche perché i cantieri non hanno proprio portato qui aziende, cioè non hanno proprio dato spazio alle aziende del territorio perché non sono riusciti a partecipare agli appalti, questo ce lo siamo detti diverse volte.
0: Il problema non è stato tanto quello, il problema è che non abbiamo visto il più uno come posti di lavoro, perché comunque in tutti questi cantieri ci sono state delle persone che hanno lavorato in quei cantieri e che continuano a lavorare, però non è cambiato nulla dal punto di vista lavorativo nella nostra città, perché ripeto, Taranto non ha bisogno di carità, parole e assistenza, Taranto ha bisogno di giustizia, fatti e futuro, e purtroppo non lo si vede. E quindi l'obiettivo nostro e l'obiettivo di tutti deve essere quello di creare, ripeto, un futuro per la nostra bellissima città. Belle parole, io ho apprezzato quello che ha detto il presidente della regione, De Caro, quando dice che quella medaglia un minuto dopo la dobbiamo mettere sul collo dei cittadini di Taranto, della città di Taranto e dei ragazzi. È proprio quello che tutti quanti noi vogliamo. Per il bene della nostra città. Taranto è bellissima, quindi ci sono tanti posti bellissimi, si può creare lavoro in altri settori. Permettimi un passaggio: proprio oggi, noi alle 12, insieme a CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie dei portuali, finalmente siamo riusciti ad avere, dopo tanto tempo, dopo l'insediamento del presidente dell'autorità portuale, un incontro presso il porto, dove anche là vogliamo parlare di futuro della nostra città, un porto che doveva diversificare, invece un porto dove c'è la
1: Che ancora soffre. Perfetto, io ti ringrazio Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, e speriamo
0: Grazie.
1: che questi nuovi impianti raccontino anche un futuro lavorativo per Taranto.
0: Speriamo bene, dai.
1: E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo conosceremo il nuovo segretario generale della CISL.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la

Realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
2: Vamos a la playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: Questa era Kim Carnes con Bad Davis Eyes, uno sguardo magnetico, penetrante, bellissimo, quello dell'attrice di Hollywood, Bad Davis, che insomma ha interpretato uno dei miei film preferiti, che è Eva contro Eva, ma tantissimi altri film, tra cui anche Chi ha paura di Virginia Woolf, portato anche a teatro. Va bene, lasciamo stare Bad Davis, che tra l'altro somigliava a una zia di mia mamma, che era bellissima anche lei con questi capelli meravigliosi. Ma adesso torniamo a parlare di Taranto, perché la CISL ha eletto il suo nuovo segretario generale di Taranto, che si chiama Antonio Baldassarre. L'elezione è avvenuta ieri con un consenso unanime del Consiglio territoriale. Erano presenti anche il segretario confederale nazionale della CISL Sauro Rossi e il segretario generale della CISL Puglia Antonio Castellucci. Baldassarre ha 63 anni e ha un lungo percorso sindacale iniziato nel 2001 con l'iscrizione alla Fisascat della CISL. Da allora ha ricoperto diversi ruoli. Il suo primo intervento da segretario generale è stato, nel suo primo intervento ha detto: rilanceremo il nostro impegno per la prossimità e per il territorio, e ha sottolineato la volontà di continuare a costruire relazioni, restare ai tavoli per generare rete attraverso il dialogo della contrattazione sociale, l'ascolto e la proposta e corresponsabilità. Certo, prende due territori completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che stanno vivendo diverse transizioni, come ha spiegato anche il segretario ieri. Come ha sempre rivendicato la CISL, non dovranno mai prescindere dalla loro compatibilità sociale. Il rischio di una deriva sociale che esiste ed è reale, ha aggiunto, spiegando che le transizioni in corso devono diventare occasioni di liberare nuove opportunità di economia e di sviluppo, valorizzando le vocazioni produttive, infrastrutturali e geografiche nelle due aree, che comunque sono proprio diverse. Su proposta del neo segretario generale, il consiglio territoriale ha eletto come componenti di segreteria Daniela Meli e Vito Squarcini. Nel dibattito è intervenuto anche Don Mimmo Roma, direttore della pastorale sociale del lavoro dell'arcidiocesi di Brindisi, che ha portato la nuova segreteria, che ha portato gli auguri dell'arcivescovo di Brindisi. Il segretario generale della CISL Puglia Antonio Castellucci ha richiamato il peso strategico di queste due province e ha detto: Taranto e Brindisi sono territori cruciali di grande potenzialità della nostra regione. Ma noi dovremmo avere già in collegamento il nuovo segretario. Buongiorno Baldassarre.
1: Salve, salve, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Per prima cosa, congratulazioni per la sua elezione.
1: Grazie.
0: Due territori, dicevamo, grazie, completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che vivono due situazioni completamente diverse. Qual è la sua visione per il futuro, soprattutto di Taranto?
1: Intanto ovviamente grazie per l'invito alla vostra trasmissione. Noi abbiamo sì due situazioni diverse che comunque si incontrano in un'unica parola: transizione. E, sui due territori la transizione si sta vivendo sicuramente in modo differente. Per quanto riguarda Taranto, devo dire che è una situazione abbastanza complicata e complessa, e perciò questa ci vuole una, come dire, una progettazione complessa che debba vedere insieme le istituzioni, le associazioni datoriali e i sindacati per poterla affrontare al meglio, perché parliamo intanto di grossi numeri dal punto di vista occupazionale e anche una fase diciamo che non appartiene solo al territorio, perché sono questioni nazionali e ovviamente anche questioni europee che si incrociano, e perciò una, come dire, una risoluzione molto molto particolare e appunto complessa per quelle che sono anche i tavoli decisionali.
0: Noi la sua vita sindacale è sempre stata nel Brindisino, non la spaventa questo affaccio,
1: diciamo,
0: su Taranto?
1: Diciamo che io sono in confederazione nella CISL Taranto Brindisi da 10 anni. fatto parte sempre della segreteria confederale, perciò molte volte ho incontrato anche le questioni inerenti Taranto, perché avevo la delega dell'industria, perciò dei nostri dipartimenti industria, e abbiamo discusso, diciamo, molte volte, perciò conosco la situazione. Sicuramente bisogna scendere ancora di più nei dettagli, ma io penso che aiuto delle nostre categorie del Dipartimento Industria possiamo mettere su una proposta da portare al tavolo sia territoriale ma anche ai nostri tavoli nazionali e regionali, proprio perché riteniamo che la questione debba essere affrontata seriamente. Sicuramente, per quanto riguarda la vertenza madre, che è quella dell'Ilva, ci vuole un intervento importante del governo. Non basta più il ministero, il governo deve prendere una decisione rispetto a quella che è una situazione che man mano, secondo me, sta peggiorando. Perciò attendiamo con fiducia il prossimo incontro in
0: A
1: sede
0: Palazzo Chigi.
1: governativa, proprio per capire le intenzioni dello Stato verso questa industria, questo. Poi ovviamente ci sono tante altre realtà, no?
0: E sicuramente lei avrà uno sguardo particolare per la sanità, visto il suo passato, il suo ruolo di RSA nel sistema degli appalti dell'ausiliario.
1: Sicuramente. Noi riteniamo che quello che è successo fino adesso, perché abbiamo vissuto una gestione commissariale dell'ASL di Taranto, perciò nei vari incontri che abbiamo svolto in questi mesi abbiamo parlato con la struttura tecnica. Oggi che la direzione dell'ASL di Taranto ha una governance ben definita, riteniamo che bisogna mettere su una proposta dal punto di vista della sanità, che intanto vada incontro ai bisogni delle persone, perché guardi, il problema delle liste d'attesa sicuramente non è un problema soltanto del territorio di Taranto,
0: Certo,
1: però
0: no, l'abbiamo visto sui giornali oggi.
1: a Taranto si accentua ancora di più per
0: Sì,
1: le
0: perché
1: varie
0: ci sono
1: questioni che
0: dei
1: abbiamo.
0: problemi specifici. Io la ringrazio, il nostro tempo purtroppo è finito, però avremo modo di
1: Assolutamente
0: incontrarci
1: sì,
0: più spesso.
1: grazie, grazie a voi, grazie a
0: Grazie e
1: voi.
0: congratulazioni
1: Buona
0: ancora al
1: giornata
0: nuovo
1: e buon lavoro.
0: segretario generale della CISL Taranto e Brindisi, Antonio Baldassarre. Noi ci fermiamo e quando torniamo parleremo delle nuove deleghe agli assessori del Comune di Taranto e del caso Stamerra.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. È un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione, si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una sesta è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22.

0: Corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.700, mentre i dispersi superano quota 50.000. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi e mercoledì le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend. Si registrano le prime vittime, 2 anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati, mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine, le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. La Germania, la prima vittima illustre mondiale americani, i tedeschi tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Nei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. New hit.

0: Non volevo interrompere questa finale di canzone perché questa voce di Angelina Mango sul finale mi piace sempre tanto. E adesso parliamo della politica tarantina perché si è dimessa l'assessora Federica Stamerra che ha lasciato la giunta Bitetti e aveva diverse deleghe tra cui il patrimonio, politiche del lavoro e servizi demografici. Per capire il perché e come, ascoltiamo il servizio di Enzo Ferrari.
1: Dopo le voci che si sono rincorse in questi giorni, le dimissioni dell'assessore al patrimonio e alle politiche del lavoro Federica Stamerra sono state ufficialmente protocollate. All'ormai ex assessore, il sindaco Bitetti ha rivolto il suo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per l'impegno dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il sindaco ha sottolineato inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall'assessore Stamerra nel compiere questa scelta. Adesso si aprono nuovi scenari per l'amministrazione guidata da Piero Bitetti. Da Palazzo di Città si fa sapere che nelle prossime ore si procederà alle valutazioni necessarie per garantire la continuità dell'azione amministrativa nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza. Lo spazio liberato dalle dimissioni di Federica Stamerra fa gola al Partito Democratico, che reclama un terzo assessorato, come in effetti era in origine, quando l'ex assessore era in quota al PD, sebbene su indicazione personale del consigliere Vincenzo Di Gregorio. Ma quest'ultimo, entrato in rotta di collisione col PD a seguito della sua mancata elezione alla Regione, è poi passato ad Azione di Carlo Calenda. L'assessorato fino ad ora in capo a Federica Stamerra non era quindi più riconosciuto come in quota al Partito Democratico. Da qui le rivendicazioni del PD, che peraltro da tempo chiede che venga istituito l'assessorato alla cultura, assente nella giunta Bitetti. Ma se il posto di Stamerra dovesse andare al PD, bisognerebbe trovare il modo di compensare Di Gregorio. Tra le ipotesi, quella di attribuire al consigliere di Azione la presidenza di una municipalizzata. Non è da escludere, tuttavia, che Bitetti decida di trattenere per sé le deleghe fino ad oggi di Stamerra e congeli la situazione fino a dopo i giochi del Mediterraneo. In questo caso, l'eventuale rimpasto slitterebbe a settembre.
0: E allora sono stati poi svelati i nomi degli assessori che hanno preso le deleghe di Stamerra, nello specifico l'assessore Lucio Nonoce, già titolare della delega ai lavori pubblici, è stata affidata la delega al patrimonio, all'assessore Francesco Cosa, oltre allo sviluppo economico è stata assegnata anche quella alle politiche del lavoro e a Gianni Cataldino, già delegato al coordinamento strategico dell'azione di governo e alle società partecipate, assume la delega del personale. Tra fedelissimi di Bitetti, nessuno dei tre è in capo al PD e quindi gli equilibri in effetti non cambiano. Vedremo che ripercussioni avrà sulla maggioranza se ne dovesse avere. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di giochi del Mediterraneo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: e buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta, regia Piero Caffio. Tornando, dobbiamo darvi conto di una notizia di cronaca, perché è stata smantellata a Taranto una rete di false richieste di lavoro e immigrazione clandestina. Ci sono 30 indagati tra 7 regioni. Le pratiche sarebbero state gestite da un CAF di Taranto con il coinvolgimento di intermediari e imprenditori compiacenti. Gli stranieri avrebbero pagato addirittura 6.500 euro per ottenere il nulla osta al visto d'ingresso. Nella notte i carabinieri hanno seguito l'ordinanza di custodia cautelare, quindi nei confronti di 30 persone. Le province sono Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Verona, Ragusa e Latina. Gli indagati sono ritenuti presunti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E noi adesso cambiamo decisamente argomento, perché parliamo di festival estivi, dove andare, cosa fare. E per farlo abbiamo in video collegamento la giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Bianca Chiaratti, giusto? Buongiorno Bianca.
1: Chiaratti,
0: non riesco.
1: Ciao.
0: Stamattina
1: ciao,
0: sono ancora così.
1: Ciao a tutti.
0: Buongiorno Bianca, grazie per esserti collegata con noi a quest'ora. Allora, che cosa andiamo a vedere quest'estate? Quali sono i festival più interessanti che ci sono da vedere?
1: Estate ricca, come sempre, quella pugliese. Poi lo sappiamo ormai, la Puglia è lunga. Diciamo che è anche bello per gli stessi pugliesi che magari non vanno in vacanza avere la possibilità di girare, di gustare vari tipi di musica. Perché poi è bello che anche alcune realtà di festival si sono un po' fatte conoscere nel territorio, anche per una bella identità forte.

0: forte, ma per esempio è il caso, la Puglia ormai possiamo dire è diventata grande terra, partiamo dalle cose un po' più magari di nicchia, di musica elettronica, per esempio c'è il Viva Festival, in Valle d'Itria, che quest'anno ha una line up sia elettronica però anche che sfocia un po' nel pop, no? Ci sarà Giorgio Poi, Berto, Ok Giorgio, Prima Stanza a Destra, che sono dei nomi che magari nella popolazione di nicchia sono molto conosciuti a livello di elettronica, ma poi ancora parliamo del Polyphonic Festival o del Panorama Festival a Lecce, che proprio nel giorno di Ferragosto ospiterà Peggy Goo e altri DJ famosissimi, comunque anche proprio a livello mondiale sono ormai festival che attirano tanto tanto turismo. Poi invece, rimanendo comunque un po' più sul nazional popolare, c'è senz'altro il Locus. Il Locus è una di quelle realtà che ormai sì, lo chiamiamo festival, ma è qualcosa che ci accompagna poi per tutta l'estate.
1: Il Locus, sì,
0: è partito, esatto, sono quasi praticamente delle rassegne. Il Locus è già partito con David Byrne, proprio adesso venerdì 3 luglio ci saranno il supergruppo dei Beat, che fanno la musica degli anni 80 dei King Crimson, poi gli Scancanensi, Fra Quintale, Dito della Piaga e Carolina Bubico il 4 ad Albero Bello, ma poi ancora Johnny Marr, fondatore di The Smiths,
1: Fulminacci,
0: John Legend,
1: Fulminacci,
0: esatto,
1: e Daniele Silvestri, Subsonica. Che questa
0: sì,
1: è la cosa
0: spannati
1: bella.
0: Sui territori, sì, sì.
1: Come dicevi tu, questa è la cosa bella perché ci fa conoscere anche posti della Puglia, dove, ma anche piccole masserie o grandi masserie dove non siamo mai stati.
0: Certo, gli stessi artisti, ti dirò, sono sempre molto contenti ormai di tornare nei posti e si sono anche affezionati. Beh, Locorotondo Masseria Ferragnano ormai è un posto che magari uno frequenta solo per il Locus, però poi hai anche la possibilità da artista, visto che magari l'estate per gli artisti è un po' complicato andare in vacanza, soprattutto perché è in tour, però se ti fai un paio di giorni magari da quelle parti, cioè vai a Locorotondo e poi
1: la prendono molto volentieri, è evidente.
0: Sì. Sono molto contenti, esatto, quando vengono da queste parti, senz'altro.
1: E poi ci sono anche tanti festival qui vicino. Oggi vi è rappresentato il festival del Monrev, ci sono
0: Monrev,
1: grandi nomi.
0: Voi avete anche il Cinzella.
1: Il
0: Cinzella, che sì, sì. Beh, al Monrev, so, per esempio, il 3 luglio viene Mario Biondi. Poi so che ci sono comunque, è ormai una location molto conosciuta dal punto di vista musicale. Beh, il Cinzella quest'anno ospiterà la reunion dei Blue Vertigo.
1: Sì.
0: Scusate, secondo me è fondamentale. È l'unica data al sud e credo sarà una tappa fondamentale, appunto alle Cave di Fantiano di Grottaglie ci sarà Niccolò Fabi, ci saranno appunto i Blue Vertigo, e sono molto curiosa, infatti spero di riuscire a fare un salto,
1: che poi Bianca, le Cave
0: parlando è un evento,
1: le Cave di Fantiano sono un luogo magico per guardare, per assistere a un concerto, perché è un posto nella natura che però ti offre dal punto di vista acustico una grande resa e soprattutto sembra piccolo, ma riesci a vedere tutto, è bellissimo come luogo e secondo me si presta molto al concerto di Niccolò Fabi, secondo me sarà una figata vederlo là.
0: Sì, beh, l'ultimo album di Niccolò Fabi, poi lo sappiamo, lui ci ha abituato a una musica sempre molto intima, molto da ascoltare, e ha scelto per l'estate soltanto dei luoghi comunque di quel tipo, perché le uniche date pugliesi saranno appunto Grottaglie e poi Vico del Gargano. Però ricordiamo appunto che le Cave, come giustamente tu dicevi, anche acusticamente, quello è importante, perché il rischio poi di fare concerti, beh, è quello per esempio che succede a Milano all'Ippodromo, no? Quando noi sentiamo parlare dei giga concerti, c'è stato il caso per esempio di Cremonini, grande afflusso di pubblico, 80.000 persone, però ricordiamo che l'Ippodromo, intanto il pubblico è tutto in orizzontale, quindi difficilmente poi chi è ai lati vede qualcosa, ma poi col fatto che sono proprio attaccati alle case, anche a livello acustico non possono alzare il volume più di tanto.
1: Parli dell'Ippodromo di San Siro?
0: Un po' più complicato. Ippodromo San Siro, sì.
1: Aia, io devo andare a vedere Florence and the Machine, sono preoccupata adesso.
0: Però Florence and the Machine è un concerto, certo, che non va così tanto sold out come Cremonini, quindi
1: okay.
0: Anche, dipende anche dai concerti, cioè qua parliamo proprio di quei concerti che esplodono, come adesso ci sarà quello di Ultimo a Tor Vergata, il pit, perché sono divisi in pit, no? I pezzi diciamo di platea, di parterre, quelli che si trovano nell'ultimo, che è il pit 6, si trovano quasi a più di un chilometro dal palco,
1: quindi che vedono,
0: uno si chiede che cosa vede, che cosa sente,
1: sì. Sì, sì, è
0: però,
1: vero.
0: Sai, a volte anche il solo fatto di essere lì, sì. Comunque Taranto avrà una grande, anche quest'anno, ecco, Taranto è una di quelle città della Puglia, a parte che c'è stato il Medimex che sì, diciamo abbiamo chiuso da poco, però c'è anche quest'estate la Rotonda del Lungomare continua a essere un grande palco di eventi, l'Orfeo Summer Festival insomma sta partendo, ci sarà Salemme, ci sarà anche per i bambini, ci sarà anche Carolina,
1: certo.
0: Insomma, è molto divertente questa cosa che offre anche a un vario tipo di pubblico un divertimento. Il mio pensiero va soprattutto per chi non va in vacanza, chi magari rimane in Puglia per lavoro, rimane,
1: sì,
0: in Puglia,
1: ci sono
0: d'estate,
1: tantissime cose da fare. C'è anche il, esatto, il festival L'Angolo della Conversazione allo Yachting, che offre tantissimi spunti. Ci sarà quest'anno anche Sigfrido Ranucci, quindi offriamo proprio tutto, da Totiettata a Ranucci.
0: Beh, a livello culturale comunque, beh sì, a livello culturale, e poi ti ripeto, gli artisti non vedono l'ora di venire in Puglia proprio per gustare le bellezze del nostro territorio e anche per il cibo. Dai, ogni volta che parlo con musicisti, artisti comunque che hanno a che fare con la Puglia, sono tutti comunque super concentrati sul mangiar bene, sul mare.
1: Hai capito.
0: Dai, l'accoglienza c'è.
1: Lo sappiamo.
0: Che sia sempre
1: Bianca,
0: così.
1: Io continuerei a parlare con te per il resto della mattinata, ma ci dobbiamo fermare.
0: Lo sai bene, anche noi abbiamo da lavorare.
1: Esatto. Grazie mille a Bianca. E
0: grazie Valentina e grazie a tutti.
1: E adesso noi ci fermiamo, quando torniamo parliamo ancora di giochi del Mediterraneo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit. Cosa sono?

0: rieccoci a parlare di disagi. Restano ancora inascoltati disagi denunciati dai residenti di via Alimini Grande e Piccola a Taranto. Al centro della raccolta firme organizzata dal Comitato Alimini, le criticità della strada interna di via Maestri del Lavoro, dissestata e piena di sterpaglie incolte e trasformata in una discarica a cielo aperto, un problema soprattutto in visione dei giochi del Mediterraneo, perché ci troviamo proprio nelle vicinanze dello stadio Iacovone. Per saperne di più vediamo e ascoltiamo il servizio della nostra Federica Pompamea.
1: Sono oltre 270 i residenti delle vie Lago Alimini Grande e Piccolo a Taranto ad aver firmato una petizione inviata già il 26 maggio scorso al prefetto Ernesto Liguori, al questore Michele Davide Sinigaglia e al sindaco Piero Bitetti per denunciare la pericolosità di via Maestri del Lavoro. La strada, privata ma di pubblico utilizzo, infatti non risulta nelle mappe catastali ed è in totale stato di abbandono, dissestata, priva di illuminazione e marciapiedi e trasformata in discarica abusiva con costante il rischio di incendi per via delle sterpaglie incolte, specialmente nel periodo estivo. Un disagio già segnalato a marzo dai residenti della zona, che però non hanno ottenuto nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale. La via, ha spiegato Elena Modio, presidente del comitato via Alimini, dovrebbe essere utilizzata come percorso alternativo obbligatorio stabilito dalle autorità durante gli eventi allo stadio Iacovone. Nonostante la sua rilevanza strategica anche in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, il comune non ha ancora avviato l'acquisizione del tratto, circa 500 metri, né la variazione del PUG, piano urbanistico generale. Il primo cittadino, Piero Bitetti, ha chiarito che i fondi per la manifestazione sportiva non possono essere spesi su strade private, pur confermando l'impegno a cercare risorse future. Insomma, a soli 50 giorni dall'evento sportivo, il Comitato Alimini chiede interventi urgenti, un asfalto minimo e un presidio della polizia locale per garantire la sicurezza degli automobilisti, dei pedoni e dei residenti.
0: E noi fra poco ne parleremo proprio con la presidente del Comitato Alimini, Elena Modio. Restate con noi.

0: abbiamo raccontato le difficoltà dei residenti di via Limini Grande e Piccola, soprattutto di via Maestri del Lavoro, e per capire qualcosa di più abbiamo in collegamento telefonico Elena Modio. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno a te.
0: E allora la preoccupazione è quello che accadrà durante i giochi del Mediterraneo, e non solo, perché è un problema che voi avete da diverso tempo.
1: È un problema che segnaliamo da anni, decenni, che si è aggravato negli ultimi 5 anni a causa della necessità di applicare il piano della sicurezza durante gli eventi sportivi, e quindi la necessità di chiudere la viabilità intorno a uno stadio che insiste praticamente in un centro urbano. Quando erano stati presentati subito dopo i giochi l'annuncio dei giochi del Mediterraneo, le prime planimetrie riportavano l'urbanizzazione della strada, ci avevamo sperato.
0: Sì.
1: Invece poi non è stato così. Abbiamo inviato PEC al comune, abbiamo incontrato l'assessore Patronelli, il sindaco ci ha rassicurato in merito al fatto che è in itinere un procedimento amministrativo per le opere di urbanizzazione della strada, vanno reperiti dei fondi, in quanto quelli rivenienti per le opere accessorie dei giochi del Mediterraneo non possono essere utilizzate in quanto la strada risulta essere privata. Cosa che noi diciamo, segnaliamo da tanto tempo, quindi ci sarebbe stato tempo e modo di provvedere per tempo. Sta di fatto che noi non possiamo aspettare, non possiamo essere obbligati a percorrere una strada privata di uso pubblico nelle condizioni che non so se state vedendo.
0: Abbiamo un video, sì, adesso chi ci guarderà sul canale 94 potrà vedere la situazione dissestata di queste strade, buche, verde, non controllato.
1: Un'altra questione, se è vero come è vero che giace su terreni di proprietà privata, come mai i privati non recintano i loro terreni, non provvedono le opere di decespugliamento? Ogni estate c'è un incendio, alcuni hanno danneggiato anche le abitazioni, e oltretutto, cosa ascrivibile esclusivamente al malcostume di tanti tarantini, ogni strada buia, e quindi anche gli Maestri del Lavoro, è utilizzata come una discarica.
0: Sì.
1: Tenete presente che quella oltretutto è la via più breve anche a piedi per raggiungere via Ancona, ma nelle condizioni in cui è non è
0: nessuno, cioè, certo. Nessuno ci andrebbe a fare una
1: passeggiata. È pericolosissima, no? Quindi chi la percorre fino ad ora l'ha fatta a suo rischio e pericolo, ma là è veramente, con l'auto è insostenibile, a piedi anche. Noi abbiamo raccolto circa 270 firme, e che abbiamo indirizzato anche al questore e al prefetto, perché abbiamo voluto porre proprio una questione di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini, no?
0: Ma ultimamente non avete avuto risposte né da sindaco né da...
1: Sì, il sindaco, diciamo, in via, abbiamo avuto risposte ufficiose, ufficiali non abbiamo avuto nulla. In via del tutto ufficiosa il sindaco ci ha garantito che è stato avviato questo iter amministrativo, ma che ci vorrà tempo. Noi nel frattempo che cosa abbiamo chiesto? Che perlomeno, se dobbiamo essere costretti a percorrerla, che sia asfaltata, e che durante gli eventi sia presente un presidio dei vigili urbani, perché ci sono i parcheggiatori anche abusivi che fanno parcheggiare su ambo i lati della carreggiata, e quindi la strada risulta essere percorribile solo in un senso, quando ci riusciamo. Oltretutto all'uscita dello stadio c'è un flusso di pedoni enormi,
0: sì,
1: con grave rischio anche per la loro incolumità.
0: Certo.
1: Ci deve essere garantita, perché poi dovete pensare che non è che la chiusura è strettamente legata al tempo di un incontro sportivo, 90 minuti, ma soprattutto quando ci sono stati incontri un po', diciamo, più accesi, tipo Taranto-Catania, queste cose qui, la strada è chiusa 3 ore prima
0: e 3 ore dopo, sportivo. Certo.

0: ore dopo.
1: Certo, certo, certo. Elena, noi ti ringraziamo e speriamo che questa denuncia arrivi a chi
0: noi
1: di
0: non
1: dove.
0: Vediamo l'ora di comunicare alla stampa la migliore delle soluzioni possibili.
1: Noi l'aspettiamo e la daremo e chiederemo anche conto. Grazie, grazie ad Elena Modia del.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua

0: digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: nostro rewind, questi erano i Van Halen con Jump. Vi vedo in macchina che state ballando anche a casa, ci vuole una canzone del genere, anche se è martedì e stiamo andando a lavorare, siamo al lavoro. E noi adesso parliamo di un'orchestra che è un po' rock, la possiamo definire, che è l'Orchestra della Magna Grecia, e abbiamo in videocollegamento il direttore artistico Piero Romano. Buongiorno maestro.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie di questa ospitalità.
0: Siete un po' rock come orchestra, in effetti.
1: Assolutamente, no? Ci consideriamo molto rock, ci consideriamo a volte anche metal. ma lo facciamo anche con la musica classica.
0: E certo.
1: Indipendentemente dal genere, il nostro animo è quello veramente di forte dinamicità, di grande passione ed entusiasmo.
0: Abbiamo invitato il maestro Romano perché l'Orchestra della Magna Grecia è protagonista dei Giochi del Mediterraneo, perché ha lo spot ufficiale con le musiche originali di Roberto Molinelli, interpretato anche dall'Orchestra della Magna Grecia e Terra Rossa, giusto?
1: Sì, sì, sì. Noi abbiamo commissionato al maestro Molinelli, che voi sapete essere praticamente un compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra che collabora da tantissimi anni, ormai possiamo considerarlo artista in residence, lo è a tutti gli effetti, soprattutto è un grandissimo interprete della musica contemporanea,

0: in senso assoluto, cioè dalla scrittura alla reinterpretazione, alla visione, all'aspetto performativo. Quindi abbiamo affidato a lui questa suggestione, cioè quella di poter interpretare Taranto come centro di culture mediterranee che potessero in qualche modo, che hanno influenzato nella storia, che potessero continuare a influenzare un'identità che oggi rappresenta 26 paesi del Mediterraneo. Quindi è stato bello riuscire a trovare una sintesi tra lo Zamikos greco, la Louis del Maghreb e ovviamente quelle che sono le esperienze della nostra Italia, quindi il Saltarello piuttosto che la Pizzica Pizzica, piuttosto che la Tonda Molisana, insomma. Abbiamo fatto appunto questa elaborazione, facendo sì che ne venisse fuori una danza contemporanea che guardasse al passato, ma che allo stesso tempo potesse essere rappresentativa dei giochi del Mediterraneo.
1: In effetti si sente, noi la stiamo sentendo in sottofondo in questo momento, e si sente perché c'è questa sensazione un po' greca, un po' di Taranta, della tarantella, possiamo dire, ma c'è anche l'elettronica perché si sente un po' sotto un suono un po' diverso.
0: Ma riconosciamo sicuramente le tante percussioni come il dumbek oppure i tanti tamburelli a cornice, o possiamo riconoscere il bouzouki che è una chitarra greca, sicuramente gli strumenti dell'orchestra sinfonica.
1: Certo.
0: Questo lo riconosciamo e naturalmente è stata proprio volontà di poter inserire. Roberto Molinelli è stato veramente fantastico nel interpretare questa visione appunto di una, come dire, di una musica che potesse far sì che tutto il popolo mediterraneo si potesse riconoscere. Infatti, lui ha detto se il pubblico dovesse sentirsi una comunità unita da questa musica, avremmo vinto, ed è vero questo. E quindi io lo voglio ringraziare di aver colto le nostre suggestioni e soprattutto di poter in qualche modo rappresentare il nostro territorio attraverso uno spot che avrà una diffusione
1: Sì,
0: internazionale.
1: è
0: Quindi
1: vero. È vero, e poi è anche molto bello perché gli atleti sembrano danzare nello spot, è molto, molto bello, andatelo a vedere, lo potrete vedere anche da noi sul canale 94. Io ringrazio il maestro Piero Romano.
0: Io ringrazio voi per questa finestra. Devo anche ringraziare, permettetemi di farlo, Francesca Mitrangolo dell'Angelini che ha curato appunto le coreografie, che ha curato le immagini, le riprese, lo storyboard. Noi abbiamo curato solamente la musica, questo ecco, ci tengo a
1: Sì.
0: dirlo, è importante. E ovviamente anche ringrazio per la fiducia il presidente Massimo Ferrarese che ha voluto naturalmente trovare
1: Affidarli.
0: una piattaforma a cui affidarsi, ecco, questo è importante, no? Il coinvolgimento delle realtà locali è fondamentale per poi poter interpretare al meglio il nostro territorio. Noi ci abbiamo provato, ma ci abbiamo provato con la forza di essere operatori culturali che da tanti decenni ormai lavorano su questo territorio e cercano di creare, rafforzare un'identità molto forte.
1: Grazie al maestro Piero Romano. E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi la saluto e saluto anche gli ascoltatori e i
0: Buona giornata.
1: telespettatori. E grazie a Piero Caffio che oggi è stato con noi in regia. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani. Io vi raccomando di restare sul nostro di ascoltarci in radio sul 96.5 e in TV sul canale 94. Un ringraziamento da me che sono Valentina Castellaneta e a domani.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una sesta è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.700, mentre i dispersi superano quota 50.000. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria.

0: Maria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capo d'Orlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi è mercoledì, le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend. Si registrano le prime vittime, 2 anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati, mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine, le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania, la prima vittima illustre ai mondiali americani, i tedeschi tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Nei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Cittadella, Cittadella. New hit.
5: Let's go. Sounds good.

0: take them back to the ball girl one time.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.49. Oggi si commemorano i santi primi martiri della Chiesa romana. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 giugno del 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria, diventata poi Latina. Nel 1934 in Germania inizia la notte dei lunghi coltelli e le SS prendono il potere militare. Nel 1936 viene pubblicata a New York la prima edizione del celebre romanzo Via col vento della scrittrice americana Margaret Mitchell. Nel 1953 inizia la produzione di Chevrolet Corvette, è considerata la supercar per eccellenza negli Stati Uniti ed è la macchina sportiva di punta della General Motors. E nel 2019 avviene l'incontro al confine tra le due Coree tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 giugno del 2002, nello stadio di Yokohama in Giappone, con una doppietta di Ronaldo, il Brasile vince la finale contro la Germania e conquista il suo quinto titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 giugno del 1971 Gino Paoli rilascia il disco Le due facce dell'amore. Nel 1973, sempre di Gabriella Ferri, è in cima alla Hit Parade. E nel 1979 Alan Sorrenti è primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Silvio Orlando. Nato a Napoli, è un attore di lungo corso. Ha alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Ne compie invece 60 Mike Tyson, ex pugile showman statunitense. È considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Spegne 48 candeline Eleonora Abagnato, ballerina italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. 41 candeline sulla torta di Michael Phelps. Nato a Baltimora, è un ex nuotatore e l'olimpionico più decorato della storia. E il proverbio del giorno è: moda priva di cervello, per il nuovo butta il bello.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google, l'avventura di Android 17. LG ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex, inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, dice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Ray-Ban Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante, una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di €2.295. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità I su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta I per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità I, gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
0: Sono le 9:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Blitz a Taranto, 30 arresti per immigrazione clandestina e truffa sui flussi. L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce e dalla procura ionica ha svelato una frode legata al decreto flussi. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il gruppo faceva entrare irregolarmente centinaia di cittadini da Pakistan, Bangladesh ed India tramite false richieste di lavoro sul portale del Viminale. Le pratiche erano gestite da un CAF di Taranto. I migranti pagavano fino a 6.500 euro per il visto. Inizierà a novembre il processo per i 13 imputati tra mitilicoltori, commercianti e ristoratori accusati a vario titolo di aver venduto cozze contaminate da diossine e PCB. Secondo l'inchiesta Cozza Nera della Guardia di Finanza, il prodotto veniva prelevato dalle acque interdette del primo seno del Mar Piccolo e rivenduto a pescherie e ristoranti del Tarantino senza tracciabilità, violando così le norme igienico-sanitarie. Il giudice dell'udienza preliminare Maccagnano ha rinviato a giudizio 13 persone, concesso la messa alla prova per altre 4 e stralciato una posizione. A capo del gruppo ci sarebbe stato proprio un tarantino. Ora la cronaca cittadina. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, dopo le dimissioni dell'assessore Federica Stamerra, ha ridistribuito le deleghe puntando sull'esperienza dell'attuale esecutivo. Lucio Loroce, oltre ai lavori pubblici, assume anche il patrimonio. Le politiche del lavoro vanno invece a Francesco Cosa, già assessore allo sviluppo economico, mentre Gianni Cataldino, assessore alle partecipate, gestirà il personale. Una mossa rapida per rafforzare l'azione di governo, ritenuta cruciale anche in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo. E continua la corsa per i biglietti della manifestazione sportiva 2026, che vedrà coinvolta Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Sold out i posti per la cerimonia d'apertura dei giochi, mentre da ieri sono in vendita su Viva Ticket Italiani per il nuoto e per l'atletica. E proprio per il nuoto, in programma dal 22 al 25 agosto allo stadio di Torre d'Ayala, i prezzi partono da 5 euro per le batterie e 10 per le attesissime finali. Passiamo alla pagina della cultura. Dal 4 luglio al 18 ottobre il Castello Episcopio di Grottaglie ospita l'attesa rassegna internazionale d'arte, quest'anno incentrata su 81 opere provenienti da 29 paesi. La mostra presenta la sezione storica e il nuovo filone Grande Opera, con progetti integrati nel paesaggio urbano. Tra i riconoscimenti previsti dalla giuria tecnica, un premio da 5.000 euro e uno da 10.000 a conferma del ruolo della città come capitale della ceramica contemporanea. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. A giugno possiamo finalmente tornare a gustare le nespole, piccoli frutti che maturano in primavera e che da secoli fanno parte dell'alimentazione mediterranea. Esistono due principali varietà di nespole. La più diffusa sulle tavole italiane è quella del nespolo del Giappone, introdotto in Europa dall'Estremo Oriente e coltivato soprattutto nelle regioni meridionali. I suoi frutti maturano tra maggio e giugno. Più rara è invece la nespola comune, appartenente alla famiglia delle rosacee, che viene raccolta in autunno e consumata dopo un periodo di maturazione. Le nespole apportano numerosi nutrienti utili all'organismo. La loro polpa è composta prevalentemente da acqua e contiene fibre e pectina, sostanze che possono favorire il transito intestinale e contribuire al senso di sazietà. Tra le vitamine presenti spiccano la vitamina A, la vitamina C e alcune vitamine del gruppo B, mentre sul fronte minerale apportano potassio, calcio, fosforo e ferro. Grazie alla presenza di carotenoidi, flavonoidi e composti antiossidanti, questi frutti contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. L'elevato contenuto di beta-carotene, responsabile della caratteristica colorazione giallo-arancio, è inoltre associato al benessere della vista e della pelle. Le nespole sono considerate un alimento adatto anche a chi segue regimi alimentari controllati, grazie al loro ridotto apporto calorico che le rende adatte come spuntino leggero. Al momento dell'acquisto è preferibile scegliere frutti integri, privi di ammaccature, con una colorazione uniforme. Le nespole mature si conservano per pochi giorni in frigorifero. Se acquistate leggermente acerbe, possono essere lasciate a temperatura ambiente per completare la maturazione. Per apprezzarne al meglio il sapore è consigliabile consumarle entro breve tempo dalla raccolta. In cucina sono ideali sia per preparazioni dolci e salate, come gli spaghetti con asparagi e nespole, risotto con gamberetti o il rollè di lonza. Ottimi anche i gamberetti saltati con la salsa fresca di nespole, gli straccetti di pollo in agrodolce o come aggiunta all'insalata da accostare al salmone grigliato. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Khalil Gibran. Il selvaggio che ha fame coglie il frutto dall'albero e mangia. Il cittadino che ha fame, nella società civile, compra della frutta da qualcuno, che l'ha acquistata da qualcun altro, che l'ha acquistata da colui che l'ha colta dall'albero.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 su Cittadella, la radio. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un albero unico, spettacolare, con un fusto magro, serio, da cui partono rami sghembi, fitti di aghi verde scuro. Il termine laricato deriva dall'aspetto della corteccia adulta, che forma placche grigie simili alla lorica, ossia la corazza dei legionari romani. È una pianta estremamente resistente, una delle poche che riesce a vivere sui fianchi delle montagne di questo angolo dell'Italia meridionale, aspro e bellissimo. Raggiungere il Parco del Pollino richiede un po' di pianificazione, soprattutto perché il territorio è vasto e le zone di maggiore interesse non sono necessariamente adiacenti. L'auto è sicuramente la soluzione più comoda per arrivare. L'estate è la stagione in cui il Parco del Pollino offre il ventaglio più ampio di attività da intraprendere nel suo territorio. Il trekking è senza dubbio un modo privilegiato di scoprire questo territorio, grazie ad una rete sentieristica fitta che offre itinerari adatti a ogni livello e a ogni obiettivo. Per chi ama l'acqua dolce, inoltre, il Pollino non delude. Il canyon del Raganello, scavato dal torrente omonimo tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza, è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi, che si svolgono lungo il bordo della gola, sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel Parco del Pollino è considerata dai più l'ascesa a Serra di Crispo, 2054 metri di quota, un crinale dove crescono alcuni degli esemplari di pino laricato più antichi, contorti e spettacolari dell'intero parco. Questo luogo è soprannominato il Giardino degli Dei. I tronchi giganteschi dalla corteccia bianca brillano infatti alla luce del sole tra le rocce nude, in un paesaggio che ha qualcosa di primordiale e commovente. Il dislivello è impegnativo, ma il percorso è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino, per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre all'attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana.

0: Anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono stati arrestati i carabinieri, i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione di Ranucci, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Tra gli arrestati, 3 sono le persone finite in carcere, mentre 1 è domiciliari.
2: Svolta a poche ore dall'omicidio del titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, è stato arrestato il presunto killer di Raffaele Sipa, ucciso da un cliente poco dopo le 22:30 di ieri sera. L'assassinio si è consumato alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona a sud della città. Durante la colluttazione è stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida, che si è poi dato alla fuga. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. Da lì l'aggressione con un coltello.
3: Donald Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire altri dettagli. Ma Teheran smentisce l'incontro e intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli USA. Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato di riservarsi il diritto di difendere la patria. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano durante la notte.
2: Oltre 100 persone appena deportate dagli Stati Uniti e detenute in un hotel sono tra le centinaia di vittime dei terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo quanto riporta l'AP, un volo di deportazione proveniente da Miami era atterrato in Venezuela poche ore prima dei terremoti. A bordo c'erano 146 venezuelani, tra cui 19 donne e 7 bambini. Un'iniziativa di Human Rights First che monitora i voli. Erano stati trasportati all'hotel santuario La Llanada, dove erano stati sottoposti a visite mediche e avevano ottenuto i documenti d'identità. Era stato detto loro che sarebbero tornati a casa il giorno successivo.
3: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Una vittima anche nel Mantovano, si tratterebbe di un bracciante agricolo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però arrivano i temporali.
2: Lo sport sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon con ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Wawrinka. In campo anche 2 teste di serie azzurre: Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno

0: campo nel singolare di Serena Williams.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, buongiorno, ben ritrovati, siete su Cittadella la radio, Cittadella la TV, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Una nuova puntata di Partecipiamo Taranto, una nuova giornata insieme. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, parleremo di tante tante belle cose, le storie, le notizie, le informazioni, le curiosità e tutto quello che accade nel nostro, insomma, dalle nostre parti, ma anche fuori. Ci sposteremo a Grottaglie, ci sposteremo in diversi luoghi della nostra regione. Voi sapete che su 96.5 FM ci trovate, ma anche in streaming sul sito radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata, sul canale 94 Digitale Terrestre. Adesso partiamo subito con la grande musica.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Gianni Morandi, Hit Parade, scrivetemi al 339-680-6868, un saluto a tutti quanti voi che ci seguite, tanti cuori, tanti baci, insomma, tanto tutto, 339-680-6868, 09-47-097-30-144, il numero per intervenire in diretta, redazione @radiocittadella.it, la nostra mail, vi ricordo che siete anche su Cittadella TV, canale 94 del Digitale Terrestre, Puglia Basilicata, in streaming sul sito cittadellatv.it. Adesso facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
1: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto.

0: si no me muero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Marocco di Hakimi e compagni vola agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo aver eliminato l'Olanda ai rigori. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1. Dal dischetto è decisivo il tiro di Saibari dopo una serie finale pazza che ha visto gli errori orange di Kluivert, Timber e Somerville, e i marocchini avere la meglio nonostante la traversa colpita da El Nouri e il palo di Hakimi al quarto tentativo. Agli ottavi sarà Marocco-Canada. E termina clamorosamente ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla i tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albi Roja tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23, ora italiana. E il Brasile supera lo scoglio Giappone nei sedicesimi di finale, stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, in campo.

0: oggi alle 19 ora italiana. I verdeoro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston. A rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano sono le reti di Casemiro e Martinelli. Un gol quest'ultimo che entra nel libro dei record della Coppa del Mondo. La rete dell'attaccante dell'Arsenal diventa infatti quella segnata più a ridosso del triplice fischio nei tempi regolamentari di una partita della fase finale del torneo. Fino ad oggi parlava italiano grazie a Francesco Totti, che nel 2006 portò gli azzurri ai quarti con un rigore all'incrocio con l'Australia al 95esimo. Successo al debutto all'Europeo Under 19 per gli azzurrini di Bollini, che battono la Serbia 2-0 in Galles e si prendono i primi 3 punti nel girone. Prossimo impegno contro la Croazia giovedì alle 15. Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo ha bisogno di tutti e 5 i set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei Championships. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis. Si interrompe invece subito all'esordio il cammino a Wimbledon di Luciano Darderi. L'italo-argentino si arrende 7-6, 7-5, 6-2 a Quinn. Debutto vincente per Djokovic, Tsitsipas, Jodar e Thin, mentre sono eliminati sia Rublev che Ruud. È subito fuori al primo turno anche Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 2-6, 6-3 da Xin Yu nel tabellone femminile. Sempre tra le donne, tutto ok invece per Sabalenka, Gauff, Bencic, Osaka e Pegula. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E per il nostro Vamos alla Playa, Snap the Power, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso ci spostiamo a Pulsano, perché le associazioni Gruppo Culturale Letterario e Langegna sono liete di presentare l'atto conclusivo della stagione concertistica Musica Rerum, giunta alla sua seconda edizione sotto la direzione artistica del maestro Domenico Susca. E la rassegna si è già affermata come un progetto culturale di riferimento per il territorio, capace di coniugare la valorizzazione dei grandi maestri con il talento delle giovani eccellenze. Ci sarà un concerto di chiusura, io voglio parlarne insieme a Giancarlo Lisi, che è l'organizzatore. Buongiorno Giancarlo, ben trovato.
1: Buongiorno cara Annette, ci sentiamo spesso per sì. Questa nostra iniziativa, e ti ringrazio per lo spazio che offri alla nostra stagione concertistica.
0: Sono molto felice perché siete bravi.
1: Grazie davvero. Noi la stagione concertistica che organizziamo a Pulsano è forse l'unica, oltre quelle che accadono a Taranto, nell'area ionica, perché non è facile tenere in vita una stagione concertistica con 13 appuntamenti che abbiamo iniziato a ottobre e che, come hai detto tu, terminiamo venerdì con il concerto del direttore artistico della rassegna, che verrà appositamente da Bologna per tenere appunto il suo concerto appunto.
0: Qual è il suo progetto? Ce lo racconti? Cosa vedremo venerdì?
1: Allora, lui è veramente è un genio della scrittura musicale, perché per la Ricordi ha redatto dal clavicembalo di Bach una trascrizione per chitarra di un'opera di Bach, quindi potrai comprendere quanto sia complessa questa operazione, trascrivere la musica scritta per clavicembalo e trascriverla per chitarra. E lui fa queste operazioni per diversi musicisti, tant'è che il suo concerto si chiama Quattro secoli in musica, perché lui ha riscritto opere di Frescobaldi, Don Laud, Scarlatti, Bach stesso, come ti dicevo, Sor e Takezi, un musicista del Novecento.
0: Non lo vediamo più, è caduto. Sì, dicevamo, quattro secoli in sei corde. Il maestro proporrà proprio questo percorso intimo e raffinato che intreccia rigore interpretativo, ricerca storica, anche libertà immaginativa. E il programma, come appunto ci diceva Giancarlo, prevede brani di Doland, Scarlatti, Frescobaldi, da lui stesso trascritti e diteggiati insieme ai capolavori di Bach, in questa preziosa trascrizione a quattro mani con Andrea Dieci, fino poi alle celebri pagine ottocentesche dalla fantasia opera 21 Les Adieux di Fernando Sora alle sensibilità del Novecento. La stagione Musica Rerum, che gode del patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Pulsano, si conferma un importante investimento culturale e sociale per il territorio. Ne ritroviamo Giancarlo in... Ecco di Giancarlo.
1: Sì, ho sentito quello che hai detto. Bene. È proprio quello che hai anticipato, sì, è una rassegna collaborazione con la Regione Puglia e con il mio comune in quale risiedo, Pulsano, ed è diventato un caposaldo appunto delle attività culturali tra Taranto e provincia.
0: È importante, Giancarlo, lo diciamo, è importante avvicinare il pubblico anche trasversale, cioè dai giovani alle persone un po' più adulte, ai turisti, le persone che si affacciano magari per la prima volta a concerti del genere, avvicinarli alla musica e all'ascolto anche della musica, questo tipo di musica dal vivo.
1: Si capisce che tu fai musica, che è questo lavoro, perché effettivamente la difficoltà più grande è proprio quella di avvicinare non tanto gli uomini e le donne di una certa età che hanno già una cultura differente, quanto quel pubblico che non riusciamo a portare ai concerti, che è quell'età classica che va dai 18 ai 30 anni.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: So perché non riusciamo a coinvolgerli.
0: Cerchiamo di farlo, cerchiamo.
1: La missione venissero.
0: Sarebbe bello se venissero, sicuramente sarà così, guarda, anche perché è una cosa, come dire, no? Impegnativa, sicuramente impegnativa, però andiamo avanti, ecco, l'invito che io faccio è questo, di andare avanti, di proseguire.
1: Ma certo, stiamo già organizzando la terza stagione che parte a ottobre, quindi poi vi daremo delle novità e semmai ci risentiamo.
0: Assolutamente Giancarlo, ci tengo, lo sai, fin dall'inizio io ti ho seguito.
1: Assolutamente.
0: Perché quando vedo le cose belle del nostro territorio mi piace dirlo a tutti, e così lo diciamo alla radio e lo diciamo anche alla TV. Va bene Giancarlo, intanto buon lavoro, grazie mille. A presto, a venerdì. Ciao Giancarlo, grazie.
1: Ciao.
0: Bene amici, detto questo, noi continuiamo con la musica e c'è per noi lei, sì, è un grande pezzo dance italiano e c'è Dito nella Piaga con Businessman.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Blitz a Taranto, 30 arresti per immigrazione clandestina e truffa sui flussi. L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce e dalla procura ionica ha svelato una frode legata al decreto flussi. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il gruppo faceva entrare irregolarmente centinaia di cittadini da Pakistan, Bangladesh ed India tramite false richieste di lavoro sul portale del Viminale. Le pratiche erano gestite da un CAF di Taranto. I migranti pagavano fino a 6.500 euro per il visto. Inizierà a novembre il processo per i 13 imputati tra mitilicoltori, commercianti e ristoratori accusati a vario titolo di aver venduto cozze contaminate da diossine e PCB. Secondo l'inchiesta Cozza Nera della Guardia di Finanza, il prodotto veniva prelevato dalle acque interdette del primo seno del Mar Piccolo e rivenduto a pescherie e ristoranti del Tarantino senza tracciabilità, violando così le norme igienico-sanitarie. Il giudice dell'udienza preliminare Maccagnano ha rinviato a giudizio 13 persone, concesso la messa alla prova per altre 4 e stralciato una posizione. A capo del gruppo ci sarebbe stato proprio un tarantino. La cronaca cittadina. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, dopo le dimissioni dell'assessore Federica Stamerra, ha ridistribuito le deleghe puntando sull'esperienza dell'attuale esecutivo. Lucio Loroce, oltre ai lavori pubblici, assume anche il patrimonio. Le politiche del lavoro vanno invece a Francesco Cosa, già assessore allo sviluppo economico, mentre Gianni Cataldino, assessore alle partecipate, gestirà il personale. Una mossa rapida per rafforzare l'azione di governo, ritenuta cruciale anche in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo. E continua la corsa per i biglietti della manifestazione sportiva 2026, che vedrà coinvolta Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Sold out i posti per la cerimonia d'apertura dei giochi, mentre da ieri sono in vendita su Viva Ticket italiani per il nuoto e per l'atletica. E proprio per il nuoto, in programma dal 22 al 25 agosto allo stadio di Torre d'Ayala, i prezzi partono da 5 euro per le batterie e 10 per le attesissime finali. Passiamo alla pagina della cultura. Dal 4 luglio al 18 ottobre il Castello Episcopio di Grottaglie ospita l'attesa rassegna internazionale d'arte, quest'anno incentrata su 81 opere provenienti da 29 paesi. La mostra presenta la sezione storica e il nuovo filone Grande Opera, con progetti integrati nel paesaggio urbano. Tra i riconoscimenti previsti dalla giuria tecnica, un premio da 5.000 euro e uno da 10.000, a conferma del ruolo della città come capitale della ceramica contemporanea. E ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Il direttore sportivo Danilo Magni ha fatto il punto per quanto riguarda il futuro del club, invitando a ignorare le indiscrezioni di mercato e assicurando che la società sta programmando la nuova stagione con discrezione. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'allenatore Ciro Danucci per definire il progetto tecnico. Sul mercato, nessuna trattativa con Malcore. Rajkovic è uno dei profili seguiti. Pagni ha infine ribadito che il Taranto guarda al futuro con realismo, ma senza rinunciare all'ambizione.
2: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
4: Dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Madame, mamma, non mamma, questo è il pezzo, il nuovo pezzo di Madame, una new hit. Lei dice: farò mamma, non mamma fino a quando non mi amerai. E chissà, chissà, le auguriamo buona fortuna. Adesso ci spostiamo a Taranto per il premio Sulle ali della libertà, il premio a Don Cosimo Schena, l'inclusione come arte, ed il tema è stato il tema dell'edizione 2026, che ha celebrato la disabilità non come un limite o una privazione, bensì come un modo ingegnoso di vivere. È stato un salone degli specchi di Palazzo di Città pieno di persone attente, partecipi, nonostante una domenica particolarmente afosa, e la sigla del successo della premiazione dell'ottava edizione del premio Emilia Russo. E anche quest'anno la rassegna fotografica e poetica con la direzione artistica di Armando Blasi, figlio della compianta Emilia Russo, a cui è dedicata la manifestazione. Ha avuto lo scopo di selezionare e promuovere artisti contemporanei, emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che si sono distinti per originalità e qualità delle loro opere. Quest'anno la rassegna ha assunto un significato ancora più profondo, perché si è tenuta a 10 anni dalla scomparsa di Emilia Russo, una figura dal profondo ed indimenticabile impegno civile, che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo. E proprio alla sua esperienza di vita è stato dedicato il tema dell'edizione 2026 della rassegna L'inclusione come arte. Ne voglio parlare proprio con lui, con Armando Blasi. Ciao Armando, ben trovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora, un momento emozionante sicuramente per te, immagino che sia stato proprio così, vero?
1: Assolutamente, ogni anno con questo premio riaffiorano tanti ricordi, sì, e sì, tanti pensieri, devo dire la verità.
0: Immagino.
1: È un modo per poter condividere la volontà di superare determinati tipi di barriere, sì, e di condividere anche l'emozione che l'arte può donare a tutti, okay, disabili e non, chiaramente, un linguaggio universale, assolutamente.
0: C'è stato un particolare riconoscimento, un premio a Don Cosimo Schena. Io leggo la motivazione, se tu sei d'accordo. A Don Cosimo Schena, per aver saputo fare della sua penna un canale di profonda riflessione e speranza, traducendo i sentimenti più intimi in parole e offrendo ai lettori una vera cromoterapia dello spirito. Un riconoscimento a lei che, attraverso lo specchio della fragilità e della rinascita umana, restituisce al mondo una visione piena di luce e calore. È così, Don Cosimo Schena è un personaggio molto molto molto, come dire, carismatico, ecco, vero?
1: Sì, assolutamente, è stato veramente un piacere per noi poterlo incontrare all'interno del Palazzo di Città e potergli conferire questo premio. È un premio che va oltre il classico significato di premio, perché Don Cosimo realmente vede nell'animo delle persone. Ha raccontato un particolare, quello che all'inizio del suo percorso vedere le chiese vuote per lui era una sofferenza, perché, certo, pensava che le persone non fossero vicine a Dio nel momento della difficoltà, nella disabilità e non solo, ma in realtà ha detto: mi sto ricredendo e mi sono ricreduto su questa cosa. E chiaramente l'evento è stato un modo anche per fargli vedere la vicinanza della nostra città

0: della città di Taranto e della nostra associazione a quello che poi è un tema attualissimo, ecco, che affrontiamo purtroppo, devo dire, tutti i giorni nelle nostre famiglie.
1: Assolutamente. E seguita anche la premiazione degli artisti selezionati, iniziata con la categoria poesia a tema disabilità e poi alla categoria poesia a tema libero e infine la sezione dei fotografi per fotografia a tema disabilità. Quindi ci sono stati dei premiati anche lì, vero?
0: Sì, assolutamente, abbiamo avuto queste quattro categorie e devo dire che le partecipazioni sono state numerose e ripeto, noi non vogliamo fare i numeri in realtà, ma ci teniamo ad affrontare questa tematica attraverso l'arte e la fotografia poi che si è aggiunta non nella prima edizione ma in seguito, perché siamo all'ottava edizione, voglio ricordare, è stato un altro modo per poter rappresentare chiaramente l'aiuto che l'arte può dare in sistemi di disabilità che purtroppo succedono. E abbiamo voluto completare il tutto con dei momenti di musica, di ballo, per cui di canto lirico, per cui l'arte a 360 gradi, veramente.
1: Bellissimo. Armando, adesso non ti parlo come presidente, ti parlo come figlio. Secondo te la tua mamma è contenta di tutto quello che stai facendo?
0: Ma io sono convinto che possa essere orgogliosa, e questo chiaramente mi fa enormemente piacere,
1: Sì.
0: e penso che il desiderio di ognuno di noi di lasciare qualcosa e di restare, così come fanno i grandi artisti con le loro opere che passano i secoli, passano i
1: E
0: millenni,
1: restano sempre.
0: lasciare un proprio punto di riferimento, uno stimolo che possa servire anche al prossimo è importante. E questa è una cosa che mia madre mi ha insegnato e che continuo a portare avanti e consiglio a tutti coloro che si avvicinano all'arte in particolare.
1: Bello, bellissimo Armando, grazie. Grazie mille per questo tuo pensiero, grazie per tutto quello che fai per il nostro territorio. Ti mando un abbraccio fortissimo, eh? Armando, a presto.
0: Ricambio questo abbraccio e grazie a tutti.
1: Ciao Armando, a presto, grazie mille.
0: Ciao.
1: Bene, amici, questo è, come diceva il film Coco, che io ho visto insieme ad una persona a me molto cara, se restano nel ricordo le persone, non muoiono mai, non muoiono mai. Quindi devono restare nel nostro ricordo per averle insieme per tutta l'eternità. Questa eternità, l'altra eternità e tutto quello che esiste di bello e di possibile in tutta la bellezza che poi l'arte solo può donare. Detto questo, amici, continuiamo. Siete su Cittadella, la radio e la TV.

0: l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio.

Adesso vamos alla playa, I Got Feeling, questo singolo dei Black Eyed Peas 2009, il secondo estratto dal quinto album in studio The End, fu prodotto da David Guetta. Il testo del brano, secondo quanto dichiarato da Will.i.am, è dedicato a coloro che si stanno preparando per uscire, e quindi dicono: è la canzone ideale da ascoltare prima di arrivare ad una festa, la canzone da ascoltare dopo un lungo giorno o una settimana di lavoro, e la canzone che mi fa venire voglia di scaricare il mio stress. Per questo noi la mandiamo il martedì. Ecco, per questo di questo pezzo esiste anche una versione remix prodotta dal DJ francese Guetta, contenuta nel suo album One Love. Nel giro di pochi mesi, pensate, nel 2009, il brano ha scalato le classifiche dei singoli più venduti in moltissimi paesi del mondo, saldandosi così al primo posto per diverse settimane consecutive. Una roba pazzesca, amici. Pensate che era il 2009 e noi oggi nel 2026 ancora lo balliamo e ci piace da morire. Ma adesso passiamo subito al prossimo, Alex Warren con Passenger.

Warren Passenger, questo è il pezzo, amici. Allora, vi siete mai chiesti quando il cervello, tutte le attività che può svolgere il cervello, tra quelle ci sono c'è un'attività particolare che a me fa molto ridere e a cui io faccio molto caso, ed è questa: il cervello distingue le risate vere da quelle di circostanza. È vero o non è vero? È vero o non è vero? Noi lo sappiamo, lo riconosciamo. Non tutte le risate nascono allo stesso modo. Alcune sono spontanee, altre più controllate, e pensate un po', il nostro corpo le sa distinguere. Ad esempio, un conto è una risata spontanea, che adesso un altro conto è una risata di quelle amici, insomma, si capisce subito che adesso mi viene da ridere da sola. Però se voi vedete qualcuno che dice "ah, che bella questa cosa", vuol dire che non sta ridendo seriamente. Secondo uno studio condotto dai ricercatori del Consiglio Nazionale di Ricerca Italiano della University College di Londra, il nostro cervello gestisce due sistemi di risata diversi, separati e perfettamente distinguibili. Esistono due tipi di risata. Allora, il primo tipo è più emotivo e istintivo, mentre il secondo è più sociale, più controllato, particolarmente utile quando ci troviamo in compagnia di altre persone. E secondo uno studio, la maggior parte delle persone riesce a distinguere questi due tipi di risata senza rendersene conto, perché il cervello produce reazioni fisiche differenti. Mi è troppo da ridere, amici. Adesso, detto questo, noi ci ascoltiamo un altro pezzo, diamo linea alla regia, e per noi c'è Sabrina Carpenter con When Did You Get Hot.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione di Ranucci, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Dagli arrestati, 3 sono le persone finite in carcere, mentre 1 è domiciliari.
2: Svolta a poche ore dall'omicidio del titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, è stato arrestato il presunto killer di Raffaele Sipa, ucciso da un cliente poco dopo le 22:30 di ieri sera. L'assassinio si è consumato alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona a sud della città. Durante la colluttazione è stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida, che si è poi dato alla fuga. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. Da lì l'aggressione con un coltello.
3: Donald Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire altri dettagli. Ma Teheran smentisce l'incontro e intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli USA. Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano, rimarcato di riservarsi il diritto di difendere la patria. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano durante la notte.
2: Oltre 100 persone appena deportate dagli Stati Uniti e detenute in un hotel sono tra le centinaia di vittime dei terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo quanto riporta l'AP, un volo di deportazione proveniente da Miami era atterrato in Venezuela poche ore prima dei terremoti. A bordo c'erano 146 venezuelani, tra cui 19 donne e 7 bambini. Un'iniziativa di Human Rights First che monitora i voli. Erano stati trasportati all'hotel santuario La Llanada, dove erano stati sottoposti a visite mediche e avevano ottenuto i documenti d'identità. Era stato detto loro che sarebbero tornati a casa il giorno successivo.
3: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri 22, oggi e domani 25, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Una vittima anche nel Mantovano, si tratterebbe di un bracciante agricolo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però arrivano i temporali.
2: Lo sport sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon con ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Vavrinca. In campo anche 2 teste di serie azzurre: Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile, per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Gianna Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, amici. Questa è la new hit di questa settimana. Allora, come prima, io vi ringrazio perché mi mandate i messaggi mentre ridete, mentre vi faccio ridere. Questa cosa mi piace moltissimo perché mi fate compagnia e so che vi faccio compagnia, quindi questa per me è una grande risposta. E dicevamo appunto prima dei due tipi di risata che il nostro cervello sa riconoscere perfettamente: il primo tipo di risata più emotivo e istintivo, mentre il secondo è più sociale e controllato, particolarmente utile quando ci troviamo in compagnia di altre persone. E la maggior parte delle persone, pensate, secondo questo studio, riesce a distinguere due tipi di risata senza rendersene conto, perché il cervello produce reazioni fisiche differenti. La risata spontanea, infatti, cosa fa? Coinvolge solo in minima parte la bocca, la lingua resta più in basso, il tratto vocale si allunga quasi senza movimenti intenzionali. Al contrario, la risata artificiale utilizza gli stessi meccanismi del parlato, con lingua, labbra e bocca che si muovono in modo coordinato per imitare una risposta naturale. Questo fenomeno, quindi, gli effetti della risata sui legami sociali esistono, certo. Questo fenomeno ha anche un impatto profondo sul benessere fisico e relazionale. Pensate che una ricerca di Oxford ha infatti scoperto che la risata spontanea, attraversando l'area della corteccia cerebrale che regola il dolore, può alzarne la soglia e favorire il rilascio di endorfine. Infatti lo sappiamo, lo capiamo subito, no? Quando ridiamo stiamo bene e dopo una bella e grassa risata stiamo bene.

e quindi il rilascio delle endorfine proprio, e addirittura abbassare il dolore, la soglia, cioè alzare la soglia del dolore significa che sentiamo meno dolore. L'importanza di questo meccanismo biologico emerge anche nella vita quotidiana. Lo ha spiegato il Robin Dunbar di Oxford, ha detto: pensiamo che siano gli effetti del legame sociale derivanti dalla scarica di endorfine a spiegare perché la risata giochi un ruolo così importante nella nostra vita sociale. Quindi, qual è il senso di questa notizia, di questa curiosità? È che le risate ci fanno bene al nostro cuore, al rilascio delle endorfine, fanno bene al nostro corpo, stimolano la socialità. È chiaro ed è normale, Piero, vero? Suppongo che se noi abbiamo un amico che è simpatico, che ci strappa una risata, che ci fa ridere, lo vediamo più volentieri che uno che c'ha il muso lungo così o uno che sta sempre a lamentarsi, a lamentare. No, ecco. Quindi il consiglio qual è? In qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, cerchiamo di far sorridere le persone che sono accanto a noi, e questo è molto importante. Amici, tra pochissimo vi parlerò di una cosa molto interessante, vi farò anche vedere, vi mostrerò un'immagine della NASA. Per quelli che ci ascoltano in radio, vi parlerò di questa cosa che è molto molto interessante, ossia questo nigno che diventerà Godzilla. Non lo sappiamo, adesso sentiamo un po' di musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

breve, Noemi, Hula Hoop con questo mare, con questo caldo, ecco, mi riportano alla mente questo fenomeno. Sono tutti pazzi per El Niño, il fenomeno periodico che porta ad un riscaldamento anomalo delle acque superficiali nell'Oceano Pacifico Equatoriale Centro-Orientale, che secondo le previsioni si susseguono e potrebbe avere conseguenze molto gravi per l'economia globale. Non solo, infatti, le immagini del satellite Sentinel 6 Mikhail Frelik o Sentinel 6A dello scorso 8 giugno mostrano un innalzamento anomalo della superficie del Pacifico centrale orientale. Noi abbiamo preso queste immagini dalla NASA. Questo è segno che sotto la superficie si sta accumulando una massa di calore che, secondo la ricercatrice Severine Fournier, ricorda le condizioni del 1997, anno dell'ultimo El Niño eccezionalmente forte. Dopo aver ufficializzato l'inizio del fenomeno, la NOAA ha dichiarato che esiste il 63% di probabilità che diventi molto forte entro fine anno, e da qui gli appellativi informali dati dagli scienziati al fenomeno battezzato Super oppure Godzilla. Non so se avete sentito. Il rischio tuttavia non è solo meteorologico, perché circa la metà dei 68 paesi più poveri al mondo sono già ora gravemente indebitati o rischiano di diventarlo, senza contare che il conflitto in Iran ha fatto salire i prezzi dell'energia e ridotto le forniture di fertilizzanti. Quindi, secondo uno studio, entro fine anno tra i 115 e 125 milioni di persone avranno bisogno di assistenza alimentare urgente, con rischio di carestia in Sudan, Sud Sudan e Somalia. Per questo FAO e WFP hanno lanciato il loro primo appello congiunto, chiedendo di giocare d'anticipo sulla crisi e raccogliere fino ad ora i 167 milioni di dollari che ancora mancano al totale di 202 milioni necessari per proteggere 8,8 milioni di persone, fornendo sementi resistenti alla siccità, difese contro le inondazioni, sistemi di stoccaggio dell'acqua e sussidi monetari. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la WMO, è più cauta e sottolinea che l'ampio margine di incertezza nei modelli rende ancora prematuro stabilire con certezza la forza di El Niño. La mia preoccupazione non è El Niño in sé, sono preoccupata per la confluenza di più fattori di stress contemporaneamente, e questo l'ha dichiarato Sonali McDermid, che è climatologa della New York University. Le conseguenze non restano tuttavia confinate ai paesi più poveri, e secondo quanto scoperto da uno studio pubblicato su Nature Climate Change, El Niño frena i progressi nella mortalità anche nei paesi più ricchi, come Stati Uniti, Australia, Giappone e Corea del Sud, per via di ondate più intense e una maggiore diffusione di malattie trasmesse da vettori, ad esempio come le zanzare. Quindi, stando ad un report del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, El Niño potrebbe scatenare una reazione a catena che coinvolgerebbe tutti i settori economici legati alla natura: produzione agricola, produttività del lavoro, disponibilità di acqua, produzione idroelettrica, sistemi di trasporto, fino ad un aumento del cibo, dell'energia, stress fiscale e una

minore capacità di rimborso dei debitori. Però, insomma, cerchiamo di rassicurare un attimo, perché nonostante le previsioni, non per forza il Niño avrà conseguenze devastanti. Dalla nostra parte c'è la prevedibilità del fenomeno, che ci permette di prepararci per agire, insomma, in tempo e attivare le misure preventive prima che le crisi si manifestino. Quindi, insomma, diciamo che stiamo a vedere quello che accadrà. Intanto, come sempre diciamo, come sempre ricordiamo, quando fa caldo, nelle ore più calde, le persone più sensibili o gli anziani o i bambini, cerchiamo di tenerli belli, tranquilli, al fresco. Che può essere il fresco, cosa può essere? Può essere una casa con le persiane chiuse, con, se c'è il climatizzatore, bene, altrimenti con un ventilatore, bere acqua fresca, stare al riposo. Insomma, cerchiamo nelle ore più calde di fare un risparmio energetico delle nostre forze. E come si faceva un tempo, chiudiamo le finestre, abbassiamo le tapparelle, chiudiamo le persiane, stiamolo fresco in casa. È un po' più buio in casa, ma non fa niente, almeno stiamo freschi, perché se entrano i raggi del sole in casa, la casa si riscalda. Insomma, non ci vuole un genio per capire queste cose. Amici, detto questo, mi raccomando, non uscite nelle ore calde, non fate attività fisiche nelle ore calde all'aperto. Sembra strano, sembra che io dico delle cose ovvie, però ci sono stati dei malori in delle persone che facevano la corsetta alle 12, all'una. Diciamo che possiamo evitarcela questa cosa. Va bene, detto questo, continuiamo con la musica. Mi raccomando, restate con noi perché c'è Calvin Harris e Jazzy con Satisfy.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Blitz a Taranto, 30 arresti per immigrazione clandestina e truffa sui flussi. L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce e dalla procura ionica ha svelato una frode legata al decreto flussi. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il gruppo faceva entrare irregolarmente centinaia di cittadini da Pakistan, Bangladesh ed India tramite false richieste di lavoro sul portale del Viminale. Le pratiche erano gestite da un CAF di Taranto. I migranti pagavano fino a 6.500 euro per il visto. Inizierà a novembre il processo per i 13 imputati tra mitilicoltori, commercianti e ristoratori accusati a vario titolo di aver venduto cozze contaminate da diossine e PCB. Secondo l'inchiesta Cozza Nera della Guardia di Finanza, il prodotto veniva prelevato dalle acque interdette del primo seno del Mar Piccolo e rivenduto a pescherie e ristoranti del Tarantino senza tracciabilità, violando così le norme igienico-sanitarie. Il giudice dell'udienza preliminare Maccagnano ha rinviato a giudizio 13 persone, concesso la messa alla prova per altre 4 e stralciato una posizione. A capo del gruppo ci sarebbe stato proprio un tarantino. Ora la cronaca cittadina. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, dopo le dimissioni dell'assessore Federica Stamerra, ha ridistribuito le deleghe puntando sull'esperienza dell'attuale esecutivo. Lucio Loroce, oltre ai lavori pubblici, assume anche il patrimonio. Le politiche del lavoro vanno invece a Francesco Cosa, già assessore allo sviluppo economico, mentre Gianni Cataldino, assessore alle partecipate, gestirà il personale. Una mossa rapida per rafforzare l'azione di governo, ritenuta cruciale anche in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo. E continua la corsa per i biglietti della manifestazione sportiva 2026, che vedrà coinvolta Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Sold out i posti per la cerimonia d'apertura dei giochi, mentre da ieri sono in vendita su Viva Ticket italiani per il nuoto e per l'atletica. E proprio per il nuoto, in programma dal 22 al 25 agosto allo stadio di Torre d'Ayala, i prezzi partono da 5 euro per le batterie e 10 per le attesissime finali. Passiamo alla pagina della cultura. Dal 4 luglio al 18 ottobre il Castello Episcopio di Grottaglie ospita l'attesa rassegna internazionale d'arte, quest'anno incentrata su 81 opere provenienti da 29 paesi. La mostra presenta la sezione storica e il nuovo filone Grande Opera, con progetti integrati nel paesaggio urbano. Tra i riconoscimenti previsti dalla giuria tecnica, un premio da 5.000 euro e uno da 10.000 a conferma del ruolo della città come capitale della ceramica contemporanea. E ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Il direttore sportivo Danilo Pagni ha fatto il punto per quanto riguarda il futuro del club, invitando a ignorare le indiscrezioni di mercato e assicurando che la società sta programmando la nuova stagione con discrezione. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'allenatore Ciro Danucci per definire il progetto tecnico. Sul mercato, nessuna trattativa con Malcore. Rajkovic è uno dei profili seguiti. Pagni ha infine ribadito che il Taranto guarda al futuro con realismo, ma senza rinunciare all'ambizione.
2: E per questa edizione è tutto. A risentirci.

0: collegamento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit. Cosa so?

0: cambi di fibra, pinguini tattici nucleari, Goya, questo è il nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Grottaglie, al Castello Episcopio, ci sarà l'inaugurazione della 33esima edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo, la rassegna che porta il mondo a Grottaglie, ed è per questo motivo che ne parlo insieme all'assessore alla cultura Raffaella Capriglia. Buongiorno Raffaella, bentrovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori e radioascoltatori. Sì, il 4 luglio, sabato prossimo, questa settimana, questo fine settimana, alle ore 19 al Castello Episcopio di Grottaglie ci sarà l'inaugurazione del concorso di ceramica contemporanea internazionale alla sua 33esima edizione con la relativa mostra delle opere. Abbiamo avuto 410 candidature di opere da tutto il mondo, artisti di tutto il mondo che rappresentano 48 paesi da tutto il mondo. 66 di queste opere più 15 grandi opere sono state selezionate, in tutto sono 81 e saranno in mostra al Castello Episcopio fino al 18 ottobre. La selezione è avvenuta durante questi mesi con la curatela da parte di Lisa Ockemeyer, una storica dell'arte, docente al Politecnico di Milano, che si è occupata appunto di tutta questa fase di selezione delle opere, perché erano tante. Ci sarà questa importante, preziosa e prestigiosa mostra, come dicevamo, fino al 18 ottobre. Nella fase conclusiva poi avremo altre due iniziative, perché ci sarà la mostra personale dell'artista che ha vinto la 32esima edizione lo scorso anno, e poi ci saranno anche i risultati della residenza d'artista che anche quest'anno porteremo avanti nel corso dell'estate e poi tra settembre e ottobre, con la presenza a Grottaglie dell'artista under 35 che lo scorso anno ha vinto il concorso nella sua 32esima edizione. È un artista cinese della Cina, e saranno presentate proprio le opere che saranno realizzate qui a Grottaglie, contaminandosi con i ceramisti, le botteghe del quartiere delle ceramiche, che come sapete è conosciuto in tutto il mondo.
0: Ma infatti io qui leggo artisti e opere selezionati: Argentina, Bulgaria, Cina, Corea del Sud, Filippine, Francia, Giappone, Grecia, Guatemala, Irlanda, Israele, Italia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Scozia, Serbia, Spagna, Taiwan, Ucraina, Venezuela, sì. Mamma mia, mamma, da tutto il mondo, veramente incredibile.
1: Da tutto il mondo. Abbiamo quest'anno accolto candidature da 48 paesi diversi, anche i paesi più impensati. Questo fa capire che la ceramica è davvero qualcosa di universale, sì. Anche come espressione artistica. Originariamente era un tipo di scultura considerata minore rispetto per esempio alla scultura in marmo, in metallo, in bronzo, e invece sta prendendo sempre più piede e ha sempre più risonanza nel panorama artistico internazionale, proprio perché ogni paese, ogni stato ha poi la sua particolare espressione artistica di ceramica contemporanea. Sono delle vere e proprie sculture. E poi quest'anno abbiamo questa bella novità, questa sezione grande opera che abbiamo inserito nel concorso, che ricordiamo è organizzato direttamente dal comune di Grottaglie, assessorato alla cultura. Abbiamo apportato questa importante novità nel disciplinare, questa grande opera in cui chiediamo agli artisti sculture o installazioni prevalentemente in ceramica di grandi dimensioni che possano poi occupare, invadere il nostro spazio urbano. E quindi le opere stesse che saranno selezionate, e una in particolare sarà destinataria di un premio di 10.000 euro che sarà utile all'artista anche per completare la realizzazione della stessa opera, che chiediamo pronta entro il 31 dicembre di quest'anno. Queste opere saranno installate nei nostri spazi urbani per caratterizzare ancora di più Grottaglie con la ceramica stessa, con l'arte e con l'artigianato artistico ceramico.
0: Che bello! E poi ospite d'onore, attore teatrale, regista cinematografico Ascanio Celestini. Bella anche questa notizia.
1: Sì, vogliamo parlare di arte e arte, e quindi anche in questo caso c'è questo confronto e questa contaminazione. Un importante attore e regista teatrale cinematografico nazionale, che ci parlerà appunto del valore del latte nel suo intervento, e insieme a lui ci sarà anche un'altra voce autorevole nazionale, Elisabetta Stefanelli, che
0: bellissimo.
1: È caporedattrice dell'ANSA Cultura Nazionale, ci parlerà in particolare del ruolo della comunicazione nel racconto del territorio e anche della capacità della ceramica di diventare un linguaggio culturale universale.
0: Bellissimo.
1: A Celestini abbiamo affidato appunto invece il compito di questa riflessione sul valore universale e mondiale dell'arte come strumento di memoria, identità e partecipazione. La traccia è sempre quella dell'inclusione, del dialogo, del confronto tra popoli, quindi anche un'arte che diventa politica in senso ampio, nel senso più bello del termine,
0: certo.
1: In cui fa comunità. La comunità non è solo un valore ideale, ma diventa proprio il confronto tra i popoli e le espressioni diverse, è un momento di dialogo anche tra gli stessi territori, e Grottaglie in questo caso ne è il centro, e quindi siamo orgogliosi anche di questo risultato.
0: Tanto orgogliosi, tanto, quindi sabato 4 luglio alle ore 19 il taglio del nastro di 81 opere da tutto il mondo, per la premiazione e la presentazione del catalogo ufficiale Castello Episcopio a Grottaglie. Grazie mille Raffaella Capriglia per averci parlato di questo incredibile concorso di ceramica contemporanea mediterraneo che è giunto alla sua 33esima edizione. Grazie Raffaella, a presto, buon lavoro.
1: Grazie Anna, grazie anche a te, a Piero e a tutti voi della TV e della radio per questo spazio di approfondimento e anche di divulgazione delle nostre iniziative.
0: Grazie mille a te, grazie Raffaella, buon lavoro, a presto.
1: Buon lavoro.
0: Bene amici, questo ci riempie di orgoglio, pensate, avete sentito da quante parti del mondo, da tutto il mondo arrivano qui a Grottaglie per la cultura, per la bellezza, per l'arte, la ceramica, questa roba incredibile. Amici, detto questo, c'è Anima e Giorgi con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

Bello questo pezzo, face to face, heart to heart, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. Oggi un'altra bella puntata insieme, siamo stati veramente bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto due chiacchiere, due risate, le notizie, tutte le informazioni del nostro territorio, e adesso è arrivato il momento di salutarci, non prima di dirvi che domani ci sarà un'altra bellissima puntata, e insieme a questa puntata, come sapete ormai di consueto, il mercoledì abbiamo la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, e domani parleremo ancora di fragilità a 360 gradi. Detto questo, vi voglio ricordare che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare dei servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it e il WhatsApp al 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Un ringraziamento particolare come sempre a Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Un ringraziamento, un saluto a voi che ci seguite. Mi raccomando, restate con noi. Trovate tutti i contenuti, tutte le interviste, tutto quello che avete sentito e visto in tutte le trasmissioni nei nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Ancora grazie, noi ci vediamo domani. Bye bye!

0: Odor, no,
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: buongiorno Taranto, benvenuti in questa mattinata di martedì 30 giugno, ultimo giorno di giugno. Stanotte è piovuto. Fa più fresco? Ve lo chiedo. No, perché il termometro della macchina segnava già 30 gradi alle 7 e mezza del mattino. Buongiorno, buon 7 e 20. Si può sempre peggiorare. Buongiorno a chi ci segue in radio sui 96.5. Buongiorno a chi ci segue in TV sul canale 94. Chi ci segue in streaming. Io sono Valentina Castellaneta al microfono. In regia questa mattina c'è il nostro Piero Caffio, che ha scelto di svegliarci con gli Eurythmics. Oggi tantissimi argomenti, non possiamo non parlare dei giochi del Mediterraneo sotto diversissime sfaccettature. La prima è quella del lavoro, perché la UIL, in particolare Gennaro Oliva, il coordinatore territoriale della UIL, ha scritto una, potremmo definirla, lettera aperta, in cui chiede di fare in modo che gli impianti sportivi siano un'eredità non solo impiantistica ma di lavoro per la città, per il futuro della città. E parleremo dei giochi del Mediterraneo anche in chiave logistica, perché in via Limini ci sono non pochi problemi con erba alta, sporcizia e difficoltà di arrivare a casa. Ci sono delle proteste, segnalazioni da parte dei residenti. E poi ancora ne parleremo dal punto di vista dello spot, perché la colonna sonora dello spot è stata composta dall'ICO Magna Grecia, quindi dall'orchestra della Magna Grecia, e interpretata anche con i Terra Ross. È una taranta che non si può non ballare. E poi ancora conosceremo il nuovo segretario generale della CISL Taranto e Brindisi, Antonio Baldassarre, appena eletto ieri appunto. Ma parleremo anche delle dimissioni dell'assessora al patrimonio Federica Stamerra e di chi ha avuto le sue deleghe. E infine il festival in Puglia, perché insomma bisogna essere anche un po' leggeri, ragazzi, eh? Quest'estate le ferie sono vicine per qualcuno, per me no, ma bisogna pensare a dove andare, che concerti guardare. Ma non possiamo iniziare la giornata senza sapere cosa ci dicono le stelle.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, le stelle predicono per voi una giornata piuttosto altalenante, in cui vi sentirete nervosi e facilmente irritabili. Qualcosa vi disturba nel profondo, forse un problema legato al lavoro, alle finanze o a una situazione familiare complessa. Toro, attenzione all'alimentazione. Quando siete sotto pressione, tendete a cercare conforto nel cibo. Iniziate a prendervi cura di voi a 360 gradi, anche delle emozioni, trovando strategie di benessere. Gemelli, c'è sempre una discussione dietro l'angolo e questa negatività vi pesa troppo in questi giorni. Nel contesto lavorativo è meglio essere riservati e non lasciarsi coinvolgere in discussioni o malintesi. Cancro, non lasciatevi guidare dall'impulsività. Ogni decisione affrettata potrebbe complicare la giornata. Se avete commesso errori di recente, non siate troppo duri con voi. Anche da una svista si può imparare qualcosa di importante. Leone, chi studia sarà alle prese con preoccupazioni legate ad un esame importante. Dopo una giornata faticosa avrete questa sera voglia solo di rilassarvi, magari in compagnia di qualcuno di positivo. Vergine, la vostra pazienza è vicina al limite. Cercate di non perdere le staffe. Sarete infatti oggi impegnati su più fronti e dovrete correre tra lavoro, casa e altre incombenze. Cercate di fare il minimo indispensabile e riposarvi il prima possibile. Bilancia, non tutte le sorprese di oggi saranno piacevoli, ma saprete reagire con diplomazia e pazienza. Una persona cara si trova lontana e la nostalgia si farà sentire. Cercate di porvi rimedio. Scorpione, le energie saranno instabili oggi e sarà importante non lasciarsi sopraffare dagli imprevisti. Qualche discussione in famiglia potrebbe compromettere i vostri programmi. Mantenete la calma e non scoraggiatevi. Sagittario, passerete gran parte della giornata fuori casa, forse per motivi personali o lavorativi. Alcuni di voi avranno l'occasione di trovare un'occupazione, anche se temporanea. accettate le opportunità senza pregiudizi. Capricorno, un vostro familiare potrebbe attraversare un momento delicato oggi. Offrite comprensione e supporto. Pensate anche alle vacanze, ma iniziate a organizzarle per tempo, senza ridurvi all'ultimo minuto. Acquario, spesso vi trovate sommersi dagli impegni e la sera arrivate esausti. C'è chi preferirà godersi un po' di tranquillità, magari rilassandosi davanti a una buona serie TV o distraendo la mente con un bel romanzo. Pesci, la giornata si preannuncia serena, ma resta qualche nodo da sciogliere in ambiente familiare o sentimentale. Alcune tensioni recenti potrebbero ancora farsi sentire e il dialogo non sarà dei più semplici. Oggi vi saluto con le parole di Karl Popper. La tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si autodistrugge. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Ed eccoci qua, noi iniziamo subito con la nostra rassegna stampa dalle pagine del Corriere del Mezzogiorno, che apre con la sanità a 4 anni per una risonanza urgente, l'ecografia alla tiroide. Nel luglio 2029, 4 anni per una risonanza magnetica, il nuovo caso di lunghe liste d'attesa riguarda il policlinico di Bari. La protagonista è una donna il cui medico curante, visti i sintomi, sospetta una sclerosi multipla, di cui la richiesta dell'esame da effettuare entro 10 giorni, caso analogo a Copertino, la richiesta di un'ecografia alla tiroide potrà essere eseguita tra 2 anni. L'assessore Pentassuglia, indagheremo per capire se sono errori di registrazione. E poi ancora di spalle l'analisi sulla partenza di De Caro, il semestre prudente di un leader da costruire, i primi mesi della stagione di Antonio De Caro alla guida della regione sono parsi prudenti. Finora il presidente si è concentrato sulla messa a punto della macchina scarsa, l'attività di programmazione, l'attività politica finora poco vistosa preoccupa la sinistra e fa esultare la destra. E poi a centropagina, addio gli abbonamenti a 20 euro, siamo a Bari dove la decisione del comune è motivata dall'esaurimento fondi, il bilancio dell'AMI utile di 2,5 milioni. Bari, da domani stop alle tariffe super scontate per i bus, prezzi in aumento con il BRT. A centropagina c'è la fotonotizia che riguarda i giochi del Mediterraneo, inaugurazione da sold out allo Iacovone, venduti tutti i biglietti per la cerimonia inaugurale dei giochi del Mediterraneo che si svolgerà il 21 agosto al nuovo stadio Iacovone di Taranto, presentati lo spot e le medaglie d'oro che saranno assegnate ai vincitori della gara. E nella foto si fa vedere, il presidente del comitato Molpetta che mostra la medaglia. Di spalla si parla del furto a casa della sindaca di Lecce Adriana Poliburtone, un colpo scientifico e gli insulti presi sui social, prima il furto in casa, il secondo in 20 anni, poi gli insulti sui social stigmatizzati da diversi politici salentini. La sindaca di Lecce Adriana Poliburtone ha amareggiata per la villa svaligiata, si sfoga un vero e proprio colpo scientifico, i carabinieri stanno indagando. E poi ancora un articolo a firma di Cesare Bechis, Natuzzi chiude, i sindacati chiamano Urso, blocchi il piano. E poi di taglio basso c'è la nuova Miss Nonna, che è di Sant'Aria Monicolle, si chiama Vittoria Di Nardo, è la nuova Miss Nonna 2026. La giuria presieduta da Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli in provincia di Forlì Cesena, ha proclamato la vincitrice. Ancora stamattina, evidentemente non mi sono svegliata, 46enne cameriera di Sant'Eramo, mamma di Fabio e Luca e di 31 e 14 anni e nonna di Ivan, insomma è la nuova Miss Nonna. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno invece si apre con la politica nazionale, Giorgia in campo, la premier attacca Vannacci, è uguale alla sinistra, Puglia, il PD che chiede più sintonia al presidente De Caro. Il punto di Gaetano Quagliariello, senza americani cambia il futuro per la difesa dell'Unione Europea, una settimana importantissima, dall'importantissimo vertice NATO in Turchia, l'Italia è ancora alle prese con la controversia sull'impiego delle basi, una questione che sta segnando il confronto con Washington, non meno dello scontro interno tra gli schieramenti. E poi i focus, il saluto ai baresi, il prefetto russo va in pensione, ieri è andato in pensione con una festa, e il prefetto di Bari, e poi ancora l'avvertenza Natuzzi oggi al Mimit, il nuovo confronto, poi si parla dello stadio San Nicola, c'è un ricorso al TAR, la Lucente impugna il bando, connessioni, dubbi sui tempi, poi si parla dei giochi del Mediterraneo, inaugurazione sold out a 50 giorni dal via, a Taranto ieri i ministri Foti e Abodi. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la nostra rassegna stampa.
3: Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Questa era Madame con Mama, non Mama, e noi torniamo con la nostra rassegna stampa sulla prima pagina dell'edicola del Sud, che apre diversamente dagli altre testate giornalistiche locali. La Puglia brucia, devastata dalle fiamme, 42 incendi solo nello scorso fine settimana. Il Salento è la zona maggiormente colpita dai roghi, a seguire il Tarantino e il Barese. Le temperature elevate e il vento hanno favorito la rapida diffusione del fuoco, aumentando la preoccupazione per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Di taglio centrale invece i giochi del Mediterraneo, Taranto ecco le medaglie ufficiali dei giochi del Mediterraneo, e poi aree agricole a rischio, desertificazione, più della metà. La Puglia è la terza regione più colpita, con il 57% del territorio insomma a rischio di desertificazione. Poi politiche, cominciate le grandi manovre, le riunioni del PD e ancora liste d'attesa, partita la fase 2. E passiamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, nella sua pagina di Taranto, che apre con i giochi del Mediterraneo, cantieri chiusi in un mese, il via tra 50 giorni, esordio sold out, partito il conto alla rovescia, il ministro Foti a Bodi, lavori record e in sicurezza. 50 giorni all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, e nella giornata ufficiale che segna l'avvio del conto alla rovescia ci sono una bella notizia e un impegno. La prima è che tra poco più di tre giorni dal lancio del ticket per la cerimonia inaugurale del 21 agosto c'è il sold out dei biglietti. L'impegno è che i cantieri si concludano a fine luglio tassativamente, raccomanda il ministro della coesione Tommaso Foti, presente con il collega dello sport Andrea Bodi. E poi si parla di cartelle da rottamare, pressing per i 30 milioni, bonifiche e balzelli oggi in regione, due emendamenti per assicurare 30 milioni necessari per rottamare le cartelle 630 del consorzio di bonifica emesse nel 2013 al 2023. Oggi in consiglio regionale si torna a discutere del tributo. Maggioranza e opposizione sono pronte a depositare due tesi per fare pressing sul governo. Di taglio centrale invece c'è il comune di Taranto, dimissioni ufficializzati, l'ipotesi di un gruppo a tre, Stamerra lascia e Bitetti evita i rimpiazzi, le deleghe distribuite fra tre assessori. Ancora furti in spiaggia, occhio al valore, un fatto grave, no a soluzione, un articolo a firma di Roberta Grassi. Il furto di un borsone lasciato sulla spiaggia, una donna che stava facendo il bagno in mare su una spiaggia del Salento, non è un fatto di particolarità, lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato non punibile un trentenne di Grumo Apula. E invece di taglio basso si parla di un argomento che interessa tutti, perché si parla della tassa sui rifiuti, la Tari, nessun risparmio, solo un acconto iniziale, il conto reale arriverà a consuntivo, la sorpresa amara, Tari con un conguaglio nel 2027. La tassa sui rifiuti per il 2026, c'è una novità importante sulla modalità di pagamento. Il comune di Taranto ha deciso di non richiedere subito l'intero importo annuale, ma di procedere con un sistema basato su un acconto. Gli avvisi che stanno raggiungendo i contribuenti riguardano infatti il 75% della Tari complessivamente dovuta per l'anno in corso. Il restante 25 sarà richiesto successivamente attraverso un secondo avviso previsto nei primi mesi del 2027, con il quale verrà effettuato il saldo definitivo o l'eventuale conguaglio. Ma questo è un problema di chi la vuole pagare tutta insieme. Noi che siamo squattrinati la paghiamo a rate, e noi adesso ci fermiamo e quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: E buongiorno Taranto, siamo sempre qui. Io sono Valentina Castellaneta, regia Piero Caffio, e ora parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché ieri il coordinatore generale della UIL di Taranto ha inviato un comunicato in stampa in cui dice: lo sport unisce dove la politica divide, le opere e gli investimenti siano un'eredità di lavoro e futuro per i giovani. E per capire meglio di che cosa si tratta abbiamo in video collegamento proprio lui, Gennaro Oliva. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, i giochi del Mediterraneo rappresentano molto più di un grande evento sportivo, ma devono diventare un'eredità concreta per Taranto, avete scritto, soprattutto per il lavoro. Questo è un punto importante.
1: È un punto importante per noi, è un punto importante per le organizzazioni sindacali che hanno presenti ieri, ma è importante per la nostra città. Ieri c'è stata una bellissima iniziativa dove c'è stata la presentazione sia della medaglia e anche della sigla. Permettimi un passaggio: scopriamo ieri, dopo tanti anni, di essere salentini pure noi.
0: Sì.
1: Noi lo siamo sempre stati salentini, perché il Salento parte da Taranto, la nostra bella costa parte da Taranto.
0: Vabbè, sì, siamo anche padre della tarantella, quindi non c'è solo pizzica.
1: Certo.
0: C'è la tarantella, altrimenti Silvia Quero qui sulle frequenze di Radio Cittadella ci uccide, per favore. Siamo concreti.
1: Certo, ecco perché ho fatto questo passaggio. Poi su quello che si è visto ieri, tutto bello, tutto positivo, tutto grande, le infrastrutture bellissime. Avremo le migliori infrastrutture d'Europa, sì, più moderne, sicuramente avremo un grande risalto durante quelle giornate, perché anche la RAI darà la diretta dei giochi del Mediterraneo. Il problema, speriamo che non sia un problema, ma sia la rinascita per il nostro territorio e il dopo giochi del Mediterraneo, perché Taranto ha fame di lavoro, Taranto ha fame di futuro, soprattutto un futuro che in questo momento è complicato parlare di futuro per i nostri figli, dopo tutto quello che in questi anni è accaduto nella nostra città.
0: Certo.
1: Non si è creato un futuro per i nostri figli. Speriamo che dai giochi del Mediterraneo si incominci ad avere un'immagine diversa della nostra città.
0: Quindi dagli impianti, occupazione stabile, sviluppo economico e benessere per il territorio, questo è quello che chiedete, anche perché i cantieri non hanno proprio portato qui aziende, cioè non hanno proprio dato spazio alle aziende del territorio, perché non sono riusciti a partecipare agli appalti, questo ce lo siamo detti diverse volte.
1: Il problema non è stato tanto quello, il problema è che non abbiamo visto il più uno come posti di lavoro, perché comunque in tutti questi cantieri ci sono state delle persone che hanno lavorato in quei cantieri e che continuano a lavorare, però non è cambiato nulla dal punto di vista lavorativo nella nostra città, perché ripeto, Taranto non ha bisogno di carità, parole, assistenza, Taranto ha bisogno di giustizia, fatti e futuro, e purtroppo non lo si vede. E quindi l'obiettivo nostro e l'obiettivo di tutti deve essere quello di creare, ripeto, un futuro per la nostra bellissima città. Belle parole, io ho apprezzato quello che ha detto il presidente della regione De Caro, quando dice che quella medaglia un minuto dopo la dobbiamo mettere sul collo dei cittadini di Taranto, della città di Taranto e dei ragazzi. È proprio quello che tutti quanti noi vogliamo per il bene della nostra città. Taranto è bellissima, quindi ci sono tanti posti bellissimi, si può creare lavoro in altri settori. Permettimi un passaggio: proprio oggi noi alle 12, insieme a CGL CISL e UIL, insieme alle categorie dei portuali, finalmente siamo riusciti ad avere, dopo tanto tempo, dopo l'insediamento del presidente dell'autorità portuale, un incontro presso il porto, dove anche là vogliamo parlare del futuro della nostra città, un porto che doveva diversificare invece un porto dove c'è la
0: che ancora soffre. Perfetto, io ti ringrazio Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, e speriamo
1: Grazie.
0: che questi nuovi impianti raccontino anche un futuro lavorativo per Taranto.
1: Speriamo bene, dai.
0: E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo conosceremo il nuovo segretario generale della CISL.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Questa era Kim Carnes con Bad Devil's Eyes, uno sguardo magnetico, penetrante, bellissimo, quello dell'attrice di Hollywood, Bette Davis, che insomma ha interpretato uno dei miei film preferiti, che è Eva contro Eva, ma tantissimi altri film, tra cui anche Chi ha paura di Virginia Woolf, portato anche a teatro. Va bene, lasciamo stare Bette Davis, che tra l'altro somigliava a una zia di mia mamma, che era bellissima anche lei con questi capelli meravigliosi. Ma adesso torniamo a parlare di Taranto, perché la CISL ha eletto il suo nuovo segretario generale di Taranto, che si chiama Antonio Baldassarre. L'elezione è avvenuta ieri con un consenso unanime del Consiglio territoriale. Erano presenti anche il segretario confederale nazionale della CISL Sauro Rossi e il segretario generale della CISL Puglia Antonio Castellucci. Baldassarre ha 63 anni e ha un lungo percorso sindacale iniziato nel 2001 con l'iscrizione alla FISASCAT della CISL. Da allora ha ricoperto diversi ruoli. Il suo primo intervento da segretario generale è stato, nel suo primo intervento ha detto: rilanceremo il nostro impegno per la prossimità e per il territorio, e ha sottolineato la volontà di continuare a costruire relazioni, restare ai tavoli per generare rete attraverso il dialogo della contrattazione sociale, l'ascolto e la proposta e corresponsabilità. Certo, prende due territori completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che stanno vivendo diverse transizioni, come ha spiegato anche il segretario ieri. Come ha sempre rivendicato la CISL, non dovranno mai prescindere dalla loro compatibilità sociale. Il rischio di una deriva sociale che esiste ed è reale, ha aggiunto, spiegando che le transizioni in corso devono diventare occasioni di liberare nuove opportunità di economia e di sviluppo, valorizzando le vocazioni produttive, infrastrutturali e geografiche nelle due aree, che comunque sono proprio diverse. Su proposta del neo segretario generale, il consiglio territoriale ha eletto come componenti di segreteria Daniela Meli e Vito Squarcini. Nel dibattito è intervenuto anche Don Mimmo Roma, direttore della pastorale sociale del lavoro dell'arcidiocesi di Brindisi, che ha portato la nuova segreteria, che ha portato gli auguri dell'arcivescovo di Brindisi. Il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci, ha richiamato il peso strategico di queste due province e ha detto: Taranto e Brindisi sono territori cruciali di grande potenzialità della nostra regione. Ma noi dovremmo avere già in collegamento il nuovo segretario. Buongiorno Baldassarre.
1: Salve, salve, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Per prima cosa congratulazioni per la sua elezione.
1: Grazie.
0: Due territori, dicevamo, grazie, completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che vivono due situazioni completamente diverse. Qual è la sua visione per il futuro, soprattutto di Taranto?
1: Intanto ovviamente grazie per l'invito alla vostra trasmissione. Noi abbiamo sì due situazioni diverse che comunque si incontrano in un'unica parola: transizione. E sui due territori la transizione si sta vivendo sicuramente in modo differente. Per quanto riguarda Taranto, devo dire che è una situazione abbastanza complicata e complessa, e perciò questa ci vuole una progettazione complessa che debba vedere insieme le istituzioni, le associazioni datoriali e i sindacati per poterla affrontare al

0: meglio, perché parliamo intanto di grossi numeri dal punto di vista occupazionale e anche una fase, diciamo, che non appartiene solo al territorio, perché sono questioni nazionali, ovviamente anche questioni europee che si incrociano, e perciò una, come dire, una risoluzione molto molto particolare e appunto complessa per quelle che sono anche i tavoli decisionali.
1: Noi la sua vita, siamo... la sua vita sindacale è sempre stata nel brindisino, non la spaventa questo affaccio,
0: diciamo,
1: su Taranto?
0: Diciamo che io sono in confederazione nella CISL Taranto Brindisi da 10 anni. Ho fatto parte sempre della segreteria confederale, perciò molte volte ho incontrato anche le questioni inerenti a Taranto, perché avevo la delega dell'industria, perciò i nostri dipartimenti industria, e abbiamo discusso, diciamo, molte volte, perciò conosco la situazione. Sicuramente bisogna scendere ancora di più nei dettagli, ma io penso che aiuto delle nostre categorie del Dipartimento Industria possiamo mettere su una proposta da portare al tavolo sia territoriale ma anche ai nostri tavoli nazionali e regionali, proprio perché riteniamo che la questione debba essere affrontata seriamente. Sicuramente per quanto riguarda l'avvertenza madre, che è quella dell'Ilva, ci vuole un intervento importante del governo. Non basta più il ministero, il governo deve prendere una decisione rispetto a quella che è una situazione che man mano, secondo me, sta peggiorando. Perciò attendiamo con fiducia il prossimo incontro in sede governativa, proprio per capire le intenzioni dello Stato verso questa industria. Poi ovviamente ci sono tante altre realtà, no?
1: E sicuramente lei avrà uno sguardo particolare per la sanità, visto il suo passato, il suo ruolo di RSA nel sistema degli appalti
0: sicuramente. Noi riteniamo che quello che è successo fino adesso, perché abbiamo vissuto una gestione commissariale dell'ASL di Taranto, perciò nei vari incontri che abbiamo svolto in questi mesi abbiamo parlato con la struttura tecnica. Oggi che la direzione dell'ASL di Taranto ha una governance ben definita, riteniamo che bisogna mettere su una proposta dal punto di vista della sanità che intanto vada incontro ai bisogni delle persone, perché guardi, il problema delle liste d'attesa sicuramente non è un problema soltanto del territorio di Taranto.
1: Certo,
0: però
1: l'abbiamo visto sui giornali oggi.
0: A Taranto si accentua ancora di più.
1: Sì, perché ci sono dei problemi specifici. Io la ringrazio, il nostro tempo purtroppo è finito, però avremo modo di incontrarci più spesso.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi. Congratulazioni ancora al nuovo segretario generale della CISL Taranto e Brindisi, Antonio Baldassarre. Noi ci fermiamo e quando torniamo parleremo delle nuove deleghe agli assessori del Comune di Taranto e del caso Stamerra.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Non volevo interrompere questa finale di canzone perché questa voce di Angelina Mango sul finale mi piace sempre tanto. E adesso parliamo della politica tarantina perché si è dimessa l'assessora Federica Stamerra che ha lasciato la giunta Bitetti e aveva diverse deleghe tra cui il patrimonio, politiche del lavoro e servizi demografici. Per capire il perché e come, ascoltiamo il servizio di Enzo Ferrari.
1: Dopo le voci che si sono rincorse in questi giorni, le dimissioni dell'assessora al patrimonio e alle politiche del lavoro Federica Stamerra sono state ufficialmente protocollate. All'ormai ex assessore, il sindaco Bitetti ha rivolto il suo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per l'impegno dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il sindaco ha sottolineato inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall'assessore Stamerra nel compiere questa scelta. Adesso si aprono nuovi scenari per l'amministrazione guidata da Piero Bitetti. Da Palazzo di Città si fa sapere che nelle prossime ore si procederà alle valutazioni necessarie per garantire la continuità dell'azione amministrativa nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza. Lo spazio liberato dalle dimissioni di Federica Stamerra fa gola al Partito Democratico, che reclama un terzo assessorato, come in effetti era in origine, quando l'ex assessore era in quota al PD, sebbene su indicazione personale del consigliere Vincenzo Di Gregorio. Ma quest'ultimo, entrato in rotta di collisione col PD a seguito della sua mancata elezione alla Regione, è poi passato ad Azione di Carlo Calenda. L'assessorato fino ad ora in capo a Federica Stamerra non era quindi più riconosciuto come in quota al Partito Democratico. Da qui le rivendicazioni del PD, che peraltro da tempo chiede che venga istituito l'assessorato alla cultura, assente nella giunta Bitetti. Ma se il posto di Stamerra dovesse andare al PD, bisognerebbe trovare il modo di compensare Di Gregorio. Tra le ipotesi, quella di attribuire al consigliere di Azione la presidenza di una municipalizzata. Non è da escludere, tuttavia, che Bitetti decida di trattenere per sé le deleghe fino ad oggi di Stamerra e congeli la situazione fino a dopo i giochi del Mediterraneo. In questo caso, l'eventuale rimpasto slitterebbe a settembre.
0: E allora sono stati poi svelati i nomi degli assessori che hanno preso le deleghe di Stamerra, nello specifico l'assessore Lucio Nonoce, già titolare della delega ai lavori pubblici, è stata affidata la delega al patrimonio, all'assessore Francesco Cosa, oltre allo sviluppo economico è stata assegnata anche quella alle politiche del lavoro e a Gianni Cataldino, già delegato al coordinamento strategico dell'azione di governo e alle società partecipate, assume la delega del personale. Tre fedelissimi di Bitetti, nessuno dei tre è in capo al PD e quindi gli equilibri in effetti non cambiano. Vedremo che ripercussioni avrà sulla maggioranza se ne dovesse avere. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di giochi del Mediterraneo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta, regia Piero Caffio. Tornando, dobbiamo darvi conto di una notizia di cronaca, perché è stata smantellata a Taranto una rete di false richieste di lavoro e immigrazione clandestina. Ci sono 30 indagati tra 7 regioni. Le pratiche sarebbero state gestite da un CAF di Taranto con il coinvolgimento di intermediari e imprenditori compiacenti. Gli stranieri avrebbero pagato addirittura 6.500 euro per ottenere il nulla osta al visto d'ingresso. Nella notte i carabinieri hanno seguito l'ordinanza di custodia cautelare, quindi nei confronti di 30 persone. Le province sono Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Verona, Ragusa e Latina. Gli indagati sono ritenuti presunti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E noi adesso cambiamo decisamente argomento, perché parliamo di festival estivi, dove andare, cosa fare. E per farlo abbiamo in video collegamento la giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Bianca Chiaratti, giusto? Buongiorno Bianca.
1: Chiriatti,
0: non riesco.
1: Ciao.
0: Stamattina
1: ciao,
0: sto ancora sono ancora così.
1: Ciao a tutti.
0: Buongiorno Bianca, grazie per esserti collegata con noi.

0: quest'ora. Allora, che cosa andiamo a vedere quest'estate? Quali sono i festival più interessanti che ci sono da vedere?
1: Beh, estate ricca, come sempre, quella pugliese. Poi lo sappiamo ormai, la Puglia è lunga, diciamo che è anche bello per gli stessi pugliesi che magari non vanno in vacanza avere la possibilità di girare, di gustare vari tipi di musica, perché poi è bello che anche alcune realtà di festival si sono un po' fatte conoscere nel territorio anche per una bella identità forte. Ma per esempio è il caso, la Puglia ormai possiamo dire è diventata grande terra, partiamo dalle cose un po' più magari di nicchia di musica elettronica, per esempio c'è il Viva Festival in Valle d'Itria, che quest'anno ha una line up sia elettronica però anche che sfocia un po' nel pop, no? Ci sarà Giorgio Poi, Bert, Ok Giorgio, Prima Stanza a Destra, che sono dei nomi che magari nella popolazione di nicchia sono molto conosciuti a livello di elettronica. Ma poi ancora parliamo del Polyphonic Festival o del Panorama Festival a Lecce, che proprio nel giorno di Ferragosto ospiterà Peggy Goo e altri DJ famosissimi, comunque anche proprio a livello mondiale sono ormai festival che attirano tanto tanto turismo. Poi invece, rimanendo comunque un po' più sul nazional popolare, c'è senz'altro il Locus è una di quelle realtà che ormai sì, lo chiamiamo festival, ma è qualcosa che ci accompagna poi per tutta l'estate.
0: Il Locus, sì, infatti,
1: è partito. Esatto, sono quasi praticamente delle rassegne. Il Locus è già partito con David Byrne, proprio adesso venerdì 3 luglio ci saranno il supergruppo dei Beat, che fanno la musica degli anni 80 dei King Crimson, poi gli Scancanensi, Fra Quintale, Dito della Piaga e Carolina Bubbico il 4 ad Albero Bello, ma poi ancora Johnny Marr, fondatore di The Smiths,
0: Fulminacci, esatto, e Daniele Silvestri su Sonica. Che questa,
1: sì,
0: è la cosa
1: spalmati
0: bella.
1: Sui territori, sì, sì.
0: Come dicevi tu, questa è la cosa bella perché ci fa conoscere anche posti della Puglia, dove, ma anche piccole masserie o grandi masserie dove non siamo,
1: certo,
0: mai stati.
1: Certo, gli stessi artisti, ti dirò, sono sempre molto contenti ormai di tornare nei posti e si sono anche affezionati. Beh, Locorotondo Masseria Ferragnano ormai è un posto che magari uno frequenta solo per il Locus, però poi hai anche la possibilità da artista, visto che magari l'estate per gli artisti è un po' complicato andare in vacanza, soprattutto perché è in tour, però se ti fai un paio di giorni magari da quelle parti,
0: sì,
1: cioè vai a Locorotondo e
0: poi la prendono molto volentieri, evidentemente.
1: Sì. Sono molto contenti, esatto, quando vengono da queste parti, senz'altro.
0: E poi ci sono anche tanti festival qui vicino. Oggi vi è rappresentato il festival del Morrev, ci sono
1: Morrev,
0: grandi nomi.
1: Voi avete anche il Cinzella,
0: il Cinzella
1: che sì, sì. Beh, al Morrev, so, per esempio, il 3 luglio viene Mario Biondi, poi so che ci sono comunque, è ormai una location molto conosciuta dal punto di vista musicale. Beh, il Cinzella quest'anno ospiterà la reunion dei Blue Vertigo,
0: sì,
1: scusate, secondo me è fondamentale, è l'unica data al sud e credo sarà una tappa fondamentale, appunto alle cave di Fantiano di Grottaglie ci sarà Niccolò Fabi, ci saranno appunto i Blue Vertigo, e sono molto curiosa, infatti spero di riuscire a fare un salto,
0: che
1: beh,
0: poi Bianca, le cave
1: parlando è un evento,
0: le cave di Fantiano sono un luogo magico per guardare, per assistere a un concerto, perché è un posto nella natura che però ti offre dal punto di vista acustico una grande resa e soprattutto sembra piccolo, ma riesci a vedere tutto, è bellissimo come luogo e secondo me si presta molto al concerto di Niccolò Fabi, secondo me sarà una figata,
1: d'accordo,
0: vederlo là.
1: Sì. Beh, l'ultimo album di Niccolò Fabi, poi lo sappiamo, lui ci ha abituato a una musica sempre molto intima, molto da ascoltare, e ha scelto per l'estate soltanto dei luoghi comunque di quel tipo, perché le uniche date pugliesi saranno appunto Grottaglie e poi Vico del Gargano. Però ricordiamo appunto che le cave, come giustamente tu dicevi, anche acusticamente, quello è importante, perché il rischio poi di fare concerti, beh, è quello per esempio che succede a Milano all'Ippodromo, no? Quando noi sentiamo parlare dei giga concerti, c'è stato il caso per esempio di Cremonini, grande afflusso di pubblico, 80.000 persone, però ricordiamo che l'Ippodromo, intanto il pubblico è tutto in orizzontale, quindi difficilmente poi chi è ai lati vede qualcosa, ma poi col fatto che sono proprio attaccati alle case, anche a livello acustico non possono alzare il volume più di tanto.
0: Parli,
1: quindi,
0: dell'Ippodromo di San Siro?
1: Un po' più complicato. Ippodromo San Siro, sì.
0: Aia,
1: sì,
0: io devo andare a vedere molti. Florence and the Machine, sono preoccupata adesso.
1: Però Florence and the Machine è un concerto che non va così

0: tanto sold out come Cremonini, quindi
1: Ah,
0: è
1: ok.
0: anche, dipende anche dai concerti, eh? Cioè qua parliamo proprio di quei concerti che esplodono, come adesso ci sarà quello di Ultimo a Tor Vergata, il pit, perché sai, sono divisi in pit, no? I pezzi di, diciamo, di platea, di parterre, quelli che si trovano nell'ultimo, che è il pit 6, si trovano quasi a più di 1 chilometro dal palco,
1: Che
0: quindi cioè,
1: vedono,
0: uno si
1: giusto?
0: chiede che cosa vede, che cosa
1: Sì,
0: sente, quindi,
1: è
0: però
1: vero.
0: sai, a volte anche il solo fatto di essere lì, sì. Comunque Taranto avrà una grande, anche quest'anno, ecco, Taranto è una di quelle città della Puglia, a parte che c'è stato il Medimex che
1: Sì.
0: diciamo abbiamo chiuso da poco, però c'è anche quest'estate la Rotonda del Lungomare continua a essere un grande palco di eventi, l'Orfeo Summer Festival insomma sta partendo, ci sarà Salemme, ci sarà anche per i bambini ci sarà anche
1: Carolina,
0: Carolina, cioè, insomma
1: certo.
0: è molto divertente questa cosa che offre anche a un vario tipo di pubblico, un divertimento. Il mio pensiero va soprattutto per chi non va in vacanza, chi magari rimane in Puglia per lavoro, rimane
1: Sì,
0: in
1: ci
0: Puglia per
1: sono
0: l'estate.
1: tantissime cose da fare. C'è anche il
0: Esatto.
1: festival, l'angolo della conversazione allo yachting che offre tantissimi spunti. Ci sarà quest'anno anche Sigfrido Ranucci, quindi offriamo proprio tutto, da Tottietata a
0: Caspita,
1: Ranucci.
0: beh, a livello culturale comunque, beh sì, a livello culturale e poi ti ripeto, gli artisti non vedono l'ora di venire in Puglia proprio per
1: Per
0: gustare le
1: godersela.
0: bellezze del nostro territorio e anche per il cibo, dai, ogni volta che parlo con musicisti, artisti comunque che hanno a che fare con la Puglia, sono tutti comunque super concentrati sul mangiar bene, sul
1: Hai
0: mare,
1: capito?
0: dai, l'accoglienza c'è, dai,
1: Lo
0: speriamo
1: sappiamo.
0: che sia sempre
1: Bianca,
0: così.
1: io continuerei a parlare con te per il resto della mattinata, ma ci dobbiamo fermare.
0: Lo sai bene, anche noi abbiamo da lavorare purtroppo.
1: Esatto. Grazie mille a Bianca
0: Grazie Valentina e grazie a tutti.
1: e adesso noi ci fermiamo, quando torniamo parliamo ancora di giochi del Mediterraneo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella,
3: Cittadella,
2: new hit.
4: Cosa

0: Eccoci a parlare di disagi. Restano ancora inascoltati i disagi denunciati dai residenti di via Limini Grande e Piccola a Taranto. Al centro della raccolta firme organizzata dal Comitato Limini, le criticità della strada interna di via Maestri del Lavoro, dissestata e piena di sterpaglie e incolti, è trasformata in una discarica a cielo aperto, un problema soprattutto in visione dei giochi del Mediterraneo, perché ci troviamo proprio nelle vicinanze dello stadio Iacovone. Per saperne di più, vediamo e ascoltiamo il servizio della nostra Federica Pompamea.
1: Sono oltre 270 i residenti delle vie Lago Alimini Grande e Piccolo a Taranto ad aver firmato una petizione inviata già il 26 maggio scorso al prefetto Ernesto Liguori, al questore Michele Davide Sinigaglia e al sindaco Piero Bitetti per denunciare la pericolosità di via Maestri del Lavoro. La strada, privata ma di pubblico utilizzo, infatti non risulta nelle mappe catastali ed è in totale stato di abbandono. Dissestata, priva di illuminazione e marciapiedi, è trasformata in discarica abusiva con costante il rischio di incendi per via delle sterpaglie incolte, specialmente nel periodo estivo. Un disagio già segnalato a marzo dai residenti della zona, che però non hanno ottenuto nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale. La via, ha spiegato Elena Modio, presidente del comitato via Limini, dovrebbe essere utilizzata come percorso alternativo obbligatorio stabilito dalle autorità durante gli eventi allo stadio Iacovone. Nonostante la sua rilevanza strategica anche in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, il comune non ha ancora avviato l'acquisizione del tratto, circa 500 metri, né la variazione del PUG, piano urbanistico generale. Il primo cittadino, Piero Bitetti, ha chiarito che i fondi per la manifestazione sportiva non possono essere spesi su strade private, pur confermando l'impegno a cercare risorse future. Insomma, a soli 50 giorni dall'evento sportivo, il comitato Alimini chiede interventi urgenti, un asfalto minimo e un presidio della polizia locale per garantire la sicurezza degli automobilisti, dei pedoni e dei residenti.
0: E noi fra poco ne parleremo proprio con la presidente del comitato Alimini, Elena Modio. Restate con noi.

0: Allora, abbiamo raccontato le difficoltà dei residenti di via Limini Grande e Piccola, soprattutto di via Maestri del Lavoro, e per capire qualcosa di più abbiamo in collegamento telefonico Elena Modio. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno a te.
0: E allora, la preoccupazione è quello che accadrà durante i Giochi del Mediterraneo, e non solo, perché è un problema che voi avete da diverso tempo.
1: È un problema che segnaliamo da anni, decenni, che si è aggravato negli ultimi 5 anni a causa della necessità di applicare il piano della sicurezza durante gli eventi sportivi, e quindi la necessità di chiudere la viabilità intorno a uno stadio che insiste praticamente in un centro urbano. Quando erano stati presentati subito dopo i giochi l'annuncio dei giochi del Mediterraneo, le prime planimetrie riportavano l'urbanizzazione della strada, ci avevamo sperato.
0: Sì.
1: Invece poi non è stato così. Abbiamo inviato PEC al comune, abbiamo incontrato l'assessore Patronelli, il sindaco ci ha rassicurato in merito al fatto che è in itinere un procedimento amministrativo per le opere di urbanizzazione della strada, vanno reperiti dei fondi, in quanto quelli rivenienti per le opere accessorie dei Giochi del Mediterraneo non possono essere utilizzate in quanto la strada risulta essere privata. Cosa che noi diciamo, segnaliamo da tanto tempo, quindi ci sarebbe stato tempo e modo di provvedere per tempo. Sta di fatto che noi non possiamo aspettare, non possiamo essere obbligati a percorrere una strada privata di uso pubblico nelle condizioni che non so se state vedendo.
0: Abbiamo un video, sì, adesso chi ci guarderà sul canale 94 potrà vedere la situazione dissestata di queste strade, buche, verde, non controllate.
1: Un'altra questione: se è vero come è vero che giace su terreni di proprietà privata, come mai i privati non recintano i loro terreni, non provvedono alle opere di decespugliamento? Ogni estate c'è un incendio, alcuni hanno danneggiato anche le abitazioni, e oltretutto, cosa ascrivibile esclusivamente al malcostume di tanti tarantini, ogni strada buia, e quindi anche via Maestri del Lavoro, è utilizzata come una discarica.
0: Sì.
1: Tenete presente che quella oltretutto è la via più breve anche a piedi per raggiungere via Ancona, ma nelle condizioni in cui è non è
0: nessuno, cioè, certo. Nessuno ci andrebbe a fare una passeggiata.
1: È pericolosissima, no? Quindi chi la percorre fino ad ora l'ha fatta a suo rischio e pericolo, ma là è veramente, con l'auto è insostenibile, a piedi anche. Noi abbiamo raccolto circa 270 firme, e che abbiamo indirizzato anche al questore e al prefetto, perché abbiamo voluto porre proprio una questione di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini, no?
0: Ma ultimamente non avete avuto risposte né da sindaco né da...
1: Sì, il sindaco, diciamo, abbiamo avuto risposte ufficiose, ufficiali non abbiamo avuto nulla. In via del tutto ufficiosa il sindaco ci ha garantito che è stato avviato questo iter amministrativo, ma che ci vorrà tempo. Noi nel frattempo che cosa abbiamo chiesto? Che perlomeno, se dobbiamo essere costretti a percorrerla, che sia asfaltata, e che durante gli eventi sia presente un presidio dei vigili urbani, perché ci sono i parcheggiatori anche abusivi che fanno parcheggiare su ambo i lati della carreggiata, e quindi la strada risulta essere percorribile solo in un senso, quando ci riusciamo. Oltretutto, all'uscita dello stadio c'è un flusso di pedoni enormi,
0: sì,
1: con grave rischio anche per la loro incolumità.
0: Certo.
1: Ci deve essere garantita, perché poi dovete pensare che non è che la chiusura è strettamente legata al tempo di un incontro sportivo, 90 minuti, ma soprattutto quando ci sono stati incontri un po', diciamo, più accesi, tipo Taranto-Catania, queste cose qui, la strada è chiusa 3 ore prima
0: e 3 ore dopo. Sportivo. Certo.
1: E 3 ore dopo.
0: Certo. Elena, noi ti ringraziamo e
1: grazie,
0: speriamo che questa denuncia arrivi a chi
1: noi
0: di
1: non
0: dovere.
1: Vediamo l'ora di comunicare alla stampa la migliore delle soluzioni possibili.
0: E noi l'aspettiamo e la daremo e chiederemo anche conto. Grazie,
1: grazie
0: ad Elena Modia del Comitato Alimini. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo dello spot e soprattutto della musica dei Giochi del Mediterraneo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

nostro rewind, questi erano i Van Halen con Jump. Vi vedo in macchina che state ballando anche a casa, ci vuole una canzone del genere, anche se è martedì stiamo andando a lavorare, siamo al lavoro. E noi adesso parliamo di un'orchestra che è un po' rock, la possiamo definire, che è l'Orchestra della Magna Grecia.

0: E abbiamo in videocollegamento il direttore artistico Piero Romano. Buongiorno, maestro.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie di questa ospitalità.
0: Siete un po' rock come orchestra, in effetti.
1: Assolutamente, ci consideriamo molto rock, ci consideriamo a volte anche metal, ma lo facciamo anche con la musica classica, nel senso che
0: Certo.
1: indipendentemente dal genere, il nostro animo è quello veramente di forte dinamicità, di grande passione ed entusiasmo.
0: Abbiamo invitato il maestro Romano perché l'orchestra della Magna Grecia è protagonista dei Giochi del Mediterraneo perché ha lo spot ufficiale con le musiche originali di Roberto Molinelli, interpretato anche dall'orchestra della Magna Grecia e Terra Ross, giusto?
1: Sì, noi abbiamo commissionato al maestro Molinelli, che voi sapete essere praticamente un compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra che collabora da tantissimi anni, ormai possiamo considerarlo un artista in residence, lo è a tutti gli effetti, soprattutto è un grandissimo interprete della musica contemporanea. In senso assoluto, cioè dalla scrittura alla reinterpretazione, alla visione, all'aspetto performativo. Quindi abbiamo affidato a lui questa suggestione, cioè quella di poter interpretare Taranto come centro di culture mediterranee che potessero in qualche modo, che hanno influenzato nella storia, che potessero continuare a influenzare un'identità che oggi rappresenta 26 paesi del Mediterraneo, quindi è stato bello riuscire a trovare una sintesi tra lo Zamikos greco, la Lui del Maghreb e ovviamente quelle che sono le esperienze della nostra Italia, quindi il Saltarello piuttosto che la Pizzica Pizzica, piuttosto che la Tonda Molisana, insomma. Abbiamo fatto appunto questa elaborazione facendo sì che ne venisse fuori una danza contemporanea che guardasse al passato, ma che nello stesso tempo potesse essere rappresentativa dei Giochi del Mediterraneo
0: In
1: del 2000.
0: effetti si sente, noi la stiamo sentendo in sottofondo in questo momento e si sente perché c'è questa sensazione un po' greca, un po' di Taranta, della Tarantella possiamo dire, ma c'è anche l'elettronica perché si sente un po' sotto un suono un po' diverso.
1: Ma riconosciamo sicuramente le tante percussioni come il dumbek oppure i tanti tamburelli a cornice, o possiamo riconoscere il bouzouki che è una chitarra greca, sicuramente gli strumenti dell'orchestra sinfonica.
0: Certo.
1: Questo lo riconosciamo e naturalmente è stata proprio volontà di poter inserire. Roberto Molinelli è stato veramente fantastico nel interpretare questa visione appunto di una, come dire, di una musica che potesse far sì che tutto il popolo mediterraneo si potesse riconoscere. Infatti, lui ha detto se il pubblico dovesse sentirsi una comunità unita da questa musica, avremmo vinto ed è vero questo. E quindi io lo voglio ringraziare di aver colto le nostre suggestioni e soprattutto di poter in qualche modo rappresentare il nostro territorio attraverso uno spot che avrà una diffusione
0: Sì,
1: internazionale. Quindi questo
0: è vero e poi è anche molto bello perché gli artisti, cioè gli atleti sembrano danzare nello spot, è molto molto bello, andatelo a vedere, lo potrete vedere anche da noi sul canale 94. Io ringrazio il maestro Piero Romano.
1: Beh, io ringrazio voi per questa finestra. Devo anche ringraziare, permettetemi di farlo, Francesca Mitrangolo dell'Angelini che ha curato appunto le coreografie, che ha curato le immagini, le riprese, lo storyboard. Noi abbiamo curato solamente la musica, questo ecco, ci tengo a
0: Sì.
1: dirlo, è importante e ovviamente anche ringrazio per la fiducia il presidente Massimo Ferrarese che ha voluto naturalmente trovare nell'orchestra
0: Affidarvi.
1: di Grecia. magari c'è una piattaforma a cui affidarsi, ecco, questo è importante, no? Il coinvolgimento delle realtà locali è fondamentale per poi poter interpretare al meglio il nostro territorio. Noi ci abbiamo provato, ma ci abbiamo provato con la forza di essere operatori culturali che da tanti decenni ormai lavorano su questo territorio e cercano di creare, rafforzare un'identità molto forte.
0: Grazie al maestro Piero Romano. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi la saluto e saluto anche gli ascoltatori e i telespettatori. E grazie a Piero Caffio che oggi è stato con noi in regia. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani. Io vi raccomando di restare sul nostro, di ascoltarci in radio sul 96.5 e in TV sul canale 94. Un ringraziamento da me, che sono Valentina Castellaneta, e a domani.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
3: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
4: C'è un pacco per te!
2: Oh, grazie, grazie!
5: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
6: Estinzione! Non di nuovo!
7: Bonnie, tempo schermo finito.
2: Ok.
3: Dobbiamo parlare, tablet.
8: Ti prego, chiamami Lily.
3: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
8: Sì.
3: Ma poi tu rovini tutto.
8: Capito.
3: Non mi stai neanche ascoltando.
8: Io sono sempre in ascolto, vedi?
5: Allora ascolta, io e i giocattoli.
8: Ora, in spagnolo.
5: Los gemelos Jordan. Allora,
9: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
10: Woody.
11: Jesse, pronto?
10: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
7: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
12: Siamo spacciati!
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
11: Puoi fare tutto.
10: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
7: Ho fatto prima che potevo.
13: Perché indossi un vestito?
7: Si chiama poncho. Forchi.
10: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
14: Alt! Chi va là?
15: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
14: È passata una vita, cowboy.
8: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
14: Cosa?
13: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
8: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
14: Ci servono rinforzi.
16: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
17: Basti solo ricordare che
10: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
7: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
16: Credi che non sia in grado?
7: No!
16: Bel poncho.
18: È bello che hanno ricominciato a litigare.
19: Puoi dirlo forte.
20: Io in smart working mi trovo veramente bene.
21: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
22: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
23: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
22: Con chi?
23: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
24: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
25: Che fate qua?
26: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
21: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
22: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
21: Ah, avete lavorato insieme?
22: Ma pure oggi, eh.
25: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
22: È alla buon'ora!
25: Che a buon'ora cosa?
22: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
21: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
24: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
21: Rimpiange l'ufficio?
23: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
22: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
27: Teletravail.
21: Teleghi?
24: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
21: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
2: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
28: La nave!
29: Sto venendo dritto verso di noi!
30: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
2: Aspetta!
31: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
10: Rufus se n'è andato!
30: Ma non è quello che non sa nuotare?
2: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
10: Sì!
32: Gli umani
0: umani vivono sulla terraferma.
1: Una bestia che mi renderà ricca!
2: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
31: Rapporto per la battaglia, Rufus!
2: È ora di agire!
3: Brennt in Flammen, ich mich.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.

0: per il potere di Grayskull.
1: Continua.
2: A me il potere!
1: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
0: Io che cosa dovrei fare?
1: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
0: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmen.
5: Sì, e come?
0: E tu, Fisto.
2: Grande Alan!
6: E Adam, cavolo!
7: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
0: Il tempo del dialogo è finito.
8: Potresti darmi una mano?
1: Wow.
0: Non è leggerissima, quindi se certo. Potessi...
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
1: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
1: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
1: Me.
9: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
1: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
1: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
1: Volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
9: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
10: Uno mas, grazie.
11: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
10: Grazie mille, l'apprezzo molto.
11: Dovrebbero fare un reboot.
10: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
11: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
10: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
1: Vuoi venire o no?
10: Dove diavolo siamo?
1: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
10: Fanculo!
11: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
10: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione.

0: Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
1: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
2: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
3: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
4: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
12: Sono state eseguite ad opera dei carabinieri 29 ordinanze di custodia cautelare all'indirizzo di altrettanti soggetti. L'accusa è di favoreggiamento di immigrazione clandestina. Coinvolti nell'inchiesta anche avvocati, commercialisti e imprenditori. Intanto alla terza si registrano atti vandalici e danni del nuovo palazzetto dello sport che ospiterà alcuni eventi dei giochi del Mediterraneo. Poi i disagi dei commercianti e dei titolari dei pubblici esercizi con riferimento alla realizzazione delle BRT, ma anche all'ordinanza del sindaco dello scorso 11 giugno sulla raccolta differenziata. A tra poco.
10: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
13: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
14: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
15: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
16: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
11: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Con la nostra informazione abbiamo la cronaca in apertura con un'operazione dei carabinieri. Sono 29 le ordinanze di custodia ammesse, eseguite nelle ultime ore, esattamente nella notte. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sentite. Una rete della quale farebbero parte anche avvocati, commercialisti e imprenditori, costruita d'arte per far entrare clandestinamente nel territorio nazionale centinaia di extracomunitari, provenienti per lo più da Pakistan, Bangladesh e India, i quali avrebbero pagato 6.500 euro per nulla osta e visto d'ingresso, di cui 5.000 sarebbero stati destinati al datore di lavoro, 1.000 ai promotori e 500 a figure intermediarie. L'associazione avrebbe chiesto poi altro denaro per rinnovare il permesso di soggiorno, un meccanismo utilizzato dalla presunta associazione a delinquere che avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in uno strumento mirato ad agevolare l'immigrazione clandestina. Alla base delle domande, una dichiarata ma inesistente esigenza occupazionale da parte di aziende attive in diversi settori, dalla ristorazione alla telefonia, all'edilizia, all'agricoltura, chiamate in causa per simulare rapporti di lavoro. I lavoratori, una volta sul territorio italiano, sarebbero stati impiegati non presso le aziende che ne avevano fatto richiesta, ma nel mondo agricolo, a nero, quindi in maniera irregolare. Ruolo centrale nella gestione delle pratiche avrebbe assunto un CAF di Taranto che a quanto pare preparava e caricava le pratiche sulla piattaforma del Ministero dell'Interno, dalla quale transitano le richieste per i permessi di soggiorno e di cittadinanza. Indispensabile l'attività fornita da intermediari stranieri e imprenditori, appunto. I primi avrebbero intercettato gli stranieri. Determinante quindi l'attività svolta dal CAF che faceva capo ad uno degli indagati. Il 52enne Antonio Damiano Milella, che insieme all'avvocato 63enne Michele Cervellera, avrebbe occupato un ruolo apicale nell'organizzazione. Le intercettazioni avrebbero fatto emergere una struttura gerarchica e l'utilizzo di un linguaggio criptico, poiché per indicare il denaro venivano usate parole come regali, caffè e mandarini. Sono state eseguite nella notte le ordinanze di custodia cautelare nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Ragusa, Latina e Verona ad opera dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando Provinciale Ionico. 29 persone dovranno rispondere a vario titolo di associazione per delinquere aggravata, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato e continuato in concorso. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, dalla Procura di Taranto ed è partita da un fatto estraneo all'attività illecita messa in piedi. Il sistema faceva leva sul bisogno e sulla fragilità economica delle persone intercettate che avrebbero utilizzato i loro risparmi per lasciare un contesto, quello d'origine, caratterizzato da forte precarietà e confidando in un futuro migliore, ma finendo invece nella spirale del lavoro malato e irregolare caratterizzato dallo sfruttamento. Gli stranieri avrebbero finanche venduto tutto ciò che possedevano nella loro terra, nella speranza di costruire per sé e per la propria famiglia una vita nuova. E c'è un intervento a firma del rappresentante dell'associazione Babele Enzo Pilò che sottolinea la totale estraneità dell'associazione Babele rispetto all'inchiesta a cui è stato dato lo stesso nome. Babele, ricorda Pilò, è un ente del terzo settore impegnato da anni nella promozione dei diritti, dell'inclusione sociale, dell'accoglienza e del sostegno ai migranti e alle persone vulnerabili. Babele da sempre denuncia la possibilità per elementi criminali di utilizzare il decreto flussi per azioni illegali e finalizzate alla tratta di esseri umani. Dunque, aggiunge Enzo Pilò dell'associazione Babele che verrà fatta una formale richiesta agli uffici giudiziari competenti affinché venga presa in considerazione la modifica della denominazione attribuita alla indagine, appunto Babele, perché può ingenerare confusione. E ancora cronaca, ma cambiamo argomento. Scontro tra un bus della linea 8 e un'auto. Questa mattina l'incrocio tra via Capocelatro e via Japigia, 5 le persone ferite, tutte passeggeri dell'autobus. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Alcuni feriti sono stati trasportati presso il nosocomio di Martina Franca, mentre altri si sono portati autonomamente a Santissima Annunziata per gli accertamenti del caso. Il traffico è rimasto a lungo bloccato, disagi sia per gli automobilisti che per gli utenti del bus. Ma ora parliamo di lavori pubblici, andiamo all'incrocio tra Viale Ionio e Viale Magna Grecia con Federica Pompamea che ha intervistato l'assessore Lucio Lonoce. Sentite.
1: sono terminati i lavori di acquedotto pugliese sulla nuova condotta di Viale Ionio all'incrocio con Viale Magna Grecia. Un intervento complesso che nei giorni scorsi ha subito uno stop per permettere l'assestamento del materiale utilizzato e consentire così la regolarizzazione del suolo. Una pausa che per Lucio Lonoci, assessore ai lavori pubblici, è necessaria per procedere in maniera corretta con le successive opere gestite dal Comune di Taranto.
2: Domani mattina verranno invece, per quanto riguarda sempre i lavori pubblici, per sistemare il marciapiede. Basta vedere dalle immagini che si è abbassato e quindi ripristineranno il marciapiede. Subito dopo verrà fatto il binder e poi verremo sempre noi come Comune di Taranto per fare l'intero asfalto, risagomare tutto il rondò e fare l'asfalto sia per Viale Magna Grecia che un tratto di Viale Ionio.
1: Si tratta infatti degli ultimi interventi che andranno poi a chiudere definitivamente il cantiere e che al momento

0: come ha sottolineato l'ONOCE, non hanno una data di scadenza a causa degli imprevisti legati ad alcuni dettagli tecnici o semplicemente al cambiamento delle condizioni climatiche. Su questi lavori, che verranno svolti in mattinata, in particolare l'assessore assicura che non ci saranno delle variazioni alla viabilità. Opere importanti diffuse su diverse vie e strade del territorio ionico, che dovranno comunque essere consegnate prima dell'inizio dei Giochi del Mediterraneo.
1: Sono stati fatti lavori anche su Via Dante, le bretelle di Via Dante, basta andare a vedere pure la via per l'ammiragliato, quindi stiamo facendo gli asfalti, tra poco inizieranno anche gli asfalti per le strade dove ci saranno i giochi del Mediterraneo, quindi chiediamo ai cittadini, è chiaro che ci saranno delle difficoltà, però noi siamo sul pezzo, quindi vigileremo per dare quanto meno criticità sulle strade.
2: Intanto Confesercenti Taranto e Casa Artigiani chiedono che venga rimodulato il contenuto di un'ordinanza sindacale dello scorso 11 giugno relativo alla raccolta differenziata dei commercianti e dei titolari dei pubblici esercizi. Sentiamo nel merito di cosa si tratta.
3: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività, né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di deorso o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Interminte e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti e nell'attesa che questi punti vengano chiariti si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
2: Confartigianato invece punta l'attenzione sull'assenza di parcheggi legata alla realizzazione delle BRT.
3: Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico,

0: Le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese.
1: Ha chiesto dignità fino all'ultimo momento e ciò che ha detto ha finito con l'influire sul cambiamento di alcune regole. Taranto piange Stefano Falcone, cittadino di Lama affetto da un grave tumore alla colonna. La sua battaglia ha spinto il Comune di Taranto ad approvare il nuovo regolamento per i caregivers.
2: Stefano Falcone ha smesso di soffrire nel pomeriggio di ieri. Il tumore che lo aveva costretto a subire l'amputazione di ben 7 vertebre ha corso più veloce dei timbri della politica. Il 53enne di Lama, ex lavoratore Natuzzi, si è spento pochi giorni dopo la storica vittoria di civiltà che lui e sua moglie Alessandra Pagano avevano sollevato e preteso con forza: la riforma del regolamento comunale per il pass disabili e gli stalli personalizzati. Una svolta che cancella i cavilli che gli avevano negato i diritti, ma che per Stefano si era trasformata nell'ultima dolorosa beffa, quel contrassegno azzurro sul cruscotto. Lui non farà in tempo ad usarlo.
3: Sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
2: Quella dignità invocata da Stefano è diventata oggi un diritto protetto per tutti i disabili di Taranto. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento CUDE. Da qualche giorno i caregiver possono ritirare i permessi con una semplice delega, evitando l'umiliante pretesa che il malato venga esibito fisicamente. Viene cancellato anche l'obbligo della patente di guida per lo stallo sotto casa e stop ai no preventivi della municipale, che dovranno essere motivati per iscritto. La legge a Taranto è cambiata, i cavilli burocratici sono caduti, ma resta il rimorso profondo di un'amministrazione arrivata fuori tempo massimo. Stefano se n'è andato senza il suo parcheggio sotto casa, ma il coraggio e la voce di sua moglie Alessandra hanno squarciato i muri dei timbri, lasciando in eredità una città più civile per migliaia di altri disabili.
1: Le case di comunità non sono state completate entro il termine previsto, lo sottolinea il consigliere regionale Vietri, che ritiene questo possa essere interpretato come un segnale del fallimento dell'attività della Regione Puglia.
4: L'edificio in cui sarebbe dovuta sorgere la casa di comunità al quartiere Paolo VI di Taranto è ancora uno scheletro grezzo e rappresenta l'emblema del fallimento della Regione Puglia, della sua incapacità di rispettare tempi e impegni assunti. A parlare così, nel giorno della scadenza fissata per il completamento delle 121 case di comunità finanziate in Puglia dal PNRR, è il consigliere regionale Gianpaolo Vietri.
5: Oggi 30 di giugno scade il termine che la regione aveva per realizzare le case di comunità, e come vedete qui a Taranto l'edificio c'è solo lo scheletro, si rischia di perdere i finanziamenti europei. Noi per mesi abbiamo incalzato la regione andando a monitorare i cantieri, ma purtroppo l'obiettivo non sarà raggiunto. La regione ammette di non realizzare più circa 50 case di comunità e per noi è assurdo, è l'emblema dell'inefficienza del governo regionale. Hanno saputo solo aumentare l'IRPEF, mettere le mani nelle tasche dei pugliesi per coprire la voragine che hanno causato nei conti della sanità. E quando le risorse ci sono, come in questo caso, perché le mette a disposizione la comunità europea, non sono stati in grado di rispettare i tempi e di realizzare le opere.
1: Apriamo il capitolo ora relativo ai giochi del Mediterraneo, ma partiamo dalla cronaca perché si registra un atto vandalico al nuovo palazzetto dello sport di La Terza, che ospiterà appunto alcuni eventi dei giochi del Mediterraneo. Secondo quanto riferisce l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Colacicco, alcuni ragazzi si sarebbero introdotti furtivamente nel cantiere, avrebbero svuotato alcuni estintori sul nuovissimo parquet appunto appena realizzato, provocando danni anche ad altre parti dell'impianto sportivo. L'auspicio è che i responsabili vengano subito individuati. E andiamo avanti con un nuovo referto della Corte dei Conti sulla gestione dei giochi del Mediterraneo. Questa volta le indicazioni sono positive, anche se non mancano le raccomandazioni. Sentiamo.
0: Tutto bene o quasi. Il terzo referto della Corte dei Conti sulla gestione dei giochi del Mediterraneo segna un punto decisamente a favore del comitato organizzatore. L'ultima relazione sul controllo concomitante della Corte risale al 25 giugno. Nel referto viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività in vista dell'evento che si aprirà il 21 agosto. In particolare vengono giudicati in modo positivo i passi in avanti compiuti per la definitiva soluzione di aspetti che avevano rappresentato problemi di non facile soluzione, come i servizi tecnologici e l'ospitalità degli atleti. Sul fronte dei servizi tecnologici, di broadcasting e antidoping, la Corte ha preso atto della conclusione della procedura di affidamento e della congruità economica dell'operazione valutata da Sport e Salute. Allo stesso modo, sul tema dell'ospitalità degli atleti, la Corte ha riconosciuto il lavoro svolto dal Comitato per superare le difficoltà incontrate nelle procedure di gara. La stessa Corte dei Conti riconosce che la soluzione individuata, quella delle navi da crociera, consente anche un significativo contenimento dei costi. Ok della Corte anche alla documentazione presentata dal Comitato per le cerimonie di apertura e chiusura, per i presidi di sicurezza e per le sponsorizzazioni. Ma la Corte formula anche delle raccomandazioni, innanzitutto sul piano dei trasporti, sulla conclusione dell'affidamento della seconda nave per l'ospitalità degli atleti, sul monitoraggio dei servizi tecnologici, sul controllo dei costi, sulla copertura del budget, sul rispetto dei principi di trasparenza. In definitiva, un referto positivo che, secondo il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi mesi.
1: Ieri alla presentazione delle medaglie dei Giochi del Mediterraneo era presente anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
2: A 50 giorni dall'inizio dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, con la presentazione ufficiale delle medaglie coniate dalla Zecca di Stato, la macchina organizzativa entra nella sua fase decisiva. Un miliardo di occhi sono puntati su una manifestazione che fonde sport e geopolitica. Il ministro per lo sport e giovani, Andrea Bodi, rivendica il lavoro fatto finora superando le inevitabili difficoltà.
6: L'abbiamo fatto con lo spirito positivo, lo spirito giusto, non ci siamo mai fatti travolgere dalle polemiche oppure preoccupare troppo dalle difficoltà, e sarà un piacere farvelo raccontare quello che siamo stati capaci di fare tutti insieme.
2: I numeri sono tanti: 275 milioni di euro di budget blindati, 45 impianti pronti o in via di ultimazione, 21 comuni della Puglia e una cerimonia d'apertura già sold out per il prossimo 21 agosto. Ma sul tavolo resta il tema del tempo. I cantieri, come sollecitato dal ministro Foti, dovranno essere chiusi tassativamente entro la fine di luglio, un traguardo blindato e senza deroghe.
6: Dopo 20 giorni iniziano i giochi e per forza deve essere così, non è che ci siano alternative, ma ci sono tutte le condizioni, i cantieri sono più che vivi, vivaci, e c'è la consapevolezza comunque di questo impegno che porta un appuntamento con non soltanto il Mediterraneo ma con il mondo, e Taranto farà una meravigliosa figura.
2: Oltre all'eredità infrastrutturale, l'obiettivo è lasciare un segno profondo sul piano del dialogo internazionale, un bacino troppo spesso segnato da tensioni e tragedie. I 4.500 atleti attesi diventeranno veri e propri ambasciatori di pace.
6: La differenza la fa la capacità della diplomazia e lo sport dal suo contributo di arrivare a soluzioni di pace delle quali abbiamo bisogno, non soltanto per i giochi del Mediterraneo.
1: E sempre ieri è stato lanciato lo spot ufficiale dei Giochi del Mediterraneo.
2: Puglia. Italia, Grecia e le sonorità di tutti i popoli del Mediterraneo. Taranto si presenta così al mondo con lo spot ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva che dal 21 agosto al 3 settembre trasformerà la città pugliese nel cuore pulsante di tre continenti, il blu del Mar Ionio che unisce anziché dividere.
7: Abbiamo fatto appunto questa elaborazione facendo sì che ne venisse fuori una danza contemporanea che guardasse al passato ma che nello stesso tempo potesse essere rappresentativa dei Giochi del Mediterraneo.
2: Un racconto firmato nella direzione artistica da Agnellini Design e prodotto da Xentec, che affonda le sue radici nella storia della Magna Grecia. Lo sport e la danza diventano linguaggi universali per superare i confini, fondendo elementi internazionali ma anche tipici della nostra penisola. Dal saltarello alla tonda molisana, protagonisti e testimonial d'eccezione sono i Terra Ross, gruppo tarantino che fa della riscoperta delle tradizioni popolari la sua missione. Le musiche invece sono affidate all'orchestra della Magna Grecia.
7: Roberto Molinelli è stato veramente fantastico nel interpretare questa visione appunto di una di una musica che potesse far sì che tutto il popolo mediterraneo si potesse riconoscere. Infatti, lui ha detto: se il pubblico dovesse sentirsi una comunità unita da questa musica, avremmo vinto, ed è vero questo.
2: E allora sulle note della colonna sonora originale si innesca il motto della band: ballate e non vi stancate mai, trasformato per l'occasione in un inno di energia alla partecipazione e al dialogo fra i popoli.
1: Ed ora una ricca pagina sportiva, iniziamo andando a Mottola con il primo galà del calcio tarantino.
8: Mottola si prepara ad accogliere la prima edizione del galà del calcio tarantino in programma il 2 luglio a partire dalle ore 19.30. L'evento organizzato dal Quel Sport Center in collaborazione con la LND FCC Taranto, l'associazione culturale La Rotonda, celebrerà i protagonisti del calcio del territorio, giocatori, allenatori, dirigenti, società e tutti coloro che contribuiscono ogni giorno alla crescita del movimento calcistico locale. Ci saranno dei riconoscimenti alla memoria di Erasmo Iacovone, Nini Cannella e Cristian Cesario. Tra gli ospiti annunciati, Fabio Mancini, Nicolare Grottagli e Federica Leone a condurre l'evento, Matteo Schinari affiancato da Ilaria Minervini, l'accompagnamento musicale del DJ Francesco Sergi.
9: È un evento, un gran galà che la prima volta abbraccia Mottola, quindi siamo innanzitutto orgogliosi perché alla fine il nostro obiettivo, mio e del mio socio che vi saluta, che non è qui presente, era quello di creare un centro sportivo di aggregazione dove l'inclusività, lo sport, il veicolo principale di quest'ultima, siano i fondamenti per poi portare gente e far praticare sport. Abbiamo pensato, in collaborazione con la FIGC, qualità del presidente Fabio Torio e dell'Associazione Culturale della Rotonda, di creare questo bellissimo evento che è un gran galà, dove verranno premiati circa una quarantina di associazioni dilettantistiche, dirigenti e calciatori della provincia di Taranto. Volevamo anche dare un qualcosa, un segno speciale per questi tre personaggi importanti della provincia di Taranto che hanno contribuito, chi in un modo, chi nell'altro, a portare la nostra provincia diciamo in alto. Quindi per noi era fondamentale premiare le famiglie e ricordare tutti coloro che comunque hanno lasciato questo segno fondamentale per lo sport tarantino.
1: Ora il ciclismo solidale, sempre a cura di Francesco Friuli.
10: Un messaggio d'amore nei confronti dei più piccoli con lo sguardo rivolto a una raccolta fondi per oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, un viaggio in bicicletta per trasformare lo sport in un messaggio appunto di solidarietà. L'iniziativa di Antonio Laneva, insegnante di sostegno della scuola Pirandello di Taranto, che a luglio percorrerà in solitaria il periplo della Sardegna. Un'impresa che vuol promuovere i valori dell'umanità, condivisione della cultura e del dono, dimostrando come un gesto di altruismo possa creare legami e sensibilizzare sull'importanza della solidarietà e dell'attenzione verso gli altri. I dettagli nel corso della lunga intervista rilasciata a Cittadella TV nel corso della trasmissione Onda Rosso Blu.
11: Questa settimana, allora, il 3 luglio partirò per la Sardegna con il traghetto da Napoli, andrò da Taranto a Napoli con il treno e poi da Napoli alla Sardegna fino a Cagliari. Traghetto che durerà 15 ore, il viaggio sarà più faticoso il traghetto che il viaggio in bicicletta per me, A parte gli scherzi, comunque parte questa settimana, non vedo l'ora, sono agli ultimi preparativi e spero di onorare questo progetto per questi bambini meravigliosi che mi hanno qua fatto questi doni dal valore inestimabile. Non lo dico in maniera retorica, però sono davvero la spinta e il motore per andare avanti durante questo viaggio. Sono loro davvero il motivo per cui parto.

0: Il prossimo servizio invece è una finestra sui fatti del calcio rossoblù.
1: Una conferenza stampa fiume, quella del direttore sportivo Danilo Pagni. Il Taranto riparte dalla programmazione dal basso profilo. Così il DS Ionio che ha fatto il punto sul futuro del club, invitando a fare chiarezza anche sul mercato. Ogni giorno leggiamo decine di nomi tra allenatori e giocatori. Questo non aiuta il Taranto, ma rischia solo di creare confusione e far aumentare i prezzi. Il DS ha spiegato che la società sta lavorando in silenzio nel rispetto dei tesserati e che a giorni incontrerà l'allenatore Ciro Danucci per valutare l'eventuale prosecuzione del rapporto. Sul bilancio della stagione, Pagni è ritornato su quello che ha detto al termine della partita contro il Gladiator, ha difeso il lavoro della società, ricordando come il Taranto sia arrivato a un passo dalla promozione in Serie D, nonostante le difficoltà iniziali. Sul capitolo mercato è poi ritornato, smentendo le trattative con Malcore, mentre Rajkovic è uno dei profili monitorati. Tra gli obiettivi anche il miglioramento delle strutture del club, passando per lo stadio Erasmo Iacovone, una casa da avere a disposizione per il prossimo anno, più volte ribadito il DS. Poi un messaggio ai tifosi, niente illusioni, ma neanche rassegnazione, la società, ha concluso il DS, continuerà a lavorare con ambizione e realismo per riportare il Taranto ai vertici.
0: Siamo ai saluti, ma non prima di aver ricordato a tutti voi che c'è la possibilità di inviare delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Argomento, tema dell'approfondimento di oggi dopo il TG Oltre la Notizia, a cura del direttore Enzo Ferrari, la realizzazione delle BRT e in particolare il disagio sottolineato dai commercianti, ma rilevato anche dai residenti in città relativo alla carenza di parcheggi appunto legati alla realizzazione delle BRT. Grazie a voi tutti per l'ascolto, un buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
14: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
19: Puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho.
16: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
13: Alt! Chi va là?
21: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
13: È passata una vita, cowboy.
14: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
22: Hai un amico.
13: Ci servono rinforzi.
22: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
23: Basti solo ricordare che
16: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
13: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
22: Credi che non sia in grado?
13: No!
22: Bel poncho.
13: È bello che hanno ricominciato a litigare.
22: Puoi dirlo forte.
24: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Buon pomeriggio. Le BRT, le linee dei bus veloci, rischiano di fare danni se la loro entrata in funzione non sarà accompagnata da altre misure per agevolare la mobilità. A farne le spese potrebbero essere i commercianti, le piccole attività artigiane e commerciali. Ne parliamo con Fabio Paolillo, segretario della Confartigianato, che proprio stamattina ha sottoscritto un intervento nel quale appunto lancia l'allarme su quelle che possono essere le conseguenze dell'entrata in funzione delle BRT senza altri accorgimenti. Paolillo è collegato con noi, buon pomeriggio Paolillo.
1: Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato.
0: E allora Paolillo, prima di entrare nel merito, ascoltiamo proprio il servizio realizzato sulla presa di posizione di Confartigianato rispetto alla entrata in funzione delle BRT e alla necessità di misure di accompagnamento. Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese.
2: Paolillo, allora il 30 giugno dovrebbero essere ultimati i lavori, i cantieri, i principali cantieri delle BRT. Poi c'è il punto interrogativo, cosa accadrà? Ed è quello che voi chiedete, vi chiedete e chiedete insomma delle misure correttive all'amministrazione comunale.
1: Beh, noi fummo facili profeti un paio di anni fa quando abbiamo più volte insistito ad avere un semplice incontro con l'amministrazione comunale dell'epoca, perché avevamo capito dal progetto o da quel buco che ci facevano vedere che la situazione era abbastanza seria e grossa, e così si è rilevata. Il BMW, il BRT è un problema molto molto molto serio, nel senso che come abbiamo visto tutti, è molto in vogue, ha praticamente ridisegnato la mobilità a Taranto, nelle vie più importanti, tra l'altro. Basta immaginare Corso Italia. Noi siamo stati sabato scorso, insieme a diversi operatori economici che ci hanno coinvolto, è venuto l'assessore Patronelli. Cioè, a un certo punto anche l'amministrazione non ha la bacchetta magica per risolvere. Tutti abbiamo ereditato questo grossolano progetto

0: serve più lamentarsi perché ormai il processo è irreversibile.
1: Come
0: Il
1: credete
0: progetto
1: che
0: andrà
1: debba
0: fino
1: essere
0: alla fine.
1: gestito adesso questo problema?
0: Deve essere gestito angolo per angolo e via per via, perché ci sono delle evidenti correzioni da fare. O le si fanno adesso o le si faranno dopo, perché così sembra che anche l'amministrazione abbia intenzione di muoversi, cioè alcune correzioni vanno fatte dopo che si è rendicontato il progetto. Però ci sono delle vie che hanno completamente assorbito tutti i parcheggi, non ci sono delle soluzioni compensative alternative. Questa è un'altra storia che avevamo presentato subito, cioè se tu fai o se tu ridisegni la mobilità a Taranto, devi presentare tutti i componenti della mobilità. Gli elementi principali, se tu gli studi, però si intuisce che gli elementi principali della mobilità sono proprio la sosta e il parcheggio.
1: Ma
0: E non cura parlare che forse lo realizziamo qui, forse lo realizziamo lì. 1° gennaio va in onda la BRT, quindi è arrivata prima la BRT. I parcheggi sono quei famosi parcheggi che noi aspettiamo da 25 anni,
1: ma perché,
0: nel borgo
1: Paolillo,
0: e non.
1: perché secondo Confartigianato questi parcheggi, mentre vediamo che ad esempio a Bari ci sono diversi silos, diverse aree di parcheggio, perché qui non si fanno? Perché? C'è un problema.
0: Noi ci chiamano complottisti, ci chiamano complottisti quando diceva probabilmente era tutto un disegno perché andava la città svilita verso i poli commerciali che abbiamo, i due poli commerciali, e così è andata, perché ricordo bene, io iniziai a lavorare in Confartigianato proprio quando si parlava di mettere su il secondo centro commerciale sulla strada per San Giorgio. È una delle cose principali che si era detto è che avremmo fatto immediatamente la misura compensativa per risolvere il problema del parcheggio al Borgo. Sono 25 anni che andiamo avanti con questa storia. Io la misura compensativa del parcheggio al Borgo non l'ho mai vista.
1: Ecco, ma per quanto riguarda le
0: E quindi
1: BRT, per
0: secondo me.
1: quanto riguarda le BRT, Paolillo, ma pensate che ci siano stati errori progettuali oppure che questo progetto sia stato disegnato senza tener conto della conformazione della città e delle esigenze dell'utenza?
0: Ma direttore, io vi invito che possa essere, vi invito a partecipare perché praticamente mo, diciamo che abbiamo anche e prendiamo atto della buona volontà e della faccia che ci mette l'assessore Patronelli e anche Enzo Di Gregorio che presiede la Commissione Assetto e Territorio. Loro incontrano tranquillamente tutti i giorni operatori per strada. Loro lo dicono loro. Che ci sono degli errori e che la progettazione non è una progettazione tarantina. Questa, cioè noi non abbiamo toccato palla neanche nella BRT. Cioè praticamente il progetto non è stato fatto da Tarantini, è stato approvato a scatola chiusa, da quello che abbiamo capito, dalla precedente amministrazione. L'importante è che non si perdeva il finanziamento.
1: Quindi un
0: Quindi praticamente
1: progetto,
0: passare
1: secondo questa lettura, un progetto portato avanti solo per intercettare il finanziamento e non per rispondere ad un'esigenza reale della città, che comunque avrebbe ha bisogno di una mobilità diversa.
0: però doveva essere anche questa intelligenza. Io vedo che lì si incrociano dove dell'imbuto praticamente della conformazione della città, cioè un centro, tu ci porti tutte le linee, non attualmente che passare carta alla strada non ci hanno capito niente neanche al comune. Questa è certezza. Basta, io invito le persone a partecipare agli incontri che si tengono anche spontaneamente in strada e voi sentirete queste informazioni. E io do atto che a un certo punto si dice la verità. Noi in questa fase non possiamo che collaborare con l'amministrazione per
1: Ma
0: cercare di
1: il
0: risolvere il più
1: fatto che ci
0: possibile
1: siano delle
0: nei guai.
1: incongruenze è dato anche da un altro aspetto. E innanzitutto, resta da comprendere perché, siano stati utilizzati o saranno utilizzati questi torpedoni così ingombranti e non dei mezzi più snelli. Ma soprattutto, questa è una, verità che sta affiorando in queste settimane, si scopre che, sono pochissimi gli autisti di Kima Mobilità abilitati a guidare quei torpedoni.

0: Abbiamo forse perso Paolillo? Chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti. Abbiamo perso Paolillo. Va bene. Nel frattempo, se riusciamo a ripristinare il collegamento, nel frattempo c'è un'altra difficoltà che sta emergendo, questa volta legata alla raccolta differenziata dei pubblici esercizi. E a sollevare il caso sono Casa Impresa e Casa Artigiani. Vediamo il servizio.
1: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività, né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di dehors o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Interminte e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti e nell'attesa che questi punti vengano chiariti si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
0: Paolillo, dunque abbiamo visto adesso un altro servizio che attiene alla raccolta differenziata per i pubblici esercizi, che è un'altra complicazione rispetto all'attività di chi svolge appunto dei pubblici esercenti. Però dicevamo prima, le incongruenze relative alle BRT stanno affiorando anche rispetto ad un'altra problematica, cioè stiamo scoprendo che ad esempio sono pochissimi gli autisti di Chima Mobilità abilitati per guidare quei torpedoni.
2: Certo, sì, abbiamo visto.
0: È evidente, evidente che appunto il progetto è stato fatto senza tener conto di tanti aspetti, insomma.
2: Ma secondo me chi ha fatto il progetto non è manco forse venuto mai a Taranto. Il problema è questa abilitazione che comunque poi in qualche modo sicuramente gli autisti poi comunque prendono. Ma il problema è perché noi dovremmo avere in strada torpedoni da 18 metri, cioè noi non siamo una metropoli, imporre sulla strada 65-70 bus del genere contemporaneamente vuol dire praticamente chiudere qualsiasi tipo di strada, siccome ci sono delle percorrenze miste, no? Quindi traffico privato, basta una qualsiasi interruzione, si creerà la fila dei torpedoni.
0: Peraltro le percorrenze promiscue rischiano di inficiare il senso stesso delle BRT, che dovrebbero essere linee veloci e invece rischiano di essere rallentate.
2: E quindi avremo una ordinaria circolarità del mezzo pubblico, che se avessimo avuto invece dei torpedoi, dei mezzi normali, potevamo tranquillamente riutilizzare tranquillamente nel traffico non normale. Quindi adesso non dobbiamo essere pessimisti. L'auspicio è che funzioni e che possa davvero risultare una risoluzione del problema annoso della mobilità a Taranto. Non dovesse essere così, cioè se il tarantino non si convince, non viene convinto a spostarsi con i mezzi pubblici, ma resta fedele al mezzo privato, saranno dolori perché i problemi andranno ad aumentarsi anziché risolversi.
0: Va bene, grazie innanzitutto Fabio Paolillo.
2: Grazie a voi.
0: Di queste tematiche parleremo anche stasera nella nostra trasmissione Rosso di Sera a partire dalle ore 19. Per il momento grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati. Noi abbiamo iniziato con nella prima puntata parlando
1: dei biotipi.
0: Abbiamo capito più o meno come funziona. Oggi parliamo di un argomento che a me sta a cuore tantissimo, perché amo mangiare. E amo mangiare, penso, bene. Poi non lo so, adesso ci dirà la dottoressa, perché l'esperta è lei. Parliamo della dieta mediterranea.
1: Eh già.
0: Sotto diversi punti di vista, tanti aspetti riguardano la dieta mediterranea.
1: Beh, intanto tutti sanno che comunque è riconosciuta a giusto proposito come patrimonio dell'umanità. E questo è fondamentale da sottolineare, proprio perché diciamo che non solo per quelli che sono le implicazioni in termini di salute, quindi quelle che sono le evidenze scientifiche che ci portano a ritenerla davvero una diciamo fondamentale per il mantenimento di uno stato di salute, e perché ci allontana dall'insorgenza di determinate patologie. Sappiamo certo, che certo. È un tipo di dieta definita amica del cuore, perché chiaramente aiuta il corretto funzionamento, e l'altro amico del cuore è anche il nostro cervello, quindi di conseguenza mantenendo l'attività circolatoria, quindi il funzionamento del cuore in maniera mantenendolo comunque attivo, chiaramente tutto il sistema, quindi anche la correlazione poi con le patologie neurodegenerative o le patologie comunque del sistema nervoso centrale.
0: Certo, pensa, è tutto collegato ovviamente.
1: Tutto collegato.
0: E non può che essere così. E la bellezza della dieta mediterranea, che ci appartiene intanto.
1: Certo, quindi appartiene, diciamo, a per quanto colui che l'ha inventata fosse americano, comunque fa parte, diciamo, è la dieta che abbraccia il bacino del Mediterraneo, ma che in realtà è appunto applicabile a tutti i territori. Non è un qualcosa che appartiene solo a coloro che
0: noi
1: si
0: abbiamo
1: affacciano.
0: Sempre quell'idea, no, di dire vabbè,
1: sì,
0: ma noi in
1: ci
0: Italia
1: ci piace più che altro pensare che sia la nostra dieta,
0: perché diciamo, ma noi in Italia abbiamo tutto,
1: abbiamo
0: il pesce, abbiamo le verdure, abbiamo la carne, beh, quella semplice, nel senso che ti parlo del primo animale,
1: delle
0: che
1: materie
0: viene in mente.
1: Prime, no, essenziali, sì. E poi abbiamo l'olio extravergine d'oliva.
0: Ecco, qui c'è una piramide che adesso sta andando in onda,
1: sì.
0: E noi ne parleremo tra poco, perché è importante, perché una volta, ecco, io la spiego in maniera semplice, poi tu ci dirai, Fabiana, una volta c'era un tipo di piramide,
1: sì.
0: Oggi è cambiata questa
1: oggi
0: piramide.
1: Oggi è stata un attimino, dalle nuove linee guida proprio del 2025, è stata in qualche maniera sistemata, sono stati apportati ovviamente dei piccoli aggiustamenti, proprio perché l'alimentazione deve essere anche un po' diciamo strutturata anche in termini di sostenibilità, quindi il riguardare, il riposizionare determinate categorie permette di renderla chiaramente anche più sostenibile.
0: Ok, adesso ne parliamo, noi sentiamo un pezzo e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco. Mi raccomando, restate con noi, questa è la rubrica Cibo che cura.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. A febbraio, gamma Juke da 19.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i Crossover Days, 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Fino al 28 febbraio. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Lunedì 9 marzo torna a Milano il World Radio Day, l'evento radiofonico più grande d'Italia organizzato da Radio Speaker.
3: Una giornata gratuita e aperta a tutti per celebrare il fascino intramontabile della radio.
2: Potrai incontrare dal vivo le star della radio italiana e lasciarti ispirare da talk, workshop e masterclass di formazione sulla comunicazione audio-video.
3: Ti aspettiamo lunedì 9 marzo a Milano al Talent Garden Calabiana.
2: Ottieni subito il tuo pass gratuito su worldradioday.it.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: fiammi, perché? Perché mangiamo, parliamo parliamo di dieta e mangiamo, ma vediamo le tavole imbandite e ci viene fame, però ognuno poi ha i propri gusti, ha le proprie tendenze, fa le proprie scelte, certe volte anche sbagliate, ed è per questo motivo che noi abbiamo qui la dottoressa Fabiana Olivetti, perché ci possa far, come dire, luce, chiarezza in questo ginepraio certe volte, perché diventa un po' una trappola, no? Quando poi mangiamo male.
1: Certo.
0: Prima vedevamo una piramide e adesso io la rimanderei così per rinfrescarci la memoria. La piramide quindi è formata da 5 livelli, no?
1: Sì.
0: Che rappresenta.
1: Vediamo i 5 livelli, chiaramente rappresenta un po' la tipologia di alimenti e la loro frequenza sia giornaliera che settimanale. Questa è l'ultima rivisitazione di questa piramide secondo appunto le ultime linee guida, dove troviamo rispetto a quella precedente al vero. Troviamo quindi al vertice, ricordiamo che non sono gli alimenti di primaria importanza, anzi sono gli alimenti del consumo occasionale.
0: Ah, quindi sembra invertita quasi.
1: Certo, non è che è invertita, però la base, quindi la struttura.
0: Ah, ecco come dobbiamo leggerla,
1: la dovete,
0: amici.
1: Leggere partendo dal basso.
0: Quindi le cose più importantissime sono in
1: esatto,
0: basso.
1: Esatto, sono la base, quindi la parte più forte. Quella okay. che
0: consumo giornaliero
1: più volte al giorno, sicuramente relativo alla parte di fibre, di verdure, e poi vediamo anche nella base la presenza della tanichetta dell'olio, quindi olio extravergine
0: ma è vera la storia di un cucchiaio al giorno di olio?
1: No, non per forza, queste sono delle massime, ma poi oggi il concetto di dieta deve essere sempre più cucito, cioè un tempo si chiamava la dieta personalizzata, oggi è un'idea di dieta funzionale a quell'organismo, okay, quindi noi dobbiamo partire esattamente come dicevamo la volta scorsa,
0: sì.
1: Il biotipo, la distribuzione della massa grassa, della massa magra, sì. E anche l'aspetto poi patologico o lo stato di salute del soggetto in questione. Per cui però l'olio ha una è fondamentale proprio anche per le sue proprietà. Poi noi siamo in una zona in cui chiaramente non manca.
0: Ma tu posso dire una cosa dell'olio che non c'entra con l'alimentazione?
1: Puoi dire quello che vuoi. Sei
0: allora,
1: a casa tua e puoi
0: parlare. Nel senso che io quando penso all'olio oliva che amo e che uso,
1: sì.
0: non sto a centellinare perché mi piace, lo amo, poi amo le verdure, amo le insalate eccetera, ma tu lo sai che io lo uso anche sulla pelle l'olio d'oliva?
1: Certo, perché comunque ha sempre proprietà emollienti,
0: idrata in un modo
1: idratanti, quindi dobbiamo pensare un po'
0: a tutto l'effetto che fa all'interno,
1: all'effetto interno, nel senso che io quando spiego alle mie alunne ho spiegato ultimamente proprio l'apparato tegumentario, quindi la pelle, e dobbiamo pensare che internamente è come se ci fosse un prolungamento di questo apparato, però sotto forma di mucose, quindi perché

0: che rivestono gli organi cavi, quindi
1: più
0: anche
1: delicato
0: lo stomaco,
1: ancora, giusto?
0: Esatto, però lo stesso effetto che abbiamo esternamente lo abbiamo anche sulle superfici interne, che sono comunque anche più delicate, ovviamente.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: l'olio è parte di quella base di piramide proprio perché è essenziale, e ci ricongiungiamo anche alla prevenzione, no? Dicevamo, delle malattie cardiovascolari, sì, e anche comunque del neurodegenerative.
1: Okay,
0: quindi
1: okay,
0: dicevamo, alla base troviamo questo apporto di fibra dato dal consumo di frutta e di verdure, soprattutto di cereali integrali e anche di legumi, che sono degli alimenti che purtroppo sono un po' spariti dalle nostre dalle nostre tavole. Nel mio studio la maggior parte dei pazienti mi dice però dottoressa, i legumi dobbiamo metterli in ammollo e ci mettono 70.000 ore per cuocersi,
1: ma la sera,
0: ma come
1: prima
0: posso
1: basta
0: fare?
1: Metterli la sera prima,
0: non solo la sera prima, intanto possiamo sempre in caso di necessità o di poco tempo o di anche di scarsa organizzazione, perché Annette,
1: per
0: io ti posso garantire che la maggior parte dei problemi derivano da una scarsa organizzazione
1: sì,
0: alimentare, dell'ottimizzazione dei tempi e anche della spesa, perché la maggior parte della gente fa la spesa
1: da affamato
0: tutti i giorni e alle 12.
1: Ma è vera sta cosa? Ah, è vera sta cosa delle 12. Io vado a fare la spesa che ho già fame.
0: Ecco, bisognerebbe andare dopo pranzo.
1: Ah.
0: Ma con lo stomaco bello pieno, non quando abbiamo quel calo glicemico che vado diretto al banco
1: al comfort
0: del,
1: food
0: del compro la prima focaccina e il pezzettino e ecco, le chiacchiere sono appena state fritte, ne prendo una ma poi ne mangio
1: qui così
0: 5.
1: Inutili praticamente,
0: diciamo, dobbiamo essere un pochino più pratici, quindi se non ho tempo di cucinare, di far l'ammollo dei legumi, li posso comprare anche comunque
1: quelli precotti,
0: quelli cotti nel vetro, no?
1: Okay,
0: quelli precotti, li sciacquo bene in questo modo, il lavaggio chiaramente della sostanza che li conserva permette di eliminare un po' di sale, no?
1: Del
0: liquido di conservazione, soprattutto di ripristinare un po' il sapore chiaramente
1: del
0: legume.
1: Va bene, noi continuiamo a parlare di questo, adesso noi ridiamo lì nella regia, ci sentiamo ancora un pezzo e poi torniamo tra poco.

0: Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Buon pomeriggio. Le BRT, le linee dei bus veloci, rischiano di fare danni se la loro entrata in funzione non sarà accompagnata da altre misure per agevolare la mobilità. A farne le spese potrebbero essere i commercianti, le piccole attività artigiane e commerciali. Ne parliamo con Fabio Paolillo, segretario della Confartigianato, che proprio stamattina ha sottoscritto un intervento nel quale appunto lancia l'allarme su quelle che possono essere le conseguenze dell'entrata in funzione delle BRT senza altri accorgimenti. Paolillo è collegato con noi, buon pomeriggio Paolillo.
2: Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato.
1: E allora Paolillo, prima di entrare nel merito, ascoltiamo proprio il servizio realizzato sulla presa di posizione di Confartigianato rispetto alla entrata in funzione delle BRT e alla necessità di misure di accompagnamento. Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese.
3: Paolillo, allora il 30 giugno dovrebbero essere ultimati i lavori, i cantieri, i principali cantieri delle BRT. Poi c'è il punto interrogativo, cosa accadrà? Ed è quello che voi chiedete, chiedete insomma delle misure correttive all'amministrazione comunale.
2: Beh, noi fummo facili profeti un paio di anni fa quando abbiamo più volte insistito ad avere un semplice incontro con l'amministrazione comunale dell'epoca, perché avevamo capito dal progetto o da quel poco che ci facevano vedere che la situazione era abbastanza seria e grossa, e così si è rilevata. Il BMW, il BRT è un problema molto molto molto serio, nel senso che come abbiamo visto tutti è molto in vo, ha praticamente ridisegnato la mobilità a Taranto nelle vie più importanti, tra l'altro basta immaginare Corso Italia. Noi siamo stati sabato scorso insieme a

0: diversi operatori economici che ci hanno coinvolto, è venuto l'assessore Patronelli, cioè a un certo punto anche l'amministrazione non ha la bacchetta magica per risolvere. Tutti abbiamo ereditato questo grossolano progetto calato dall'alto per prendersi un finanziamento megagalattico, però Bari ha dimostrato che bastava fare le tratte che servivano, non invadere la città da ogni lato. Adesso si tratta di gestire questo problema, non serve più lamentarsi perché ormai il processo è irreversibile,
1: Come
0: il
1: credete
0: progetto
1: che
0: andrà
1: debba essere
0: avanti.
1: gestito adesso questo problema?
0: Deve essere gestito angolo per angolo e via per via, perché ci sono delle evidenti correzioni da fare, o le si fanno adesso o le si faranno dopo, perché così sembra che anche l'amministrazione abbia intenzione di muoversi, cioè alcune correzioni vanno fatte dopo che si è rendicontato il progetto, però ci sono delle vie che hanno completamente assorbito tutti i parcheggi, non ci sono delle soluzioni compensative alternative. Questa è un'altra storia che avevamo presentato subito, cioè se tu fai o se tu ridisegni la mobilità a Taranto devi presentare tutti i componenti della mobilità e gli elementi principali, se tu gli studi, però si intuisce che gli elementi principali della mobilità sono proprio la sosta e il parcheggio.
1: Ma
0: E non cura parlare che forse lo realizziamo qui, forse lo realizziamo lì. 1 gennaio va in onda la BRT, quindi è arrivata prima la BRT, i parcheggi sono quei famosi parcheggi.
2: E torniamo in onda, dottoressa, e mandiamo subito in onda la piramide, perché prima siamo partiti dalla parte più bassa, che è la parte quotidiana, quindi quella solida, quella che dobbiamo avere tutti i giorni, minimo, più volte al giorno. Beh.
3: Più volte al giorno, quindi abbiamo detto che troviamo la parte dei frutta verdura, ricca di vitamine, insomma queste cose ormai sono di dominio pubblico. Poi abbiamo l'utilizzo di cereali integrali prevalentemente e anche di latte e yogurt importanti perché fonti di calcio, ma soprattutto anche per popolare quella che è la nostra flora
2: Il latte a
3: intestinale.
2: qualsiasi età? Perché
3: Il latte a qualsiasi
2: ci sono
3: età.
2: alcuni che dicono: no, ma il latte dopo una certa età non va più bene, ti fanno male le ginocchia.
3: In realtà è il contrario, se ti fanno male le ginocchia,
2: Devi bere il latte.
3: qualcosa devi bere anche il
2: Devi fare
3: latte. È
2: movimento.
3: importante sempre ricordare che nulla è vero in assoluto, tutto è una sinergia di cose, quindi non è se ho male alle ginocchia, bevo il latte ed ecco che salto come un grillo.
2: Eh
3: No,
2: no,
3: però
2: sicuramente.
3: vuol dire che dovrò aumentare la mia scorta di calcio, dovrò fare dell'esercizio, dovrò comunque avere un'alimentazione controllata dal punto di vista proteico per rinforzare la muscolatura. Sono tante cose che dobbiamo fare. Salendo nella nostra piramide, vediamo appunto la componente proteica, quindi il pesce, le uova, formaggi, quindi proteine, e diciamo sono state anche reinserite nella parte delle proteine i legumi, dando diciamo, con questo aggiornamento si è tenuto conto anche delle diverse stili alimentari, perché comunque ad esempio il vegetariano potrebbe non riconoscersi ad esempio in questa piramide
2: Certo,
3: se
2: certo.
3: noi non avesse non fosse stata inserita comunque la fonte proteica derivante appunto dai legumi. Poi in alto, quindi con un consumo più limitato, chiaramente abbiamo comunque i grassi che devono essere sempre tenuti sotto controllo. Viene escluso sale, alcol e bevande nervine, quindi tè, caffeina con moderazione.
2: Ecco, vedi?
3: Sì, perché
2: Io con i grassi e il sale.
3: diciamo che la caffeina funziona nel nostro corpo, ovviamente è una molecola attiva, la caffeina, quindi può avere un'azione comunque che alla lunga o in grandi grandi quantità può diventare dannosa. Il corpo umano adulto ha una buona tollerabilità, ma nell'adolescente o nel bambino l'utilizzo di bevande nervine, come bevande zuccherine,
4: quelle, sì, sì,
3: o bevande,
4: sì, sì.

0: comunque tè, Coca-Cola,
1: succhi
0: possono,
1: di frutta anche.
0: Succhi di frutta non hanno la componente, diciamo, nervina che può avere un estate, per intendersi, ha degli zuccheri nascosti, quindi dobbiamo orientarci forse più verso un centrifugato, un estratto, una spremuta. E oggi anche il mercato in questo ci viene molto, diciamo, ci viene molto incontro.
1: Allora, io quello che voglio dire prima, dobbiamo andare il pezzo? Abbiamo un minuto ancora? Dobbiamo comportarci bene, altrimenti ti ricordi quella scena di Fantozzi? Tu mancia?
0: Io ricordo. Allora,
1: allora, il nostro biologo, la nostra biologa nutrizionista, che è da questa la scena che stiamo dentro di. No, tu mancia, tu non mangiare. Che c'era questa famosa polpetta, che è un po', diciamo, quello in cima alla piramide, per intenderci, quello che va eliminato, quello che non va trattato, quello che non va portato a tavola.
0: Esatto, dobbiamo cercare di limitare il più possibile tutto quello che è fortemente trattato, quello che quei cibi che nascondono altre, nascondono comunque dei componenti che sono dannosi poi alla lunga nel nostro
1: io
0: organismo.
1: Sai che col sale ogni tanto ci do giù, ogni tanto però.
0: Come mai?
1: Perché mi piace.
0: O soffri per caso di pressione bassa?
1: Ah, ecco, vedi che mi sento meglio quando mangio il sale.
0: Potrebbe.
1: Poi io amo
0: essere.
1: Le uova anche.
0: Brava, fai bene. Le uova sono state pienamente riqualificate.
1: Ma quasi tutti i giorni è possibile.
0: Allora, le linee guida indicano un consumo settimanale di 3-4 uova. Però anche lì, sono magari uno sportivo, una vita attiva, non sono sedentario, comunque ho un buon funzionamento, non ho patologie. Anche se mangio l'ovetto in più non succede niente. Considerate che il colesterolo proveniente dalle uova non si attacca alle arterie, per cui non sono dannose come si credeva un tempo.
1: Perché io mi ricordo, adesso ti faccio proprio un recap della mia vita, la nonna che aveva le galline mi faceva il rosso dell'uovo con lo zucchero.
0: Sì, con 150 grammi di zucchero.
1: Madonna, già solo tic tic tic, dico, quando sentivo sto cucchiaino già mi partiva l'adrenalina che volevo, e quindi quello era quasi quotidiano.
0: Sì,
1: perché
0: diciamo
1: ci rinforzava noi bambini.
0: Ci rafforzava. L'uovo comunque è una proteina pura.
1: Io ne mangio 2 o 3 alla volta di uova.
0: Sì.
1: Ci mi piace.
0: No,
1: certe volte mangio solo il bianco perché magari non una roba veloce.
0: Lo devi mangiare intero. Devi mangiare intero.
1: Io lo mangio 2 o 3 uova minimo.
0: Diciamo che potresti mangiarle 2 volte a settimana, 2 uova a settimana.
1: Va bene,
0: in modo da trovare un buon compromesso che non sia un eccesso, ma non sia neanche una quantità tenuta sotto controllo in difetto.
1: Buone le uova, amici. Fabiana, noi restiamo ancora qua, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo tra poco.
0: Va bene.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Yes and I, amici, ben ritrovati, siete nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Allora stiamo parlando della dieta mediterranea, di questa piramide incredibile che, se vogliamo stare bene, se vogliamo, come dire, mangiare sano, dovremmo seguire, no? Quindi certo. Siamo partiti dal basso con il consumo giornaliero, poi a mano fino ad arrivare alla punta della piramide e quello che non dovremmo mai utilizzare, quello che dovremmo escludere
1: o mangiare con molta moderazione.
0: Moltissima, ecco. Quindi, se noi, dottoressa, volessimo tornare in forma, mettiamola così, potremmo usare la dieta mediterranea?
1: Certo, con le con delle dovute accortezze, nel senso che è chiaro che questo è uno stile di vita che punta ad un corretto funzionamento, perché tiene vivo e rafforza il nostro sistema immunitario, partendo proprio anche dall'intestino, che ha diciamo, proprio in queste nuove linee guida di nutrizione, ha trovato sempre più piede il discorso della correlazione intestino, microbiota, assorbimento dei grassi, dei carboidrati, degli zuccheri. Insomma, è tutto un tema in continua evoluzione, ma che rappresenta ormai un tema fondamentale. Quindi diciamo che quando una persona decide di rimettersi in forma, anche se oggi chiaramente le pubblicità, le proposte di dietoterapia sono molteplici, molte portano un po' lontano da questo modello di dieta mediterranea, perché magari spingono verso un consumo più eccessivo di proteine, o verso delle diete comunque del non cibo, diete...
0: Ah, ma sta roba delle proteine, io oggi leggo tutto pro protein. Ma io dico, ma io che sono all'antica, perché io vivo di una alimentazione, io qui lo dico perché la mia quotidianità da quando sono nata, quindi da 15 anni fa
1: 15 per 2, dai.
0: 15 più o meno, grazie tesoro. E praticamente io so che c'è la verdura,
1: sì,
0: che c'è la carne, che ci sono le uova, che ci sono i legumi, poi l'olio, le spezie, che amo moltissimo.
1: E che sono soprattutto il loro utilizzo potrebbe, ad esempio, aiutarti a ridurre
0: il
1: quella
0: sale.
1: Manciatina di sale che ogni tanto tu lanci lì.
0: Devo aumentare con le spezie.
1: Palla esatto. Ed ecco che la manciata di sale.
0: Devo aumentare con le spezie.
1: Aumenta
0: sì.
1: Le spezie che danno
0: che
1: sapore
0: amo
1: e permettono appunto di ridurre.
0: Peperoncino va bene anche.
1: Peperoncino va bene.
0: Io ho una pianta enorme così di peperoncino.
1: La puoi utilizzare.
0: Bene, mi piace, perché non ti dico, ah, ma il peperoncino fa male, ma anche il pepe è buono. Il pepe
1: è leggermente più infiammante, se proprio
0: meno.
1: Dobbiamo.
0: Meno
1: però
0: pepe.
1: Comunque anche il pepe nelle giuste quantità. Il peperoncino invece, diciamo che come proprietà, diciamo, anche antiossidanti.
0: Bello, che bello. Pensate che io dicevo, ma non mangerò troppo peperoncino, invece io lo adoro.
1: Se il tuo corpo non ti dà nessuna manifestazione.
0: La mia storia è vecchia col peperoncino, ero bambina.
1: Ecco, quindi vuol dire che è un cibo alleato del tuo funzionamento.
0: Allora, noi, per riassumere la dieta mediterranea, io manderei in onda un bel piatto che tu mi hai consigliato, che hai detto che riassume un po' la dieta mediterranea, che io amo per mille motivi.
1: Esatto.
0: Familiari, affettivi, di storia, di tradizione della nostra.
1: E soprattutto perché fa parte appunto della nostra tradizione. Qui abbiamo quindi il purè di
0: fave.
1: Quindi abbiamo la nostra parte proteica garantita appunto da un purè che, tra l'altro, è solamente cotto con acqua e fave secche, tenute lì un po' in ammollo.
0: Sì.
1: E poi abbiamo delle verdure che ripassate un po' in padella, magari appunto con l'aglio, con l'olio, il peperoncino, danno un'attivazione comunque anche epatica che permette la loro corretta digestione. Quello che manca in questa immagine, e che renderebbe il piatto assolutamente riassuntivo della dieta mediterranea, sono due fette di pane.

0: preferibilmente integrale, magari ai cereali, di modo da rendere questo piatto completo.
1: Tostato anche va bene?
0: Ma tostato sicuramente, a me piace di più anche perché lo trovo anche un po' più digeribile,
1: croccante,
0: perde un
1: anche
0: po' quell'acqua e quindi lo trovo più digeribile. Però due fette di pane, un pane di buona qualità, quindi preferibilmente integrale e magari con dei cereali, potrebbe essere un'ottima soluzione.
1: Va bene, dottoressa, noi anche per oggi abbiamo parlato di cose meravigliose che io amo particolarmente. Come al solito ti ringrazio.
0: Grazie a te.
1: Perché questa rubrica mi piace sempre di più, Cibo che cura. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, quindi grazie alla dottoressa Fabiana Olivetti.
0: Grazie a voi e buon
1: proseguimento.
0: Buon cibo,
1: assolutamente buon cibo. Ciao.
0: Ciao.

0: Siamo Cittadella. Visual Radio TV. Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Di Taranto. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Con la nostra informazione abbiamo la cronaca in apertura con un'operazione dei carabinieri. Sono 29 le ordinanze di custodia ammesse, eseguite nelle ultime ore, esattamente nella notte. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sentite. Una rete della quale farebbero parte anche avvocati, commercialisti e imprenditori, costruita d'arte per far entrare clandestinamente nel territorio nazionale centinaia di extracomunitari, provenienti per lo più da Pakistan, Bangladesh e India, i quali avrebbero pagato 6.500 euro per nulla osta e visto d'ingresso, di cui 5.000 sarebbero stati destinati al datore di lavoro, 1.000 ai promotori e 500 a figure intermediarie. L'associazione avrebbe chiesto poi altro denaro per rinnovare il permesso di soggiorno, un meccanismo utilizzato dalla presunta associazione a delinquere che avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in uno strumento mirato ad agevolare l'immigrazione clandestina. Alla base delle domande, una dichiarata ma inesistente esigenza occupazionale da parte di aziende attive in diversi settori, dalla ristorazione alla telefonia, all'edilizia, all'agricoltura, chiamate in causa per simulare rapporti di lavoro. I lavoratori, una volta sul territorio italiano, sarebbero stati impiegati non presso le aziende che ne avevano fatto richiesta, ma nel mondo agricolo, a nero, quindi in maniera irregolare. Ruolo centrale nella gestione delle pratiche avrebbe assunto un CAF di Taranto che a quanto pare preparava e caricava le pratiche sulla piattaforma del Ministero dell'Interno, dalla quale transitano le richieste per i permessi di soggiorno e di cittadinanza. Indispensabile l'attività fornita da intermediari stranieri e imprenditori, appunto. I primi avrebbero intercettato gli stranieri. Determinante quindi l'attività svolta dal CAF che faceva capo ad uno degli indagati. Il 52enne Antonio Damiano Milella, che insieme all'avvocato 63enne Michele Cervellera, avrebbe occupato un ruolo apicale nell'organizzazione. Le intercettazioni avrebbero fatto emergere una struttura gerarchica e l'utilizzo di un linguaggio criptico, poiché per indicare il denaro venivano usate parole come regali, caffè e mandarini. Sono state eseguite nella notte le ordinanze di custodia cautelare nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Ragusa, Latina e Verona ad opera dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando Provinciale Ionico. 29 persone dovranno rispondere a vario titolo di associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato e continuato in concorso. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, dalla Procura di Taranto ed è partita da un fatto estraneo all'attività illecita messa in piedi. Il sistema faceva leva sul bisogno e sulla fragilità economica delle persone intercettate che avrebbero utilizzato i loro risparmi per lasciare un contesto, quello d'origine, caratterizzato da forte precarietà e confidando in un futuro migliore, ma finendo invece nella spirale del lavoro malato e irregolare caratterizzato dallo sfruttamento. Gli stranieri avrebbero finanche venduto tutto ciò che possedevano nella loro terra, nella speranza di costruire per sé e per la propria famiglia una vita nuova. E c'è un intervento a firma del rappresentante dell'associazione Babele Enzo Pilò che sottolinea la totale estraneità dell'associazione Babele rispetto all'inchiesta a cui è stato dato lo stesso nome. Babele, ricorda Pilò, è un ente del terzo settore impegnato da anni nella promozione dei diritti, dell'inclusione sociale, dell'accoglienza e del sostegno ai migranti e alle persone vulnerabili. Babele da sempre denuncia la possibilità per elementi criminali di utilizzare il decreto flussi per azioni illegali e finalizzate alla tratta di esseri umani. Dunque, aggiunge Enzo Pilò dell'associazione Babele che verrà fatta una formale richiesta agli uffici giudiziari competenti affinché venga presa in considerazione la modifica della denominazione attribuita alla indagine, appunto Babele, perché può ingenerare confusione. E ancora cronaca, ma cambiamo argomento. Scontro tra un bus della linea 8 e un'auto. Questa mattina l'incrocio tra via Capocelatro e via Japigia, 5 le persone ferite, tutte passeggeri dell'autobus. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Alcuni feriti sono stati trasportati presso il nosocomio di Martina Franca, mentre altri si sono portati autonomamente a Santissima Annunziata per gli accertamenti del caso. Il traffico è rimasto a lungo bloccato, disagi sia per gli automobilisti che per gli utenti del bus. Ma ora parliamo di lavori pubblici, andiamo all'incrocio tra Viale Ionio e Viale Magna Grecia con Federica Pompamea che ha intervistato l'assessore Lucio Lonoce. Sentite.
1: Sono terminati i lavori di acquedotto pugliese sulla nuova condotta di Viale Ionio all'incrocio con Viale Magna Grecia. Un intervento complesso che nei giorni scorsi ha subito uno stop per permettere l'assestamento del materiale utilizzato e consentire così la regolarizzazione del suolo. Una pausa che per Lucio Lonoci, assessore ai lavori pubblici, è necessaria per procedere in maniera corretta con le successive opere gestite dal Comune di Taranto.
2: Domani mattina verranno invece, per quanto riguarda sempre i lavori pubblici, per sistemare il marciapiede. Basta vedere dalle immagini che si è abbassato e quindi ripristineranno il marciapiede. Subito dopo verrà fatto il binder e poi verremo sempre noi come Comune di Taranto per fare l'intero asfalto, risagomare tutto il rondò e fare

0: l'asfalto per, sia per Viale Mania Grecia che un tratto di Viale Ionio.
1: Si tratta infatti degli ultimi interventi che andranno poi a chiudere definitivamente il cantiere e che al momento, come ha sottolineato l'ONOCE, non hanno una data di scadenza a causa degli imprevisti legati ad alcuni dettagli tecnici o semplicemente al cambiamento delle condizioni climatiche. Su questi lavori, che verranno svolti in mattinata, in particolare l'assessore assicura che non ci saranno delle variazioni alla viabilità. Opere importanti diffuse su diverse vie e strade del territorio ionico, che dovranno comunque essere consegnate prima dell'inizio dei giochi del Mediterraneo.
0: Sono stati fatti lavori anche su Via Dante, le bretelle di Via Dante, basta andare a vedere pure la via per l'ammiragliato, quindi stiamo facendo gli asfalti, tra poco inizieranno anche gli asfalti per le strade dove ci saranno i giochi del Mediterraneo. Quindi chiediamo ai cittadini, è chiaro che ci saranno delle difficoltà, però noi siamo sul pezzo, quindi vigileremo per dare quanto meno criticità sulle strade.
2: E intanto Confesercenti Taranto e Casa Artigiani chiedono che venga rimodulato il contenuto di un'ordinanza sindacale dello scorso 11 giugno relativo alla raccolta differenziata dei commercianti e dei titolari dei pubblici esercizi. Sentiamo nel merito di cosa si tratta.
3: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività, né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di dehors o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Interminte e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti e nell'attesa che questi punti vengano chiariti si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
2: Confartigianato invece punta l'attenzione sull'assenza di parcheggi legata alla realizzazione delle BRT.
3: Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato

0: Confartigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese.
1: Ha chiesto dignità fino all'ultimo momento e ciò che ha detto ha finito con l'influire sul cambiamento di alcune regole. Taranto piange Stefano Falcone, cittadino di Lama affetto da un grave tumore alla colonna. La sua battaglia ha spinto il Comune di Taranto ad approvare il nuovo regolamento per i caregivers.
2: Stefano Falcone ha smesso di soffrire nel pomeriggio di ieri. Il tumore che lo aveva costretto a subire l'amputazione di ben 7 vertebre ha corso più veloce dei timbri della politica. Il 53enne di Lama, ex lavoratore in Natuzzi, si è spento pochi giorni dopo la storica vittoria di civiltà che lui e sua moglie Alessandra Pagano avevano sollevato e preteso con forza: la riforma del regolamento comunale per il pass disabili e gli stalli personalizzati. Una svolta che cancella i cavilli che gli avevano negato i diritti, ma che per Stefano si era trasformata nell'ultima dolorosa beffa. Quel contrassegno azzurro sul cruscotto, lui non farà in tempo ad usarlo.
3: Sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
2: Quella dignità invocata da Stefano è diventata oggi un diritto protetto per tutti i disabili di Taranto. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento CUDE. Da qualche giorno i caregiver possono ritirare i permessi con una semplice delega, evitando l'umiliante pretesa che il malato venga esibito fisicamente. Viene cancellato anche l'obbligo della patente di guida per lo stallo sotto casa e stop ai no preventivi della municipale, che dovranno essere motivati per iscritto. La legge a Taranto è cambiata, i cavilli burocratici sono caduti, ma resta il rimorso profondo di un'amministrazione arrivata fuori tempo massimo. Stefano se n'è andato senza il suo parcheggio sotto casa, ma il coraggio e la voce di sua moglie Alessandra hanno squarciato i muri dei timbri, lasciando in eredità una città più civile per migliaia di altri disabili.
1: Le case di comunità non sono state completate entro il termine previsto, lo sottolinea il consigliere regionale Vietri, che ritiene questo possa essere interpretato come un segnale del fallimento dell'attività della Regione Puglia.
4: L'edificio in cui sarebbe dovuta sorgere la casa di comunità al quartiere Paolo VI di Taranto è ancora uno scheletro grezzo e rappresenta l'emblema del fallimento della Regione Puglia, della sua incapacità di rispettare tempi e impegni assunti. A parlare così, nel giorno della scadenza fissata per il completamento delle 121 case di comunità finanziate in Puglia dal PNRR, è il consigliere regionale Giampaolo Vietri.
5: Oggi 30 di giugno scade il termine che la regione aveva per realizzare le case di comunità, e come vedete qui a Taranto l'edificio c'è solo lo scheletro, si rischia di perdere i finanziamenti europei. Noi per mesi abbiamo incalzato la regione andando a monitorare i cantieri, ma purtroppo l'obiettivo non sarà raggiunto. La regione ammette di non realizzare più circa 50 case di comunità e per noi è assurdo, è l'emblema dell'inefficienza del governo regionale. Hanno saputo solo aumentare l'IRPEF, mettere le mani nelle tasche dei pugliesi per coprire la voragine che hanno causato nei conti della sanità. E quando le risorse ci sono, come in questo caso, perché le mette a disposizione la Comunità Europea, non sono stati in grado di rispettare i tempi e di realizzare le opere.
1: Apriamo il capitolo ora relativo ai giochi del Mediterraneo, ma partiamo dalla cronaca perché si registra un atto vandalico al nuovo palazzetto dello sport di La Terza, che ospiterà appunto alcuni eventi dei giochi del Mediterraneo. Secondo quanto riferisce l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Colacicco, alcuni ragazzi si sarebbero introdotti furtivamente nel cantiere, avrebbero svuotato alcuni estintori sul nuovissimo parquet appunto appena realizzato, provocando danni anche ad altre parti dell'impianto sportivo. L'auspicio è che i responsabili vengano subito individuati. E andiamo avanti con un nuovo referto della Corte dei Conti sulla gestione dei giochi del Mediterraneo. Questa volta le indicazioni sono positive, anche se non mancano le raccomandazioni. Sentiamo.
0: Tutto bene o quasi. Il terzo referto della Corte dei Conti sulla gestione dei giochi del Mediterraneo segna un punto decisamente a favore del comitato organizzatore. L'ultima relazione sul controllo concomitante della Corte risale al 25 giugno. Nel referto viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività in vista dell'evento che si aprirà il 21 agosto. In particolare vengono giudicati in modo positivo i passi in avanti compiuti per la definitiva soluzione di aspetti che avevano rappresentato problemi di non facile soluzione, come i servizi tecnologici e l'ospitalità degli atleti. Sul fronte dei servizi tecnologici, di broadcasting e antidoping, la Corte ha preso atto della conclusione della procedura di affidamento e della congruità economica dell'operazione valutata da Sport e Salute. Allo stesso modo, sul tema dell'ospitalità degli atleti, la Corte ha riconosciuto il lavoro svolto dal Comitato per superare le difficoltà incontrate nelle procedure di gara. La stessa Corte dei Conti riconosce che la soluzione individuata, quella delle navi da crociera, consente anche un significativo contenimento dei costi. Ok della Corte anche alla documentazione presentata dal Comitato per le cerimonie di apertura e chiusura, per i presidi di sicurezza e per le sponsorizzazioni. Ma la Corte formula anche delle raccomandazioni, innanzitutto sul piano dei trasporti, sulla conclusione dell'affidamento della seconda nave per l'ospitalità degli atleti, sul monitoraggio dei servizi tecnologici, sul controllo dei costi, sulla copertura del budget, sul rispetto dei principi di trasparenza. In definitiva, un referto positivo che, secondo il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi mesi.
1: Ieri alla presentazione delle medaglie dei Giochi del Mediterraneo era presente anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
2: A 50 giorni dall'inizio dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, con la presentazione ufficiale delle medaglie coniate dalla Zecca di Stato, la macchina organizzativa entra nella sua fase decisiva. Un miliardo di occhi sono puntati su una manifestazione che fonde sport e geopolitica. Il ministro per lo sport e giovani, Andrea Bodi, rivendica il lavoro fatto finora superando le inevitabili difficoltà.
6: L'abbiamo fatto con lo spirito positivo, lo spirito giusto, non ci siamo mai fatti travolgere dalle polemiche oppure preoccupare troppo dalle difficoltà, e sarà un piacere farvelo raccontare quello che siamo stati capaci di fare tutti insieme.
2: I numeri sono tanti: 275 milioni di euro di budget blindati, 45 impianti pronti o in via di ultimazione, 21 comuni della Puglia e una cerimonia d'apertura già sold out per il prossimo 21 agosto. Ma sul tavolo resta il tema del tempo. I cantieri, come sollecitato dal ministro Foti, dovranno essere chiusi tassativamente entro la fine di luglio, un traguardo blindato e senza deroghe.
6: Dopo 20 giorni iniziano i giochi e per forza deve essere così, non è che ci siano alternative, ma ci sono tutte le condizioni, i cantieri sono più che vivi, vivaci, e c'è la consapevolezza comunque di questo impegno che porta un appuntamento con non soltanto il Mediterraneo ma con il mondo, e Taranto farà una meravigliosa figura.
2: Oltre all'eredità infrastrutturale, l'obiettivo è lasciare un segno profondo sul piano del dialogo internazionale, un bacino troppo spesso segnato da tensioni e tragedie. I 4.500 atleti attesi diventeranno veri e propri ambasciatori di pace.
6: La differenza la fa la capacità della diplomazia e lo sport dal suo contributo di arrivare a soluzioni di pace delle quali abbiamo bisogno, non soltanto per i giochi del Mediterraneo.
1: E sempre ieri è stato lanciato lo spot ufficiale dei Giochi del Mediterraneo.
2: Puglia Grecia, Grecia e le sonorità di tutti i popoli del Mediterraneo. Taranto si presenta così al mondo con lo spot ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva che dal 21 agosto al 3 settembre trasformerà la città pugliese nel cuore pulsante di tre continenti, il blu del Mar Ionio che unisce anziché dividere.
7: Abbiamo fatto appunto questa elaborazione facendo sì che ne venisse fuori una danza contemporanea che guardasse al passato ma che nello stesso tempo potesse essere rappresentativa dei giochi del Mediterraneo.
2: Un racconto firmato nella direzione artistica da Agnellini Design e prodotto da Xentec, che affonda le sue radici nella storia della Magna Grecia. Lo sport e la danza diventano linguaggi universali per superare i confini, fondendo elementi internazionali ma anche tipici della nostra penisola. Dal saltarello alla tonda molisana, protagonisti e testimonial d'eccezione sono i Terra Ross, gruppo tarantino che fa della riscoperta delle tradizioni popolari la sua missione. Le musiche invece sono affidate all'orchestra della Magna Grecia.
7: Roberto Molinelli è stato veramente fantastico nel interpretare questa visione appunto di una di una musica che potesse far sì che tutto il popolo mediterraneo si potesse riconoscere. Infatti lui ha detto: se il pubblico dovesse sentirsi una comunità unita da questa musica, avremmo vinto, ed è vero questo.
2: E allora sulle note della colonna sonora originale si innesca il motto della band: ballate e non vi stancate mai, trasformato per l'occasione in un inno di energia alla partecipazione e al dialogo fra i popoli.
1: Ed ora una ricca pagina sportiva, iniziamo andando a Mottola con il primo galà del calcio tarantino.
8: Mottola si prepara ad accogliere la prima edizione del galà del calcio tarantino in programma il 2 luglio a partire dalle ore 19.30. L'evento organizzato dal Quel Sport Center in collaborazione con la LND FCC Taranto e l'associazione culturale La Rotonda celebrerà i protagonisti del calcio del territorio, giocatori, allenatori, dirigenti, società e tutti coloro che contribuiscono ogni giorno alla crescita del movimento calcistico locale. Ci saranno dei riconoscimenti alla memoria di Erasmo Iacovone, Nini Cannella e Cristian Cesario. Tra gli ospiti annunciati, Fabio Mancini, Nicolai Grottagli e Federica Leone. A condurre l'evento, Matteo Schinari, affiancato da Ilaria Minervini. L'accompagnamento musicale del DJ Francesco Sergi.
9: È un evento, un gran galà che la prima volta abbraccia Mottola, quindi siamo innanzitutto orgogliosi perché alla fine il nostro obiettivo, mio e del mio socio che vi saluta, che non è qui presente, era quello di creare un centro sportivo di aggregazione dove l'inclusività, lo sport, il veicolo principale di quest'ultima, siano i fondamenti per poi portare gente e far praticare sport. Abbiamo pensato, in collaborazione con la FIGC, in qualità del presidente Fabio Torio e dell'Associazione Culturale della Rotonda, di creare questo bellissimo evento che è un gran galà, dove verranno premiati circa una quarantina di associazioni dilettantistiche, dirigenti e calciatori della provincia di Taranto. Volevamo anche dare un qualcosa, un segno speciale per questi tre personaggi importanti della provincia di Taranto che hanno contribuito, chi in un modo, chi nell'altro, a portare la nostra provincia diciamo in alto. Quindi per noi era fondamentale premiare le famiglie e ricordare tutti coloro che comunque hanno lasciato questo segno fondamentale per lo sport tarantino.
1: Ora il ciclismo solidale, sempre a cura di Francesco Friuli.
8: Un messaggio d'amore nei confronti dei più piccoli con lo sguardo rivolto alla raccolta fondi per oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, un viaggio in bicicletta per trasformare lo sport in un messaggio appunto di solidarietà. L'iniziativa di Antonio Laneva, insegnante di sostegno della scuola Pirandello di Taranto, che a luglio percorrerà in solitaria il periplo della Sardegna. Un'impresa che vuol promuovere i valori dell'umanità, condivisione della cultura e del dono, dimostrando come un gesto di altruismo possa creare legami e sensibilizzare sull'importanza della solidarietà e dell'attenzione verso gli altri. I dettagli nel corso della lunga intervista rilasciata a Cittadella TV nel corso della trasmissione Onda Rosso Blu.
10: Questa settimana, allora, il 3 luglio partirò per la Sardegna con il traghetto da Napoli, andrò da Taranto a Napoli con il treno e poi da Napoli alla Sardegna fino a Cagliari. Traghetto che durerà 15 ore il viaggio, sarà più faticoso il traghetto che il viaggio in bicicletta per me. A parte gli scherzi, comunque parte questa settimana e non vedo l'ora. Sono agli ultimi preparativi e spero di onorare questo progetto per questi bambini meravigliosi che mi hanno fatto questi doni dal valore inestimabile. Non lo dico in maniera retorica.

0: però sono davvero la spinta e il motore per andare avanti durante questo viaggio. Sono loro davvero il motivo per cui parto.
1: Il prossimo servizio invece è una finestra sui fatti del calcio rossoblù.
2: Una conferenza stampa fiume, quella del direttore sportivo Danilo Pagni. Il Taranto riparte dalla programmazione dal basso profilo, così il DS Ionio che ha fatto il punto sul futuro del club invitando a fare chiarezza anche sul mercato. Ogni giorno leggiamo decine di nomi tra allenatori e giocatori, questo non aiuta il Taranto ma rischia solo di creare confusione e far aumentare i prezzi. Il DS ha spiegato che la società sta lavorando in silenzio nel rispetto dei tesserati e che a giorni incontrerà l'allenatore Ciro Danucci per valutare l'eventuale prosecuzione del rapporto. Sul bilancio della stagione Pagni è ritornato su quello che ha detto al termine della partita contro il Gladiator, ha difeso il lavoro della società, ricordando come il Taranto sia arrivato a un passo dalla promozione in Serie D, nonostante le difficoltà iniziali. Sul capitolo mercato è poi ritornato, smentendo le trattative con Malcore, mentre Rajkovic è uno dei profili monitorati. Tra gli obiettivi anche il miglioramento delle strutture del club, passando per lo stadio Erasmo Iacovone, una casa da avere a disposizione per il prossimo anno, più volte ribadito il DS. Poi un messaggio ai tifosi, niente illusioni, ma neanche rassegnazione, la società ha concluso il DS, continuerà a lavorare con ambizione e realismo per riportare il Taranto ai vertici.
1: Siamo ai saluti, ma non prima di aver ricordato a tutti voi che c'è la possibilità di inviare delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Argomento, tema dell'approfondimento di oggi dopo il TG Oltre la Notizia a cura del direttore Enzo Ferrari, la realizzazione delle BRT e in particolare il disagio sottolineato dai commercianti, ma rilevato anche dai residenti in città relativo alla carenza di parcheggi appunto legati alla realizzazione delle BRT. Grazie a voi tutti per l'ascolto, un buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio. Le BRT, le linee dei bus veloci, rischiano di fare danni se la loro entrata in funzione non sarà accompagnata da altre misure per agevolare la mobilità. A farne le spese potrebbero essere i commercianti, le piccole attività artigiane e commerciali. Ne parliamo con Fabio Paolillo, segretario della Confartigianato, che proprio stamattina ha sottoscritto un intervento nel quale appunto lancia l'allarme su quelle che possono essere le conseguenze dell'entrata in funzione delle BRT senza altri accorgimenti. Paolillo è collegato con noi, buon pomeriggio Paolillo.
1: Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato.
0: E allora Paolillo, prima di entrare nel merito, ascoltiamo proprio il servizio realizzato sulla presa di posizione di Confartigianato rispetto alla entrata in funzione delle BRT e alla necessità di misure di accompagnamento. Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese.
2: Paolillo, allora il 30 giugno dovrebbero essere ultimati i lavori, i cantieri, i principali cantieri delle BRT. Poi c'è il punto interrogativo, cosa accadrà? Ed è quello che voi chiedete, vi chiedete e chiedete insomma delle misure correttive all'amministrazione comunale.
1: Beh, noi fummo facili profeti un paio di anni fa quando abbiamo più volte insistito ad avere un semplice incontro con l'amministrazione comunale dell'epoca, perché avevamo capito dal progetto o da quel buco che ci facevano vedere che la situazione era abbastanza seria e grossa, e così si è rilevata. Il BMW, il BRT è un problema molto molto molto serio, nel senso che come abbiamo visto tutti è molto in vogue, ha praticamente ridisegnato la mobilità a Taranto nelle vie più importanti, tra l'altro basta immaginare Corso Italia. Noi siamo stati sabato scorso insieme a diversi operatori economici che ci hanno coinvolto, è venuto l'assessore Patronelli, cioè a un certo punto anche l'amministrazione non ha la bacchetta magica per risolvere. Tutti abbiamo ereditato questo grossolano progetto calato dall'alto per prendersi un finanziamento megagalattico, però Bari ha dimostrato che bastava fare le tratte che servivano, non invadere la città da ogni lato. Adesso si tratta di gestire questo problema, non serve più lamentarsi perché ormai il processo è irreversibile.
2: Come credete che debba essere gestito adesso questo problema?
1: Deve essere gestito angolo per angolo e via per via, perché ci sono delle evidenti correzioni da fare. O le si fanno adesso o le si faranno dopo, perché così sembra che anche l'amministrazione abbia intenzione di muoversi, cioè alcune correzioni vanno fatte dopo che si è rendicontato il progetto. Però ci sono delle vie che hanno completamente assorbito tutti i parcheggi, non ci sono delle soluzioni compensative alternative. Questa è un'altra storia che avevamo presentato subito, cioè se tu ridisegni la mobilità a Taranto devi presentare tutti i componenti della mobilità e gli elementi principali, se gli studi, però si intuisce che gli elementi principali della mobilità sono proprio la sosta e il parcheggio. Non cura parlare che forse lo realizziamo qui, forse lo realizziamo lì. Primo gennaio va in onda la BRT, quindi è arrivata prima la BRT, il parcheggio. I parcheggi sono quei famosi parcheggi che noi aspettiamo da 25 anni.
2: Ecco, ma perché
1: nel borgo
2: Paolillo, perché secondo Confartigianato questi parcheggi, mentre vediamo che ad esempio a Bari ci sono diversi silos, diverse aree di parcheggio, perché qui non si fanno? Perché c'è un problema?
1: Noi ci chiamano complottisti. Ci chiamano complottisti quando diceva probabilmente era tutto un disegno. Era tutto un disegno perché andava la città sviluppata verso i poli commerciali che abbiamo, i due poli commerciali, e così è andata. Perché ricordo bene, io iniziai a lavorare in Confartigianato proprio quando si parlava di mettere su il secondo centro commerciale sulla strada per San Giorgio, è una delle cose principali che si era detto è che avremmo fatto immediatamente la misura compensativa per risolvere il problema del parcheggio al borgo. Sono 25 anni che andiamo avanti con questa storia, io la misura compensativa dei parcheggi a borgo non l'ho mai vista.
2: Ecco, ma per quanto riguarda le BRT, Paolillo, ma pensate che ci siano stati errori progettuali? Oppure che questo progetto sia stato disegnato senza tener conto della conformazione della città e delle esigenze dell'utenza?
1: Ma direttore, io vi invito a partecipare, perché praticamente diciamo che abbiamo anche e prendiamo atto della buona volontà e della faccia che ci mette l'assessore Patronelli e anche Enzo Di Gregorio che presiede la commissione assistente del territorio. Loro incontrano tranquillamente tutti i giorni operatori per strada. Loro lo dicono loro che ci sono degli errori e che la progettazione non è una progettazione tarantina. Noi non abbiamo toccato palla neanche della BRT. Cioè, praticamente il progetto non è stato fatto da Tarantini ed è stato approvato a scatola chiusa, da quello che abbiamo capito, dalla precedente amministrazione. L'importante è che non si perdeva il finanziamento.
2: Quindi un progetto, secondo questa lettura, un progetto portato avanti solo per intercettare il finanziamento e non per rispondere ad un'esigenza reale della città, che comunque ha bisogno di una mobilità diversa.
1: Sì, però doveva essere un progetto intelligente, non questa intelligenza. Io vedo che lì si incrociano dell'imbuto praticamente della conformazione della città, cioè un centro, tu ci porti tutte le linee, non attualmente che passare carta alla strada non ci hanno capito niente neanche al comune, questa è certezza. Basta, io invito le persone a partecipare agli incontri che si tengono anche spontaneamente in strada e voi sentirete queste informazioni e io do atto che a un certo punto si dice la verità e noi in questa fase non possiamo che collaborare con l'amministrazione per cercare di
2: il fatto che ci siano delle incongruenze è dato anche da un altro aspetto. E innanzitutto resta da comprendere perché siano stati utilizzati o saranno utilizzati questi torpedoni così ingombranti e non dei mezzi più snelli, ma soprattutto questa è una verità che sta affiorando in queste settimane, si scopre che sono pochissimi gli autisti di Kima Mobilità abilitati a guidare quei torpedoni. Abbiamo forse perso Paolillo? Chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti. Abbiamo perso Paolillo. Va bene. Nel frattempo, se riusciamo a ripristinare il collegamento, nel frattempo c'è un'altra difficoltà che sta emergendo. Questa volta è legata alla raccolta differenziata dei pubblici esercizi. E a sollevare il caso sono Casa Impresa e Casa Artigiani. Vediamo il servizio.
0: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività, né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di deorso o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Interminte e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti e nell'attesa che questi punti vengano chiariti si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.

Paolillo, dunque, abbiamo visto adesso un altro servizio che attiene alla raccolta differenziata per i pubblici esercizi, che è un'altra complicazione rispetto all'attività di chi svolge appunto dei pubblici esercenti. Però diciamo prima, lei

0: È evidente che appunto il progetto è stato fatto senza tener conto di tanti aspetti, insomma.
1: Ma secondo me chi ha fatto il progetto non è manco forse venuto mai a Taranto. Il problema è questa abilitazione che comunque poi in qualche modo sicuramente gli autisti poi comunque prendono. Ma il problema è perché noi dovremmo avere in strada torpedoni da 18 metri. Cioè, noi non siamo una metropoli, imporre sulla strada 65-70 bus del genere contemporaneamente vuol dire praticamente chiudere qualsiasi tipo di strada. Siccome ci sono delle percorrenze miste, no? Quindi traffico privato, basta una qualsiasi interruzione, si creerà la fila dei torpedoni.
0: Peraltro le percorrenze promiscue rischiano di inficiare il senso stesso delle BRT, che dovrebbero essere linee veloci e invece rischiano di essere rallentate.
1: E quindi avremo una ordinaria circolarità del mezzo pubblico, che se avessimo avuto invece dei torpedoi, dei mezzi normali, potevamo tranquillamente riutilizzare tranquillamente nel traffico non normale. Quindi adesso non dobbiamo essere pessimisti. L'auspicio è che funzioni e che possa davvero risultare una risoluzione del problema annoso della mobilità a Taranto. Non dovesse essere così, cioè se il tarantino non si convince, non viene convinto a spostarsi con i mezzi pubblici, ma resta fedele al mezzo privato, saranno dolori perché i problemi andranno ad aumentarsi anziché risolversi.
0: Va bene, grazie innanzitutto Fabio Paolillo.
1: Grazie a voi.
0: Di queste tematiche parleremo anche stasera nella nostra trasmissione Rosso di Sera a partire dalle ore 19. Per il momento grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Starci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
3: Music Express, in viaggio con la musica.

0: sul palco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Sono le 17.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi e domani saliranno a 25 le città contrassegnate dal bollino rosso, contro le 18 registrate nel fine settimana, confermando un quadro di rischio elevato per la salute, soprattutto per anziani, fragili e lavoratori esposti alle alte temperature. Reggio Calabria, oggi e domani, è bollino arancione. La città di Messina rimane la più fresca, conserva il bollino giallo anche oggi e domani.
2: Sono stati arrestati dei carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Vellinese e hanno tutti precedenti penali.
3: È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e aver ferito la sorella dopo che era intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto della vittima, Raffaele Stipa, 67enne, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. L'assassino è stato arrestato per reato di omicidio e lesioni personali aggravate.
2: Un atterraggio d'emergenza a Palma di Mallorca ha costretto uno degli aeroporti più trafficati d'Europa durante i mesi estivi a chiudere parzialmente per qualche ora in attesa di ripulire la pista dai detriti e mettere in sicurezza il velivolo. È accaduto durante il weekend 27-28 giugno, quando un volo decollato da Dublino ha urtato con violenza la lunga striscia di asfalto durante un tentativo fallito di atterraggio. L'impatto non ha fortunatamente provocato conseguenze per i passeggeri, ma ha mandato in tilt il traffico dello scalo mediterraneo.
3: Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi, relativi a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori.
2: Calciomercato, il Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo Gonzalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031. E il Parma acquista Cremaschi, così come Lontani dal Milan. Dopo il riscatto del Lecce, i rossoneri hanno esercitato il diritto di controopzione per assicurarsi il cartellino di Francesco Camarda. Il classe 2008 è quindi di nuovo un giocatore rossonero e il Sassuolo riscatta Valukiewicz dal Torino.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio. Su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KCM, la tua definizione di SUV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Blitz a Taranto, 30 arresti per immigrazione clandestina e truffa sui flussi. L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce e dalla procura ionica ha svelato una frode legata al decreto flussi. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il gruppo faceva entrare irregolarmente centinaia di cittadini da Pakistan, Bangladesh ed India tramite false richieste di lavoro sul portale del Viminale. Le pratiche erano gestite da un CAF di Taranto. I migranti pagavano fino a 6.500 euro per il visto. Inizierà a novembre il processo per i 13 imputati tra mitilicoltori, commercianti e ristoratori accusati a vario titolo di aver venduto cozze contaminate da diossine e PCB. Secondo l'inchiesta Cozza Nera della Guardia di Finanza, il prodotto veniva prelevato dalle acque interdette del primo seno del Mar Piccolo e rivenduto a pescherie e ristoranti del Tarantino senza tracciabilità, violando così le norme igienico-sanitarie. Il giudice dell'udienza preliminare Maccagnano ha rinviato a giudizio 13 persone, concesso la messa alla prova per altre 4 e stralciato una posizione. A capo del gruppo ci sarebbe stato proprio un tarantino. Ora la cronaca cittadina. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, dopo le dimissioni dell'assessore Federica Stamerra, ha ridistribuito le deleghe puntando sull'esperienza dell'attuale esecutivo. Lucio Loroce, oltre ai lavori pubblici, assume anche il patrimonio. Le politiche del lavoro vanno invece a Francesco Cosa, già assessore allo sviluppo economico, mentre Gianni Cataldino, assessore alle partecipate, gestirà il personale. Una mossa rapida per rafforzare l'azione di governo, ritenuta cruciale anche in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo. E continua la corsa per i biglietti della manifestazione sportiva 2026, che vedrà coinvolta Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Sold out i posti per la cerimonia d'apertura dei giochi, mentre da ieri sono in vendita su Viva Ticket italiani per il nuoto e per l'atletica. E proprio per il nuoto, in programma dal 22 al 25 agosto allo stadio di Torre d'Ayala, i prezzi partono da 5 euro per le batterie e 10 per le attesissime finali. Passiamo alla pagina della cultura. Dal 4 luglio al 18 ottobre il Castello Episcopio di Grottaglie ospita l'attesa rassegna internazionale d'arte, quest'anno incentrata su 81 opere provenienti da 29 paesi. La mostra presenta la sezione storica e il nuovo filone Grande Opera, con progetti integrati nel paesaggio urbano. Tra i riconoscimenti previsti dalla giuria tecnica, un premio da 5.000 euro e uno da 10.000, a conferma del ruolo della città come capitale della ceramica contemporanea. E ora lo sport con Francesco Friuli.
4: Il direttore sportivo Danilo Magni ha fatto il punto per quanto riguarda il futuro del club, invitando a ignorare le indiscrezioni di mercato e assicurando che la società sta programmando la nuova stagione con discrezione. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'allenatore Ciro Danucci per definire il progetto tecnico. Sul mercato, nessuna trattativa con Malcore. Rajkovic è uno dei profili seguiti. Pagni ha infine ribadito che il Taranto guarda al futuro con realismo, ma senza rinunciare all'ambizione.
3: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio.

La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Il nostro viaggio fra i grandi successi di tutte le estati, insomma, andiamo a ripescare il meglio per naturalmente regalarvi un successo caldo. Siamo nel 1997, insomma, formazione che avete riconosciuto storica, mitica, i grandi Daft Punk con questa canzone Around the World, da questo loro album di debutto, si chiama Homework, con una canzone che ha avuto un successo clamoroso. Pensate, con un singolo e una ripetizione di questa frase è avvenuta 144 volte nella versione originale dell'album, ma poi è diventato un successo clamoroso in tutte quante le classifiche. Il nostro Vamos a la Playa ritorna come sempre fra una mezz'oretta circa, con un'altra grande canzone dal passato.

Si chiama Passenger, la nuova canzone di Alex Warren, questo grande artista che poi abbiamo conosciuto, se non sbaglio, proprio un mesetto fa, con un'altra grande novità, però anche questa è stata una bella new hit che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Sì, siamo partiti, come sempre, con il nostro viaggio serale, ben ritrovati da Paolo D'Andria. Saluto anche Gino Nicoletti, naturalmente, che mi seguirà in queste due ore alla parte tecnica. Avremo degli ospiti intorno, insomma, alle 18:20, insomma, una bella formazione. Si chiamano Human, pezzo fortissimo. Faremo una bella chiacchierata con loro, quindi non perdete questo appuntamento classico, naturalmente, con un giovane artista alle 18:20 in diretta su Città.

grande collaborazione, che grande sodalizio, perché qui si uniscono due generazioni della musica pop globale, segnando, devo dire, una sorta di passaggio quasi di testimonio artistico fra Madonna e Sabrina Carpenter. E Madonna poi si è esibita al Coachella e l'hanno lanciato, naturalmente hanno suggellato questa bella unione, questa canzone Bring Your Love, che poi tra l'altro lancia anche il nuovo album di Madonna che uscirà tra pochissimo, si chiama Confession 2, sicuramente ci preserverà delle tracce interessanti, importanti, che avremo modo naturalmente pian piano di scoprire. Bene, vi ricordo quelli che sono i contatti, come sempre 339 68 06 868, poi come sempre siamo in diretta sul canale 94 se volete guardarci per Puglia e Basilicata.

0: saluti. Devo insomma ringraziare anche Sabrina, che è stata molto gentile, messaggio molto carino, mi ha richiesto anche una bella canzone che ti passeremo più avanti. Antonio, buon lavoro da Bari, ci ascoltava. Poi naturalmente devo salutare anche Paolo immancabile, che ci guarda anche attraverso il canale 94. Serena, buona serata, grazie per i tanti bei complimenti che ci hai fatto, grazie naturalmente per il bel messaggio. Oh, Samurai J, che abbiamo conosciuto con Ossessione, grande successo per l'ultimo Sanremo, ma anche di classifica devo dire è andato molto bene. Samurai J che torna con una bella collaborazione col produttore discografico Vito Salamanca per questo terzo estratto dal suo album, si chiama Amatore, che prende proprio origine dal suo cognome. Lui si chiama Gennaro Amatore, in arte naturalmente Samurai J, che esce con questa bella novità per l'estate 2026. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Sono le 18.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Vale è stato proprio la sua abolizione.
3: Un condominio è crollato ad Atene, vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie di un piccolo edificio vicino al centro della capitale della Grecia. Non sono ancora note le cause del crollo, ma come ha spiegato il vice sindaco responsabile della protezione civile di Atene, potrebbe essere stato causato da alcuni lavori edili in corso su un terreno vicino. 5 persone responsabili del cantiere sono state arrestate e interrogate dalla polizia.
4: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica.
3: Un allenatore di basket di 70 anni originario di Belluno è finito in coma dopo essere stato morso da una zecca durante una scampagnata. L'uomo è stato trovato in casa agonizzante da un parente che ha chiamato i soccorsi. Avrebbe contratto il virus della TBE, ossia l'encefalite da zecca, un'infezione acuta che va ad attaccare il sistema nervoso centrale. Nelle ultime ore la notizia è che il settantenne sarebbe uscito dalla fase più critica e si sarebbe risvegliato.
4: In 4 anni, dal 2022 al 25, le verifiche e le ispezioni sul lavoro sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Lo rende noto la ministra Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza. Quest'anno il governo proseguirà per sostenere un sistema in cui la sicurezza sia parte integrante di qualità del lavoro e competitività. Sicurezza non un traguardo definitivo, ma un percorso continuo, sottolinea Calderone, varato il protocollo contro i rischi da caldo. Per quanto riguarda il caporalato, il governo Meloni ha reintrodotto il reato.
3: Il tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon, Matteo Arnaldi si arrende ad Alice in 4 set dopo aver vinto il primo set ed essere stato praticamente sempre avanti nel tiebreak del terzo. 3-6, 6-1, 7-6, 6-3 in 2 ore e 44 minuti e però il punteggio finale a favore del francese. Ora in campo Lorenzo Sonego che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka e Cobolli Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant, la toscana finalista a Londra nel 2024. Gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Benissimo la 18enne Grant che batte in 2 set l'inglese Bolter e avanza al secondo turno.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
6: Let's go. Sounds good.

chiama Girls Next Door. Questa grande riunione, questo grande ritorno, pensate, insomma, sono passati oltre 10 anni, ma vedono insieme ancora una volta Angie Kay, Machine Gun Kelly, con il grande Wiz Khalifa, per questa grande canzone che poi abbiamo eletto, naturalmente una bella novità, una canzone nuova che poi ci farà compagnia per l'intera settimana in quello che è l'appuntamento dedicato, come sempre, alle news, alla nostra New Hit che ritorna fra mezz'ora, pronti naturalmente a farvi conoscere un'altra canzone nuova che poi ritroveremo anche nelle nostre classifiche, nella nostra rotazione. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, ringrazio Gino Nicoletti dall'altra parte che mi segue la parte tecnica, tra pochissimo altri saluti, altra bella novità, lui è Somber.

cui ci piace. Bravo, bravo Somber, ritorna con un'altra bella novità, altra grande canzone, si chiama Potential. Insomma, si parla del rimpianto, la nostalgia per una relazione passata. C'è una bella produzione per questa canzone firmata dal grande noto produttore Tony Berg, e poi insomma lui ha cantato questa canzone all'anteprima nel suo set al Coachella. Insomma, è diventato un altro bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Saluti ad Angela, buona serata. Beh, mi richiedi un'altra bella novità tutta italiana, Dito nella piaga, la nuova.

0: Man, grande carica, ritorno per dire una rapiaga, tra virgolette ritorno, perché poi che fastidio, è stata una canzone che continuiamo con piacere ad ascoltare e a consumare nella nostra rotazione quotidiana. Beh, questo singolo poi affronta con forti ironie e sarcasmo quello che è il mondo del lavoro contemporaneo, insomma altra canzone pungente per questa grande artista italiana che ritorna insomma con un album, si chiama Miss Italia, questo è il primo estratto di questo suo terzo album naturalmente in studio. Grande ritorno naturalmente per Dito nella Piaga che abbiamo ritrovato con Businessman. Breve pausa, tra pochissimo in diretta avremo una bella formazione, si chiamano Human.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Si chiama Someone's Ready. La canzone nuova di questa bella formazione, si chiamano Human. A rappresentare oggi questo gruppo c'è Jacopo Di Giuseppe, voce naturalmente di questa bella formazione che abbiamo sentito in apertura col nuovo singolo e poi naturalmente lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Jacopo, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi di questa opportunità e buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella.
0: Allora, nuovo singolo per voi.

0: Chiama Someone's Ready, che poi risentiremo, come ho detto prima, anche in chiusura di questa nostra piccola chiacchierata. Beh, cinque amici d'infanzia che poi sono legati dalla stessa passione per la musica, 15 anni fa hanno deciso di riunirsi e trasformare il loro sogno in quella che è una pop rock band, diciamo. È nato tutto lì, in pratica, Jacopo.
1: Sì, è nato tutto lì all'epoca, prendemmo questa decisione e quindi ricordo che mettemmo su un piccolo studio di registrazione dove scrivemmo molte canzoni, insomma, quindi abbiamo prodotto parecchie demo. Poi dopo, ovviamente, sai, la vita fa delle strade particolari, quindi ci siamo fermati e poi per caso ci siamo rincontrati un anno fa e quindi è come se tutti questi anni non fossero mai passati di base.
0: Senti Jacopo, presentiamo anche gli altri componenti del gruppo.
1: Il gruppo è formato da Luca Fareri alla batteria, Sebastian Marino al pianoforte e tastiere, abbiamo Fabio Penna al basso e Alessandro Borgocaratti alla chitarra.
0: Bene, allora naturalmente domanda di rito riguarda anche il vostro nome, Human, che richiama poi tra l'altro inevitabilmente l'umanità, no? Le relazioni, a volte anche l'imperfezione. Quanto è importante per voi trasmettere, insomma, questo lato umano e autentico un po' della vostra musica, un po' il significato anche di questo termine Human in pratica?
1: Ma guarda, nasce un po' proprio tutto da questo tipo di valutazione da parte nostra, specialmente nella scrittura dei pezzi. E cerchiamo con Someone's Ready più che altro di raccontare, diciamo, delle situazioni che in qualche modo tutti quanti ci troviamo a vivere, no? Che sono a volte dei momenti di stallo, dei momenti dove abbiamo paura a prendere delle decisioni, quindi abbiamo bisogno di questo. Quello che diciamo raccontiamo in questo pezzo è molto legato quindi poi al nome del gruppo, come poi anche altre canzoni che abbiamo messo su, insomma, quindi questa un po' è il messaggio che cerchiamo di raccontare, che poi sono tutte situazioni che prima di tutto abbiamo vissuto in prima persona noi.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi Jacopo Di Giuseppe, voce di questa bella formazione Human. Vi ricordo, il singolo si chiama Someone's Ready. Beh, circa un anno fa vi siete, insomma, ritrovati, è ripartito questo bel progetto. Avete ripreso esattamente da dove eravate oppure avete cercato una nuova identità di gruppo in pratica?
1: Ma diciamo che allora è stato un po' un mix delle due cose, perché noi siamo sicuramente ripartiti dal lavoro fatto all'epoca. Oggi chiaramente l'abbiamo modellato un po' più maturo, insomma, diciamo è stato un po' più lo specchio dell'evoluzione che abbiamo avuto poi come persone, no? Quindi siamo rimasti fedeli all'idea che avevamo all'epoca di come volevamo che venissero fuori le canzoni. Chiaramente poi, insomma, gli anni in qualche modo in questo ci hanno aiutato a probabilmente a rendere i pezzi più moderni, più giusti in relazione a quella che era l'idea che avevamo di base, insomma. Ci abbiamo più esperienza.
0: Certo. Senti Jacopo, insomma, tanti anni fa naturalmente sale prove improvvisate, poi queste notti passate anche a scrivere testi, melodie e soprattutto l'energia, insomma, di chi crede davvero in qualcosa, in un progetto. Cosa ricordate di quei tempi e cosa vi manca?
1: Ma guarda, di quei tempi noi abbiamo un bellissimo ricordo, perché c'era comunque ovviamente una spensieratezza che oggi non dico che non c'è più, però ovviamente crescendo ovviamente cambiano le responsabilità e tutto quanto, insomma le vite sono completamente stravolte rispetto a quelle che però diciamo la cosa che abbiamo notato che succede è che nel riunirci e nel rimettere mano in qualche modo è stato un po' come un ponte temporale con l'epoca, quindi abbiamo riassaporato un po' quella leggerezza e quella freschezza di quegli anni, quindi è stato, diciamo, anche a livello umano dell'esperienza, insomma.
0: Voi siete nati poi, tra l'altro, come band con la voglia anche di suonare insieme, no? E condividere anche palchi. Come state vivendo questo ritorno anche in un'ottica live, Jacopo?
1: Ma allora guarda, noi in un'ottica live diciamo siamo pronti, ecco, uso questo termine, e volenterosi, insomma, nel cercare di ottenere, grazie all'uscita di questa canzone e poi anche di quelle che seguiranno, probabilmente degli spazi per poterci esibire, anche perché comunque poi le canzoni in studio hanno un'anima, dal vivo è un po' come se avesse una versione a parte, no? Quindi vorremmo anche, ecco, far ascoltare ciò che siamo andati a fare dal vivo.
0: Bene, allora Human con noi in diretta questa sera. Vi ricordo naturalmente sempre la canzone Someone's Ready che sentiremo tra pochissimo, con noi Jacopo Di Giuseppe, che voce naturalmente di questo bel gruppo. Adesso parliamo naturalmente di questo singolo, che è un brano, poi Jacopo, insomma, che racconta quella che è la rinascita personale, no? Il coraggio di rialzarsi, la volontà di tornare a inseguire ciò che poi sembrava perduto. Questa è un po' la linea, il senso di questa canzone.
1: Sì, è un po', hai colto perfettamente un po' la storia della canzone, nel senso che, sai, era un sogno che messo lì, no? Accantonato. E quindi dopo tanti anni ovviamente ha corso il rischio di diventare un rimpianto, no? E diciamo che noi siamo arrivati l'attimo prima sufficiente per poter riprendere mano la situazione, quindi la storia della canzone è un po' questa. Diciamo, abbiamo cercato di raccontare quell'attimo dove alla fine uno prende il coraggio di fare quello che casomai per anni non si sentiva pronto ad affrontare, di fatto.
0: Senti, poi c'è anche una bella clip accompagnata, naturalmente, che accompagna questa canzone, che poi vedremo sulla nostra TV, Città della TV. Due parole naturalmente su questa clip, Jacopo.
1: Guarda, la clip, intanto ringrazio Visionary Lab, che sono i ragazzi che ci hanno accompagnato nella parte della realizzazione del video, che devo dire sono stati fantastici, ma diciamo, di comune accordo abbiamo deciso di mettere, diciamo, sul video un'esibizione, diciamo, come potrebbe essere un nostro live, e devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi e diciamo il risultato, noi siamo molto soddisfatti del risultato, che secondo noi è la perfetta cornice per esprimere al meglio la canzone.
0: Bene, che sentiremo tra pochissimo e guarderemo naturalmente sulla nostra TV. Allora, noi siamo in chiusura di questa piccola chiacchierata con questa bella formazione Human. A rappresentarla c'è Jacopo Di Giuseppe. Senti Jacopo, un sogno degli Human.
1: Ma il sogno degli Human intanto, no? Il primo è quello di non interrompere più, di lunghe pause, ma soprattutto di, diciamo, la cosa che a noi preme non è tanto un traguardo attualmente, ma è quello di poter costruire un percorso con tutto il lavoro che abbiamo fatto all'epoca e quel lavoro che stiamo facendo adesso. Insomma, abbiamo tante canzoni nel cassetto, insomma, il nostro obiettivo è quello di farle ascoltare il più possibile, poi le conseguenze di questo, insomma, le aspettiamo, però attualmente, ti ho detto, è più importante l'aver iniziato il percorso. Un obiettivo specifico.
0: Bene, iniziato bene con questa Someone's Ready che sentiremo adesso, insomma, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Ringraziamo Jacopo Di Giuseppe a rappresentare questa bella formazione Human. In chiusura noi riascoltiamo il singolo, si chiama Someone's Ready. Grazie a Jacopo e naturalmente grazie agli Human.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Sono le 18 e 30 minuti.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Blitz a Taranto, 30 arresti per immigrazione clandestina e truffa sui flussi. L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce e dalla procura ionica ha svelato una frode legata al decreto flussi. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il gruppo faceva entrare irregolarmente centinaia di cittadini da Pakistan, Bangladesh ed India tramite false richieste di lavoro sul portale del Viminale. Le pratiche erano gestite da un CAF di Taranto. I migranti pagavano fino a 6.500 euro per il visto. Inizierà a novembre il processo per i 13 imputati tra mitilicoltori, commercianti e ristoratori accusati a vario titolo di aver venduto cozze contaminate da diossine e PCB. Secondo l'inchiesta Cozza Nera della Guardia di Finanza, il prodotto veniva prelevato dalle acque interdette del primo seno del Mar Piccolo e rivenduto a pescherie e ristoranti del Tarantino senza tracciabilità, violando così le norme igienico-sanitarie. Il giudice dell'udienza preliminare Maccagnano ha rinviato a giudizio 13 persone, concesso la messa alla prova per altre 4 e stralciato una posizione. A capo del gruppo ci sarebbe stato proprio un tarantino. Ora la cronaca cittadina. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, dopo le dimissioni dell'assessore Federica Stamerra, ha ridistribuito le deleghe puntando sull'esperienza dell'attuale esecutivo. Lucio Loroce, oltre ai lavori pubblici, assume anche il patrimonio. Le politiche del lavoro vanno invece a Francesco Cosa, già assessore allo sviluppo economico, mentre Gianni Cataldino, assessore alle partecipate, gestirà il personale. Una mossa rapida per rafforzare l'azione di governo, ritenuta cruciale anche in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo. E continua la corsa per i biglietti della manifestazione sportiva 2026, che vedrà coinvolta Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Sold out i posti per la cerimonia d'apertura dei giochi, mentre da ieri sono in vendita su Viva Ticket italiani per il nuoto e per l'atletica. E proprio per il nuoto, in programma dal 22 al 25 agosto allo stadio di Torre d'Ayala, i prezzi partono da 5 euro per le batterie e 10 per le attesissime finali. Passiamo alla pagina della cultura. Dal 4 luglio al 18 ottobre il Castello Episcopio di Grottaglie ospita l'attesa rassegna internazionale d'arte, quest'anno incentrata su 81 opere provenienti da 29 paesi. La mostra presenta la sezione storica e il nuovo filone Grande Opera, con progetti integrati nel paesaggio urbano. Tra i riconoscimenti previsti dalla giuria tecnica, un premio da 5.000 euro e uno da 10.000 a conferma del ruolo della città come capitale della ceramica contemporanea. E ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Il direttore sportivo Danilo Pagni ha fatto il punto per quanto riguarda il futuro del club, invitando a ignorare le indiscrezioni di mercato e assicurando che la società sta programmando la nuova stagione con discrezione. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'allenatore Ciro Danucci per definire il progetto tecnico. Sul mercato, nessuna trattativa con Malcore. Rajkovic è uno dei profili seguiti. Pagni ha infine ribadito che il Taranto guarda al futuro con realismo, ma senza rinunciare all'ambizione.
2: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
0: Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic.

le canzoni nuove, le belle novità come sempre nell'appuntamento New Hit, vede unirsi naturalmente il rap crudo tagliente di Fabri Fibra e poi la melodia pop indie introspettiva di questa grande band bergamasca capitanata poi tra l'altro da Riccardo Zanotti, insomma, con questa nuova canzone, si chiama Goya, che poi fa parte nella riedizione dell'album di Fabri Fibra Mentre Los Angeles Brucia. Beh, canzone che poi ci farà compagnia come sempre per l'intera settimana e poi daremo spazio ad altre belle novità. Buona serata da Paolo D'Andria e lo so Gil Nicoletti alla parte tecnica, pronti a ripartire, ben ritrovati. Questo è Driving. Yeah.

0: ritorno di Mick, ve lo ricordate? Quello di Fabulous, che è stato un grandissimo successo. Questa è una lettera d'amore dedicata ai fan, ma anche un inno alla ribellione, un grido contro il conformismo della società. Un ritorno forte, carico, per questa bella voce, quella naturalmente di Mick, che abbiamo ritrovato con questo singolo, che è stata un'altra delle belle novità di Cittadella. Si chiama Beautiful Freaks. Alessia, buona serata, un saluto anche a Carmen, mi scrive da Tarto, ci guardava attraverso il canale 94. Beh, mi richiedi la nuova di Paola Iezzi.
1: Stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni

0: Eccola qua, brava Paola Yates, che poi insomma abbiamo anche conosciuto come giudice a X Factor e poi ultimamente ha fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni intime sulla vita privata a Verissimo e soprattutto di quella che è la scelta consapevole di non diventare madre, insomma dichiarazione che ha fatto un po' chiacchierare soprattutto i social e poi ultimamente è tornato in scena con un bello show, un bel live, si chiama Yes We Can, che naturalmente la vede protagonista. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo dalle 19 la Norvegia di Haaland, che torna titolare contro la Costa d'Avorio. Sfida molto equilibrata ad Arlington in Texas tra la nazionale africana e gli scandinavi. Chi vince trova agli ottavi il Brasile. Alle 23 tocca alla Francia dei magnifici 4. Mbappé, Dembélé, Olise 2 sono pronti a sfidare la Svezia di Gyökeres e Isak. Chi vince trova agli ottavi il Paraguay, che ha eliminato ai rigori la Germania. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador. Il mondiale di Isakian è finito e il difensore svedese non vedrà il campo per almeno 2-3 mesi. Questi più o meno i tempi di recupero per l'infortunio al tendine del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, rimediato al mondiale con la sua Svezia. Il difensore dell'Atalanta si è sottoposto ad un intervento chirurgico, come si apprende dal comunicato della società bergamasca. Rientro previsto per ottobre. Calciomercato, Gonzalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'arrivo dell'attaccante portoghese con un comunicato sui propri canali. Arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain, fortemente voluto da Ruben Amorim, per 65 milioni di euro più 5 di bonus. È l'acquisto più caro della storia rossonera, superato Rafael Leao. Ramos saluta il PSG, orgoglioso di aver contribuito a scrivere una pagina di storia del club. Ora in casa Inter, salutati i quattro pilastri difensivi, Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian, che non hanno rinnovato il proprio contratto, e il club nerazzurro rischia ora di perdere anche il pezzo più pregiato del proprio reparto arretrato, Alessandro Bastoni. Dalla Spagna, infatti, il sito del quotidiano AS svela come il classe 99 sia diventato il primo nome in cima alla lista della spesa del nuovo tecnico del Real Madrid, Mourinho. La trattativa può chiudersi per una cifra intorno ai 60 milioni. Tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi, semifinalista allo scorso Roland Garros, si arrende ad Alès in 4 set dopo aver vinto il primo ed essere stato praticamente sempre avanti nel tie-break del terzo. 3-6, 6-1, 7-6, 6-3 in 2 ore e 44 minuti è però il punteggio finale a favore del francese. Ora in campo Lorenzo Sonego, che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini-Wawrinka e Cobolli-Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. La toscana, finalista a Londra nel 2024, gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Benissimo la 18enne, che batte invece in 2 set 6-4, 6-2 l'inglese Bolter e avanza al secondo turno. Domani tocca a Jannik Sinner. Reduce della vittoria all'esordio su Kecmanovic, il numero uno al mondo tornerà in campo contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14.30 sul campo centrale. Chiudiamo con l'NBA. Comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana il mercato dei free agent, ma intanto la notizia più attesa per noi italiani è arrivata. Simone Fontecchio resta a Miami. L'azzurro firmerà un contratto di un altro anno con gli Heat. Da definire ora il futuro di LeBron James e degli altri giocatori con il contratto in scadenza oggi. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNL. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Eccolo qua, un altro dei grandi riempipista, perché attualmente insomma è uno di quei singoli che riproposti sicuramente fa e continua a far ballare alla grande. Beh, Space Cowboy JK Jamiroquai, siamo nel 1994, da questo secondo album in studio, si chiama The Return of Space Cowboy, caposaldo del genere Easy Jazz, ma qui c'è una firma, un timbro importante, quello dei Dave Morales, che poi tra l'altro ha realizzato questa versione mitica, ancora tuttora ballatissima, di questo grande successo che abbiamo ritrovato del Vamos a la Playa, l'appuntamento che vi sblocca un ricordo, che ripropone una canzone dalle grandi estati. Naturalmente questo è un altro dei bei successi che tra mezz'ora ritorna naturalmente con un'altra grande canzone calda per ricordare le grandi estati del passato.

Canzone che ha firmato Il Diavolo Veste Prada 2, che ha diviso, devo dire, la critica, ottenendo giudizi tiepidi, perché gli incassi e il ritorno del cast originale hanno suscitato sicuramente grande attenzione e curiosità, però molti recensori lo hanno ritenuto inferiore a quello che è l'iconico primo capitolo che ben conosciamo. Insomma, comunque è stato tuttavia un bel successo di botteghino. Questa è quella canzone che è stata firmata tra l'altro da Lady Gaga e Decchi, canzone che poi fa parte di questa bella colonna sonora di questo sequel, naturalmente, che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso grazie a Gianni Nicoletti, che si è occupato della parte tecnica. Devo ringraziare naturalmente anche gli amici della replica. Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto domani, se volete, come sempre alle 17, con Driving.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri!

0: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità.
1: Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?
2: Tu chi sei?
0: Sono Beckett.
3: Chi sarà il prossimo?
4: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene. Sai come andrà a finire.
3: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
0: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
3: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Rosso di sera.
8: Rosso di sera.
7: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
9: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Oggi ci occuperemo delle difficoltà che le imprese, le attività commerciali stanno incontrando a causa di un paio di situazioni molto critiche. Da una parte le nuove modalità per la raccolta differenziata per i pubblici esercizi, dall'altra le BRT, i cantieri e le possibili ricadute negative proprio sulle attività commerciali. Per parlarne è con noi Floriana De Gennaro di Confesercenti Casa Impresa.
10: Buonasera.
9: Bentrovata, Floriana. E allora, dicevamo, al Borgo già ci sono grossi problemi per la mancanza di parcheggi che impediscono a tanti cittadini di arrivare nel centro della città e soffermarsi in un bar, in un ristorante o semplicemente per farsi una passeggiata ed eventualmente fare shopping. Ora c'è un altro problema che riguarda proprio i pubblici esercizi, cioè le attività di ristorazione, di somministrazione di alimenti. Che cosa è accaduto? C'è una ordinanza del sindaco che impone la presenza di cassonetti differenziati all'esterno, oltre che all'interno, anche all'esterno dei locali, e la responsabilità di questi cassonetti esterni è tutta dei titolari delle attività. Quindi cosa succede? Che se un qualsiasi cittadino passa all'esterno del negozio, dell'attività e getta un rifiuto non correttamente differenziato, la multa la paga il titolare dell'esercizio. È corretto?
10: È proprio così. È successo che l'altra sera sono stata avvisata da dei colleghi di via Ciro Giovinazzi, bar, pizzerie, ristoranti, che ovviamente sono stati tutti quanti multati con una sanzione che ammontava circa 400 euro perché non avevano esposto all'esterno, in virtù di questa ordinanza che ha emanato il sindaco credo qualche giorno fa, per la quale però peraltro non era stata data importanza,
9: ecco,
10: né una grande pubblicità,
9: è un altro informazione.
10: Sì, sì, perché intanto la delibera riportava la comunicazione effettuata anche alle associazioni di categoria, ma in realtà le associazioni di categoria non ne avevano avuto contezza di questa ordinanza, per cui non avevano potuto diramare questo avviso anche ai pubblici esercizi, per cui sono state multate tutte le attività commerciali di via Ciro Giovinazzi di circa 400 euro. Ovviamente si è sparsa la voce, noi prontamente abbiamo uscito i nostri cassoni all'esterno perché l'ordinanza prevede che debbano essere esposti durante gli orari di apertura di tutte le attività commerciali i bidoni della differenziata, ma senza che il comune abbia distribuito in maniera capillare gli stessi cassoni, per cui si assiste, diciamo, a un disordine, perché poi non c'è una non è stato previsto un cassone comune per tutte le attività commerciali, per cui ognuno ha messo quello che riteneva più opportuno. La cosa assurda è che è importante stabilire che noi attività commerciali non siamo contro Assolutamente, il decoro e la raccolta differenziata. Siamo i primi che l'abbiamo iniziata, sono mesi ormai che diciamo inizia.
9: Avete avviato,
10: sì, sia con l'organico che col vetro che con i cartoni. Però oggi siamo gravati di un'ulteriore incombenza che è importante, perché questa ordinanza riguarda, diciamo, fino alla fine dei giochi del Mediterraneo, più o meno. Fino al 15 settembre.
9: Sì, perché appunto è un'ordinanza finalizzata a preservare il decoro urbano proprio in vista dei giochi del Mediterraneo, perché ovviamente dobbiamo cercare di presentare la città più pulita possibile alle tante persone, migliaia di persone che visiteranno Taranto in quelle settimane.
10: Però, direttore, lei mi insegna che comunque il decoro e la raccolta differenziata è un tema che non deve ridursi soltanto a un determinato periodo di tempo, va implementato, va organizzato con le associazioni di categorie. Ci deve essere, secondo me, anche un periodo di tolleranza prima dell'applicazione delle sanzioni. Invece l'altro giorno purtroppo sono state comminate numerose sanzioni senza che ci sia stata questa attività di cuscinetto,
9: sì,
10: no? Prima dell'applicazione di informazione, perché in realtà nessun mezzo di comunicazione nel comune ha diramato questa ordinanza.
9: E allora noi abbiamo realizzato un servizio proprio sulla base di un intervento di Casa Impresa insieme a Casa Artigiani, un intervento che è stato diramato questa mattina, e quindi chiederei al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio appunto sull'intervento di Confesercenti e Casa Artigiani.
11: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti, Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività, né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di deorso o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Intermite e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste, che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti, e nell'attesa che questi punti vengano chiariti si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
9: Floriana, abbiamo visto tante situazioni che vanno riviste. Voi avete chiesto come associazione di categoria al sindaco e all'amministrazione comunale di quantomeno sospendere in questa fase le sanzioni, in attesa che appunto ci sia un chiarimento su questi aspetti abbastanza controversi, diciamo. La cosa che più a me sembra più assurda è che appunto dobbiate rispondere voi titolari di attività del comportamento di cittadini, di passanti che possono conferire in modo errato i rifiuti nei
10: vostri cassoni. Peraltro c'è una disparità di trattamento rispetto comunque anche ai condomini, perché se noi conferiamo in maniera errata, oltre alla sanzione amministrativa di dalle 2 alle 500 euro, è previsto anche un provvedimento di chiusura di oltre 15 giorni, che in una situazione del genere, voglio dire, comunque crea un danno d'immagine all'attività commerciale, oltre che danno economico, perché magari sono stati conferiti in maniera errata i rifiuti, quindi noi non ci possiamo sostituire agli organi di controllo e quindi andare a controllare i rifiuti all'interno dei nostri cassoni, perché non rispondiamo di quello che poi effettivamente fanno i cittadini. Altra cosa controversa di questa ordinanza, se mi permette direttore, è il fatto di provvedere alla pulizia per oltre 20 metri nell'area circostante alle attività commerciali, di 20 metri, e questa è una cosa che in realtà non è molto chiara, perché in realtà la pulizia spetta comunque al comune, perché rientra nella tassa, la Tari, che comunque i cittadini già pagano, quindi sono cose che comunque vanno riviste di questa ordinanza e vanno ovviamente concordate con gli stakeholder.
9: Altra cosa è che mi sembra opportuno, come dice appunto Casa Impresa insieme a Casa Artigiani, valutare caso per caso, perché ci sono tipologie differenti di attività, grandezza diversa dei locali, quindi andrebbe un po' rimodulata questa ordinanza, fermo restando che è giusto preservare il decoro urbano proprio in virtù di questa grande manifestazione internazionale che stiamo per ospitare. Però appunto manca, come sempre a Taranto, la concertazione. E mi sembra il difetto fondamentale di questa città.
10: Esattamente.
9: Adottare decisioni senza aver consultato le categorie interessate poi dagli effetti dei provvedimenti.
10: Un discorso sulla raccolta differenziata non può essere concluso con una ordinanza. Va concordato, implementato, va controllato. Ci deve essere un periodo cuscinetto in cui tutti devono capire e comprendere quello che deve essere l'iter da seguire. Perché, ripeto, noi non siamo contrari alla raccolta differenziata e al decoro urbano, perché siamo i primi che accendiamo le luci, garantiamo la sicurezza nelle zone antistanti i nostri locali, quindi non potremmo andare contrariamente a quelli che sono i nostri principi della gestione delle attività commerciali. Però queste cose, come dice lei, sicuramente vanno concertate meglio.
9: Floriana, lei ha un'attività in pieno centro, proprio nel cuore del borgo. Il borgo è da anni in grande sofferenza. Stiamo assistendo ad una progressiva desertificazione, spariscono le attività commerciali, nel frattempo magari c'è qualche attività senza voler fare discriminazioni, però diciamo, di profilo sicuramente più basso, che si insedia nelle vie principali del borgo. Insomma, una volta Via d'Aquino era il salotto buono della città, oggi mi sembra azzardato pensare a Via d'Aquino, a Via di Palma come il salotto buono della città, e anche le vie limitrofe ovviamente.
10: Certo, purtroppo scontiamo la mancanza di visione, una politica che comunque non è stata lungimirante. Noi abbiamo fatto battaglie nelle associazioni di categoria da oltre 10-15 anni, ma non soltanto per i parcheggi, anche per il decoro. Leggevo proprio in questi giorni una decisione di un sindaco, non ricordo però in quale città, credo nelle Marche, che ha impedito per esempio l'apertura di attività commerciali straniere, che quindi non rispettano quello che è l'originalità o comunque la tradizione di un posto nei borghi. E questa potrebbe essere un'idea, per esempio, da seguire per salvaguardare quelle che è l'artigianato, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Il problema parcheggio è un problema che ovviamente affrontiamo da anni, è inutile qui dilungarsi. Gli EBRT stanno ulteriormente sacrificando posti auto.
9: Ora parleremo delle BRT, sì.
10: Ed è per questo che io dicevo, negli anni passati non c'è stata comunque una politica lungimirante, perché avrebbero dovuto, in previsione della creazione delle BRT, prima creare i parcheggi e non adesso andare a capire dove in realtà individuare dei posti per poter creare in futuro un parcheggio.
9: Il problema andava risolto. O trasformare i parcheggi da cassettone a spina di pesce, restringendo ulteriormente la carreggiata e quindi rendendo ancora più affannoso lo scorrimento del traffico veicolare. A proposito delle BRT, diamo una notizia parte era ovviamente già acquisita, cioè proprio oggi, 30 giugno, è scaduto il termine per la chiusura dei principali cantieri delle BRT. Da Palazzo di Città si fa sapere che appunto è stato raggiunto questo traguardo fondamentale per realizzare questa nuova modalità di trasporto finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Quindi oggi andavano chiusi i cantieri principali. C'è stato però nel corso del tempo un aggiornamento del programma, del cronoprogramma.

0: attuativo, per cui la scadenza fissata al 30 giugno è estesa per gli altri cantieri ancora aperta al 31 luglio 2026, quindi avremo ancora un altro mese di cantieri aperti. E in casi eccezionali e documentati, soprattutto per le attività finali di collaudo, i lavori in corso potranno essere ultimati entro il 31 agosto. Quindi ci sono ancora questi step da superare. L'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli dice: il rispetto del cronoprogramma conferma la capacità dell'amministrazione di attuare efficacemente gli investimenti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasformando le risorse europee in opere concrete al servizio della città e dei cittadini. Queste sono le parole dell'assessore Patronelli. La fase successiva sarà dedicata al completamento delle attività tecnico-amministrative. Quindi, una volta chiusi i cantieri, si procederà agli aspetti più burocratici, compresi i collaudi e i test di preesercizio dei mezzi elettrici. Tutte le attività necessarie saranno svolte, dice il Comune, secondo gli standard di sicurezza e qualità previsti dalla normativa al fine di garantire la piena efficienza del servizio. Floriana, i cantieri finora delle BRT sono stati un grosso problema per tutti, per le attività commerciali, ma anche per i semplici cittadini, per i residenti, perché il traffico lo abbiamo vissuto tutti, penso, in questi mesi. Il traffico è stato ingolfato e davvero raggiungere alcuni punti della città è stata un'odissea, con
1: Allora,
0: le ricadute che immaginiamo sulle attività commerciali.
1: premesso che io non sono contraria alla mobilità sostenibile, in tutte le città europee questo ha facilitato soprattutto la mobilità interna all'interno delle città e ha anche nelle città diciamo, soggette all'overtourism comunque ha risolto particolarmente il problema della mobilità. Io spero che ovviamente il sistema possa funzionare perché in caso contrario oggi noi abbiamo usufruito dei fondi del PNRR, così come lei giustamente ha anticipato, direttore. Sarà poi difficile ripristinare diciamo, la situazione precedente qualora il sistema non dovesse funzionare. Noi ci auguriamo che questo funzioni per tutti, perché già i sacrifici che noi abbiamo affrontato sia come attività commerciali che come cittadini è immane, per cui ci auguriamo tutti, io non voglio essere pessimista, che il sistema possa funzionare.
0: Ce lo auguriamo tutti, anche perché abbiamo investito 300 milioni di euro in questa grande opera e non vorremmo che fossero 300 milioni di euro così sprecati, perché sarebbe davvero un delitto. E poi giustamente diventerebbe complicato ritornare alla situazione ante. Sarebbe davvero
1: Un
0: impossibile trovare
1: paradosso.
0: gli stessi fondi per ripristinare una situazione di normalità. Ovviamente speriamo che questa nuova mobilità, nuova modalità di trasporto urbano funzioni, dovrebbe servire ad agevolare il collegamento tra le periferie e il centro della città, quindi il borgo potrebbe avvantaggiarsi, se tutto dovesse funzionare, da questa nuova modalità di trasporto e rendere le periferie meno isolate rispetto alla situazione attuale. Certo, ci sono degli aspetti che lasciano molto perplessi, a cominciare dalla dimensione di questi bus, che forse sono poco adatti alla conformazione della città, perché non abbiamo stradoni enormi e quindi non a caso tutti gli interventi che stiamo verificando attengono soprattutto alla rimodulazione delle carreggiate.
1: Esattamente,
0: Perché?
1: esattamente, perché non, in realtà la conformazione della città non consente che ci siano per tutta l'estensione delle corsie dedicate alla BRT. Possiamo averlo per esempio su Via Lemania Grecia, su Corso Umberto, sulle strade abbastanza larghe, ma in realtà su alcune rioni, per esempio l'altro giorno ho saputo di alcuni problemi particolari a Rione Tamburi, perché hanno eliminato in sostanza i parcheggi in diversi isolati, proprio per consentire il passaggio di questi bus, che sono abbastanza imponenti, in alcune vie che sono invece al contrario molto piccole. Quindi io spero che siano stati fatti i dovuti controlli, i dovuti calcoli e che tutto funzioni per il meglio.
0: Speriamo che appunto i progetti siano stati elaborati sulla base di conoscenza sul campo della città e che non siano stati elaborati soltanto a tavolino facendo i disegni sulle mappe della città. Noi ci auguriamo davvero che questo sistema possa

0: funzionare perché abbiamo necessità di adeguarci agli standard europei più evoluti e quindi è buona norma non utilizzare spesso, soprattutto quando lo si può evitare, il mezzo privato, perché dove i mezzi pubblici funzionano ne giova tutta l'economia di una città, dal commercio alla,
1: anche al turismo.
0: Al turismo. E questo è un altro aspetto, il turismo. Siamo preparati ad accogliere i giochi del Mediterraneo? Poi nella seconda parte della trasmissione parleremo anche dei giochi del Mediterraneo. Siamo preparati?
1: Allora, su questo invece, direttore, devo dire che sono seriamente preoccupata, perché mancano 40 giorni all'inizio dei giochi del Mediterraneo, giochi che prevedono, insomma, l'ingresso di, oltre che delle delegazioni, degli atleti, giornalisti, curiosi, avventori, di tantissima gente, e non ho contezza che ci sia un piano di accoglienza turistico, almeno al momento. E quindi questa cosa mi fa essere abbastanza perplessa. E poi c'è da investire tanto. La cosa che io suggerirei al sindaco di nominare una persona, un tecnico come assessore al turismo, così come per la cultura, perché noi è su
0: non
1: quello...
0: Non abbiamo né uno né l'altro.
1: Assolutamente, è su quello che dobbiamo spingere per pensare a riconvertire il nostro territorio, a creare la destinazione turistica di cui tanto si parla, soprattutto in tutta Italia. Perché ci sono delle nuove direttive, no, che prevedono le costituzioni delle destinazioni turistiche, e quindi ci devono essere delle nuove governance che devono governare, quindi creare un'attrattività del territorio mettendo assieme nel tavolo della governance i vari stakeholder del territorio, insomma dagli operatori privati alle associazioni di categoria, agli enti pubblici, gli enti privati, e proprio per consentire quindi diciamo creare quella che è un'aspettativa, una città veramente accogliente.
0: Noi nelle scorse settimane, nelle scorsi mesi, abbiamo avuto l'opportunità di ospitare nella nostra trasmissione esperienze di altre città. Ad esempio a Ferrara, e quindi non ci stancheremo di ripeterlo perché sono esempi positivi, noi abbiamo bisogno di esempi e modelli positivi, a Ferrara per rivitalizzare il centro storico hanno puntato, e quindi le attività commerciali del centro storico, hanno puntato sugli eventi d'arte, eventi di alto livello, e hanno ottenuto un successo clamoroso con centinaia di migliaia di visitatori. E a Varese stanno adottando un altro tipo di esperienza. Attraverso la mappatura delle celle telefoniche sono in grado di rilevare all'istante, quindi in tempo reale, quante persone si trovano in quell'area specifica, il paese di provenienza, e quindi le attività commerciali, i flussi orari di visita dei centri storici, e quindi i commercianti, informati attraverso questi dati, possono modulare la propria offerta sulla base della composizione degli orari dei visitatori, dei turisti. Mi sembra che siamo lontani anni luce da questa esperienza.
1: Non è Treviso che è lontana, perché anche la Costa dei Trulli, quindi la zona di Locorotondo, Fasano, Ostuni, Polignano, Monopoli, ha già attuato questo tipo di controllo, già dagli ingressi nei B&B, nei resort di lusso che insistono nella Costa dei Trulli. Loro, gli amministratori locali riescono ad avere i dati e li riescono a monitorare per età, per provenienza, per cui ogni giorno, in base anche alla tassa di soggiorno, si sanno quelle che sono le presenze, riescono a modulare addirittura anche i servizi pubblici, perché ovviamente se ci sono più turisti, ovviamente loro devono garantire la raccolta differenziata dei servizi in più, per cui c'è un monitoraggio continuo e costante, cosa che avrei auspicato anche da parte della nostra amministrazione, proprio controllare ogni giorno e capillarmente i dati che provengono proprio dal settore turistico.
0: Sui flussi turistici. Ad esempio, il collega che ci ha illustrato queste situazioni a Varese diceva che è stato rilevato che i turisti tedeschi amano pranzare nelle ore pomeridiane, intorno alle 16-17, e quindi le attività commerciali hanno rimodulato l'offerta in modo da essere pronti alle 17 a servire il pranzo ai turisti tedeschi. È stato sufficiente rivedere gli orari di offerta del servizio con un semplice menù scritto in lingua tedesca ed esposto fuori e hanno soddisfatto le esigenze

0: della clientela tedesca. Sono accorgimenti apparentemente persino banali, e però che poi influiscono in modo positivo sull'attività economica di un'intera città.
1: Esattamente, io spero che questa amministrazione possa dare una svolta, soprattutto per il turismo, perché è quello sul quale secondo me bisogna incidere per questa nostra martoriata città.
0: E visto che stavamo parlando di BRT, diamo, prima di concludere la prima parte della nostra trasmissione, una informazione di servizio importante che riguarda proprio la mobilità, gli autobus dell'area di San Vito, che nelle ultime settimane è stata sacrificata per deviazioni delle rotte dei bus a seguito della erosione costiera che ha compromesso la viabilità su alcune zone di San Vito. Allora, questa ci arriva direttamente dal comune, da Chima Mobilità, che comunica che a partire dall'1 luglio, quindi da domani, ci sarà un servizio di navetta sperimentale per collegare San Vito e Viale del Tramonto. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'interdizione al transito, come dicevamo, di un tratto di Via del Faro a causa di gravi fenomeni di erosione costiera. Come si articolerà questo percorso? Dunque, sarà istituito un percorso circolare di 4,5 km con frequenza di 25 minuti, che partirà dal capolinea Anello di San Cataldo per poi proseguire verso via Calatamacchie, via Occhiate, via del Faro, scuole CEM, via Leionio, viale del Tramonto, via Balene, via Occhiate ancora, via Calatarinella, capolinea Anello di San Cataldo. Quindi ci sarà questo tragitto circolare. Saranno effettuate, oltre a quelle già presenti sui percorsi di linea, comprese le due fermate provvisorie, altre tre nuove fermate sul Viale del Tramonto in corrispondenza dei civici numero 15, 65 e 103. Tutto questo nella fascia oraria dalle 7 del mattino alle 22 tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi. I titoli di viaggio, fruibilità del servizio mediante le tariffe ordinarie vigenti. Quindi c'è questa rimodulazione del servizio di trasporto verso San Vito, all'interno di San Vito, perché i disagi in queste settimane sono stati enormi. Adesso linea a Gisberto Nicoletti in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo per la seconda parte di Rosso di Sera, parleremo dei giochi del Mediterraneo, ma di due vertenze bollenti che mettono a rischio posti di lavoro importanti. A tra poco.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: verso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di Sera, siamo in compagnia di Floriana De Gennaro di Confesercenti Casa Impresa, che sta comunque per lasciarci perché è presa dai suoi impegni professionali. Stiamo per mandare in onda un altro servizio sulle BRT, quindi su questo sistema un'ultima battuta e poi salutiamo Floriana.
5: Voglio essere ottimista, spero che questo sistema funzioni perché abbiamo affrontato tantissimi sacrifici sia come residenti che come attività commerciali, per cui mi auguro che questo sistema possa funzionare per avere una mobilità sostenibile degna di una città europea.
4: Di una città evoluta, e abbiamo bisogno di evolverci parecchio sotto diversi aspetti. Grazie a Floriana De Gennaro per la sua partecipazione a Rosso di Sera.
5: Grazie.
4: E intanto direi a Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio sulle osservazioni di Confartigianato, quindi di un'altra associazione di categoria. Devo dire che mai come in questi mesi stiamo assistendo ad una capacità propositiva delle associazioni di categoria, tutte, dai commercianti agli artigiani, alle piccole imprese in genere, vediamo una grande capacità propositiva che ha bisogno di trovare accoglimento e di essere ascoltata. Sentiamo la Confartigianato sulle BRT e grazie a Floriana De Gennaro.
5: Grazie.
4: Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese. Bene, e dalle BRT ci auguriamo ovviamente che tutto vada per il meglio e che questo nuovo sistema di mobilità porti dei benefici effettivi alla città e non sia invece un ulteriore problema da gestire. Dalle BRT passiamo invece ad una delle prime vertenze di cui ci occuperemo, la prima delle due vertenze di cui ci occuperemo stasera, la vertenza dei call center, e ne parliamo con Andrea Lumino, coordinatore delle telecomunicazioni CGL Puglia. Buonasera Lumino.
6: Buonasera a voi.
4: Allora, oggi c'è stato un incontro importante sulla commessa Enel. Vogliamo spiegare ai telespettatori di cosa si tratta?
6: Sì, innanzitutto insomma, grazie per lo spazio che ci state dando. Oggi abbiamo ottenuto, a seguito di nostra richiesta, datata già da qualche mese, ma che nel frattempo ha visto una serie di evoluzioni, un incontro in Regione Puglia con il committente Enel. Considerate che questo bando, che è un po' la materia dello scandalo, sostanzialmente Enel cosa fa? Da un lato ha violato la clausola sociale, che era quello strumento di legge contrattuale per il quale, nel momento in cui c'era un cambio d'appalto, i lavoratori passavano da un'azienda perdente dell'appalto a quella aggiudicatrice, mantenendo il posto di lavoro, il contratto e tutte le condizioni di lavoro nell'ambito della territorialità, ovvero in una variazione chilometrica massimo di 15 km rispetto alla sede appunto uscente. E quindi Enel ha violato già questa norma. Dopodiché, paradosso, Enel ha in questo bando inserito un meccanismo di premialità per quelle aziende che si candidavano appunto nell'aggiudicazione di questo appalto e che si impegnavano a sostituire i lavoratori con intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? La durata dell'appalto è di 3 anni. Nel primo appalto il committente, l'azienda fornitrice, manteneva l'impegno di mantenere tutti i lavoratori. Nel secondo e terzo anno dell'appalto, invece, più erano il numero di lavoratori che venivano sostituiti con l'intelligenza artificiale, più alto era il punteggio che l'azienda appunto acquisiva nell'aggiudicazione dell'appalto. Tant'è vero che in questo bando le aziende aggiudicatrici non sono state aziende di call center, ma aziende che producono software. E paradossalmente già sono contenuti nell'ambito dell'appalto sostanzialmente i numeri degli esuberi, perché di fatto se l'impegno era quello di sostituire le persone con l'intelligenza artificiale, per ogni città in cui sono svolte queste gare, Enel aveva già indicato le persone da mantenere sulle proprie attività negli anni successivi al primo e quante devono essere appunto spostate, senza però indicare quali garanzie contrattuali.
4: Ecco, ma quanti sono i lavoratori interessati da questa nuova modalità, insomma?
6: Allora, guardi, la dico come la definita oggi Enel al tavolo della Regione Puglia. Cioè Enel ha definito il capitale umano a disposizione del committente Enel nella Regione Puglia come il capitale semantico di tutta la nazione, perché di fatto quasi l'80% delle persone che rispondono ai clienti Enel rispondono dalla Puglia. Per cui parliamo di migliaia di lavoratori, perché guardate, Enel si divide in due grandi branche, quello del back office, cioè quelli che lavorano alle pratiche, e quelli che sono sul front office. Ovvero coloro che rispondono alle telefonate dei cittadini che hanno bisogno di chiarimenti sulle bollette e quant'altro. Sul back office ci sono in Puglia circa 100 di lavoratori, sul front office i lavoratori sono 2500, e quindi abbiamo il timore, peraltro confermato da Enel, perché oggi Enel, rispetto alle richieste rigide delle organizzazioni sindacali, ma devo essere sincero, anche la Regione Puglia è stata molto puntuale, ecco, nel richiedere le stesse garanzie per i lavoratori, Enel non ha preso alcun tipo di impegno.
4: E quindi come vi siete lasciati? Come è terminato questo tavolo di confronto, insomma?
6: Il tavolo di confronto è terminato con l'impegno da parte della Regione a convocarci subito dopo la pausa estiva rispetto a come appunto il prossimo bando sul front office, che quindi quello che impiega migliaia di persone, può evolvere, e con l'impegno però di creare da parte della Regione un tavolo di monitoraggio regionale sull'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale, perché guardate, questo noi non vogliamo fermare l'intelligenza artificiale, noi la vogliamo governare. Oggi diventa questo uno strumento fondamentale per la contrattazione, altrimenti il bagno di sangue che ci sarà per la perdita dei posti di lavoro sarà enorme, ed è altrettanto emblematico il fatto che a rompere questo equilibrio è Enel, che è un'azienda a partecipazione statale, nella totale assenza di risposte anche da parte del governo. Per cui è evidente che se Enel dovesse sfondare, il minuto dopo le altre commesse a partecipazione pubblica, ma anche tutti i committenti privati, seguiranno lo stesso percorso. E guardate, in Puglia sono oltre 10.000 persone che lavorano in questo settore.
4: E su Taranto che impatto potrebbe avere?
6: Considerate che se consideriamo tutti i lavoratori che sono attualmente su Taranto, arriviamo quasi alle 5.000 unità. Credo che Taranto non possa assolutamente perdersi neanche un posto di lavoro, per carità, ma 5.000 sono davvero tanti, considerando tutte le aziende. Se poi lo amplifichiamo per la Regione Puglia, andiamo oltre le 12.000 unità. Non può essere un problema solo sindacale questo.
4: Certo.
6: Ecco perché il 3 luglio noi faremo un'assemblea pubblica insieme alla FIST del CISL a Bari, dove abbiamo chiamato e ci hanno confermato la loro presenza il sindaco di Taranto, il sindaco di Bari, il presidente della Regione Puglia, l'assessore allo sviluppo economico, parlamentari pugliesi, perché abbiamo bisogno di fare quadrato. Non è una questione di sinistra o destra, non è una questione solo sindacale, ma un esubero di migliaia di persone, perché l'Italia non è stato in grado di recepire in maniera corretta la regolamentazione europea in materia di intelligenza artificiale. È assolutamente pericoloso nel
4: Quindi,
6: nostro settore, ma in tutto il mondo.
4: diciamo, quindi 10.000 lavoratori coinvolti in tutta la Puglia, di questi la metà a Taranto, 5.000 a Taranto. È così? Quasi
6: Quasi 5.000 a Taranto, sì.
4: 5.000 a Taranto. Ed è davvero, sono numeri che non possiamo assolutamente permetterci. Come dicevi prima, neanche un posto di lavoro possiamo perdere, soprattutto nella nostra area, che è già afflitta da una crisi davvero drammatica da tanti troppi anni. Grazie ad Andrea
6: Ma guarda.
4: Lumino, quindi ci aggiorneremo sugli sviluppi di questa vertenza. Grazie a Lumino, coordinatore delle telecomunicazioni della CGIL Puglia. E adesso torniamo in studio, torniamo a occuparci dei giochi del Mediterraneo. Ne abbiamo accennato prima, la città è preparata, non è preparata, abbiamo ancora molto da fare, manca ormai un mese, poco più di un mese all'inizio dei giochi e davvero non possiamo permetterci di arrivare impreparati. Intanto ieri, quando c'è stata la presentazione ufficiale delle medaglie dello spot ufficiale che accompagnerà i giochi per la durata della manifestazione, abbiamo avuto la possibilità di intervistare il ministro dello sport Andrea Abodi. Lo ha intervistato per noi Valentina Castellaneta.
7: A 50 giorni dall'inizio dei 20esimi giochi del Mediterraneo, con la presentazione ufficiale delle medaglie coniate dalla Zecca di Stato, la macchina organizzativa entra nella sua fase decisiva. 1 miliardo di occhi sono puntati su una manifestazione che fonde sport e geopolitica. Il ministro per lo sport e giovani, Andrea Abodi, rivendica il lavoro fatto finora superando le inevitabili difficoltà.
8: L'abbiamo fatto con lo spirito positivo, lo spirito giusto, non ci siamo mai fatti travolgere dalle polemiche oppure preoccupare troppo dalle difficoltà e sarà un piacere farvelo raccontare quello che siamo stati capaci di fare tutti insieme.
7: I numeri sono tanti, 275 milioni di euro di budget blindati, 45 impianti pronti o in via di ultimazione, 21 comuni della Puglia e una cerimonia d'apertura già sold out per il prossimo 21 agosto. Ma sul tavolo resta il tema del tempo. I cantieri, come sollecitato dal ministro Foti, dovranno essere chiusi tassativamente entro la fine di luglio, un traguardo blindato e senza deroghe.
8: Beh, dopo 20 giorni iniziano i giochi e per forza deve essere così. Non è che ci siano alternative, ma ci sono tutte le condizioni. I cantieri sono più che vivi, vivaci, c'è la consapevolezza comunque di questo impegno che porta un appuntamento con non soltanto il Mediterraneo, ma con il mondo e Taranto farà una meravigliosa figura.
7: Oltre all'eredità infrastrutturale, l'obiettivo è lasciare un segno profondo sul piano del dialogo internazionale, un bacino troppo spesso segnato da tensioni e tragedie. I 4.500 atleti attesi diventeranno veri e propri ambasciatori di pace.
8: La differenza la fa la capacità della diplomazia e lo sport e dal suo contributo di arrivare a soluzioni di pace delle quali abbiamo bisogno, non soltanto per i giochi del Mediterraneo.
4: Ed ora la seconda vertenza della quale ci occupiamo stasera, la vertenza Natuzzi. Come sappiamo, le parti, cioè aziende e sindacati, sono molto distanti fra loro perché l'azienda ha ribadito la propria linea di delocalizzare le produzioni in Romania con la previsione di chiusura degli stabilimenti qui in Puglia. E oggi c'è stato un incontro in regione. E all'incontro ha partecipato Francesco Bardinella, che è il segretario generale della filiera CGIL. Buonasera, Bardinella.
9: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
4: E allora, Cosa è emerso dall'incontro di oggi in regione?

Ma, piccola precisazione, l'incontro di oggi si è tenuto presso la sede di Confindustria a Bari. Cosa è emerso? È emerso che l'azienda ha confermato il proprio piano, che Natuzzi definisce di risanamento, per noi è un piano di vera e propria dismissione, comunicandoci la chiusura di tre stabilimenti, tra Santeramo e Altamura.

0: giovanile. Ovviamente noi abbiamo ribadito quella che è la nostra posizione, questo diciamo, decisioni aziendali le riteniamo inaccettabili. Abbiamo chiesto all'azienda di sospendere queste azioni, di consentire di svolgere le assemblee in questi giorni, entro venerdì svolgeremo le assemblee nelle fabbriche per valutare insieme alle lavoratrici e ai lavoratori lo stato dell'arte, come riprendere la mobilitazione con l'obiettivo di riaprire un tavolo che però deve essere un tavolo istituzionale, perché crediamo che fino ad oggi le istituzioni coinvolte, dalla Regione Puglia fino al Ministero delle Imprese del Made in Italy, non abbiano fatto la propria parte fino in fondo. Ma per impedire
1: nelle scorse settimane nelle scorse settimane c'è stato l'incontro al Ministero e non mi sembra che abbia sortito grandi effetti, insomma, quell'incontro.
0: Assolutamente no, al Ministero del Made in Italy la settimana scorsa si è consumata una rottura. Il ministro Urso ci aveva proposto la sottoscrizione di un protocollo, ma onestamente sottoscrivere un protocollo in una sede ministeriale, che tra l'altro è stata ridefinita delle imprese del Made in Italy, dove c'è scritto che il lavoro lo portiamo dall'Italia alla Romania, ma questo lo consideriamo non solo una contraddizione di fatto, ma inaccettabile. Ripeto, per quanto ci riguarda abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per proporre anche delle modifiche, delle integrazioni a quel protocollo, stabilendo però due principi su cui noi non possiamo indietreggiare. Gli stabilimenti di Puglia e Basilicata restano aperti e il lavoro resta in Italia, non lo si può spostare in Romania. Poi la politica deve fare la sua parte per aiutare, perché è vero che c'è un problema anche di dumping all'interno dell'Unione Europea, ma non lo risolviamo spostando il lavoro dove costa meno e dove i diritti dei lavoratori e dei lavoratori sono più bassi rispetto ai nostri. E parliamo di un'impresa che è uno dei marchi storici del Made in Italy. Quindi noi, il tavolo di discussione di oggi non ha prodotto nulla, ha confermato la distanza tra le parti e noi in questi giorni, ripeto, riprenderemo a fare i passaggi con le lavoratrici e i lavoratori per ripartire con la mobilitazione, per consentirci di riaprire un tavolo istituzionale.
1: Ecco, Bardinella, due aspetti sono piuttosto controversi e contraddittori, no? Il primo, lo abbiamo appena detto, uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy che decide di delocalizzare, di spostare le produzioni in Romania, quindi si perde proprio l'essenza del Made in Italy, e questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto invece, l'avvertenza sta esplodendo in questi mesi, ma probabilmente è una crisi che arriva da lontano. Poteva essere gestita diversamente questa crisi?
0: Poteva essere gestita sicuramente una crisi che viene da lontano e ha vissuto fasi differenti. Siamo di fronte a un'azienda che nel corso degli anni, almeno degli ultimi 10, ha più volte cambiato i propri piani industriali in corso d'opera, o meglio, li annunciava e poi non li rispettava. Noi abbiamo sempre tentato di difendere ovviamente l'occupazione rivendicando dei piani industriali credibili e qualcuno c'è stato. Il problema è che poi l'azienda decide di cambiare direzione. A questo giro la direzione che ha preso è quella più, secondo noi, più pericolosa e che ovviamente porterà il nostro territorio a impoverirsi e ad ampliare quella desertificazione industriale in atto ormai purtroppo da anni. È evidente che anche la politica tutta, da destra a sinistra per essere chiari, in questi anni, siccome ha più volte sostenuto le produzioni in Natuzzi con accordi di programma e quindi con risorse pubbliche, forse dovrebbe chiedere oggi a un'azienda come questa di rispettare ciò che ha preso in tutti questi anni. Quindi il tema non è solo la cassa integrazione, per essere chiari. Ci sono state ingenti risorse pubbliche messe a disposizione di Natuzzi ed è inaccettabile che oggi Natuzzi decida di portare altro lavoro all'estero. Vorrei ricordare che nella nostra provincia è attualmente attivo lo stabilimento di La Terza, ma da oltre 10 anni c'è lo stabilimento di Ginosa
1: che è chiuso.
0: Che nel precedente

0: piano industriale, lo stabilimento di Ginosa, è stato oggetto negli ultimi anni di ulteriori interventi pubblici con risorse pubbliche, perché il precedente piano industriale presentato da Natuzzi prevedeva la ripartenza dello stabilimento di Ginosa. Oggi Natuzzi lo stabilimento di Ginosa lo ha messo in vendita, quindi ci ha speso delle risorse pubbliche per farlo ripartire, non è mai ripartito. E oggi ci comunica anche di averlo messo in vendita, di essere anche in fase di definizione.
1: Ecco, e chi sarebbero gli acquirenti, i potenziali acquirenti?
0: I potenziali acquirenti sono, diciamo, è un'impresa già presente nel nostro territorio, sulla quale quindi non è un mistero, c'è stato anche un incontro a livello istituzionale presso la Regione Puglia nei giorni scorsi. È la società che ha manifestato il proprio interesse a rilevare lo stabilimento di Ginosa e a anche farsi carico di 40 lavoratori su base volontaria in esubero dalla Natuzzi, è l'ecologistico di Ginosa. Per essere chiari, per chi non conosce bene tutte le vicende industriali del nostro territorio, ecologistico è quel soggetto che ha reindustrializzato l'ex Miroglio di Ginosa, trasformandolo da una tessitura a un'azienda che recupera e ricicla la plastica dei rifiuti per farne prodotti per il settore agroalimentare sostanzialmente.
1: Grazie Bardinella, però prima di salutarci, ma non c'è, al di là del caso Natuzzi, un problema più generale che attiene alle produzioni italiane, cioè la forte concorrenza che arriva dalle produzioni straniere a bassissimo costo del lavoro e a bassissimo costo sotto il profilo diciamo degli obblighi di rispetto dei diritti dei lavoratori, delle normative in materia ambientale. Cioè questo è un problema più generale, più globale. Natuzzi lo stiamo vivendo noi qui sul nostro territorio, ma il problema è più generale, o no?
0: Ma lo dicevo prima, è un problema più generale, è un problema globale. Chiaramente le tensioni geopolitiche degli ultimi anni, penso a una misura come quella dei dazi varata dagli Stati Uniti d'America, chiaramente non aiuta. È un problema che parla all'Europa principalmente. Quando parliamo di Romania, se la Romania, che sta dentro l'Unione Europea, fa concorrenza sleale di fatto, è chiaro che è un problema che interroga in primis l'Europa nel rapporto anche con le altre grandi potenze. Negli anni passati Natuzzi ha riportato delle quote produttive dalla Cina verso l'Italia, il cosiddetto reshoring. Ma attenzione, operazione assolutamente virtuosa. Ma Natuzzi non lo ha fatto per una questione di bandiera, una questione
1: No,
0: patriottica,
1: non per
0: lo ha
1: una scelta
0: fatto
1: patriottica, insomma.
0: lo ha fatto per limitare i danni rispetto ai dazi che dalla Cina avrebbe pagato in più. Quindi il male minore è stato far tornare del lavoro dalla Cina all'Italia per pagare meno rispetto ai dazi. Quindi è chiaro che questi sono i danni di oltre 20 anni di globalizzazione selvaggia che sta producendo un impoverimento, e se il nostro paese negli ultimi 3 anni segna costantemente un segno negativo sulla produzione industriale, abbiamo Natuzzi, abbiamo Electrolux, abbiamo l'Ilva, chi più ne metta, è chiaro che è un problema più generale di tenuta del paese e di tenuta diciamo, dell'Europa tutta rispetto alle concorrenze dei paesi emergenti, che non sono
1: Grazie,
0: più altri.
1: grazie, grazie Francesco Bardinella e ovviamente come Cittadella TV continueremo a seguire gli sviluppi della vertenza Natuzzi. Grazie ancora a Francesco Bardinella, segretario generale della filiera CGIL. E adesso proviamo a chiudere con più leggerezza. Torniamo a parlare ancora dei giochi del Mediterraneo, ne stiamo parlando un po' a pezzetti, ma ci sembra opportuno concludere con la parte, diciamo, musicale che riguarda i giochi del Mediterraneo, con l'intervista al maestro Piero Romano dell'Orchestra della Magna Grecia.
2: Puglia. Italia, Grecia e le sonorità di tutti i popoli del Mediterraneo. Taranto si presenta così al mondo con lo spot ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva che dal 21 agosto al 3 settembre trasformerà la città pugliese nel cuore pulsante di tre continenti, il blu del Mar Ionio che unisce anziché dividere.
3: Abbiamo fatto appunto questa elaborazione facendo sì che ne venisse fuori una danza contemporanea che guardasse al passato ma che nello stesso tempo potesse essere rappresentativa dei Giochi del Mediterraneo.
2: Un racconto firmato nella direzione artistica da Agnellini Design e prodotto da Xentek, che affonda le sue radici nella storia della Magna Grecia. Lo sport e la danza diventano linguaggi universali per superare i confini, fondendo elementi internazionali ma anche tipici della nostra penisola. Dal saltarello alla tonda molisana, protagonisti e testimonial d'eccezione sono i Terra Ross, gruppo tarantino che fa della riscoperta delle tradizioni popolari la sua missione. Le musiche invece sono affidate all'orchestra della Magna Grecia.
3: Roberto Molinelli è stato veramente fantastico nel interpretare questa visione appunto di una di una musica che potesse far sì che tutto il popolo mediterraneo si potesse riconoscere. Infatti, lui ha detto: se il pubblico dovesse sentirsi una comunità unita da questa musica, avremmo vinto, ed è vero questo.
2: E allora, sulle note della colonna sonora originale si innesca il motto della band: ballate e non vi stancate mai, trasformato per l'occasione in un inno di energia alla partecipazione e al dialogo fra i popoli.
1: Bene, sulle note dello spot dei Giochi del Mediterraneo, sulle note musicali dello spot dei Giochi del Mediterraneo, chiudiamo qui la nostra trasmissione, la puntata odierna di Rosso di Sera. L'appuntamento con il nostro approfondimento quotidiano è per domani, sempre alle ore 19. Grazie per l'attenzione, grazie a Gisberto Nicoletti in regia e buon proseguimento di serata.
4: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una rete della quale farebbero parte anche avvocati, commercialisti e imprenditori, costruita d'arte per far entrare clandestinamente nel territorio nazionale centinaia di extracomunitari provenienti per lo più da Pakistan, Bangladesh e India, i quali avrebbero pagato 6.500 euro per nulla osta e visto d'ingresso, di cui 5.000 sarebbero stati destinati al datore di lavoro, 1.000 ai promotori e 500 a figure intermediarie. L'associazione avrebbe chiesto poi altro denaro per rinnovare il permesso di soggiorno, un meccanismo utilizzato dalla presunta associazione a delinquere che avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in uno strumento mirato ad agevolare l'immigrazione clandestina. Alla base delle domande una dichiarata ma inesistente esigenza occupazionale da parte di aziende attive in diversi settori, dalla ristorazione alla telefonia, all'edilizia, all'agricoltura, chiamate in causa per simulare rapporti di lavoro. I lavoratori, una volta sul territorio italiano, sarebbero stati impiegati non presso le aziende che ne avevano fatto richiesta, ma nel mondo agricolo, a nero, quindi in maniera irregolare. Ruolo centrale nella gestione delle pratiche avrebbe assunto un CAF di Taranto che a quanto pare preparava e caricava le pratiche sulla piattaforma del Ministero dell'Interno dalla quale transitano le richieste per i permessi di soggiorno e di cittadinanza. Indispensabile l'attività fornita da intermediari stranieri e imprenditori, appunto. I primi avrebbero intercettato gli stranieri. Determinante quindi l'attività svolta dal CAF che faceva capo ad uno degli indagati. Il 52enne Antonio Damiano Milella, che insieme all'avvocato 63enne Michele Cervellera avrebbe occupato un ruolo apicale nell'organizzazione. Le intercettazioni avrebbero fatto emergere una struttura gerarchica e l'utilizzo di un linguaggio criptico, poiché per indicare il denaro venivano usate parole come regali, caffè e mandarini. Sono state eseguite nella notte le ordinanze di custodia cautelare nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Ragusa, Latina e Verona ad opera dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico. 29 persone dovranno rispondere a vario titolo di associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato e continuato in concorso. L'indagine è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce dalla Procura di Taranto ed è partita da un fatto estraneo all'attività illecita messa

0: in piedi. Il sistema faceva leva sul bisogno e sulla fragilità economica delle persone intercettate che avrebbero utilizzato i loro risparmi per lasciare un contesto, quello d'origine, caratterizzato da forte precarietà e confidando in un futuro migliore, ma finendo invece nella spirale del lavoro malato e irregolare caratterizzato dallo sfruttamento. Gli stranieri avrebbero finanche venduto tutto ciò che possedevano nella loro terra nella speranza di costruire per sé e per la propria famiglia una vita nuova.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono terminati i lavori di acquedotto pugliese sulla nuova condotta di Viale Ionio all'incrocio con Viale Magna Grecia. Un intervento complesso che nei giorni scorsi ha subito uno stop per permettere l'assestamento del materiale utilizzato e consentire così la regolarizzazione del suolo. Una pausa che per Lucio Lonoci, assessore ai lavori pubblici, è necessaria per procedere in maniera corretta con le successive opere gestite dal Comune di Taranto.
3: Domani mattina verranno invece, per quanto riguarda sempre i lavori pubblici, per sistemare il marciapiede. Basta vedere dalle immagini che si è abbassato e quindi ripristineranno il marciapiede. Subito dopo verrà fatto il binder e poi verremo sempre noi come Comune di Taranto per fare l'intero asfalto, risagomare tutto il rondò e fare l'asfalto per, sia per Viale Magna Grecia che un tratto di Viale Ionio.
2: Si tratta infatti degli ultimi interventi che andranno poi a chiudere definitivamente il cantiere e che al momento, come ha sottolineato Lonoce, non hanno una data di scadenza a causa degli imprevisti legati ad alcuni dettagli tecnici o semplicemente al cambiamento delle condizioni climatiche. Su questi lavori, che verranno svolti in mattinata, in particolare l'assessore assicura che non ci saranno delle variazioni alla viabilità. Opere importanti diffuse su diverse vie e strade del territorio ionico, che dovranno comunque essere consegnate prima dell'inizio dei giochi del Mediterraneo.
3: Sono stati fatti lavori anche su Via Dante, le bretelle di Via Dante, basta andare a vedere pure la via per l'ammiragliato, quindi stiamo facendo gli asfalti, tra poco inizieranno anche gli asfalti per le strade dove ci saranno i giochi del Mediterraneo. Quindi chiediamo ai cittadini, è chiaro che ci saranno delle difficoltà, però noi siamo sul pezzo, quindi vigileremo per dare quanto meno criticità sulle strade.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività, né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di dehors o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Interminte e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti e nell'attesa che questi punti vengano chiariti, si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Andiamo a parlare di Taranto perché la CISL ha eletto il suo nuovo segretario generale di Taranto, che si chiama Antonio Baldassarre. L'elezione è avvenuta ieri con un consenso unanime del Consiglio territoriale. Erano presenti anche il segretario confederale nazionale della CISL Sauro Rossi e il segretario generale della CISL Puglia Antonio Castellucci. Baldassarre ha 63 anni e ha un lungo percorso sindacale iniziato nel 2001 con l'iscrizione alla FISASCAT della CISL. Da allora ha ricoperto diversi ruoli. Il suo primo intervento da segretario generale è stato, nel suo primo intervento ha detto: rilanceremo il nostro impegno per la prossimità e per il territorio, e ha sottolineato la volontà di continuare a costruire relazioni, restare ai tavoli per generare rete attraverso il dialogo della contrattazione sociale, l'ascolto e la proposta e corresponsabilità. Certo, prende due territori completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che stanno vivendo diverse transizioni, come ha spiegato anche il segretario ieri, come ha sempre rivendicato la CISL, non dovranno mai prescindere dalla loro compatibilità sociale. Il rischio di una deriva sociale che esiste ed è reale, ha aggiunto, spiegando che le transizioni in corso devono diventare occasioni di liberare nuove opportunità di economia e di sviluppo, valorizzando le vocazioni produttive, infrastrutturali e geografiche nelle due aree, che comunque sono proprio diverse. Su proposta del neo segretario generale, il Consiglio territoriale ha eletto come componenti di segreteria Daniela Meli e Vito Squarcini vaccini. Nel dibattito è intervenuto anche Don Mimmo Roma, direttore della pastorale sociale del lavoro dell'arcidiocesi di Brindisi, che ha portato la nuova segreteria, che ha portato gli auguri dell'arcivescovo di Brindisi. Il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci, ha richiamato il peso strategico di queste due province e ha detto: Taranto e Brindisi sono territori cruciali di

0: grande potenzialità della nostra regione. Ma noi dovremmo avere già in collegamento il nuovo segretario. Buongiorno Baldassarre.
1: Salve, salve, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Per prima cosa congratulazioni per la sua elezione.
1: Grazie.
0: Due territori, dicevamo, grazie, completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che vivono due situazioni completamente diverse. Qual è la sua visione per il futuro, soprattutto di Taranto?
1: Intanto, ovviamente, grazie per l'invito alla vostra trasmissione. Noi abbiamo sì due situazioni diverse che comunque si incontrano in un'unica parola: transizione. E, sui due territori la transizione si sta vivendo sicuramente in modo differente. Per quanto riguarda Taranto, devo dire che è una situazione abbastanza complicata e complessa, e perciò questa ci vuole una, come dire, una progettazione complessa che debba vedere insieme le istituzioni, le associazioni datoriali e i sindacati per poterla affrontare al meglio, perché parliamo intanto di grossi numeri dal punto di vista occupazionale e anche una fase diciamo che non appartiene solo al territorio, perché sono questioni nazionali e probabilmente anche questioni europee che si incrociano, e perciò una come dire, una risoluzione molto molto particolare e appunto complessa per quelle che sono anche i tavoli decisionali.
0: Noi la sua vita sindacale è sempre stata nel brindisino, non la spaventa questo affaccio su Taranto?
1: Diciamo che io sono in confederazione nella CISL Taranto Brindisi da 10 anni. Ho fatto parte sempre della segreteria confederale, perciò molte volte ho incontrato anche le questioni inerenti a Taranto, perché avevo la delega dell'industria, perciò i nostri dipartimenti industria e abbiamo discusso diciamo molte volte, perciò conosco la situazione. Sicuramente bisogna scendere ancora di più nei dettagli, ma io penso che aiuto delle nostre categorie del Dipartimento Industria possiamo mettere su una proposta da portare al tavolo sia territoriale ma anche ai nostri tavoli nazionali e regionali, proprio perché riteniamo che la questione debba essere affrontata seriamente. Sicuramente per quanto riguarda l'avvertenza madre, che è quella dell'Ilva, ci vuole un intervento importante del governo. Non basta più il ministero, il governo deve prendere una decisione rispetto a quella che è una situazione che man mano, secondo me, sta peggiorando. Perciò attendiamo con fiducia il prossimo incontro in sede governativa, proprio per capire le intenzioni dello Stato verso questa industria. Poi ovviamente ci sono tante altre realtà, no?
0: E sicuramente lei avrà uno sguardo particolare per la sanità, visto il suo passato, il suo ruolo di RSA nel sistema degli appalti
1: sicuramente. Sicuramente noi riteniamo che quello che è successo fino adesso, perché abbiamo vissuto una gestione commissariale dell'ASL di Taranto, perciò nei vari incontri che abbiamo svolto in questi mesi abbiamo parlato con la struttura tecnica. Oggi che la direzione dell'ASL di Taranto è una governance ben definita, riteniamo che bisogna mettere su una proposta dal punto di vista della sanità che intanto vada incontro ai bisogni delle persone, perché guardi, il problema delle liste d'attesa sicuramente non è un problema soltanto del territorio di Taranto.
0: Certo,
1: però
0: l'abbiamo visto sui giornali oggi.
1: A Taranto si accentua ancora di più.
0: Sì, perché ci sono dei problemi specifici. Io la ringrazio, il nostro tempo purtroppo è finito, però avremo modo di incontrarci più spesso.
1: Grazie a voi.
0: Grazie e congratulazioni ancora al nuovo segretario generale della CISL Taranto e Brindisi, Antonio Baldassarre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Stefano Falcone ha smesso di soffrire nel pomeriggio di ieri. Il tumore che lo aveva costretto a subire l'amputazione di ben

0: sette vertebre, ha corso più veloce dei timbri della politica. Il 53enne di Lama, ex lavoratore Natuzzi, si è spento pochi giorni dopo la storica vittoria di civiltà che lui e sua moglie Alessandra Pagano avevano sollevato e preteso con forza: la riforma del regolamento comunale per il pass disabili e gli stalli personalizzati. Una svolta che cancella i cavilli che gli avevano negato i diritti, ma che per Stefano si era trasformata nell'ultima dolorosa beffa. Quel contrassegno azzurro sul cruscotto, lui non farà in tempo ad usarlo.
1: Sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
0: Quella dignità invocata da Stefano è diventata oggi un diritto protetto per tutti i disabili di Taranto. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento CUDE. Da qualche giorno i caregiver possono ritirare i permessi con una semplice delega, evitando l'umiliante pretesa che il malato venga esibito fisicamente. Viene cancellato anche l'obbligo della patente di guida per lo stallo sotto casa e stop ai no preventivi della municipale, che dovranno essere motivati per iscritto. La legge a Taranto è cambiata, i cavilli burocratici sono caduti, ma resta il rimorso profondo di un'amministrazione arrivata fuori tempo massimo. Stefano se n'è andato senza il suo parcheggio sotto casa, ma il coraggio e la voce di sua moglie Alessandra hanno squarciato i muri dei timbri, lasciando in eredità una città più civile per migliaia di altri disabili.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'edificio in cui sarebbe dovuta sorgere la casa di comunità al quartiere Paolo VI di Taranto è ancora uno scheletro grezzo e rappresenta l'emblema del fallimento della Regione Puglia, della sua incapacità di rispettare tempi e impegni assunti. A parlare così, nel giorno della scadenza fissata per il completamento delle 121 case di comunità finanziate in Puglia dal PNRR, è il consigliere regionale Giampaolo Vietri.
4: Oggi 30 di giugno scade il termine che la regione aveva per realizzare le case di comunità, e come vedete qui a Taranto l'edificio c'è solo lo scheletro, si rischia di perdere i finanziamenti europei. Noi per mesi abbiamo incalzato la regione andando a monitorare i cantieri, ma purtroppo l'obiettivo non sarà raggiunto. La regione ammette di non realizzare più circa 50 case di comunità e per noi è assurdo, è l'emblema dell'inefficienza del governo regionale. Hanno saputo solo aumentare l'IRPEF, mettere le mani nelle tasche dei pugliesi per coprire la voragine che hanno causato nei conti della sanità. E quando le risorse ci sono, come in questo caso, perché le mette a disposizione la comunità europea, non sono stati in grado di rispettare i tempi e di realizzare le opere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Tutto bene o quasi. Il terzo referto della Corte dei Conti sulla gestione dei giochi del Mediterraneo segna un punto decisamente a favore del comitato organizzatore. L'ultima relazione sul controllo concomitante della Corte risale al 25 giugno. Nel referto viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività in vista dell'evento che si aprirà il 21 agosto. In particolare vengono giudicati in modo positivo i passi in avanti compiuti per la definitiva soluzione di aspetti che avevano rappresentato problemi di non facile soluzione, come i servizi tecnologici e l'ospitalità degli atleti. Sul fronte dei servizi tecnologici, di broadcasting e antidoping, la Corte ha preso atto della conclusione della procedura di affidamento e della congruità economica dell'operazione valutata da Sport e Salute. Allo stesso modo, sul tema dell'ospitalità degli atleti, la Corte ha riconosciuto il lavoro svolto dal Comitato per superare le difficoltà incontrate nelle procedure di gara. La stessa Corte dei Conti riconosce che la soluzione individuata, quella delle navi da crociera, consente anche un significativo contenimento dei costi. Ok della Corte anche alla documentazione presentata dal Comitato per le cerimonie di apertura e chiusura, per i presidi di sicurezza e per le sponsorizzazioni. Ma la Corte formula anche delle raccomandazioni, innanzitutto sul piano dei trasporti, sulla conclusione dell'affidamento della seconda nave per l'ospitalità degli atleti, sul monitoraggio dei servizi tecnologici, sul controllo dei costi, sulla copertura del budget, sul rispetto dei principi di trasparenza. In definitiva, un referto positivo che, secondo il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi mesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: A 50 giorni dall'inizio dei 20° Giochi del Mediterraneo, con la presentazione ufficiale delle medaglie coniate dalla Zecca di Stato, la macchina organizzativa entra nella sua fase decisiva. 1 miliardo di occhi sono puntati su una manifestazione che fonde sport e geopolitica. Il ministro per lo sport e giovani, Andrea Bodi, rivendica il lavoro fatto finora superando le inevitabili difficoltà.
6: L'abbiamo fatto con lo spirito positivo, lo spirito giusto, non ci siamo mai fatti travolgere dalle polemiche oppure preoccupare troppo dalle difficoltà, e sarà un piacere farvelo raccontare quello che siamo stati capaci di fare tutti insieme.
0: I numeri sono tanti: 275 milioni di euro di budget blindati, 45 impianti pronti o in via di ultimazione, 21 comuni della Puglia, e una cerimonia d'apertura già sold out per il prossimo 21 agosto. Ma sul tavolo resta il tema del tempo. I cantieri, come sollecitato dal ministro Foti, dovranno essere chiusi tassativamente entro la fine di luglio, un traguardo blindato e senza deroghe.
6: Dopo 20 giorni iniziano i giochi e per forza deve essere così. Non è che ci siano alternative, ma ci sono tutte le condizioni. I cantieri sono più che vivi, vivaci, e c'è la consapevolezza comunque di questo impegno che porta un appuntamento con non soltanto il Mediterraneo, ma con il mondo, e Taranto farà una meravigliosa figura.
0: Oltre all'eredità infrastrutturale, l'obiettivo è lasciare un segno profondo sul piano del dialogo internazionale, un bacino troppo spesso segnato da tensioni e tragedie. I 4.500 atleti attesi diventeranno veri e propri ambasciatori di pace.
6: La differenza la fa la capacità della diplomazia e lo sport dal suo contributo di arrivare a soluzioni di pace delle quali abbiamo bisogno, non soltanto per i giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Puglia, Grecia e le sonorità di tutti i popoli del Mediterraneo. Taranto si presenta così al mondo con lo spot ufficiale dei 20° Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva che dal 21 agosto al 3 settembre trasformerà la città pugliese nel cuore pulsante di 3 continenti, il blu del Mar Ionio che unisce anziché dividere.
7: Abbiamo fatto appunto questa elaborazione facendo sì che ne venisse fuori una danza contemporanea che guardasse al passato ma che nello stesso tempo potesse essere rappresentativa dei giochi del Mediterraneo.
0: Un racconto firmato nella direzione artistica da Agnellini Design e prodotto da Xentec, che affonda le sue radici nella storia della Magna Grecia. Lo sport e la danza diventano linguaggi universali per superare i confini, fondendo elementi internazionali ma anche tipici della nostra penisola. Dal saltarello alla tonda molisana, protagonisti e testimonial d'eccezione sono i Terra Ross, gruppo tarantino che fa da riscoperta delle tradizioni popolari la sua missione. Le musiche invece sono affidate all'orchestra della Magna Grecia.
7: Roberto Molinelli è stato veramente fantastico nel interpretare questa visione appunto di una una musica che potesse far sì che tutto il popolo mediterraneo si potesse riconoscere. Infatti, lui ha detto: se il pubblico dovesse sentirsi una comunità unita da questa musica, avremmo vinto, ed è vero questo.
0: E allora, sulle note della colonna sonora originale si innesca il motto della band: ballate e non vi stancate mai, trasformato per l'occasione in un inno di energia alla partecipazione e al dialogo fra i popoli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Adesso ci spostiamo a Taranto per il premio Sulle ali della libertà, il premio a Don Cosimo Schena. L'inclusione come arte è stato il tema dell'edizione 2026, che ha celebrato la disabilità non come un limite o una privazione, bensì come un modo ingegnoso di vivere. È stato un salone degli specchi di Palazzo di Città pieno di persone attente, partecipi, nonostante una domenica particolarmente afosa, e la sigla del successo della premiazione dell'ottava edizione del premio Emilia Russo. E anche quest'anno la rassegna fotografica e poetica con la direzione artistica di Armando Blasi, figlio della compianta Emilia Russo, a cui è dedicata la manifestazione. Ha avuto lo scopo di selezionare e promuovere artisti contemporanei, emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che si sono distinti per originalità e qualità delle loro opere. Quest'anno la rassegna ha assunto un significato ancora più profondo, perché si è tenuta a 10 anni dalla scomparsa di Emilia Russo, una figura dal profondo ed indimenticabile impegno civile che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo e proprio alla sua esperienza di vita

0: è stato dedicato il tema dell'edizione 2026 della rassegna L'inclusione come arte. Ne voglio parlare proprio con lui, con Armando Blasi. Ciao Armando, ben trovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora, un momento emozionante sicuramente per te, immagino che sia stato proprio così, vero?
1: Assolutamente, ogni anno con questo premio riaffiorano tanti ricordi, sì, e sì, tanti pensieri, devo dire la verità.
0: Immagino.
1: È un modo per poter condividere la volontà di superare determinati tipi di barriere, sì, e di condividere anche l'emozione che l'arte può donare a tutti, è disabili, vero, e non, chiaramente. Un linguaggio universale, assolutamente.
0: C'è stato un particolare riconoscimento, un premio a Don Cosimo Schena. Io leggo la motivazione, se tu sei d'accordo. A Don Cosimo Schena per aver saputo fare della sua penna un canale di profonda riflessione e speranza, traducendo i sentimenti più intimi in parole e offrendo ai lettori una vera cromoterapia dello spirito. Un riconoscimento a lei che, attraverso lo specchio della fragilità della rinascita umana, restituisce al mondo una visione piena di luce e calore. È così, Don Cosimo Schena è un personaggio molto molto molto, come dire, carismatico, ecco, vero?
1: Sì, assolutamente, è stato veramente un piacere per noi poterlo incontrare all'interno del Palazzo di Città e potergli conferire questo premio. È un premio che va oltre il classico significato di premio, perché Don Cosimo realmente vede nell'animo delle persone. Ha raccontato un particolare, quello che all'inizio del suo percorso vedere le chiese vuote per lui era una sofferenza, perché, certo, pensava che le persone non fossero vicine a Dio nel momento della difficoltà, nella disabilità e non solo, ma in realtà ha detto: mi sto ricredendo e mi sono ricreduto su questa cosa. E chiaramente l'evento è stato un modo anche per fargli vedere la vicinanza della nostra città, della città di Taranto e della nostra associazione a quello che poi è un tema attualissimo, ecco, che affrontiamo purtroppo, devo dire, tutti i giorni nelle nostre famiglie.
0: Assolutamente. E seguita anche la premiazione degli artisti selezionati, iniziata con la categoria poesia a tema disabilità e poi alla categoria poesia a tema libero e infine la sezione dei fotografi per fotografia a tema disabilità. Quindi ci sono stati dei premiati anche lì, vero?
1: Sì, assolutamente, abbiamo avuto queste quattro categorie e devo dire che le partecipazioni sono state numerose e ripeto, noi non vogliamo fare i numeri in realtà, ma ci teniamo ad affrontare questa tematica attraverso l'arte e la fotografia, poi, che si è aggiunta non nella prima edizione ma in seguito, perché siamo all'ottava edizione, voglio ricordare, è stato un altro modo per poter rappresentare chiaramente l'aiuto che l'arte può dare in sistemi di disabilità che purtroppo succedono, e abbiamo voluto completare il tutto con dei momenti di musica, di ballo, per cui di canto lirico, per cui l'arte è a 360 gradi, veramente
0: bellissimo. Armando, adesso non ti parlo come presidente, ti parlo come figlio. Secondo te la tua mamma è contenta di tutto quello che stai facendo?
1: Ma io sono convinto che possa essere orgogliosa, e questo chiaramente mi fa enormemente piacere,
0: sì,
1: e penso che il desiderio di ognuno di noi di lasciare qualcosa e di restare, così come fanno i grandi artisti con le loro opere che passano i secoli, passano i millenni
0: e restano,
1: lasciare
0: sempre
1: un proprio punto di riferimento, uno stimolo che possa servire anche al prossimo, è importante. E questa è una cosa che mia madre mi ha insegnato e che continuo a portare avanti e consiglio a tutti coloro che si avvicinano all'arte in particolare.
0: Bello, bellissimo Armando, grazie. Grazie mille per questo tuo pensiero, grazie per tutto quello che fai per il nostro territorio. Ti mando un abbraccio fortissimo, Armando, a presto.
1: Ricambio questo abbraccio e grazie a tutti.
0: Ciao Armando, a presto, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Motola si prepara ad accogliere la prima edizione del Gala del Calcio Tarantino in programma il 2 luglio a partire dalle ore 19.30. L'evento organizzato dal Quel Sport Center in collaborazione con la LND FIGC Taranto, l'associazione culturale La Rotonda, celebrerà i protagonisti del calcio del territorio, giocatori, allenatori, dirigenti, società e tutti coloro che contribuiscono ogni giorno alla crescita del movimento calcistico locale. Ci saranno dei riconoscimenti alla memoria di Erasmo Iacovone, Nini Cannella e Cristian Cesario. Tra gli ospiti annunciati,

0: Fabio Mancini, Nicola Regrottaglia e Federica Leone a condurre l'evento, Matteo Schinai affiancato da Ilaria Minervini, l'accompagnamento musicale del DJ Francesco Sergi.
1: È un evento, un gran galà che la prima volta abbraccia Mottola, quindi siamo innanzitutto orgogliosi perché alla fine il nostro obiettivo, mio e del mio socio che vi saluta, che non è qui presente, era quello di creare un centro sportivo di aggregazione dove l'inclusività, lo sport, il veicolo principale di quest'ultima, siano i fondamenti per poi portare gente e far praticare sport. Abbiamo pensato, in collaborazione con la FIGC, in qualità del presidente Fabio Torio e dell'Associazione Culturale della Rotonda, di creare questo bellissimo evento che è un gran galà, dove verranno premiati circa una quarantina di associazioni dilettantistiche, dirigenti e calciatori della provincia di Taranto. Volevamo anche dare un qualcosa, un segno speciale per questi tre personaggi importanti della provincia di Taranto che hanno contribuito, chi in un modo, chi nell'altro, a portare la nostra provincia diciamo in alto. Quindi per noi era fondamentale premiare le famiglie e ricordare tutti coloro che comunque hanno lasciato questo segno fondamentale per lo sport tarantino.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un messaggio d'amore nei confronti dei più piccoli con lo sguardo rivolto a una raccolta fondi per oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, un viaggio in bicicletta per trasformare lo sport in un messaggio appunto di solidarietà. L'iniziativa di Antonio Laneva, insegnante di sostegno della scuola Pirandello di Taranto, che a luglio percorrerà in solitaria il periplo della Sardegna. Un'impresa che vuol promuovere i valori dell'umanità, condivisione della cultura e del dono, dimostrando come un gesto di altruismo possa creare legami e sensibilizzare sull'importanza della solidarietà e dell'attenzione verso gli altri. I dettagli nel corso della lunga intervista rilasciata a Cittadella TV nel corso della trasmissione Onda Rosso Blu.
3: Questa settimana, allora, il 3 luglio partirò per la Sardegna con il traghetto da Napoli, andrò da Taranto a Napoli con il treno e poi da Napoli alla Sardegna fino a Cagliari. Traghetto che durerà 15 ore il viaggio, sarà più faticoso il traghetto che il viaggio in bicicletta per me, a parte gli scherzi, comunque parte questa settimana e non vedo l'ora, sono agli ultimi preparativi e spero di onorare questo progetto per questi bambini meravigliosi che mi hanno qua fatto questi doni dal valore inestimabile, non lo dico in maniera retorica però sono davvero la spinta e il motore per andare avanti durante questo viaggio, sono loro davvero il motivo per cui parto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una conferenza stampa fiume, quella del direttore sportivo Danilo Pagni. Il Taranto riparte dalla programmazione e dal basso profilo. Così il DS Ionico che ha fatto il punto sul futuro del club, invitando a fare chiarezza anche sul mercato. Ogni giorno leggiamo decine di nomi tra allenatori e giocatori. Questo non aiuta il Taranto, ma rischia solo di creare confusione e far aumentare i prezzi. Il DS ha spiegato che la società sta lavorando in silenzio nel rispetto dei tesserati e che a giorno incontrerà l'allenatore Ciro Danucci per valutare l'eventuale prosecuzione del rapporto. Sul bilancio della stagione, Pagni è ritornato su quello che ha detto al termine della partita contro il Gladiator, ha difeso il lavoro della società ricordando come il Taranto sia arrivato a un passo dalla promozione in Serie D nonostante le difficoltà iniziali. Sul capitolo mercato è poi ritornato smentendo le trattative con Malcore, mentre Rajkovic è uno dei profili monitorati. Tra gli obiettivi anche il miglioramento delle strutture del club, passando per lo stadio Erasmo Iacovone, una casa da avere a disposizione per il prossimo anno, più volte ribadito il DS. Poi un messaggio ai tifosi, niente illusioni ma neanche rassegnazione, la società, ha concluso il DS, continuerà a lavorare con ambizione e realismo per riportare il Taranto ai vertici.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio. Le BRT, le linee dei bus veloci, rischiano di fare danni se la loro entrata in funzione non sarà accompagnata da altre misure per agevolare la mobilità. A farne le spese potrebbero essere i commercianti, le piccole attività artigiane e commerciali. Ne parliamo con Fabio Paolillo, segretario della Confartigianato, che proprio stamattina ha sottoscritto un intervento nel quale appunto lancia l'allarme su quelle che possono essere le conseguenze dell'entrata in funzione delle BRT senza altri accorgimenti. Paolillo è collegato con noi, buon pomeriggio Paolillo.
1: Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato.
0: E allora Paolillo, prima di entrare nel merito, ascoltiamo proprio il servizio realizzato sulla presa di posizione di Confartigianato rispetto alla entrata in funzione delle BRT e alla necessità di misure di accompagnamento. Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese.
2: Paolillo, allora il 30 giugno dovrebbero essere ultimati i lavori, i cantieri, i principali cantieri delle BRT. Poi c'è il punto interrogativo, cosa accadrà? Ed è quello che voi chiedete, vi chiedete e chiedete insomma delle misure correttive all'amministrazione comunale.
1: Beh, noi fummo facili profeti un paio di anni fa quando abbiamo più volte insistito ad avere un semplice incontro con l'amministrazione comunale dell'epoca, perché avevamo capito dal progetto o da quel buco che ci facevano vedere che la situazione era abbastanza seria e grossa, e così si è rilevata. Il BMW, il BRT è un problema molto molto molto serio, nel senso che come abbiamo visto tutti è molto in vogue, ha praticamente ridisegnato la mobilità a Taranto, nelle vie più importanti tra l'altro, basta immaginare Corso Italia. Noi siamo stati sabato scorso insieme a diversi operatori economici che ci hanno coinvolto, è venuto l'assessore Patronelli, cioè a un certo punto anche l'amministrazione non ha la bacchetta magica per risolvere. Tutti abbiamo ereditato questo grossolano progetto calato dall'alto per prendersi un finanziamento megagalattico, però Bari ha dimostrato che bastava fare le tratte che servivano, non invadere la città da ogni lato. Adesso si tratta di gestire questo problema, non serve più lamentarsi perché ormai il processo è irreversibile.
2: Come credete che debba essere gestito adesso questo problema?
1: Deve essere gestito angolo per angolo e via per via, perché ci sono delle evidenti correzioni da fare. O le si fanno adesso o le si faranno dopo, perché così sembra che anche l'amministrazione abbia intenzione di muoversi, cioè alcune correzioni vanno fatte dopo che si è rendicontato il progetto. Però ci sono delle vie che hanno completamente assorbito tutti i parcheggi, non ci sono delle soluzioni compensative alternative. Questa è un'altra storia che avevamo presentato subito, cioè se tu ridisegni la mobilità a Taranto devi presentare tutti i componenti della mobilità e gli elementi principali, se gli studi, però si intuisce che gli elementi principali della mobilità sono proprio la sosta e il parcheggio. Non cura parlare che forse lo realizziamo qui, forse lo realizziamo lì. Primo gennaio va in onda la BRT, quindi è arrivata prima la BRT, il parcheggio. I parcheggi sono quei famosi parcheggi che noi aspettiamo da 25 anni.
2: Ecco, ma perché
1: nel borgo
2: Paolillo, perché secondo Confartigianato questi parcheggi, mentre vediamo che ad esempio a Bari ci sono diversi silos, diverse aree di parcheggio, perché qui non si fanno? Perché c'è un problema?
1: Noi ci chiamano complottisti. Ci chiamano complottisti quando diceva probabilmente era tutto un disegno. Era tutto un disegno perché andava la città sviluppata verso i poli commerciali che abbiamo, i due poli commerciali, e così è andata. Perché ricordo bene, io iniziai a lavorare in Confartigianato proprio quando si parlava di mettere su il secondo centro commerciale sulla strada per San Giorgio, è una delle cose principali che si era detto è che avremmo fatto immediatamente la misura compensativa per risolvere il problema del parcheggio al borgo. Sono 25 anni che andiamo avanti con questa storia, io la misura compensativa dei parcheggi a borgo non l'ho mai vista.
2: Ecco, ma riguarda le BRT, Paolillo, ma pensate che ci siano stati errori progettuali oppure che questo progetto sia stato disegnato senza tener conto della conformazione della città e delle esigenze dell'utenza?
1: Ma direttore, io vi invito a partecipare, perché praticamente diciamo che abbiamo anche e prendiamo atto della buona volontà e della faccia che ci mette l'assessore Patronelli e anche Enzo Di Gregorio che presiede la commissione assistente del territorio. Loro incontrano tranquillamente tutti i giorni operatori per strada. Loro lo dicono loro che ci sono degli errori e che la progettazione non è una progettazione tarantina. Noi non abbiamo toccato palla neanche nella BRT, cioè praticamente il progetto non è stato fatto da Tarantini, è stato approvato a scatola chiusa, da quello che abbiamo capito, dalla precedente amministrazione. L'importante è che non si perdeva il finanziamento.
2: Quindi un progetto, secondo questa lettura, un progetto portato avanti solo per intercettare il finanziamento e non per rispondere ad un'esigenza reale della città, che comunque ha bisogno di una mobilità diversa.
1: Sì, però doveva essere un progetto intelligente, non questa intelligenza. Io vedo che lì si incrociano dove dell'imbuto praticamente della conformazione della città, cioè un centro, tu ci porti tutte le linee, non attualmente che passare carta alla strada non ci hanno capito niente neanche al comune. Questa è certezza. Basta, io invito le persone a partecipare agli incontri che si tengono anche spontaneamente in strada e voi sentirete queste informazioni. E io do atto che a un certo punto si dice la verità. Noi in questa fase non possiamo che collaborare con l'amministrazione per cercare di
2: risolvere il fatto che ci siano delle incongruenze è dato anche da un altro aspetto. E innanzitutto resta da comprendere perché siano stati utilizzati o saranno utilizzati questi torpedoni così ingombranti e non dei mezzi più snelli. Ma soprattutto, questa è una verità che sta affiorando in queste settimane, si scopre che sono pochissimi gli autisti di Kima Mobilità abilitati a guidare quei torpedoni. Abbiamo forse perso Paolillo? Chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti. Abbiamo perso Paolillo. Va bene. Nel frattempo, se riusciamo a ripristinare il collegamento, nel frattempo c'è un'altra difficoltà che sta emergendo. Questa volta legata alla raccolta differenziata dei pubblici esercizi. E a sollevare il caso sono Casa Impresa e Casa Artigiani. Vediamo il servizio.
0: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa.

0: quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di dehors o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Interminte e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti e nell'attesa che questi punti vengano chiariti si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
1: Paolillo, dunque abbiamo visto adesso un altro servizio che attiene alla raccolta differenziata per i pubblici esercizi, che è un'altra complicazione rispetto all'attività di chi svolge appunto dei pubblici esercenti. Però dicevamo prima, le incongruenze relative alle BRT stanno affiorando anche rispetto ad un'altra problematica, cioè stiamo scoprendo che ad esempio sono pochissimi gli autisti di Chima Mobilità abilitati per guidare quei torpedoni.
2: Certo, sì, abbiamo visto.
1: È evidente, evidente che appunto il progetto è stato fatto senza tener conto di tanti aspetti, insomma.
2: Ma secondo me chi ha fatto il progetto non è manco forse venuto mai a Taranto. Il problema è questa abilitazione che comunque poi in qualche modo sicuramente gli autisti poi comunque prendono. Ma il problema è perché noi dovremmo avere in strada torpedoni da 18 metri, cioè noi non siamo una metropoli, imporre sulla strada 65-70 bus del genere contemporaneamente vuol dire praticamente chiudere qualsiasi tipo di strada, basta un, siccome ci sono delle percorrenze miste, no? Quindi traffico privato, basta una qualsiasi interruzione, si creerà la fila dei torpedoni.
1: Peraltro le percorrenze promiscue rischiano di inficiare il senso stesso delle BRT, che dovrebbero essere linee veloci e invece rischiano di essere rallentate.
2: E quindi avremo una ordinaria circolarità del mezzo pubblico, che se avessimo avuto invece dei torpedoni, dei mezzi normali, potevamo tranquillamente riutilizzare tranquillamente nel traffico non normale. Quindi adesso non dobbiamo essere pessimisti, l'auspicio è che funzioni e che possa davvero una risoluzione del problema annoso della mobilità a Taranto. Non dovesse essere così, cioè se il tarantino non si convince, non viene convinto a spostarsi con i mezzi pubblici ma resta fedele al mezzo privato, saranno dolori perché i problemi andranno ad aumentarsi anziché risolversi.
1: Va bene, grazie innanzitutto Fabio Paolillo.
2: Grazie a voi.
1: Di queste tematiche parleremo anche stasera nella nostra trasmissione Rosso di sera a partire dalle ore 19. Per il momento grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient, chill out,

0: ways. Let's take her back to the ball girl one time.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
2: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di Moda dedicata a tutte quelle che sono le tendenze e la migliore sartoria musicale, non solo ascoltando i successi, i nuovi successi, ma andando anche a riascoltare quelli del passato. Oggi a Frequenze di Moda avremo come ospite Stefania Leoni, la nostra nutrizionista di fiducia, e con lei parleremo di quelle che sono i dati allarmanti riguardanti la nutrizione legata all'intelligenza artificiale e l'abuso di game e supporti digitali. Ma invece con Don Ciccio e Tiziana De Vita, psicologa, andremo invece a parlare di una bella notizia, ovvero nelle scuole torna la musica, però con un'accezione nuova, diversa, ovvero la produzione musicale e la produzione legata a proprio la professione del DJ. Quindi chi meglio di Don Ciccio per parlare di questo progetto che attualmente va in onda, diciamo così, è partito con l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, dove i ragazzi della scuola primaria e della scuola media stanno affrontando questo percorso di conoscenza musicale proprio di messa in opera e produzione. Ma continuiamo, queste Frequenze di Moda, siamo sul 94 del digitale terrestre e noi andiamo avanti e diamo la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Starsonia Indie News, rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

frequenze di moda, siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96 e 500 per tutta la zona Taranto in Double Plus per darvi veramente l'ascolto migliore. Oggi a frequenze di moda si parla di adolescenti e quelle che sono un po' le tendenze che abbiamo trovato anche sul web, cioè la scuola che promuove corsi per DJ per tutte le età, soprattutto per la fascia chiaramente delle scuole superiori, e sta andando alla grandissima. Cos'è nato? Perché mi ha attratto questa notizia? Perché una scuola della Toscana ha proclamato di essere la prima a aver presentato questo progetto all'interno della

0: la scuola, quindi dovevo andare a cercare se su Taranto c'era ed era stata anche avviata un progetto del genere. Ragazzi, ci siamo perché l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto per questo programma estivo di attività ha proprio lanciato un corso DJ. Abbiamo anche i protagonisti di questo corso che sono Tiziana De Vita, psicologa e docente, e il nostro amico, caro anche a Cittadella, Don Ciccio producer. Benvenuti a Frequenze di Moda. Come state?
1: Bene, grazie. Bene. Tutto a posto?
0: Tutto a posto in questo caldo pomeriggio estivo che insomma ci regala sempre la nostra città. Allora ragazzi, ci state ascoltando, presumo, e siamo veramente sul pezzo perché voi, ma non solo, anche i ragazzi delle scuole medie, anche della primaria, dell'Istituto Comprensivo Don Bosco, stanno affrontando proprio con te, Francesco, un programma dedicato alla produzione e alla selezione DJ. Come sta andando?
1: Sta andando benissimo, perché i ragazzi sono entusiasti, poi vabbè, se lo dico io non so quanto vale, se te lo dicono loro sarebbe meglio, ma loro sono entusiasti del progetto. Ovviamente stiamo parlando di bimbi che vanno dai 7 agli 11 anni, per cui l'idea è introdurli all'idea del DJing. Ok?
0: Sì.
1: Per cui abbiamo iniziato a lavorare sulle canzoni che possono essere lumache o razzi, e come una lumaca può diventare un razzo una lumaca, e giocando in questo modo siamo riusciti a capire, per esempio, che le canzoni non hanno tutti lo stesso tempo, e quindi abbiamo messo a tempo le canzoni, stiamo iniziando a lavorare sul mixer, a contare il tempo, a ballare ogni tanto, perché comunque fa parte anche della nostra attività.
0: Francesco, dai grandi palchi anche ai seminari, ai webinar, e oggi in questo periodo con i bambini più piccoli.
1: Sì.
0: Io proprio vorrei comprendere le tue posso parlare di emozioni o il tuo approccio, cioè, perché non so se è la prima volta per te in questa fascia di età.
1: No, non è la prima volta, ho fatto altre cose, non corsi di DJing, ma ho fatto per esempio un corso di break dance tempo fa. Ovviamente io non ero il breaker, ero soltanto l'organizzatore della cosa. Ma in generale io preferisco stare con i bambini che con i grandi. Io preferisco stare nella scuola e non sul palco enorme di cui parlavamo prima.
0: E qual è il valore aggiunto?
1: Il valore aggiunto
0: esatto, di questi bambini.
1: Io imparo da loro.
0: Mi viene da dire, perché io sai che devo fare sempre la domanda scomoda, è la frase fatta. Dammi una giusta ragione. Perché?
1: Perché?
0: Sì, lo voglio sapere.
1: Se questo mondo lo hanno costruito i grandi come noi, io preferisco quello che faranno i bimbi. Molto semplice.
0: Perché sono ancora poco costruiti, sono semplici, sono diretti.
1: Sono veri,
0: e questa è la bellezza.
1: Sono l'unica speranza che noi abbiamo
0: per cambiare il mondo.
1: Completamente diverso, perché quello in cui io vivo adesso non mi piace.
0: Tiziana, tu come docente, ma anche psicologa, insomma, anche sono importante anche i credits che hai dato a questo progetto. Dal punto di vista psicologico educativo, qual è la visione di questo progetto?
2: Beh, io sono partita intanto da una mia curiosità, no? Ho un po' visto quello che Francesco Don Ciccio fa la sua curiosità, e mi sono incuriosita e ho tentato di capire come questa arte complessa, perché poi studiando, approfondendo, mi sono resa conto che in realtà è un'arte che mette insieme tanti aspetti, no? Dalla competenza digitale alle competenze sociomotive, cioè una serie di elementi che poteva essere interessante poi trasportare a scuola in qualche modo, no? Declinarli e farli diventare una pratica pedagogica, formativa, e soprattutto partendo dai bambini e dai ragazzi. E un po' credo che la scuola è chiamata a fare questa, a partire da quelle che sono le esigenze dei nostri alunni, no? La nostra scuola è molto sensibile, tra l'altro, a questi elementi. per cui l'idea è stata appunto

0: quindi in una giornata estiva, di progettare questo intervento a scuola e avvicinare i ragazzi alla musica, alla loro musica, quindi avvicinarci anche noi in qualche modo, no? A quello che è il loro mondo, perché la lezione frontale va benissimo, ma è bene anche utilizzare queste forme trasversali.
1: Tiziana, qual è stato il primo feedback? Cioè, come li viste all'inizio? Subito partecipi erano per loro una cosa nuova? Cioè, qual è stata la percezione iniziale dei ragazzi nei confronti magari della console o di un'attività per loro, presumo, ora, fino ad ora sconosciuta?
0: No, io li ho visti proprio interessatissimi. Ripeto, poi è stato bravo Ciccio a far partire dai loro interessi, no? Oggi hanno mixato, hanno tenuto a tempo per esempio le due canzoni, partendo però da una scelta loro, no? Quindi qual è la vostra canzone preferita, quali sono le vostre canzoni preferite, e hanno ognuno di loro con le proprie scelte messo insieme questi due brani. C'è una forma di riconoscimento, no? La pedagogia, soprattutto insomma, un po' di ricerca internazionale, ci parla del riconoscimento a scuola, e tante volte manca, e invece va, secondo me, incentrato ancora di più. Non posso, come dire, partire da quelli che sono le mie, no? Le mie valutazioni, le mie intenzioni, ma devo coinvolgere l'alunno in un processo in cui si sente riconosciuto.
1: Quindi protagonista assoluto di questo tipo di attività. Allora, molto probabilmente poi c'è una contesa sul web di chi ha fatto prima le cose tra le scuole, ma poco ci interessa, perché in realtà su Taranto il primo esempio virtuoso è il vostro. Grazie Don Ciccio, Francesco, ho crisi di identità con te, Don Ciccio, Francesco, ma tanto sei la stessa persona. Esattamente. Grazie Tiziana De Vita di essere stata qui a Frequenza di Moda, e grazie anche all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, che ha accolto subito questa idea e l'ha messa in opera per i suoi ragazzi in questa progettualità estiva, prima piena di attività. Aggiornateci, mi raccomando, perché no, poi magari mandiamo a Frequenza di Moda qualcosa mixato dai ragazzi. Don Ciccio, se sei d'accordo, io so già che tu già l'hai pensato, ma forse l'abbiamo pensato insieme, chissà, magari facciamo contenti, che dici?
2: Assolutamente.
1: Perfetto,
2: sì,
1: quindi
2: non
1: ci piace, non dal fazzoletto.
2: Significa quello, qualsiasi cosa piaccia a loro.
1: E noi, se piace a loro e piacerà sicuramente a noi, sarà fatto. Grazie a tutti, grazie ragazzi, e aggiornateci. E noi continuiamo con la musica, dando la linea alla regia. Yeah!

0: grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: queste frequenze di moda, siamo sul 94 del digitale terrestre e continuiamo con un discorso un po' scottante dalle alte temperature, perché parliamo di adolescenti e abbiamo bisogno anche di confrontarci con la nostra amica e nutrizionista di fiducia Stefania De Leoni, con la sua rubrica Dieta da Leoni. Stefania, benvenuta a Frequenze di Moda.
1: Ciao Serena, grazie per l'invito come sempre.
0: Ti siamo venute a cercare direttamente nello studio perché, voglio dire, alta tensione anche per questo periodo, perché immagino le richieste un po'.

0: Diciamo un po' di aiuto, dai, è un periodaccio.
1: È un periodaccio, un periodo scottante, letteralmente scottante.
0: In questa puntata abbiamo analizzato quello che è tutto il processo creativo degli adolescenti, le nuove tendenze, per fortuna nelle scuole, a lavorare con la possibilità di selezionare musica, quindi imparare tutta la parte del producer, però è anche da dire che invece tutto quello che è l'aspetto digitale, della dipendenza dall'intelligenza artificiale, dai gamer, stanno dando e alzando dati sostanziali sul cambiamento anche dell'alimentazione e della nutrizione. A questo vogliamo fare un focus, un punto su questa questione?
1: Allora, capiti proprio a pennello, come si suol dire, perché io proprio stasera terrò un webinar proprio sulla influenza che l'intelligenza artificiale ha avuto sugli adolescenti, sulla nutrizione e sulla psicologia, ovviamente. È un periodo molto particolare, è vero, diciamo, che ci evolviamo continuamente, ma è anche vero che l'intelligenza artificiale può essere un bene e può essere un male. Diciamo che i ragazzi vanno guidati oggi come oggi, è come se a un certo punto sostituissero la nostra figura professionale del biologo nutrizionista con l'intelligenza artificiale, quindi la ricerca continuamente di cosa mangio su ChatGPT, Gemini o altre piattaforme, dammi una dieta per dimagrire, ma non soltanto tra ragazzi, questa cosa dilaga anche tra gli adulti e non va bene, diciamo. Cerchiamo di avere un ruolo fondamentale con loro, nel senso che hanno necessità di essere guidati. Non possiamo dirgli non utilizzate, ma sicuramente possiamo guidarli a sfruttare al meglio queste piattaforme.
0: Stefania, quanto influisce la dipendenza da videogiochi o comunque da YouTube? Cioè il fatto di essere sempre connessi e magari di unire l'alimentazione al momento ludico. Qual è il dato, o comunque che genere di alimentazione questi ragazzi vanno alla ricerca? La famosa fame chimica?
1: Cercano di tutto, sì, fame chimica di internet più che altro, sì. Nel senso che non c'è proprio la concezione a volte di un'alimentazione sana tra di loro, anche perché diciamo parte tutto dalla famiglia fondamentalmente e loro poi se lo trascinano a scuola. Adesso come adesso, insomma, questi ragazzi passano la maggior parte del loro tempo proprio su tanto YouTube più TikTok, Instagram, quindi ben sai che di influencer ce ne sono tantissimi, ognuno dice la sua, ma alla fine dei conti bisogna comunque selezionare effettivamente chi ci fa della buona informazione.
0: Guarda, la scelta anche volentieri di collegarci con te oggi dal tuo studio è per dare anche un'identità al posto in cui bisogna andare, che oggi è Stefania Leoni o i tuoi colleghi, che sono sono gli studi di nutrizionisti e dietologi a cui vi dovete rivolgere nel momento in cui volete affrontare un programma dietetico per ingrassare, per dimagrire, per stare in forma, per qualsiasi certo. cosa, anche per una dipendenza, perché sono i professionisti adatti, giusti, per darvi dei consigli.
1: Ma più che altro perché ChatGPT, ripeto, Gemini, TikTok o quant'altro ci può dare l'idea, la disinformazione anche, attenzione, ma noi ricopriamo il ruolo umano.
0: Assolutamente.
1: Ok, cioè siamo noi che diamo supporto psicologico, sappiamo noi che comunque come gestire determinate patologie se ci sono, quali integratori darli, perché si arriva anche a cercare questo, cioè l'integrazione, come affrontare la patologia, eccetera eccetera.
0: Allora, prima con Don Ciccio e la psicologa Tiziana De Vita abbiamo affrontato questa bellissima e nuova realtà che è il ritorno a fare musica dei DJ, quindi con i piatti, con le selezioni, molte volte anche con i vinili. Allora, se volesse un nostro figlio affrontare questo percorso, quindi alla fine condivisione, potenziamento, no, della creatività, della concentrazione, momento ricreativo, ecco, un consiglio da nutrizionista, qual è, diciamo, la merenda adatta per fare questo? Voglio dire, vanno a fare il corso o vanno a suonare, vogliono stare con della gente, quando c'è bella, sai, l'energia creativa che ti invade, magari qual è la merenda giusta, la colazione giusta per arrivare carichi?
1: Allora, parto dal presupposto che comunque io vivo con due adolescenti,
0: lo sapevo,
1: non è facile assolutamente, perché Perché pur da nutrizionista anche io ho le mie problematiche a casa, non riusciamo ad affrontare sempre bene, diciamo,
0: il programma adeguato.
1: Queste problematiche, esatto, però diciamo che riesco, loro coinvolgono me con la musica in realtà, e insieme cerchiamo di preparare qualcosa di sano. Per esempio adesso che è estate tutti vanno per la frutta estiva, che voglio dire è buonissima, cerchiamo magari di creare qualche gelato a casa usando delle buone basi come dell'acqua, dello yogurt, della frutta fresca, ma perché no a volte anche andarsi a prendere un gelato insieme, che non fa male.
0: No, infatti è proprio legato al momento in cui, no, si va insieme magari a fare musica o una festa,
1: esatto,
0: si condivide qualcosa, anche perché no, il cibo,
1: esatto, la condivisione è fondamentale,
0: fa parte delle feste, voglio dire, anche mangiare insieme. Ma lei con l'estate,
1: sì,
0: la frutta secca va in pensione o possiamo continuare magari a spizzicurare delle mandorle?
1: No, io mi terrei la frutta secca, più che altro manderei in pensione la cioccolata, perché fa molto caldo e quindi nei supermercati è un po' difficile trovarla. I però, pazienti me la chiedono, ma io gli dico: guarda, se la trovi al supermercato ben venga.
0: E se la trovate,
1: la frutta secca,
0: abbiate qualche dubbio, perché non deve stare lì fondamentalmente.
1: Non ci dovrebbe essere, esatto, questo è un periodo in cui non ci dovrebbe essere.
0: Ok, grazie mille Stefania Leoni di essere stata con noi a Frequenze di Moda con la tua rubrica Dieta da Leoni. Noi ti ringraziamo e continua a stare con noi, perché i tuoi consigli da professionista, da mamma anche, dai. Non sei psicologa, però da supporto ai tuoi pazienti, e continua, e lo fai anche con noi venendoci a trovare costantemente qui in studio. Grazie
1: sempre.
0: E continua a rimanere su 96.500, perché so che la musica comunque fa parte del tuo studio.
1: Adoro, la metto in sottofondo ai miei pazienti, Radio Cittadella.
0: Grazie Stefania e alla prossima.
1: Alla prossima, ciao Serena.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio. Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Siamo su Frequenze di Moda e continuiamo la nostra puntata che va sul 94 del digitale terrestre per tutta Puglia e Basilicata, ma non solo, potete stare con noi anche digitando il nostro sito radiocittadella.it e collegarvi con lo streaming oppure la Visual Radio. Ma ricordatevi che noi siamo a Taranto e quindi anche dalla radio 96.500 ci potete ascoltare, ma ci potete farlo nella maniera migliore perché siamo in Double Plus proprio per assicurarvi l'ascolto più adeguato, più bello, meraviglioso e potente. Noi oggi a Frequenze di Moda abbiamo parlato di non solo di nutrizione ma anche di DJ. Ma dice cosa va, perché questo connubio di argomenti? Perché proprio ci sono dati allarmanti per quanto riguarda la nutrizione collegata proprio all'intelligenza artificiale e l'abuso anche di supporti nell'età degli adolescenti. E la nostra Stefania Leoni ci ha dato insomma qualche consiglio per riuscire a condividere con i nostri ragazzi e portarli ad avere una sana alimentazione corretta, ma anche un corretto uso di quelli che sono i supporti che stanno andando un po' a deviare quello che è proprio la nutrizione, quella sana, quella fatta bene, di alimenti importanti. Perché molte volte non solo i ragazzi ma anche gli adulti, rivolgendosi all'intelligenza artificiale per chiedere consigli magari su una dieta, cosa mangiare, cos'è il prodotto migliore per magari per dimagrire, se ci sono delle problematiche in particolare, però accettando quelle che non sono necessariamente fonti sicure, ma soprattutto non sono consigli e non sono teorie derivate da studio, da consapevolezze, da professionalità che solo uno psicologo o un dietologo o nutrizionista vi può dare. Quindi mi raccomando, rivolgetevi alla nutrizionista e poi anche, perché no, anche uno psicologo, perché parlare magari dei propri problemi, di quando ci sente stressati e affannati, può risolvere, darci una mano e trovare gli strumenti per affrontare questo periodo. Mentre il DJ perché? Perché nelle scuole è rientrato e torna la musica, però la musica legata proprio alla selezione della produzione musicale, e a Taranto sono proprio sul pezzo, per usare un termine moderno, l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, perché con l'Agenda Sud, ovvero tutti quelli che sono i progetti e le ricadute della scuola sul territorio per la dispersione scolastica, hanno attuato proprio questo progetto DJ, dove Don Ciccio, Francesco Grassi, che conosciamo benissimo per le sue produzioni musicali e anche per le sue strette collaborazioni con Mamma Maria, si sta mettendo proprio in campo le sue competenze per proprio ai ragazzi della scuola primaria e della scuola media, e insegnarli proprio dalle basi a quello che è l'approccio alla musica, alla selezione, ai ritmi e perché no anche alla consapevolezza di per produrre qualcosa in autonomia, con il supporto anche di quello che sono i docenti, gli psicologi della scuola. Abbiamo sentito anche la voce della dottoressa Tiziana De Vita, psicologa e docente, e di quanto sia importante un progetto di questo tipo proprio per l'aggregazione, per la regolamentazione, per l'empatia, per l'aggregazione. Ci sono solo note positive che possono aiutare i nostri ragazzi non solo ad apprendere una cosa nuova e a vivere la musica in un altro modo, ma per facilitare quelle che sono le azioni di condivisione e di inclusione che solo la scuola in questo momento può regalare, magari in momenti estivi, quando chiuse le aule, gli spazi, le aule legate alle lezioni tradizionali, gli spazi vengono usati per questi progetti meravigliosi che stanno avendo un sacco di successo a Taranto. È proprio un dato nazionale. Ora, a noi non ci interessa qual è stata la prima scuola a farlo, l'importante è che venga fatto, però sappiamo che il primo esempio virtuoso è quello di Taranto con l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto. Io vi ringrazio di aver salutato, di aver, scusate, seguite Frequenze di Moda, ho avuto qualche refuso perché in realtà siamo ai saluti. Io ringrazio Silgil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regalato questa playlist in questa puntata di Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e vi aspetto sempre sul 94 digitale terrestre per Puglia e Basilicata con Frequenze di Moda. Alla prossima puntata.

0: nostro sito ufficiale, Radio Cittadella, è sempre con te. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Una rete della quale farebbero parte anche avvocati, commercialisti e imprenditori, costruita d'arte per far entrare clandestinamente nel territorio nazionale centinaia di extracomunitari provenienti per lo più da Pakistan, Bangladesh e India, i quali avrebbero pagato 6.500 euro per nulla osta e visto d'ingresso, di cui 5.000 sarebbero stati destinati al datore di lavoro, 1.000 ai promotori e 500 a figure intermediarie. L'associazione avrebbe chiesto poi altro denaro per rinnovare il permesso di soggiorno, un meccanismo utilizzato dalla presunta associazione a delinquere che avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in uno strumento mirato ad agevolare l'immigrazione clandestina. Alla base delle domande una dichiarata ma inesistente esigenza occupazionale da parte di aziende attive in diversi settori, dalla ristorazione alla telefonia, all'edilizia, all'agricoltura, chiamate in causa per simulare rapporti di lavoro. I lavoratori, una volta sul territorio italiano, sarebbero stati impiegati non presso le aziende che ne avevano fatto richiesta, ma nel mondo agricolo, a nero, quindi in maniera irregolare. Ruolo centrale nella gestione delle pratiche avrebbe assunto un CAF di Taranto che a quanto pare preparava e caricava le pratiche sulla piattaforma del Ministero dell'Interno dalla quale transitano le richieste per i permessi di soggiorno e di cittadinanza. Indispensabile l'attività fornita da intermediari stranieri e imprenditori, appunto. I primi avrebbero intercettato gli stranieri. Determinante quindi l'attività svolta dal CAF che faceva capo ad uno degli indagati. Il 52enne Antonio Damiano Milella, che insieme all'avvocato 63enne Michele Cervellera avrebbe occupato un ruolo apicale nell'organizzazione. Le intercettazioni avrebbero fatto emergere una struttura gerarchica e l'utilizzo di un linguaggio criptico, poiché per indicare il denaro venivano usate parole come regali, caffè e mandarini. Sono state eseguite nella notte le ordinanze di custodia cautelare nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Ragusa, Latina e Verona ad opera dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico. 29 persone dovranno rispondere a vario titolo di associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato e continuato in concorso. L'indagine è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce dalla Procura di Taranto ed è partita da un fatto estraneo all'attività illecita messa in piedi. Il sistema faceva leva sul bisogno e sulla fragilità economica delle persone intercettate che avrebbero utilizzato i loro risparmi per lasciare un contesto, quello d'origine, caratterizzato da forte precarietà e confidando in un futuro migliore, ma finendo invece nella spirale del lavoro malato e irregolare caratterizzato dallo sfruttamento. Gli stranieri avrebbero finanche venduto tutto ciò che possedevano nella loro terra nella speranza di costruire per sé e per la propria famiglia una vita nuova.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono terminati i lavori di acquedotto pugliese sulla nuova condotta di Viale Ionio all'incrocio con Viale Magna Grecia. Un intervento complesso che nei giorni scorsi ha subito uno stop per permettere l'assestamento del materiale utilizzato e consentire così la regolarizzazione del suolo. Una pausa che per Lucio Lonoci, assessore ai lavori pubblici, è necessaria per procedere in maniera corretta con le successive opere gestite dal Comune di Taranto.
4: Domani mattina verranno invece, per quanto riguarda sempre i lavori pubblici, per sistemare il marciapiede. Basta vedere dalle immagini che si è abbassato e quindi ripristineranno il marciapiede. Subito dopo verrà fatto il binder e poi verremo sempre noi come Comune di Taranto per fare l'intero asfalto, risagomare tutto il rondò e fare l'asfalto per, sia per Viale Magna Grecia che un tratto di Viale Ionio.
3: Si tratta infatti degli ultimi interventi che andranno poi a chiudere definitivamente il cantiere e che al momento, come ha sottolineato Lonoce, non hanno una data di scadenza a causa degli imprevisti legati ad alcuni dettagli tecnici o semplicemente al cambiamento delle condizioni climatiche. Su questi lavori, che verranno svolti in mattinata, in particolare l'assessore assicura che non ci saranno delle variazioni alla viabilità. Opere importanti diffuse su diverse vie e strade del territorio ionico, che dovranno comunque essere consegnate prima dell'inizio dei giochi del Mediterraneo.

0: Sono stati fatti lavori anche su Via Dante, le bretelle di Via Dante, basta andare a vedere pure a via per Ammiragliato, quindi stiamo facendo gli asfalti, tra poco inizieranno anche gli asfalti per le strade dove ci saranno i giochi del Mediterraneo. Quindi chiediamo ai cittadini, è chiaro che ci saranno delle difficoltà, però noi siamo sul pezzo, quindi vigileremo per dare quanto meno criticità sulle strade.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività, né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di dehors o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Interminte e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste che vanno da 200 a 500 euro con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti e nell'attesa che questi punti vengano chiariti si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Torniamo a parlare di Taranto perché la CISL ha eletto il suo nuovo segretario generale di Taranto, che si chiama Antonio Baldassarre. L'elezione è avvenuta ieri con un consenso unanime del Consiglio territoriale. Erano presenti anche il segretario confederale nazionale della CISL Sauro Rossi e il segretario generale della CISL Puglia Antonio Castellucci. Baldassarre ha 63 anni e ha un lungo percorso sindacale iniziato nel 2001 con l'iscrizione alla Fisascat della CISL. Da allora ha ricoperto diversi ruoli. Il suo primo intervento da segretario generale è stato, nel suo primo intervento ha detto: rilanceremo il nostro impegno per la prossimità e per il territorio, e ha sottolineato la volontà di continuare a costruire relazioni, restare ai tavoli per generare rete attraverso il dialogo della contrattazione sociale, l'ascolto e la proposta e corresponsabilità. Certo, prende due territori completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che stanno vivendo diverse transizioni, come ha spiegato anche il segretario ieri, come ha sempre rivendicato la CISL, non dovranno mai prescindere dalla loro compatibilità sociale. Il rischio di una deriva sociale che esiste ed è reale, ha aggiunto, spiegando che le transizioni in corso devono diventare occasioni di liberare nuove opportunità di economia e di sviluppo, valorizzando le vocazioni produttive, infrastrutturali e geografiche nelle due aree, che comunque sono proprio diverse. Su proposta del neo segretario generale, il Consiglio territoriale ha eletto come componenti di segreteria Daniela Meli e Vito Squarcini. Nel dibattito è intervenuto anche Don Mimmo Roma, direttore della Pastorale Sociale del Lavoro dell'Arcidiocesi di Brindisi, che ha portato la nuova segreteria, che ha portato gli auguri dell'Arcivescovo di Brindisi. Il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci, ha richiamato il peso strategico di queste due province e ha detto: Taranto e Brindisi sono territori cruciali di grande potenzialità della nostra regione, ma noi dovremmo avere già in collegamento il nuovo segretario. Buongiorno Baldassarre.
4: Salve, salve, buongiorno, buongiorno a voi.
3: Per prima cosa congratulazioni per la sua elezione.
4: Grazie.
3: Due territori, dicevamo, grazie, completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che vivono due situazioni completamente diverse. Qual è la sua visione per il futuro, soprattutto di Taranto?
4: Intanto ovviamente grazie per l'invito alla vostra trasmissione. Noi abbiamo sì due situazioni diverse che comunque si incontrano in un'unica parola: transizione. E sui due territori la transizione si sta vivendo sicuramente in modo differente. Per quanto riguarda Taranto, devo dire che è una situazione abbastanza complicata e complessa, e perciò questa ci vuole una progettazione complessa che debba vedere insieme le istituzioni, le associazioni datoriali e i sindacati per poterla affrontare al meglio, perché parliamo intanto di grossi numeri dal punto di vista occupazionale e anche una fase che non appartiene solo al territorio, perché sono questioni nazionali e ovviamente anche questioni europee che si incrociano, e perciò una risoluzione molto molto particolare e appunto complessa per quelle che sono anche i tavoli decisionali.
3: Noi la sua vita sindacale è sempre stata nel Brindisino, non la spaventa questo affaccio su Taranto?
4: Diciamo che io sono in confederazione nella CISL Taranto Brindisi da 10 anni.

0: fatto parte sempre della segreteria confederale, perciò molte volte ho incontrato anche le questioni inerenti Taranto, perché avevo la delega dell'industria, perciò i nostri dipartimenti industria, e abbiamo discusso, diciamo, molte volte, perciò conosco la situazione. Sicuramente bisogna scendere ancora di più nei dettagli, ma io penso che aiuto delle nostre categorie del Dipartimento Industria possiamo mettere su una proposta da portare al tavolo sia territoriale ma anche ai nostri tavoli nazionali e regionali, proprio perché riteniamo che la questione debba essere affrontata seriamente. Sicuramente, per quanto riguarda la vertenza madre, che è quella dell'Ilva, ci vuole un intervento importante del governo. Non basta più il ministero, il governo deve prendere una decisione rispetto a quella che è una situazione che man mano, secondo me, sta peggiorando. Perciò attendiamo con fiducia il prossimo incontro in
1: A
0: sede
1: Palazzo Chigi.
0: governativa, proprio per capire le intenzioni dello Stato verso questa industria. Poi ovviamente ci sono tante altre realtà, no?
1: E sicuramente lei avrà uno sguardo particolare per la sanità, visto il suo passato, il suo ruolo di RSA nel sistema degli appalti, dell'ausiliariato.
0: Sicuramente. Noi riteniamo che quello che è successo fino adesso, perché abbiamo vissuto una gestione commissariale dell'ASL di Taranto, perciò nei vari incontri che abbiamo svolto in questi mesi abbiamo parlato con la struttura tecnica. Oggi che la direzione dell'ASL di Taranto ha una governance ben definita, riteniamo che bisogna mettere su una proposta dal punto di vista della sanità, che intanto vada incontro ai bisogni delle persone, perché guardi, il problema delle liste d'attesa sicuramente non è un problema soltanto del territorio di Taranto,
1: Certo,
0: però
1: no, l'abbiamo visto sui giornali oggi.
0: a
1: Io...
0: Taranto si accentua ancora di più per
1: Sì,
0: le
1: perché
0: varie
1: ci sono
0: questioni che
1: dei
0: abbiamo.
1: problemi specifici. Io la ringrazio, il nostro tempo purtroppo è finito, però avremo modo di
0: Assolutamente
1: incontrarci
0: sì,
1: più spesso.
0: grazie, grazie a
1: Grazie e
0: voi.
1: congratulazioni
0: Buona
1: ancora al
0: giornata,
1: nuovo
0: buon lavoro.
1: segretario generale della CISL Taranto e Brindisi, Antonio Baldassarre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Stefano Falcone ha smesso di soffrire nel pomeriggio di ieri. Il tumore che lo aveva costretto a subire l'amputazione di ben 7 vertebre ha corso più veloce dei timbri della politica. Il 53enne di Lama, ex lavoratore in Natuzzi, si è spento pochi giorni dopo la storica vittoria di civiltà che lui e sua moglie Alessandra Pagano avevano sollevato e preteso con forza, la riforma del regolamento comunale per il pass disabili e gli stalli personalizzati. Una svolta che cancella i cavilli che gli avevano negato i diritti, ma che per Stefano si era trasformata nell'ultima dolorosa beffa, quel contrassegno azzurro sul cruscotto. Lui non farà in tempo ad usarlo.
3: Sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
1: Quella dignità invocata da Stefano è diventata oggi un diritto protetto per tutti i disabili di Taranto. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento CUDE. Da qualche giorno i caregiver possono ritirare i permessi con una semplice delega, evitando l'umiliante pretesa che il malato venga esibito fisicamente. Viene cancellato anche l'obbligo della patente di guida per lo stallo sotto casa e stop ai no preventivi della municipale, che dovranno essere motivati per iscritto. La legge a Taranto è cambiata, i cavilli burocratici sono caduti, ma resta il rimorso profondo di un'amministrazione arrivata fuori tempo massimo. Stefano se n'è andato senza il suo parcheggio sotto casa, ma il coraggio e la voce di sua moglie Alessandra hanno squarciato i muri dei timbri, lasciando in eredità una città più civile per migliaia di altri disabili.
2: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine. L'edificio in cui sarebbe dovuta sorgere la casa di comunità al quartiere Paolo VI di Taranto è ancora uno scheletro grezzo e rappresenta l'emblema del fallimento della Regione Puglia, della sua incapacità di rispettare tempi e impegni assunti. A parlare così, nel giorno della scadenza fissata per il completamento delle 121 case di comunità finanziate in Puglia dal PNRR,

0: il consigliere regionale Giampaolo Vietri.
1: Oggi 30 di giugno scade il termine che la regione aveva per realizzare le case di comunità e come vedete qui a Taranto l'edificio c'è solo lo scheletro, si rischia di perdere i finanziamenti europei, noi per mesi abbiamo incalzato la regione andando a monitorare i cantieri, ma purtroppo l'obiettivo non sarà raggiunto. La regione ammette di non realizzare più circa 50 case di comunità e per noi è assurdo, è l'emblema dell'inefficienza del governo regionale. Hanno saputo solo aumentare l'IRPEF, mettere le mani nelle tasche dei pugliesi per coprire la voragine che hanno causato nei conti della sanità. E quando le risorse ci sono, come in questo caso, perché le mette a disposizione la comunità europea, non sono stati in grado di rispettare i tempi e di realizzare le opere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tutto bene o quasi. Il terzo referto della Corte dei Conti sulla gestione dei giochi del Mediterraneo segna un punto decisamente a favore del comitato organizzatore. L'ultima relazione sul controllo concomitante della Corte risale al 25 giugno. Nel referto viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività in vista dell'evento che si aprirà il 21 agosto. In particolare vengono giudicati in modo positivo i passi in avanti compiuti per la definitiva soluzione di aspetti che avevano rappresentato problemi di non facile soluzione, come i servizi tecnologici e l'ospitalità degli atleti. Sul fronte dei servizi tecnologici, di broadcasting e antidoping, la Corte ha preso atto della conclusione della procedura di affidamento e della congruità economica dell'operazione valutata da Sport e Salute. Allo stesso modo, sul tema dell'ospitalità degli atleti, la Corte ha riconosciuto il lavoro svolto dal Comitato per superare le difficoltà incontrate nelle procedure di gara. La stessa Corte dei Conti riconosce che la soluzione individuata, quella delle navi da crociera, consente anche un significativo contenimento dei costi. Ok della Corte anche alla documentazione presentata dal Comitato per le cerimonie di apertura e chiusura, per i presidi di sicurezza e per le sponsorizzazioni. Ma la Corte formula anche delle raccomandazioni, innanzitutto sul piano dei trasporti, sulla conclusione dell'affidamento della seconda nave per l'ospitalità degli atleti, sul monitoraggio dei servizi tecnologici, sul controllo dei costi, sulla copertura del budget, sul rispetto dei principi di trasparenza. In definitiva, un referto positivo che secondo il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi mesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: A 50 giorni dall'inizio dei 20esimi giochi del Mediterraneo, con la presentazione ufficiale delle medaglie coniate dalla Zecca di Stato, la macchina organizzativa entra nella sua fase decisiva. Un miliardo di occhi sono puntati su una manifestazione che fonde sport e geopolitica. Il ministro per lo sport e giovani, Andrea Bodi, rivendica il lavoro fatto finora superando le inevitabili difficoltà.
5: L'abbiamo fatto con lo spirito positivo, lo spirito giusto, non ci siamo mai fatti travolgere dalle polemiche oppure preoccupare troppo dalle difficoltà e sarà un piacere farvelo raccontare quello che siamo stati capaci di fare tutti insieme.
4: I numeri sono tanti, 275 milioni di euro di budget blindati, 45 impianti pronti o in via di ultimazione, 21 comuni della Puglia e una cerimonia d'apertura già sold out per il prossimo 21 agosto. Ma sul tavolo resta il tema del tempo, i cantieri come sollecitato dal ministro Foti dovranno essere chiusi tassativamente entro la fine di luglio, un traguardo blindato e senza deroghe.
5: Dopo 20 giorni iniziano i giochi e per forza deve essere così, non è che ci siano alternative, ma ci sono tutte le condizioni, i cantieri sono più che vivi, vivaci, e c'è la consapevolezza comunque di questo impegno che porta un appuntamento con non soltanto il Mediterraneo ma con il mondo e Taranto farà una meravigliosa figura.
4: Oltre all'eredità infrastrutturale, l'obiettivo è lasciare un segno profondo sul piano del dialogo internazionale, un bacino troppo spesso segnato da tensioni e tragedie. I 4.500 atleti attesi diventeranno veri e propri ambasciatori di pace.
5: La differenza la fa la capacità della diplomazia e lo sport e dal suo contributo di arrivare a soluzioni di pace delle quali abbiamo bisogno, non soltanto per i giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Puglia, Grecia e le sonorità di tutti i popoli del Mediterraneo. Taranto si presenta così al mondo con lo spot ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo.

0: La manifestazione sportiva che dal 21 agosto al 3 settembre trasformerà la città pugliese nel cuore pulsante di tre continenti, il blu del Mar Ionio che unisce anziché dividere.
1: Abbiamo fatto appunto questa elaborazione facendo sì che ne venisse fuori una danza contemporanea che guardasse al passato ma che nello stesso tempo potesse essere rappresentativa dei giochi del Mediterraneo.
0: Un racconto firmato nella direzione artistica da Agnellini Design e prodotto da Xentek, che affonda le sue radici nella storia della Magna Grecia. Lo sport e la danza diventano linguaggi universali per superare i confini, fondendo elementi internazionali ma anche tipici della nostra penisola. Dal saltarello alla tonda molisana, protagonisti e testimonial d'eccezione sono i Terra Ross, gruppo tarantino che fa da riscoperta delle tradizioni popolari la sua missione. Le musiche invece sono affidate all'orchestra della Magna Grecia.
1: Roberto Molinelli è stato veramente fantastico nel interpretare questa visione appunto di una di una musica che potesse far sì che tutto il popolo mediterraneo si potesse riconoscere. Infatti, lui ha detto: se il pubblico dovesse sentirsi una comunità unita da questa musica, avremmo vinto, ed è vero questo.
0: E allora, sulle note della colonna sonora originale si innesca il motto della band: ballate e non vi stancate mai, trasformato per l'occasione in un inno di energia alla partecipazione e al dialogo fra i popoli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Adesso ci spostiamo a Taranto per il premio Sulle ali della libertà, il premio a Don Cosimo Schena, l'inclusione come arte, ed il tema è stato il tema dell'edizione 2026, che ha celebrato la disabilità non come un limite o una privazione, bensì come un modo ingegnoso di vivere. È stato un salone degli specchi di Palazzo di Città pieno di persone attente, partecipi, nonostante una domenica particolarmente afosa, e la sigla del successo della premiazione dell'ottava edizione del premio Emilia Russo. E anche quest'anno la rassegna fotografica e poetica con la direzione artistica di Armando Blasi, figlio della compianta Emilia Russo, a cui è dedicata la manifestazione. Ha avuto lo scopo di selezionare e promuovere artisti contemporanei, emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che si sono distinti per originalità e qualità delle loro opere. Quest'anno la rassegna ha assunto un significato ancora più profondo, perché si è tenuta a 10 anni dalla scomparsa di Emilia Russo, una figura dal profondo ed indimenticabile impegno civile che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo, e proprio alla sua esperienza di vita è stato dedicato il tema dell'edizione 2026 della rassegna L'inclusione come arte. Ne voglio parlare proprio con lui, con Armando Blasi. Ciao Armando, ben trovato.
4: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
3: Allora, un momento emozionante sicuramente per te, immagino che sia stato proprio così, vero?
4: Assolutamente, ogni anno con questo premio riaffiorano tanti ricordi, sì, e sì, tanti pensieri, devo dire la verità.
3: Immagino.
4: È un modo per poter condividere la volontà di superare determinati tipi di barriere, sì, e di condividere anche l'emozione che l'arte può donare a tutti, è disabili vero, e non, chiaramente. Un linguaggio universale, assolutamente.
3: C'è stato un particolare riconoscimento, un premio a Don Cosimo Schena. Io leggo la motivazione, se tu sei d'accordo. A Don Cosimo Schena, per aver saputo fare della sua penna un canale di profonda riflessione e speranza, traducendo i sentimenti più intimi in parole e offrendo ai lettori una vera cromoterapia dello spirito. Un riconoscimento a lei che, attraverso lo specchio della fragilità e della rinascita umana, restituisce al mondo una visione piena di luce e calore. È così, Don Cosimo Schena è un personaggio molto molto molto, come dire, carismatico, ecco, vero?
4: Sì, assolutamente, è stato veramente un piacere per noi poterlo incontrare all'interno del Palazzo di Città e potergli conferire questo premio. È un premio che va oltre il classico significato di premio, perché Don Cosimo realmente vede nell'animo delle persone. Ha raccontato un particolare, quello che all'inizio del suo percorso vedere le chiese vuote per lui era una sofferenza, perché, certo, pensava che le persone non fossero vicine a Dio nel momento della difficoltà, nella disabilità e non solo, ma in realtà ha detto mi sto ricredendo e mi sono ricreduto su questa cosa. E chiaramente l'evento è stato un modo anche per fargli vedere la vicinanza della nostra città, della città di Taranto e della nostra associazione a quello che poi è un tema attualissimo, ecco, che affrontiamo purtroppo, devo dire, tutti i giorni nelle nostre famiglie.
3: Assolutamente. E seguita anche la premiazione degli artisti selezionati, con iniziata con la categoria poesia a tema disabilità e poi la categoria poesia a tema libero e infine la sezione dei fotografi per fotografia a tema disabilità. Quindi ci sono stati dei premiati anche lì, vero?
4: Sì, assolutamente, abbiamo avuto queste quattro categorie e devo dire che le partecipazioni sono state numerose e ripeto, noi non vogliamo fare i numeri realtà, ma ci teniamo ad affrontare questa tematica attraverso l'arte e la fotografia, poi, che si è aggiunta non nella prima edizione ma in seguito, perché siamo all'ottava edizione, voglio ricordare, è stato un altro modo per poter rappresentare chiaramente l'aiuto che l'arte può dare in sistemi di disabilità che purtroppo succedono, e abbiamo voluto completare il tutto con dei momenti di musica, di ballo, per cui di canto lirico, per cui l'arte è a 360 gradi, veramente
3: bellissimo. Armando, adesso non ti parlo come presidente, ti parlo come figlio. Secondo te la tua mamma è contenta di tutto quello che stai facendo?
4: Ma io sono convinto che possa essere orgogliosa, e questo chiaramente mi fa enormemente piacere. Sì. E penso che il desiderio di ognuno di noi di lasciare qualcosa e di restare, così come fanno i grandi artisti con le loro opere che passano i secoli, passano i millenni
3: e restano,
4: lasciare
3: sempre
4: un proprio punto di riferimento, uno stimolo che possa servire anche al prossimo, è importante. E questa è una cosa che mia madre mi ha insegnato e che continuo a portare avanti e consiglio a tutti coloro che si avvicinano all'arte in particolare.
3: Bello, bellissimo Armando, grazie. Grazie mille per questo tuo pensiero, grazie per tutto quello che fai per il nostro territorio. Ti mando un abbraccio fortissimo, Armando, a presto.
4: Ricambio questo abbraccio e grazie a tutti.
3: Ciao Armando, a presto, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Motola si prepara ad accogliere la prima edizione del Gala del Calcio Tarantino in programma il 2 luglio a partire dalle ore 19.30. L'evento organizzato dal Quell Sport Center in collaborazione con la LND FIGCI Taranto, l'associazione culturale La Rotonda, celebrerà i protagonisti del calcio del territorio, giocatori, allenatori, dirigenti, società e tutti coloro che contribuiscono ogni giorno alla crescita del movimento calcistico locale. Ci saranno dei riconoscimenti alla memoria di Erasmo Iacovone, Nini Cannella e Cristian Cesario. Tra gli ospiti annunciati, Fabio Mancini, Nicolare Grottagli e Federica Leone a condurre l'evento, Matteo Schinai affiancato da Ilaria Minervini, l'accompagnamento musicale del DJ Francesco Sergi.
6: È un evento, un gran galà che la prima volta abbraccia Mottola, quindi siamo innanzitutto orgogliosi, perché alla fine il nostro obiettivo, mio e del mio socio che vi saluta, che non è qui presente, era quello di creare un centro sportivo di aggregazione dove l'inclusività, lo sport, il veicolo principale di quest'ultima, siano i fondamenti per poi portare gente e far praticare sport. Abbiamo pensato, in collaborazione con la FIGC, in qualità del presidente Fabio Torio e dell'Associazione Culturale Rotonda, di creare questo bellissimo evento che è un gran galà, dove verranno premiati circa una quarantina di associazioni dilettantistiche, dirigenti e calciatori della provincia di Taranto. Volevamo anche dare un qualcosa, un segno speciale per questi tre personaggi importanti della provincia di Taranto che hanno contribuito, chi in un modo, chi nell'altro, a portare la nostra provincia diciamo in alto. Quindi per noi era fondamentale premiare le famiglie e ricordare tutti coloro che comunque hanno lasciato questo segno fondamentale per lo sport tarantino.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un messaggio d'amore nei confronti dei più piccoli con lo sguardo rivolto a una raccolta fondi per oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, un viaggio in bicicletta per trasformare lo sport in un messaggio appunto di solidarietà. L'iniziativa di Antonio Laneva, insegnante di sostegno della scuola Pirandello di Taranto, che a luglio percorrerà in solitaria il periplo della Sardegna. Un'impresa che vuol promuovere i valori dell'umanità, condivisione della cultura e del dono, dimostrando come un gesto di altruismo possa creare legami e sensibilizzare sull'importanza della solidarietà e dell'attenzione verso gli altri. I dettagli nel corso della lunga intervista rilasciata a Cittadella TV nel corso della trasmissione Onda Rosso Blu.
7: Questa settimana, allora, il 3 luglio partirò per la Sardegna con il traghetto da Napoli, andrò da Taranto a Napoli con il treno e poi da Napoli alla Sardegna fino a Cagliari. Traghetto che durerà 15 ore il viaggio, sarà più faticoso il traghetto che il viaggio in bicicletta per me. A parte gli scherzi, comunque parte questa settimana e non vedo l'ora, sono agli ultimi preparativi e spero di onorare questo progetto per questi bambini meravigliosi che mi hanno qua fatto questi doni dal valore inestimabile. Non lo dico in maniera retorica, però sono davvero la spinta e il motore per andare avanti durante questo viaggio. Sono loro davvero il motivo per cui parto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una conferenza stampa fiume, quella del direttore sportivo Danilo Pagni. Il Taranto riparte dalla programmazione dal basso profilo, così il DS Ionico, che ha fatto il punto sul futuro del club invitando a fare chiarezza anche sul mercato. Ogni giorno leggiamo decine di nomi tra allenatori e giocatori, questo non aiuta il Taranto ma rischia solo di creare confusione e far aumentare i prezzi. Il DS ha spiegato che la società sta lavorando in silenzio nel rispetto dei tesserati e che a giorno incontrerà l'allenatore Ciro Danucci per valutare l'eventuale prosecuzione del rapporto. Sul bilancio della stagione Pagni è ritornato su quello che ha detto al termine della partita contro il Gladiator, ha difeso il lavoro della società ricordando come il Taranto sia arrivato a un passo dalla promozione in Serie D nonostante le difficoltà iniziali. Sul capitolo mercato è poi ritornato smentendo le trattative con Malcore, mentre Rajkovic è uno dei profili monitorati. Tra gli obiettivi anche il miglioramento delle strutture del club, passando per lo stadio Erasmo Iacovone, una casa da avere a disposizione per il prossimo anno, più volte ribadito il DS. Poi un messaggio ai tifosi, niente illusioni ma neanche rassegnazione, la società, ha concluso il DS, continuerà a lavorare con ambizione e realismo per riportare il Taranto ai vertici.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio. Le BRT, le linee dei bus veloci, rischiano di fare danni se la loro entrata in funzione non sarà accompagnata da altre misure per agevolare la mobilità. A farne le spese potrebbero essere i commercianti, le piccole attività artigiane e commerciali. Ne parliamo con Fabio Paolillo, segretario della Confartigianato, che proprio stamattina ha sottoscritto un intervento nel quale appunto lancia l'allarme su quelle che possono essere le conseguenze dell'entrata in funzione delle BRT senza altri accorgimenti. Paolillo è collegato con noi, buon pomeriggio Paolillo.
1: Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato.
0: E allora Paolillo, prima di entrare nel merito, ascoltiamo proprio il servizio realizzato sulla presa di posizione di Confartigianato rispetto alla entrata in funzione delle BRT e alla necessità di misure di accompagnamento. Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle

0: dirti e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese.
1: Paolillo, allora il 30 giugno dovrebbero essere ultimati i lavori, i cantieri, i principali cantieri delle BRT. Poi c'è il punto interrogativo, cosa accadrà? Ed è quello che voi chiedete, vi chiedete e chiedete insomma delle misure correttive all'amministrazione comunale.
2: Beh, noi fummo facili profeti un paio di anni fa quando abbiamo più volte insistito ad avere un semplice incontro con l'amministrazione comunale dell'epoca, perché avevamo capito dal progetto o da quel buco che ci facevano vedere che la situazione era abbastanza seria e grossa, e così si è rilevata. Il BRT è un problema molto molto molto serio, nel senso che come abbiamo visto tutti, è molto in vogue, ha praticamente ridisegnato la mobilità a Taranto, nelle vie più importanti, tra l'altro. Basta immaginare Corso Italia. Noi siamo stati sabato scorso, insieme a diversi operatori economici che ci hanno coinvolto, è venuto l'assessore Patronelli. Cioè, a un certo punto anche l'amministrazione non ha la bacchetta magica per risolvere. Tutti abbiamo ereditato questo grossolano progetto calato dall'alto per prendersi un finanziamento megagalattico, però Bari ha dimostrato che bastava fare le tratte che servivano, non invadere la città da ogni lato. Adesso si tratta di gestire questo problema, non serve più lamentarsi, perché ormai il processo è irreversibile.
1: Come credete che debba essere gestito adesso questo problema?
2: Deve essere gestito angolo per angolo e via per via, perché ci sono delle evidenti correzioni da fare. O le si fanno adesso o le si faranno dopo, perché così sembra che anche l'amministrazione abbia intenzione di muoversi. Cioè, alcune correzioni vanno fatte dopo che si è rendicontato il progetto. Però ci sono delle vie che hanno completamente assorbito tutti i parcheggi, non ci sono delle soluzioni compensative alternative. Questa è un'altra storia che avevamo presentato subito. Cioè, se tu ridisegni la mobilità a Taranto, devi presentare tutti i componenti della mobilità. Gli elementi principali, se gli studi, però si intuisce che gli elementi principali della mobilità sono proprio la sosta e il parcheggio. Non cura parlare che forse lo realizziamo qui, forse lo realizziamo lì. Primo gennaio va in onda la BRT, quindi è arrivata prima la BRT che i parcheggi. I parcheggi sono quei famosi parcheggi che noi aspettiamo da 25 anni.
1: Ecco, ma perché
2: nel borgo
1: Paolillo, perché secondo Confartigianato questi parcheggi, mentre vediamo che ad esempio a Bari ci sono diversi silos, diverse aree di parcheggio, perché qui non si fanno? Perché c'è un problema?
2: Noi ci chiamano complottisti. Ci chiamano complottisti quando diceva probabilmente era tutto un disegno, perché andava la città sviluppata verso i poli commerciali che abbiamo, i due poli commerciali, e così è andata. Perché ricordo bene, io iniziai a lavorare in Confartigianato proprio quando si parlava di mettere su il secondo centro commerciale sulla strada per San Giorgio, è una delle cose principali che si era detto è che avremmo fatto immediatamente la misura compensativa per risolvere il problema del parcheggio al borgo. Sono 25 anni che andiamo avanti con questa storia. Io la misura compensativa dei parcheggi a borgo non l'ho mai vista.
1: Ecco, ma per quanto riguarda le BRT, per

0: Quanto riguarda le BRT, Paolillo, ma pensate che ci siano stati errori progettuali oppure che questo progetto sia stato disegnato senza tener conto della conformazione della città e delle esigenze dell'utenza?
1: Ma direttore, io vi invito che possa essere, vi invito a partecipare perché praticamente mo, diciamo che abbiamo anche e prendiamo atto della buona volontà e della faccia che ci mette l'assessore Patronelli e anche Enzo Di Gregorio che presiede la commissione assistenza del territorio. Loro incontrano tranquillamente tutti i giorni operatori per strada. Loro lo dicono loro che ci sono degli errori e che la progettazione non è una progettazione tarantina. Questa, cioè noi non abbiamo toccato palla neanche nella BRT. Cioè praticamente il progetto non è stato fatto da Tarantini ed è stato approvato a scatola chiusa, da quello che abbiamo capito, dalla precedente amministrazione. L'importante è che non si perdeva il finanziamento.
0: Quindi un
1: Quindi praticamente
0: progetto,
1: passare da...
0: secondo questa lettura, un progetto portato avanti solo per intercettare il finanziamento e non per rispondere ad un'esigenza reale della città, che comunque avrebbe ha bisogno di una mobilità diversa.
1: Sì, però dovrebbero essere anche queste intelligenze. Io vedo che lì si incrociano dove dell'imbuto praticamente della conformazione della città, cioè un centro. Tu ci porti tutte le linee, non, attualmente che passare carta alla strada non ci hanno capito niente neanche al comune. Questa è certezza. Basta, io invito le persone a partecipare agli incontri che si tengono anche spontaneamente in strada e voi sentirete queste informazioni. E io do atto che a un certo punto si dice la verità. Noi in questa fase non possiamo che collaborare con l'amministrazione per
0: Ma
1: cercare di
0: il
1: risolvere il
0: fatto
1: più
0: che ci
1: possibile
0: siano delle
1: nei guai.
0: incongruenze è dato anche da un altro aspetto. E innanzitutto resta da comprendere perché siano stati utilizzati o saranno utilizzati questi torpedoni così ingombranti e non dei mezzi più snelli. Ma soprattutto, questa è una verità che sta affiorando in queste settimane, si scopre che sono pochissimi gli autisti di Kima Mobilità abilitati a guidare quei torpedoni. Abbiamo forse perso Paolillo? Chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti. Abbiamo perso Paolillo. Va bene. Nel frattempo, se riusciamo a ripristinare il collegamento, nel frattempo c'è un'altra difficoltà che sta emergendo. Questa volta è legata alla raccolta differenziata dei pubblici esercizi. E a sollevare il caso sono Casa Impresa e Casa Artigiani. Vediamo il servizio.
2: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività. Né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di dehors o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Intermite e per il segretario generale di Casartigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che si

0: erano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti e, nell'attesa che questi punti vengano chiariti, si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
1: Paolillo, dunque, abbiamo visto adesso un altro servizio che attiene alla raccolta differenziata per i pubblici esercizi, che è un'altra complicazione rispetto all'attività di chi svolge appunto dei pubblici esercenti. Però dicevamo prima, le incongruenze relative alle BRT stanno affiorando anche rispetto ad un'altra problematica, cioè stiamo scoprendo che ad esempio sono pochissimi gli autisti di Chima Mobilità abilitati per guidare quei torpedoni.
2: Certo, sì, abbiamo visto.
1: È evidente, evidente che appunto il progetto è stato fatto senza tener conto di tanti aspetti, insomma.
2: Ma secondo me chi ha fatto il progetto non è manco forse venuto mai a Taranto. Il problema è questa abilitazione che comunque poi in qualche modo sicuramente gli autisti poi comunque prendono. Ma il problema è perché noi dovremmo avere in strada torpedoni da 18 metri, cioè noi non siamo una metropoli, imporre sulla strada 65-70 bus del genere contemporaneamente vuol dire praticamente chiudere qualsiasi tipo di strada, basta siccome ci sono delle percorrenze miste, no? Quindi traffico privato, basta una qualsiasi interruzione, si creerà la fila dei torpedoni.
1: Peraltro le percorrenze promiscue rischiano di inficiare il senso stesso delle BRT, che dovrebbero essere linee veloci e invece rischiano di essere rallentate.
2: E quindi avremo una ordinaria circolarità del mezzo pubblico, che se avessimo avuto invece dei torpedoni, dei mezzi normali, potevamo tranquillamente riutilizzare tranquillamente nel traffico normale. Quindi adesso non dobbiamo essere pessimisti. L'auspicio è che funzioni e che possa davvero giungere una risoluzione del problema annoso della mobilità a Taranto. Non dovesse essere così, cioè se il tarantino non si convince, non viene convinto a spostarsi con i mezzi pubblici ma resta fedele al mezzo privato, saranno dolori perché i problemi andranno ad aumentarsi anziché risolversi.
1: Va bene, grazie innanzitutto Fabio Paolillo.
2: Grazie a voi.
1: Di queste tematiche parleremo anche stasera nella nostra trasmissione Rosso di sera a partire dalle ore 19. Per il momento grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso. Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere?

fare tutto in un giorno. Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi. Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri? No, è un piccolo gruppo di due. Com'è Superman? Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.

0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo, chi è il prossimo?
2: Io in smart working mi trovo veramente bene.
3: È assolutamente

0: stiamo a lavorare, Giulia.
1: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
0: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
0: Pure oggi,
2: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
3: È alla buon'ora!
2: Che a buon'ora cosa?
3: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
4: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
5: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
4: Rimpiange l'ufficio?
6: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
7: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
8: Teletravail.
7: Tele chi?
5: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
9: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
10: La nave!
11: Sto venendo dritto verso di noi!
12: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
13: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
14: Rufus se n'è andato!
12: Ma non è quello che non sa nuotare?
9: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
15: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
16: Una bestia che mi renderà ricca!
9: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
13: Porto per la battaglia, Rufus!
9: È ora

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: Grazie.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi salire? Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su!
8: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Continuo. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
1: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti.

0: Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
1: Benvenuta a casa nostra.
0: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
2: Skippy, i monitor.
1: No!
0: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
1: Io non voglio giocare.
0: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
1: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
3: Chi vince controlla tutto.
1: Tutto?
0: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
4: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
5: Libera!

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Oggi ci occuperemo delle difficoltà che le imprese, le attività commerciali stanno incontrando a causa di un paio di situazioni molto critiche. Da una parte le nuove modalità per la raccolta differenziata per i pubblici esercizi, dall'altra le BRT, i cantieri e le possibili ricadute negative proprio sulle attività commerciali. Per parlarne è con noi Floriana De Gennaro di Confesercenti Casa Impresa.
5: Buonasera.
4: Bentrovata, buonasera. Floriana. E allora, dicevamo, al Borgo già ci sono grossi problemi per la mancanza di parcheggi che impediscono a tanti cittadini di arrivare nel centro della città e soffermarsi in un bar, in un ristorante o semplicemente per farsi una passeggiata ed eventualmente fare shopping. Ora c'è un altro problema che riguarda proprio i pubblici esercizi, cioè le attività di ristorazione, di somministrazione di alimenti. Che cosa è accaduto? C'è una ordinanza del sindaco che impone la presenza di, correggimi se sbaglio, la presenza di cassonetti differenziati all'esterno, oltre che all'interno, anche all'esterno dei locali, e la responsabilità di questi cassonetti esterni è tutta dei titolari delle attività. Quindi cosa succede? Che se un qualsiasi cittadino passa all'esterno del negozio, dell'attività e getta un rifiuto non correttamente differenziato, la multa la paga il titolare dell'esercizio. È corretto?
5: È proprio così. È proprio così. È successo che l'altra sera sono stata avvisata da dei colleghi di Via Ciro Giovinazzi, bar, pizzerie, ristoranti, che ovviamente sono stati tutti quanti multati con una sanzione che ammontava circa 400 euro perché non avevano esposto all'esterno, in virtù di questa ordinanza che ha emanato il sindaco, credo qualche giorno fa, per la quale però peraltro non era stata data importanza,
4: ecco,
5: né una grande pubblicità,
4: questo è un altro aspetto.
5: Sì, sì, perché intanto la delibera riportava

0: la comunicazione effettuata anche alle associazioni di categoria, ma in realtà le associazioni di categoria non ne avevano avuto contezza di questa ordinanza, per cui non avevano potuto diramare questo avviso anche ai pubblici esercizi, per cui sono state multate tutte le attività commerciali di via Ciro Giovinazzi di circa 400 euro. Ovviamente si è sparsa la voce, noi prontamente abbiamo uscito i nostri cassoni all'esterno perché l'ordinanza prevede che debbano essere esposti durante gli orari di apertura di tutte le attività commerciali i bidoni della differenziata, ma senza che il comune abbia distribuito in maniera capillare gli stessi cassoni, per cui si assiste, diciamo, a un disordine, perché poi non c'è una diciamo, non è stato previsto un cassone comune per tutte le attività commerciali, per cui ognuno ha messo quello che riteneva più opportuno. La cosa assurda è che allora è importante stabilire che noi attività commerciali non siamo contro assolutamente il decoro e la raccolta differenziata, siamo i primi che l'abbiamo iniziata, sono mesi ormai che diciamo inizia,
1: avete avviato
0: sia con l'organico che col vetro che con i cartoni, però oggi siamo gravati di un'ulteriore incombenza che è importante, perché questa ordinanza riguarda, diciamo, fino alla fine dei giochi del Mediterraneo più o meno, fino al 15 settembre.
1: Sì, perché appunto è un'ordinanza finalizzata a preservare il decoro urbano proprio in vista dei giochi del Mediterraneo, perché ovviamente dobbiamo cercare di presentare la città più pulita possibile alle tante persone, migliaia di persone che visiteranno Taranto in quelle settimane.
0: Però direttore, lei mi insegna che comunque il decoro e la raccolta differenziata è un tema che non deve ridursi soltanto a un determinato periodo di tempo, va implementato, va organizzato con le associazioni di categorie, ci deve essere secondo me anche un periodo di tolleranza prima dell'applicazione delle sanzioni. Invece l'altro giorno purtroppo sono state comminate numerose sanzioni senza che ci sia stata questa attività di cuscinetto, no? Prima dell'applicazione di informazione, perché in realtà nessun mezzo di comunicazione né il comune ha diramato questa ordinanza.
1: E allora noi abbiamo realizzato un servizio proprio sulla base di un intervento di Casa Impresa insieme a Casa Artigiani, un intervento che è stato diramato questa mattina, e quindi chiederei al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio appunto sull'intervento di Confesercenti e Casa Artigiani.
2: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti, Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività, né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di dehors o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Interminte e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste, che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di

0: fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti e nell'attesa che questi punti vengano chiariti si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
1: Floriana, abbiamo visto tante situazioni che vanno riviste. Voi avete chiesto come associazione di categoria al sindaco e all'amministrazione comunale di quantomeno sospendere in questa fase le sanzioni in attesa che appunto ci sia un chiarimento su questi aspetti abbastanza controversi, diciamo. La cosa che più a me sembra più assurda è che appunto dobbiate rispondere voi titolari di attività del comportamento di cittadini, di passanti che possono
2: conferire in modo errato
1: i rifiuti nei
2: vostri tassoni. Peraltro c'è una disparità di trattamento rispetto comunque anche ai condomini, perché se noi conferiamo in maniera errata, oltre alla sanzione amministrativa di dalle 2 alle 500 euro, è previsto anche un provvedimento di chiusura di oltre 15 giorni, che in una situazione del genere, voglio dire, comunque crea un danno d'immagine all'attività commerciale, oltre che danno economico. Perché magari sono stati conferiti in maniera errata i rifiuti, quindi noi non ci possiamo sostituire agli organi di controllo e quindi andare a controllare i rifiuti all'interno dei nostri cassoni, perché non rispondiamo di quello che poi effettivamente fanno i cittadini. Altra cosa controversa di questa ordinanza, se mi permette direttore, è il fatto di provvedere alla pulizia per oltre 20 metri nell'area circostante alle attività commerciali di 20 metri, e questa è una cosa che in realtà non è molto chiara, perché in realtà la pulizia spetta comunque al comune, perché rientra nella tassa, la Tari, che comunque i cittadini già pagano, quindi sono cose che comunque vanno riviste di questa ordinanza e vanno ovviamente, diciamo, concordate con gli stakeholder.
1: Altra cosa è che mi sembra opportuno, come dice appunto Casa Impresa insieme a Casa Artigiani, valutare caso per caso, perché ci sono tipologie differenti di attività, grandezza diversa dei locali, quindi andrebbe un po' rimodulata questa ordinanza, fermo restando che è giusto preservare il decoro urbano proprio in virtù di questa grande manifestazione internazionale che stiamo per ospitare. Però appunto manca, come sempre a Taranto, la concertazione, e mi sembra il difetto fondamentale di questa città.
2: Esattamente.
1: Adottare decisioni senza aver consultato le categorie interessate poi dagli effetti dei provvedimenti.
2: Un discorso sulla raccolta differenziata non può essere concluso con una ordinanza, va concordato, implementato, va controllato, ci deve essere un periodo coscinetto in cui tutti devono capire e comprendere quello che deve essere l'iter da seguire, perché ripeto, noi non siamo contrari alla raccolta differenziata e al decoro urbano, perché siamo i primi che accendiamo le luci, garantiamo la sicurezza nelle zone antistanti i nostri locali, quindi non potremmo andare contrariamente a quelli che sono i nostri principi della gestione delle attività commerciali, però queste cose, come dice lei, sicuramente vanno concertate meglio.
1: Floriana, lei ha un'attività in pieno centro, proprio nel cuore del borgo, e il borgo è da anni in grande sofferenza. Stiamo assistendo ad una progressiva desertificazione, spariscono le attività commerciali, nel frattempo magari c'è qualche attività senza voler fare discriminazioni, però diciamo, di profilo sicuramente più basso, che si insedia nelle vie principali del borgo. Insomma, una volta Via d'Aquino era il salotto buono della città, oggi mi sembra azzardato pensare a Via d'Aquino, a Via di Palma come il salotto buono della città, e anche le vie limitrofe ovviamente.
2: Certo, purtroppo scontiamo la mancanza di visione, una politica che comunque non è stata lungimirante. Noi abbiamo fatto battaglie nelle associazioni di categoria da oltre 10-15 anni, ma non soltanto per i parcheggi, anche per il decoro. Leggevo proprio in questi giorni una decisione di un sindaco, non ricordo però in quale città, credo nelle Marche, che ha impedito per esempio l'apertura di attività commerciali straniere, che quindi non rispettano quello che è l'originalità o comunque la tradizione di un posto nei borghi. E questa potrebbe essere un'idea, per esempio, da seguire per salvaguardare quelle che è l'artigianato, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Il problema parcheggio è un problema che ovviamente affrontiamo da anni, è inutile qui dilungarsi, gli BRT stanno

0: ulteriormente sacrificando posti auto
1: Ora parleremo delle BRT, sì.
0: ed è per questo che io dicevo, negli anni passati non c'è stata comunque una politica lungimirante, perché avrebbero dovuto, in previsione della creazione delle BRT, prima creare i parcheggi e non adesso andare a capire dove in realtà individuare dei posti per poter
1: Delle
0: creare
1: aree
0: in
1: per, sì.
0: futuro
1: O
0: un parcheggio. Il problema andava
1: trasformare i
0: risolto.
1: parcheggi da cassettone a spina di pesce, restringendo
0: Esatto.
1: ulteriormente la carreggiata e quindi rendendo ancora più affannoso lo scorrimento del traffico veicolare. A proposito delle BRT, diamo una notizia che era ovviamente già acquisita, cioè proprio oggi. 30 giugno è scaduto il termine per la chiusura dei principali cantieri delle BRT. Da Palazzo di Città si fa sapere che appunto è stato raggiunto questo traguardo fondamentale per realizzare questa nuova modalità di trasporto finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Quindi oggi andavano chiusi i cantieri principali. C'è stato però nel corso del tempo un aggiornamento del cronoprogramma attuativo, per cui la scadenza fissata al 30 giugno è estesa per gli altri cantieri ancora aperta al 31 luglio 2026, quindi avremo ancora un altro mese di cantieri aperti. E in casi eccezionali e documentati, soprattutto per le attività finali di collaudo, le attività dei lavori in corso potranno essere ultimati entro il 31 agosto, quindi ci sono ancora questi step da superare. L'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli dice: il rispetto del cronoprogramma conferma la capacità dell'amministrazione di attuare efficacemente gli investimenti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasformando le risorse europee in opere concrete al servizio della città e dei cittadini. Queste sono le parole dell'assessore Patronelli. La fase successiva sarà dedicata al completamento delle attività tecnico-amministrative. Quindi, una volta chiusi i cantieri, si procederà agli aspetti più burocratici, compresi i collaudi e i test di preesercizio dei mezzi elettrici. Tutte le attività necessarie saranno svolte, dice il Comune, secondo gli standard di sicurezza e qualità previsti dalla normativa al fine di garantire la piena efficienza del servizio. Floriana, i cantieri finora delle BRT sono stati un grosso problema per tutti, per le attività commerciali, ma anche per i semplici cittadini, per i residenti, perché il traffico, lo abbiamo vissuto tutti, penso, in questi mesi, il traffico è stato ingolfato e davvero raggiungere alcuni punti della città è stata un'odissea, con
0: Allora,
1: le ricadute che immaginiamo sulle attività commerciali.
0: premesso che io non sono contraria alla mobilità sostenibile, in tutte le città europee questo ha facilitato soprattutto la mobilità interna all'interno delle città e ha anche nelle città diciamo soggette all'overtourism comunque ha risolto particolarmente il problema della mobilità. Io spero che ovviamente il sistema possa funzionare perché in caso contrario oggi noi abbiamo usufruito dei fondi del PNRR, così come lei giustamente ha anticipato, direttore. Sarà poi difficile ripristinare diciamo, la situazione precedente qualora il sistema non dovesse funzionare. Noi ci auguriamo che questo funzioni per tutti, perché già i sacrifici che noi abbiamo affrontato sia come attività commerciali che come cittadini è immane, per cui ci auguriamo tutti, io non voglio essere pessimista, che il sistema possa funzionare.
1: Ce lo auguriamo tutti anche perché abbiamo investito 300 milioni di euro in questa grande opera e non vorremmo che fossero 300 milioni di euro così sprecati perché sarebbe davvero un delitto e poi giustamente diventerebbe complicato ritornare alla situazione ante. Sarebbe davvero
0: Un
1: impossibile
0: paradosso.
1: trovare gli stessi fondi per ripristinare una situazione di normalità. Ovviamente speriamo che questa nuova mobilità, nuova modalità di trasporto urbano funzioni, dovrebbe servire ad agevolare il collegamento tra le periferie e il centro della città, quindi il borgo potrebbe avvantaggiarsi se tutto dovesse funzionare da questa nuova modalità, di trasporto e rendere le periferie meno isolate, rispetto alla situazione attuale. Certo, ci sono degli aspetti che lasciano molto perplessi, a cominciare dalla dimensione di questi bus.

0: che forse sono poco adatti alla conformazione della città, perché non abbiamo stradoni enormi e quindi non a caso tutti gli interventi che stiamo verificando attengono soprattutto alla rimodulazione delle carreggiate.
1: Esattamente, esattamente,
0: Perché
1: perché non, in realtà la conformazione della città non consente che ci siano per tutta l'estensione delle corsie dedicate alla BRT. Possiamo averlo per esempio su Viale Magna Grecia, su Corso Umberto, sulle le strade abbastanza larghe, ma in realtà su alcune rioni, per esempio l'altro giorno. Ho saputo di alcuni problemi, particolari al rione Tamburi, perché hanno eliminato in sostanza i parcheggi in diversi isolati, proprio per consentire il passaggio di questi bus, che sono abbastanza, imponenti, in alcune vie che sono invece al contrario molto piccole. Quindi io spero che siano stati fatti, i dovuti controlli, i dovuti calcoli e che tutto funzioni per il meglio.
0: speriamo che appunto i progetti siano stati elaborati sulla base di conoscenza sul campo della città e che non siano stati elaborati soltanto a tavolino facendo i disegni sulle mappe della città. Noi ci auguriamo davvero che questo sistema possa funzionare perché abbiamo necessità di adeguarci agli standard più
1: Europei.
0: evoluti e quindi è buona norma non utilizzare spesso, soprattutto quando lo si può evitare, il mezzo privato, perché dove i mezzi pubblici funzionano ne giova tutta l'economia di una città, dal commercio
1: Anche al
0: anche
1: turismo.
0: al turismo. E questo è un altro aspetto, il turismo. Siamo preparati ad accogliere i Giochi del Mediterraneo, poi nella seconda parte della trasmissione parleremo anche dei Giochi del Mediterraneo. Siamo preparati?
1: Allora, su questo invece, direttore, devo dire che sono seriamente preoccupata perché mancano 40 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo, giochi che prevedono, insomma, l'ingresso di, oltre che delle delegazioni, degli atleti, giornalisti, curiosi, avventori, di tantissima gente e non ho contezza che ci sia un piano di accoglienza turistico, almeno al momento. E quindi questa cosa mi fa essere abbastanza perplessa. E poi c'è da investire tanto, la cosa che io suggerirei al sindaco di nominare una persona, un tecnico come assessore al turismo, così come per la cultura, perché noi è su
0: Non abbiamo né uno
1: quello,
0: né l'altro.
1: assolutamente, è su quello che dobbiamo spingere per pensare a riconvertire il nostro territorio, a creare la destinazione turistica, di cui tanto si parla, soprattutto in tutta Italia. Perché ci sono delle nuove direttive, no, che prevedono le costituzioni delle destinazioni turistiche e quindi ci devono essere delle go nuove governance che devono governare, quindi creare un'attrattività del territorio mettendo assieme nel tavolo della governance i vari stakeholder del territorio, insomma, dagli operatori privati alle associazioni di categoria, agli enti pubblici, agli enti privati e proprio per consentire, quindi diciamo creare quella che è un'aspettativa, una città veramente accogliente.
0: Noi nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, abbiamo avuto l'opportunità di ospitare nella nostra trasmissione esperienze di altre città. Ad esempio a Ferrara, e quindi non ci stancheremo di ripeterlo perché sono esempi positivi, noi abbiamo bisogno di esempi e modelli positivi, a Ferrara per rivitalizzare il centro storico e quindi le attività commerciali del centro storico, hanno puntato sugli eventi d'arte, eventi di alto livello. E hanno ottenuto un successo clamoroso con centinaia di migliaia di visitatori. E a Varese, stanno adottando un altro tipo di esperienza. Attraverso la mappatura delle celle telefoniche, sono in grado di rilevare all'istante, quindi in tempo reale, quante persone si trovano in quell'area specifica, il paese di provenienza e quindi le attività commerciali, i flussi orari di visita dei centri storici e quindi i commercianti informati, attraverso questi dati possono modulare la propria offerta sulla base della composizione degli orari, dei visitatori, dei turisti. Mi sembra che siamo lontani anni luce da questa esperienza.
1: Non è Treviso che è lontana perché anche la costa dei Trulli, quindi la zona di Locorotondo, Fasano, Ostuni, Polignano, Monopoli, ha già attuato questo tipo di controllo. Già dagli ingressi nei B&B, nei resort di lusso che insistono nella costa dei Trulli, loro,

0: diciamo gli amministratori locali riescono a ad avere i dati e li riescono a monitorare per età, per provenienza, per cui ogni giorno, in base anche alla tassa di soggiorno, si sanno quelle che sono le presenze, riescono a modulare addirittura anche i servizi pubblici, perché ovviamente se ci sono più turisti, ovviamente loro devono garantire la raccolta differenziata dei servizi in più, per cui c'è un monitoraggio continuo e costante, cosa che avrei auspicato anche da parte della nostra amministrazione, proprio controllare ogni giorno e capillarmente i dati che provengono proprio dal
1: sui flussi turistici. Ad esempio, il collega che ci ha illustrato queste situazioni a Varese diceva che è stato rilevato che i turisti tedeschi amano pranzare nelle ore pomeridiane, intorno alle 16-17, e quindi le attività commerciali hanno rimodulato l'offerta in modo da essere pronti alle 17 a servire il pranzo ai turisti tedeschi. È stato sufficiente rivedere gli orari di offerta del servizio con un semplice menù scritto in lingua tedesca ed esposto fuori, e hanno soddisfatto le esigenze della clientela tedesca. Sono accorgimenti apparentemente persino banali, e però che poi influiscono in modo positivo sull'attività economica di un'intera città.
0: Esattamente, io spero che questa amministrazione possa dare una svolta, soprattutto per il turismo, perché è quello sul quale secondo me bisogna incidere per questa nostra martoriata città.
1: E visto che stavamo parlando di BRT, diamo, prima di concludere la prima parte della nostra trasmissione, una informazione di servizio importante che riguarda proprio la mobilità, gli autobus dell'area di San Vito, che nelle ultime settimane è stata sacrificata per deviazioni delle rotte dei bus a seguito della erosione costiera che ha compromesso la viabilità su alcune zone di San Vito. Allora, questa ci arriva direttamente dal comune, da Chima Mobilità, che comunica che a partire dall'1 luglio, quindi da domani, ci sarà un servizio di navetta sperimentale per collegare San Vito e Viale del Tramonto. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'interdizione al transito, come dicevamo, di un tratto di via del Faro a causa di gravi fenomeni di erosione costiera. Come si articolerà questo percorso? Dunque, sarà istituito un percorso circolare di 4,5 km con frequenza di 25 minuti, che partirà dal capolinea Anello di San Cataldo, per poi proseguire verso via Calatamacchie, via Occhiate, via del Faro, scuole CEM, via Leionio, viale del Tramonto, via Balene, via Occhiate ancora, via Calatarinella, capolinea Anello di San Cataldo. Quindi ci sarà questo tragitto circolare. Saranno effettuate, oltre a quelle già presenti sui percorsi di linea, comprese le due fermate provvisorie, altre tre nuove fermate sul Viale del Tramonto in corrispondenza dei civici numero 15, 65 e 103. Tutto questo nella fascia oraria dalle 7 del mattino alle 22 tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi. I titoli di viaggio, fruibilità del servizio mediante le tariffe ordinarie vigenti. Quindi c'è questa rimodulazione del servizio di trasporto verso San Vito, all'interno di San Vito, perché i disagi in queste settimane sono stati enormi. Adesso linea a Gisberto Nicoletti in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo per la seconda parte di Rosso di Sera, parleremo dei giochi del Mediterraneo, ma di due vertenze bollenti che mettono a rischio posti di lavoro importanti. A tra poco.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato delle

0: elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Diviso tutti.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera, siamo in compagnia di Floriana De Gennaro di Confesercenti Casa Impresa, che sta comunque per lasciarci perché è presa dai suoi impegni professionali. Stiamo per mandare in onda un altro servizio sulle BRT, quindi su questo sistema un'ultima battuta e poi salutiamo Floriana.
6: Voglio essere ottimista, spero che questo sistema funzioni perché abbiamo affrontato tantissimi sacrifici sia come residenti che come attività commerciali, per cui mi auguro che questo sistema possa funzionare per avere una mobilità sostenibile degna di una città europea.
5: Di una città evoluta, e abbiamo bisogno di evolverci parecchio sotto diversi aspetti. Grazie a Floriana De Gennaro per la sua partecipazione a Rosso di Sera.
6: Grazie.
5: E intanto direi a Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio sulle osservazioni di Confartigianato, quindi di un'altra associazione di categoria. Devo dire che mai come in questi mesi stiamo assistendo ad una capacità propositiva delle associazioni di categoria, tutte, dai commercianti agli artigiani, alle piccole imprese in genere, vediamo una grande capacità propositiva che ha bisogno di trovare accoglimento e di essere ascoltata. Sentiamo la Confartigianato sulle BRT e grazie a Floriana De Gennaro.
6: Grazie.
5: Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro.

0: centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese. Bene, e dalle BRT ci auguriamo ovviamente che tutto vada per il meglio e che questo nuovo sistema di mobilità porti dei benefici effettivi alla città e non sia invece un ulteriore problema da gestire. Dalle BRT passiamo invece ad una delle prime vertenze di cui ci occuperà, la prima delle due vertenze di cui ci occuperemo stasera, la vertenza dei call center, e ne parliamo con Andrea Lumino, coordinatore delle telecomunicazioni CGL Puglia. Buonasera Lumino.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, oggi c'è stato un incontro importante sulla commessa Enel. Vogliamo spiegare ai telespettatori di cosa si tratta?
1: Sì, innanzitutto insomma grazie per lo spazio che ci state dando. Oggi abbiamo ottenuto, a seguito di nostra richiesta datata già da qualche mese, ma che nel frattempo ha visto una serie di evoluzioni, un incontro in Regione Puglia con il committente Enel. Considerate che questo bando, che è un po' la materia dello scandalo, sostanzialmente Enel cosa fa? Da un lato ha violato la clausola sociale, che era quello strumento di legge contrattuale per il quale, nel momento in cui c'era un cambio d'appalto, i lavoratori passavano da un'azienda perdente dell'appalto a quella aggiudicatrice, mantenendo il posto di lavoro, il contratto e tutte le condizioni di lavoro nell'ambito della territorialità, ovvero in una variazione chilometrica massimo di 15 km rispetto alla sede appunto uscente. E quindi Enel ha violato già questa norma. Dopodiché, paradosso, Enel ha in questo bando inserito un meccanismo di premialità per quelle aziende che si candidavano appunto nell'aggiudicazione di questo appalto e che si impegnavano a sostituire i lavoratori con l'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? La durata dell'appalto è di 3 anni. Nel primo appalto il committente, l'azienda fornitrice, manteneva l'impegno di mantenere tutti i lavoratori. Nel secondo e terzo anno dell'appalto invece, più erano il numero di lavoratori che venivano sostituiti con l'intelligenza artificiale, più alto era il punteggio che l'azienda appunto acquisiva nella aggiudicazione dell'appalto. Tant'è vero che in questo bando le aziende aggiudicatrici non sono state aziende di call center, ma aziende che producono software. E paradossalmente già sono contenuti nell'ambito dell'appalto sostanzialmente i numeri degli esuberi, perché di fatto se l'impegno era quello di sostituire le persone con l'intelligenza artificiale, per ogni città in cui sono svolte queste gare, Enel aveva già indicato le persone da mantenere sulle proprie attività negli anni successivi al primo e quante devono essere appunto spostate, senza però indicare quali garanzie contrattuali.
0: Ecco, ma quanti sono i lavoratori interessati da questo da questa nuova modalità, insomma?
1: Allora, guardi, la dico come la definita oggi Enel al tavolo della Regione Puglia. Cioè Enel ha definito il capitale umano a disposizione del committente Enel nella Regione Puglia come il capitale semantico di tutta la nazione, perché di fatto quasi l'80% delle persone che rispondono ai clienti Enel rispondono dalla Puglia. Per cui parliamo di migliaia di lavoratori, perché guardate, Enel si divide in due grandi branche, quello del back office, cioè quelli che lavorano le pratiche, e quelli che sono sul front office, ovvero coloro che rispondono alle telefonate dei cittadini che hanno bisogno di chiarimenti sulle bollette e quant'altro. Sul back office ci sono in Puglia circa 100 di lavoratori, sul front office i lavoratori sono 2500, e quindi abbiamo il timore, peraltro confermato da Enel, perché oggi Enel, rispetto alle richieste rigide delle organizzazioni sindacali, ma devo essere sincero, anche la Regione Puglia è stata molto puntuale, ecco, nel richiedere le stesse garanzie per i lavoratori, Enel non ha preso

0: alcun tipo di impegno.
1: E quindi
0: Quindi
1: come
0: è
1: vi siete
0: evidente che.
1: lasciati? Come è terminato questo tavolo di confronto, insomma?
0: Il tavolo di confronto è terminato con l'impegno da parte della Regione a convocarci subito dopo la pausa estiva rispetto a come appunto il prossimo bando sul front office, che è quindi quello che impiega migliaia di persone, può evolvere. E con l'impegno però di creare da parte della Regione un tavolo di monitoraggio regionale sull'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale, perché guardate, questo. Noi non vogliamo fermare l'intelligenza artificiale, noi la vogliamo governare. Oggi diventa questo uno strumento fondamentale per la contrattazione, altrimenti il bagno di sangue che ci sarà per la perdita di posti di lavoro sarà enorme. Ed è altrettanto emblematico il fatto che a rompere questo equilibrio è Enel, che è un'azienda a partecipazione statale, nella totale assenza di risposte anche da parte del governo. Per cui è evidente che se Enel dovesse sfondare, il minuto dopo le altre commesse a partecipazione pubblica, ma anche tutti i committenti privati seguiranno lo stesso percorso. E guardate, in Puglia sono oltre 10.000 persone che lavorano in questo
1: E
0: settore,
1: su
0: per cui il
1: Taranto che
0: problema non è
1: impatto potrebbe
0: soltanto
1: avere?
0: Taranto. Ma considerate che se consideriamo tutti i lavoratori che sono attualmente su Taranto, arriviamo quasi alle 5.000 unità. Credo che Taranto non possa assolutamente perdersi neanche un posto di lavoro, per carità, ma 5.000 sono davvero tanti, considerando tutte le aziende. Se poi lo amplifichiamo per la Regione Puglia, andiamo oltre le 12.000 unità. Non può essere un problema solo sindacale questo.
1: Certo.
0: Ecco perché il 3 luglio noi faremo un'assemblea pubblica insieme alla FISTel CISL a Bari, dove abbiamo chiamato e ci hanno confermato la loro presenza il sindaco di Taranto, il sindaco di Bari, il presidente della Regione Puglia, l'assessore allo sviluppo economico, parlamentari pugliesi. Perché abbiamo bisogno di fare quadrato, non è una questione di sinistra o destra, non è una questione solo sindacale, ma un esubero di migliaia di persone, perché l'Italia non è stato in grado di recepire in maniera corretta la regolamentazione europea in materia di intelligenza artificiale, è assolutamente pericoloso nel
1: Quindi,
0: nostro settore, ma in tutto il mondo.
1: diciamo, quindi 10.000 lavoratori coinvolti in tutta la Puglia, di questi la metà a Taranto, 5.000 a Taranto. È così? Quasi
0: Quasi 5.000 a Taranto, sì.
1: 5.000 a Taranto. Ed è davvero, sono numeri che non possiamo assolutamente permetterci. Come dicevi prima, neanche un posto di lavoro possiamo perdere, soprattutto nella nostra area, che è già afflitta da una crisi davvero drammatica da tanti troppi anni. Grazie ad Andrea Lumino, quindi ci aggiorneremo sugli sviluppi di questa vertenza. Grazie a Lumino, coordinatore delle telecomunicazioni della CGIL Puglia. E adesso torniamo in studio, torniamo a occuparci dei giochi del Mediterraneo. Ne abbiamo accennato prima, la città è preparata, non è preparata, abbiamo ancora molto da fare, manca ormai un mese, poco più di un mese all'inizio dei giochi e davvero non possiamo permetterci di arrivare impreparati. Intanto ieri, quando c'è stata la presentazione ufficiale delle medaglie dello spot ufficiale che accompagnerà i giochi per la durata della manifestazione, abbiamo avuto la possibilità di intervistare il ministro dello sport Andrea Abodi. Lo ha intervistato per noi Valentina Castellaneta.
2: A 50 giorni dall'inizio dei ventesimi giochi del Mediterraneo, con la presentazione ufficiale delle medaglie coniate dalla Zecca di Stato, la macchina organizzativa entra nella sua fase decisiva. 1 miliardo di occhi sono puntati su una manifestazione che fonde sport e geopolitica. Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, rivendica il lavoro fatto finora, superando le inevitabili difficoltà.
3: L'abbiamo fatto con lo spirito positivo, lo spirito giusto, non ci siamo mai fatti travolgere dalle polemiche oppure preoccupare troppo dalle difficoltà e sarà un piacere farvelo raccontare, quello che siamo stati capaci di fare tutti insieme.
2: I numeri sono tanti: 275 milioni di euro di budget blindati, 45 impianti pronti o in via di ultimazione, 21 comuni della Puglia e una cerimonia d'apertura già sold out per il prossimo 21 agosto. Ma sul tavolo resta il tema del tempo. I cantieri, come sollecitato dal ministro Foti, dovranno essere chiusi tassativamente entro la fine di luglio, un traguardo blindato e senza deroghe.
3: Beh, dopo 20 giorni iniziano i giochi e per forza deve essere così. Non è che ci siano alternative, ma ci sono tutte le condizioni. I cantieri sono più che vivi, vivaci, c'è la consapevolezza comunque di questo impegno

0: che porta un appuntamento con non soltanto il Mediterraneo ma con il mondo, e Taranto farà una meravigliosa figura.
1: Oltre all'eredità infrastrutturale, l'obiettivo è lasciare un segno profondo sul piano del dialogo internazionale, un bacino troppo spesso segnato da tensioni e tragedie. I 4.500 atleti attesi diventeranno veri e propri ambasciatori di pace.
0: La differenza la fa la capacità della diplomazia e lo sport, e dal suo contributo di arrivare a soluzioni di pace delle quali abbiamo bisogno, non soltanto per i giochi del Mediterraneo.
2: Ed ora la seconda vertenza della quale ci occupiamo stasera, la vertenza Natuzzi. Come sappiamo, le parti, cioè azienda e sindacati, sono molto distanti fra loro, perché l'azienda ha ribadito la propria linea di delocalizzare le produzioni in Romania, con la previsione di chiusura degli stabilimenti qui in Puglia. E oggi c'è stato un incontro in regione, e all'incontro ha partecipato Francesco Bardinella, che è il segretario generale della filiera CGIL. Buonasera Bardinella.
3: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
2: E allora, cosa è emerso dall'incontro di oggi in regione?
3: Piccola precisazione, l'incontro di oggi si è tenuto presso la sede di Confindustria a Bari. Cosa è emerso? È emerso che l'azienda ha confermato il proprio piano che Natuzzi definisce di risanamento, per noi è un piano di vera e propria dismissione, comunicandoci la chiusura di tre stabilimenti tra Santeramo e Altamura, il conseguente trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori e lo spostamento di ulteriori volumi produttivi dalla Puglia e dalla Basilicata verso la Romania. Ovviamente noi abbiamo ribadito quella che è la nostra posizione, questo diciamo decisioni aziendali le riteniamo inaccettabili, abbiamo chiesto all'azienda di sospendere queste azioni, di consentire di svolgere le assemblee in questi giorni, entro venerdì svolgeremo le assemblee nelle fabbriche, per valutare insieme alle lavoratrici e ai lavoratori lo stato dell'arte, come riprendere la mobilitazione, con l'obiettivo di riaprire un tavolo che però deve essere un tavolo istituzionale, perché crediamo che fino ad oggi le istituzioni coinvolte, dalla Regione Puglia fino al Ministero delle Imprese del Made in Italy, non abbiano fatto la propria parte fino in fondo. Ma per impedire
2: nelle scorse settimane nelle scorse settimane c'è stato un incontro al Ministero e non mi sembra che abbia sortito grandi effetti, insomma, quell'incontro.
3: Assolutamente no, al Ministero del Made in Italy la settimana scorsa si è consumata una rottura. Il ministro Urso ci aveva proposto la sottoscrizione di un protocollo, ma onestamente sottoscrivere un protocollo in una sede ministeriale, che tra l'altro è stata ridefinita delle imprese del Made in Italy, dove c'è scritto che il lavoro lo portiamo dall'Italia alla Romania, ma questo lo consideriamo non solo una contraddizione di fatto, ma inaccettabile. Ripeto, per quanto ci riguarda abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per proporre anche delle modifiche, delle integrazioni a quel protocollo, stabilendo però due principi su cui noi non possiamo indietreggiare. Gli stabilimenti di Puglia e Basilicata restano aperti e il lavoro resta in Italia, non lo si può spostare in Romania. Poi la politica deve fare la sua parte per aiutare, perché è vero che c'è un problema anche di dumping all'interno dell'Unione Europea, ma non lo risolviamo spostando il lavoro dove costa meno e dove i diritti dei lavoratori e dei lavoratori sono più bassi rispetto ai nostri. E parliamo di un'impresa che è uno dei marchi storici del Made in Italy. Quindi noi, il tavolo di discussione di oggi non ha prodotto nulla, ha confermato la distanza tra le parti, e noi in questi giorni, ripeto, riprenderemo a fare i passaggi con le lavoratrici e i lavoratori per ripartire con la mobilitazione, per consentirci di riaprire un tavolo istituzionale.
2: Ecco, Bardinella, due aspetti sono piuttosto controversi e contraddittori, no? Il primo lo abbiamo appena detto, uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy che decide di delocalizzare, di spostare le produzioni in Romania, quindi si perde proprio l'essenza del Made in Italy, e questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto invece La vertenza sta esplodendo in questi mesi, ma

0: Probabilmente è una crisi che arriva da lontano. Poteva essere gestita diversamente questa crisi?
1: Poteva essere gestita sicuramente una crisi che viene da lontano e ha vissuto fasi differenti. Siamo di fronte a un'azienda che nel corso degli anni, almeno degli ultimi 10, ha più volte cambiato i propri piani industriali in corso d'opera, o meglio, li annunciava e poi non li rispettava. Noi abbiamo sempre tentato di difendere ovviamente l'occupazione rivendicando dei piani industriali credibili e qualcuno c'è stato. Il problema è che poi l'azienda decide di cambiare direzione. A questo giro la direzione che ha preso è quella più, secondo noi, più pericolosa e che ovviamente porterà il nostro territorio a impoverirsi e ad ampliare quella desertificazione industriale in atto ormai purtroppo da anni. È evidente che anche la politica, tutta da destra a sinistra, per essere chiari, in questi anni, siccome ha più volte sostenuto le produzioni Natuzzi con accordi di programma e quindi con risorse pubbliche, forse dovrebbe chiedere oggi a un'azienda come questa di rispettare ciò che ha preso in tutti questi anni. Quindi il tema non è solo la cassa integrazione, per essere chiari. Ci sono state ingenti risorse pubbliche messe a disposizione di Natuzzi ed è inaccettabile che oggi Natuzzi decida di portare altro lavoro all'estero. Vorrei ricordare che nella nostra provincia è attualmente attivo lo stabilimento di Laterza, ma da oltre 10 anni c'è lo stabilimento di Ginosa
0: Che è
1: chiuso.
0: chiuso, sì.
1: Che nel precedente piano industriale lo stabilimento di Ginosa è stato oggetto negli ultimi anni di ulteriori interventi pubblici con risorse pubbliche, perché il precedente piano industriale presentato da Natuzzi prevedeva la ripartenza dello stabilimento di Ginosa. Oggi Natuzzi lo stabilimento di Ginosa lo ha messo in vendita, quindi ci ha speso delle risorse pubbliche per farlo ripartire, non è mai ripartito. E oggi ci comunica anche di averlo messo in vendita, di essere anche in fase di definizione.
0: Ecco, e chi sarebbero gli acquirenti, i potenziali acquirenti?
1: I potenziali acquirenti sono, diciamo, è un'impresa già presente nel nostro territorio, sulla quale quindi non è un mistero, c'è stato anche un incontro a livello istituzionale presso la Regione Puglia nei giorni scorsi. È la società che ha manifestato il proprio interesse a rilevare lo stabilimento di Ginosa e a anche farsi carico di 40 lavoratori su base volontaria in esubero dalla Natuzzi e l'ecologistico di Ginosa. Per essere chiari, per chi non conosce bene tutte le vicende industriali del nostro territorio, ecologistico è quel soggetto che ha reindustrializzato l'ex Miroglio di Ginosa, trasformandolo da una tessitura a un'azienda che recupera e ricicla la plastica dei rifiuti per farne prodotti per il settore agroalimentare sostanzialmente.
0: Grazie Bardinella, però prima di salutarci, ma non c'è, al di là del caso Natuzzi, un problema più generale che attiene alle produzioni italiane, cioè la forte concorrenza che arriva dalle produzioni straniere a bassissimo costo del lavoro e a bassissimo costo sotto il profilo diciamo degli obblighi di rispetto dei diritti dei lavoratori, delle normative in materia ambientale. Cioè questo è un problema più generale, più globale. Natuzzi lo stiamo vivendo noi qui sul nostro territorio, ma il problema è più generale, o no?
1: Ma lo dicevo prima, è un problema più generale, è un problema globale. Chiaramente le tensioni geopolitiche degli ultimi anni, penso a una misura come quella dei dazi varata dagli Stati Uniti d'America, chiaramente non aiuta. È un problema che parla all'Europa principalmente. Quando parliamo di Romania, se la Romania, che sta dentro l'Unione Europea, fa concorrenza sleale di fatto, è chiaro che è un problema che interroga in primis l'Europa nel rapporto anche con le altre grandi potenze. Negli anni passati Natuzzi ha riportato delle quote produttive dalla Cina verso l'Italia, il cosiddetto reshoring. Ma attenzione, operazione assolutamente virtuosa.

0: Ma Natuzzi non lo ha fatto per una questione di bandiera, una serie
1: Non
0: patriottica,
1: per
0: lo ha
1: una scelta
0: fatto
1: patriottica, insomma.
0: per limitare i danni rispetto ai dazi che dalla Cina avrebbe pagato in più. Quindi il male minore è

0: globalizzazione selvaggia che sta producendo un impoverimento e se il nostro paese negli ultimi 3 anni segna costantemente un segno negativo sulla produzione industriale, abbiamo Natuzzi, abbiamo Electrolux, abbiamo l'Ilva, chi più ne ha più ne metta, è chiaro che è un problema più generale di tenuta del paese e di tenuta diciamo, dell'Europa tutta rispetto alle concorrenze dei paesi emergenti che non sono
1: Grazie,
0: più emergenti.
1: Francesco Bardinella e
0: Grazie.
1: ovviamente come Cittadella TV continueremo a seguire gli sviluppi della vertenza Natuzzi. Grazie ancora a Francesco Bardinella, segretario generale della filiera CGIL. E adesso proviamo a chiudere con più leggerezza. Torniamo a parlare ancora dei giochi del Mediterraneo, ne stiamo parlando un po' a pezzetti, ma ci sembra opportuno concludere con la parte, diciamo, musicale che riguarda i giochi del Mediterraneo, con l'intervista al maestro Piero Romano dell'Orchestra della Magna Grecia.
2: Grecia e le sonorità di tutti i popoli del Mediterraneo. Taranto si presenta così al mondo con lo spot ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva che dal 21 agosto al 3 settembre trasformerà la città pugliese nel cuore pulsante di 3 continenti, il blu del Mar Ionio che unisce anziché dividere.
3: Abbiamo fatto appunto questa elaborazione facendo sì che ne venisse fuori una danza contemporanea che guardasse al passato, ma che allo stesso tempo potesse essere rappresentativa dei giochi del
2: Un
3: Mediterraneo.
2: racconto firmato nella direzione artistica da Agnellini Design e prodotto da Xentek, che affonda le sue radici nella storia della Magna Grecia. Lo sport e la danza diventano linguaggi universali per superare i confini, fondendo elementi internazionali, ma anche tipici della nostra penisola. Dal saltarello alla tonda molisana, protagonisti e testimonial d'eccezione sono i Terra Ross, gruppo tarantino che fa della riscoperta delle tradizioni popolari la sua missione. Le musiche invece sono affidate all'Orchestra della Magna Grecia.
3: Roberto Molinelli è stato veramente fantastico nel interpretare questa visione appunto di una come dire, di una musica che potesse far sì che tutto il popolo mediterraneo si potesse riconoscere. Infatti, lui ha detto se il pubblico dovesse sentirsi una comunità unita da questa musica, avremmo vinto, ed è vero questo.
2: E allora sulle note della colonna sonora originale si innesca il motto della band Ballate e non vi stancate mai, trasformato per l'occasione in un inno di energia alla partecipazione e al dialogo fra i popoli.
1: Bene, sulle note dello spot dei giochi del Mediterraneo, sulle note musicali dello spot dei giochi del Mediterraneo, chiudiamo qui la nostra trasmissione, la puntata odierna di Rosso di Sera. L'appuntamento con il nostro approfondimento quotidiano è per domani, sempre alle ore 19. Grazie per l'attenzione, grazie a Gisberto Nicoletti in regia e buon proseguimento di serata.
4: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Sbrigati.
6: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
5: Daniel?

0: c'erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli oggi e non gli immediati. Tanti ultimi di ottimismo. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: 24 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

nostro viaggio fra i grandi successi di tutte le estati. Insomma, andiamo a ripescare il meglio per naturalmente regalarvi un successo caldo. Siamo nel 1997, insomma, formazione che avete riconosciuto storica, mitica, i grandi Daft Punk con questa canzone Around the World, da questo loro album di debutto, si chiama Homework, con una canzone che ha avuto un successo clamoroso. Pensate, con un singolo e una ripetizione di questa frase è avvenuta 144 volte nella versione originale dell'album, ma poi è diventato un successo clamoroso in tutte quante le classifiche. Il nostro Vamos a la Playa ritorna come sempre fra una mezz'oretta circa, con un'altra grande canzone dal passato.

Si chiama Passenger, la nuova canzone di Alex Warren, questo grande artista che poi abbiamo conosciuto, se non sbaglio, proprio un mesetto fa con un'altra grande novità, però anche questa è stata una bella new hit che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Sì, siamo partiti come sempre con il nostro viaggio serale, ben ritrovati da Paolo D'Andria. Saluto anche Gino Nicoletti, naturalmente, che mi seguirà in queste due ore alla parte tecnica. Avremo degli ospiti intorno, insomma, alle 18:20, insomma, una bella formazione. Si chiamano Human, pezzo fortissimo. Faremo una bella chiacchierata con loro, quindi non perdete questo appuntamento classico, naturalmente, con un giovane artista alle 18:20 in diretta su Cittadella, naturalmente in Driving.

grande collaborazione, che grande sodalizio, perché qui si uniscono due generazioni della musica pop globale, segnando, devo dire, una sorta di passaggio quasi di testimonio artistico fra Madonna e Sabrina Carpenter. E Madonna poi si è esibita al Coachella e l'hanno lanciato, naturalmente hanno suggellato questa bella unione, questa canzone Bring Your Love, che poi tra l'altro lancia anche il nuovo album di Madonna che uscirà tra pochissimo, si chiama Confession 2, sicuramente ci preserverà delle tracce interessanti, importanti, che avremo modo naturalmente pian piano di scoprire. Bene, vi ricordo quelli che sono i contatti, come sempre 339 68 06 868, poi come sempre siamo in diretta sul canale 94 se volete guardarci per Puglia e Basilicata.

0: Un paio di saluti. Devo insomma ringraziare anche Sabrina, che è stata molto gentile, messaggio molto carino. Mi ha richiesto anche una bella canzone che ti passeremo più avanti. Antonio, buon lavoro da Bari, ci ascoltava. Poi naturalmente devo salutare anche Paolo Immancabile, che ci guarda anche attraverso il canale 94. Serena, buona serata, grazie per i tanti bei complimenti che ci hai fatto, grazie naturalmente per il bel messaggio. Oh, Samurai J, che abbiamo conosciuto con Ossessione, grande successo per l'ultimo Sanremo, ma anche di classifica devo dire è andato molto bene. Samurai J che torna con una bella collaborazione col produttore discografico Vito Salamanca per questo terzo estratto dal suo album, si chiama Amatore, che prende proprio origine dal suo cognome. Lui si chiama Gennaro Amatore, in arte naturalmente Samurai J, che esce con questa bella novità per l'estate 2026. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
3: Let's go. Sounds good.

chiama Girls Next Door. Questa grande riunione, questo grande ritorno, pensate, insomma, sono passati oltre 10 anni, ma vedono insieme ancora una volta Angie Kay, Machine Gun Kelly, con il grande Wiz Khalifa per questa grande canzone che poi abbiamo eletto, naturalmente una bella novità, una canzone nuova che poi ci farà compagnia per l'intera settimana in quello che è l'appuntamento dedicato, come sempre, alle news, alla nostra new hit che ritorna fra mezz'ora, pronti naturalmente a farvi conoscere un'altra canzone nuova che poi ritroveremo anche nelle nostre classifiche, nella nostra rotazione. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, ringrazio Gino Nicoletti dall'altra parte che mi segue la parte tecnica, tra pochissimo altri saluti, altra bella novità, lui è Somber.

lui ci piace. Bravo, bravo Somber, ritorna con un'altra bella novità, altra grande canzone, si chiama Potential. Insomma, si parla del rimpianto, la nostalgia per una relazione passata. C'è una bella produzione per questa canzone firmata dal grande noto produttore Tony Berg, e poi insomma lui ha cantato questa canzone all'anteprima nel suo set al Coachella. Insomma, è diventato un altro bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Saluti ad Angela, buona serata. Beh, mi richiedi un'altra bella novità tutta italiana, Dito nella piaga, la nuova.

0: Businessman, grande carica, ritorno perdito nella piaga, tra virgolette ritorno, perché poi che fastidio, è stata una canzone che continuiamo con piacere ad ascoltare e a consumare nella nostra rotazione quotidiana. Beh, questo singolo poi affronta con forte ironia e sarcasmo quello che è il mondo del lavoro contemporaneo, insomma altra canzone pungente per questa grande artista italiana che ritorna insomma con un album, si chiama Miss Italia, questo è il primo estratto di questo suo terzo album naturalmente in studio. Grande ritorno naturalmente per Dito nella piaga che abbiamo ritrovato con Businessman. Breve pausa, tra pochissimo in diretta avremo una bella formazione. Si chiamano Human.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Si chiama Someone's Ready. La canzone nuova di questa bella formazione, si chiamano Human. A rappresentare oggi questo gruppo c'è Jacopo Di Giuseppe, voce naturalmente di questa bella formazione che abbiamo sentito in apertura col nuovo singolo e poi naturalmente lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Jacopo, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi di questa opportunità e buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella.
0: Allora, nuovo singolo per voi, si chiama Someone's Ready, che poi risentiremo, come ho detto prima, anche in chiusura di questa nostra piccola chiacchierata. Beh, cinque amici d'infanzia, che poi sono legati dalla stessa passione per la musica, 15 anni fa hanno deciso di riunirsi e trasformare il loro sogno in quella che è una pop rock band, diciamo. È nato tutto lì in pratica, Jacopo.
1: Sì, è nato tutto lì all'epoca, prendemmo questa decisione e quindi ricordo che mettemmo su un piccolo studio di registrazione dove scrivemmo molte canzoni, insomma, quindi abbiamo prodotto parecchie demo. Poi dopo, ovviamente, sai, la vita fa delle strade particolari, quindi ci siamo fermati e poi per caso ci siamo rincontrati un anno fa e quindi è come se tutti questi anni non fossero mai passati di base.
0: Senti Jacopo, presentiamo anche gli altri componenti del gruppo.
1: Il gruppo è formato da Luca Fareri alla batteria, Sebastian Marino al pianoforte e tastiere, abbiamo Fabio Penna al basso e Alessandro Borgocaratti alla chitarra.
0: Bene, allora naturalmente domanda di rito riguarda anche il vostro nome, Human, che richiama poi tra l'altro inevitabilmente l'umanità, no? Le relazioni, a volte anche l'imperfezione. Quanto è importante per voi trasmettere, insomma, questo lato umano e autentico un po' della vostra musica, un po' il significato anche di questo termine Human in pratica?
1: Ma guarda, nasce un po' proprio tutto da questo tipo di valutazione da parte nostra, specialmente nella scrittura dei pezzi. E cerchiamo con Someone's Ready più che altro di raccontare, diciamo, delle situazioni che in qualche modo tutti quanti ci troviamo a vivere, no? Che sono a volte dei momenti di stallo, dei momenti dove abbiamo paura a prendere delle decisioni, quindi abbiamo bisogno di quello che diciamo raccontiamo in questo pezzo è molto legato quindi poi al nome del gruppo, come poi anche altre canzoni che abbiamo messo su, insomma, quindi questa un po' è il messaggio che cerchiamo di raccontare, che poi sono tutte situazioni che prima di tutto abbiamo vissuto in prima persona noi, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi Jacopo Di Giuseppe, voce di questa bella formazione Human. Vi ricordo il singolo, si chiama Someone's Ready. Beh, circa un anno fa vi siete insomma ritrovati, è ripartito questo bel progetto. Avete ripreso esattamente da dove eravate oppure avete cercato una nuova identità di gruppo in pratica?
1: Ma diciamo che allora è stato un po' un mix delle due cose, perché noi siamo sicuramente ripartiti dal lavoro fatto all'epoca. Oggi chiaramente l'abbiamo modellato un po' più maturo, insomma, diciamo è stato un po' più lo specchio dell'evoluzione che abbiamo avuto come persone, no? Quindi siamo rimasti fedeli all'idea che avevamo all'epoca di come volevamo che venissero fuori le canzoni. Chiaramente poi insomma gli anni in qualche modo in questo ci hanno aiutato a probabilmente a rendere i pezzi più moderni, più giusti in relazione a quella che era l'idea che avevamo di base, insomma. Ci abbiamo più esperienza.
0: Certo. Senti Jacopo, insomma, tanti anni fa naturalmente sale prove improvvisate, poi queste notti passate anche a scrivere testi, melodie e soprattutto l'energia, insomma, di chi crede davvero in qualcosa, in un progetto. Cosa ricordate di quei tempi e cosa vi manca?
1: Ma guarda, di quei tempi noi abbiamo un bellissimo ricordo, perché c'era comunque ovviamente una spensieratezza che oggi non dico che non c'è più, però ovviamente crescendo ovviamente cambiano le responsabilità e tutto quanto, insomma le vite sono completamente stravolte rispetto a quelle che però diciamo la cosa che abbiamo notato che succede è che nel riunirci e nel rimettere mano in qualche modo è stato un po' come un ponte temporale con l'epoca, quindi abbiamo riassaporato un po' quella leggerezza e quella freschezza di quegli anni, quindi è stato diciamo anche a livello umano una
0: certo,
1: epoca
0: certo.
1: dell'esperienza, insomma.
0: Voi siete nati poi, tra l'altro, come band con la voglia anche di suonare insieme, no? E condividere anche palchi. Come state vivendo questo ritorno anche in un'ottica live, Jacopo?
1: Ma allora, guarda, noi in ottica live, diciamo, siamo pronti, ecco, uso questo termine, e volenterosi, insomma, nel cercare di ottenere, grazie all'uscita di questa canzone e poi anche di quelle che seguiranno, probabilmente degli spazi per poterci esibire, anche perché comunque poi le canzoni in studio hanno un'anima, dal vivo è un po' come se avessero una versione a parte, no? Quindi vorremmo anche, ecco, far ascoltare ciò che siamo in grado di fare dal vivo.
0: Bene, allora Human con noi in diretta questa sera. Vi ricordo naturalmente sempre la canzone Someone's Ready, che sentiremo tra pochissimo. Con noi Jacopo Di Giuseppe, che voce naturalmente di questo bel gruppo. Adesso parliamo naturalmente di questo singolo, che è un brano, poi Jacopo, insomma, che racconta quella che è la rinascita personale, no? Il coraggio di rialzarsi, la volontà di tornare a inseguire ciò che poi sembrava perduto. Questa è un po' la linea, il senso di questa canzone.
1: Sì, è un po', hai colto perfettamente un po' la storia della canzone, nel senso che, sai, era un sogno che messo lì, no? Accantonato. E quindi dopo tanti anni, ovviamente, ha corso il rischio di diventare un rimpianto, no? E diciamo che noi siamo arrivati l'attimo prima sufficiente per poter riprendere mano la situazione, quindi la storia della canzone è un po' questa. Diciamo, abbiamo cercato di raccontare quell'attimo dove alla fine uno prende il coraggio di fare quello che casomai per anni non si sentiva pronto ad affrontare, di fatto.
0: Senti, poi c'è anche una bella clip accompagnata, naturalmente, che accompagna questa canzone, che poi vedremo sulla nostra TV, Città della TV. Due parole, naturalmente, su questa clip, Jacopo.
1: Guarda, la clip, intanto ringrazio Visionary Lab, che sono i ragazzi che ci hanno accompagnato nella parte della realizzazione del video, che devo dire sono stati fantastici, ma diciamo, di comune accordo abbiamo deciso di mettere, diciamo, sul video un'esibizione, diciamo, come potrebbe essere un nostro live, e devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi e, diciamo, il risultato, noi siamo molto soddisfatti del risultato, che secondo noi è la perfetta cornice per esprimere al meglio la canzone.
0: Bene, che sentiremo tra pochissimo e guarderemo naturalmente sulla nostra TV. Allora, noi siamo in chiusura di questa piccola chiacchierata con questa bella formazione Human. A rappresentarla c'è Jacopo Di Giuseppe. Senti Jacopo, un sogno degli Human.
1: Ma il sogno degli Human, intanto, no? Il primo è quello di non interrompere più, di lunghe pause, ma soprattutto di, diciamo, la cosa che a noi preme realmente è tanto un traguardo attualmente, ma è quello di poter costruire un percorso con tutto il lavoro che abbiamo fatto all'epoca e quel lavoro che stiamo facendo adesso. Insomma, abbiamo tante canzoni nel cassetto, insomma, il nostro obiettivo è quello di farla ascoltare il più possibile, poi le conseguenze di questo, insomma, le aspettiamo, però attualmente, ti ho detto, è più importante l'aver iniziato il percorso, un obiettivo specifico.
0: Bene, iniziato bene con questa Someone's Ready che sentiremo adesso, insomma, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Ringraziamo Jacopo Di Giuseppe a rappresentare questa bella formazione Human. In chiusura noi riascoltiamo il singolo, si chiama Someone's Ready. Grazie a Jacopo e naturalmente grazie agli Human.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.

0: show alla radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa so?

le canzoni nuove, le belle novità come sempre nell'appuntamento New Hit, vede unirsi naturalmente il rap crudo, tagliente di Fabri Fibra e poi la melodia pop, indie, introspettiva di questa grande band bergamasca capitanata poi tra l'altro da Riccardo Zanotti, insomma con questa nuova canzone, si chiama Goya, che poi fa parte nella riedizione dell'album di Fabri Fibra Mentre Los Angeles Brucia. Beh, canzone che poi ci farà compagnia come sempre per l'intera settimana e poi daremo spazio ad altre belle novità. Buona serata da Paolo D'Andria, nel suo Gil Nicoletti alla parte tecnica, pronti a ripartire, ben ritrovati. Questo è Driving. Yeah.

0: ritorno di Mick, ve lo ricordate? Quello di Fabulous, che è stato un grandissimo successo. Questa è una lettera d'amore dedicata ai fan, ma anche un inno alla ribellione, un grido contro il conformismo della società. Un ritorno forte, carico, per questa bella voce, quella naturalmente di Mick, che abbiamo ritrovato con questo singolo, che è stata un'altra delle belle novità di Cittadella. Si chiama Beautiful Freaks. Alessia, buona serata, un saluto anche a Carmen, mi scrive da Taranto, ci guardava attraverso il canale 94. Beh, mi richiedi la nuova di Paola Iezzi.
1: Stai, che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no. Capirai, si fa troppo presto a dire don't cry. Come i Guns, come i Cure.

0: Eccola qua, brava Paola Yates, che poi insomma abbiamo anche conosciuto come giudice a X Factor e poi ultimamente ha fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni intime sulla vita privata a Verissimo e soprattutto di quella che era scelta consapevole di non diventare madre, insomma dichiarazione che ha fatto un po' chiacchierare soprattutto i social e poi ultimamente è tornata in scena con un bello show, un bel live, si chiama Yes We Can, che naturalmente la vede protagonista. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

Eccolo qua, un altro dei grandi riempipista, perché attualmente insomma è uno di quei singoli che riproposti sicuramente fa e continua a far ballare alla grande. Beh, Space Cowboy JK Jamiroquai, siamo nel 1994, da questo secondo album in studio, si chiama The Return of Space Cowboy, caposaldo del genere Easy Jazz, ma qui c'è una firma, un timbro importante, quello dei Dave Morales, che poi tra l'altro ha realizzato questa versione mitica, ancora tuttora ballatissima, di questo grande successo che abbiamo ritrovato del Vamos a la Playa, l'appuntamento che vi sblocca un ricordo, che ripropone una canzone dalle grandi estati. Naturalmente questo è un altro dei bei successi che tra mezz'ora ritorna naturalmente con un'altra grande canzone calda per ricordare le grandi estati del passato.

Canzone che ha firmato Il Diavolo Veste Prada 2, che ha diviso, devo dire, la critica, ottenendo giudizi tiepidi, perché gli incassi e il ritorno del cast originale hanno suscitato sicuramente grande attenzione e curiosità, però molti recensori lo hanno ritenuto inferiore a quello che è l'iconico primo capitolo che ben conosciamo. Insomma, comunque è stato tuttavia un bel successo di botteghino. Questa è poi la canzone che è stata firmata tra l'altro da Lady Gaga e Gdecky, canzone che poi fa parte di questa bella colonna sonora di questo sequel, naturalmente, che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, grazie a Gianni Coletti che si è occupato della parte tecnica. Devo ringraziare naturalmente anche gli amici della replica. Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto domani, se volete, come sempre alle 17, con Driving.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Partecipiamo tanto.
2: Amici, buongiorno, ben ritrovati. Siete su Cittadella la radio, Cittadella.

0: Alla TV, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Una nuova puntata di Partecipiamo Taranto, una nuova giornata insieme. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, parleremo di tante tante belle cose, le storie, le notizie, le informazioni, le curiosità e tutto quello che accade nel nostro, insomma, dalle nostre parti ma anche fuori. Ci sposteremo a Grottaglie, ci sposteremo in diversi luoghi della nostra regione. Voi sapete che su 96.5 FM ci trovate, ma anche sul in streaming sul sito radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata, sul canale 94 Digitale Terrestre. Adesso partiamo subito con la grande musica.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Gianni Morandi, Hit Parade, scrivetemi al 339-680-6868. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite, tanti cuori, tanti baci, insomma, tanto tutto. 339-680-6868, 09-47-09-47-30-144, il numero per intervenire in diretta, redazione @radiocittadella.it, la nostra mail. Vi ricordo che siete anche su Cittadella TV, canale 94 del Digitale Terrestre, Puglia e Basilicata, in streaming sul sito cittadellatv.it. Adesso facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
1: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di

0: no me muero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E per il nostro Vamos alla Playa, Snap the Power, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e adesso ci spostiamo a Pulsano perché le associazioni Gruppo Culturale Letterario e Langegna sono liete di presentare l'atto conclusivo della stagione concertistica Musica Rerum, giunta alla sua seconda edizione sotto la direzione artistica del maestro Domenico Susca, e la rassegna si è già fermata come un progetto culturale di riferimento per il territorio, capace di coniugare la valorizzazione dei grandi maestri con il talento delle giovani eccellenze. Ci sarà un concerto di chiusura, io voglio parlarne insieme a Giancarlo Lisi, che è l'organizzatore. Buongiorno Giancarlo, ben trovato.
1: Buongiorno cara Annette, ci sentiamo spesso per questa nostra iniziativa e ti ringrazio per lo spazio che offri alla nostra stagione concertistica.
0: Sono molto felice perché siete bravi.
1: Grazie davvero. Noi la stagione concertistica che organizziamo a Pulsano è forse l'unica, oltre quelle che accadono a Taranto, nell'area ionica, perché non è facile tenere in vita una stagione concertistica con 13 appuntamenti che abbiamo iniziato a ottobre e che, come hai detto tu, terminiamo venerdì con il concerto del direttore artistico della rassegna, che verrà appositamente da Bologna per tenere appunto il suo concerto appunto.
0: Qual è il suo progetto? Ce lo racconti? Cosa vedremo venerdì?
1: Allora, lui è veramente è un genio della scrittura musicale, perché per la Ricordi ha redatto dal clavicembalo di Bach una trascrizione per chitarra di un'opera di Bach, quindi potrai comprendere quanto sia complessa questa operazione, trascrivere la musica scritta per clavicembalo e trascriverla per chitarra, e lui fa queste operazioni per diversi musicisti, tant'è che il suo concerto si chiama Quattro secoli in musica, perché lui ha riscritto opere di Frescobaldi, Don Laud, Scarlatti, Bach stesso, come ti dicevo, Sor e Takezi, un musicista del Novecento.
0: Non lo vediamo più, è caduto. Sì, dicevamo, quattro secoli in sei corde. Il maestro proporrà proprio questo percorso intimo e raffinato che intreccia rigore interpretativo, ricerca storica, anche libertà immaginativa. E il programma, come appunto ci diceva Giancarlo, prevede brani di Doland, Scarlatti, Frescobaldi, da lui stesso trascritti e diteggiati insieme ai capolavori di Bach, in questa preziosa trascrizione a quattro mani con Andrea Dieci, fino poi alle celebri pagine ottocentesche dalla fantasia opera 21 Les Adieux di Fernando Sora alle sensibilità del Novecento. La stagione Musica Rerum, che gode del patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Pulsano, si conferma un importante investimento culturale e sociale per il territorio. Ne ritroviamo Giancarlo in... Ecco di Giancarlo.
1: Sì, ho sentito quello che hai detto.
0: Bene.
1: È proprio quello che hai anticipato, sì, è una rassegna collaborazione con la Regione Puglia e con il mio comune, in quale risiedo, Pulsano, ed è diventato un caposaldo appunto delle attività culturali tra Taranto e provincia.
0: È importante, Giancarlo, lo diciamo, è importante avvicinare il pubblico anche trasversale, cioè dai giovani alle persone un po' più adulte, ai turisti, alle persone che si affacciano magari per la prima volta a concerti del genere, avvicinarli alla musica e all'ascolto anche della musica, questo tipo di musica dal vivo.
1: Si capisce che tu fai musica per questo lavoro, perché effettivamente la difficoltà più grande è proprio quella di avvicinare non tanto gli uomini e le donne di una certa età che hanno già una cultura differente, quanto quel pubblico che non riusciamo a portare ai concerti, che è quell'età classica che va dai 18 ai 30 anni.
0: Sì,
1: non
0: so
1: perché non riusciamo a coinvolgerli.
0: Cerchiamo di farlo, cerchiamo. Sarebbe bello se venissero, sicuramente sarà così, guarda, anche perché è una cosa, come dire, no? Impegnativa, sicuramente impegnativa, però andiamo avanti, ecco, l'invito che io faccio è questo, di andare avanti, di proseguire.
1: Ma certo, stiamo già organizzando la terza stagione che parte a ottobre, quindi poi vi daremo delle novità e semmai ci risentiamo.
0: Assolutamente Giancarlo, ci tengo, lo sai, fin dall'inizio io ti ho seguito.
1: Assolutamente.
0: Perché quando vedo le cose belle del nostro territorio mi piace dirlo a tutti, e così lo diciamo alla radio e lo diciamo anche alla TV. Va bene Giancarlo, intanto buon lavoro, grazie mille. A presto, a venerdì. Ciao Giancarlo, grazie.
1: Ciao.
0: Bene amici, detto questo, noi continuiamo con la musica e c'è per noi lei, sì, è un grande pezzo dance italiano e c'è Dito nella Piaga con Businessman.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Madam, mamma, non mamma, questo è il pezzo, il nuovo pezzo di Madam, una new hit. Lei dice: farò mamma, non mamma fino a quando non mi amerai. E chissà, chissà, le auguriamo buona fortuna. Adesso ci spostiamo a Taranto per il premio Sulle ali della libertà, il premio a Don Cosimo Schena, l'inclusione come arte, ed il tema è stato il tema dell'edizione 2026, che ha celebrato la disabilità non come un limite o una privazione, bensì come un modo ingegnoso di vivere. È stato un salone degli specchi di Palazzo di Città pieno di persone attente, partecipi, nonostante una domenica particolarmente afosa, è la sigla del successo della premiazione dell'ottava edizione del premio Emilia Russo. E anche quest'anno la rassegna fotografica e poetica con la direzione artistica di Armando Blasi, figlio della compianta Emilia Russo, a cui è dedicata la manifestazione. Ha avuto lo scopo di selezionare e promuovere artisti contemporanei e emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che si sono distinti per originalità e qualità delle loro opere. Quest'anno la rassegna ha assunto un significato ancora più profondo, perché si è tenuta a 10 anni dalla scomparsa di Emilia Russo, una figura dal profondo ed indimenticabile impegno civile, che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo. E proprio alla sua esperienza di vita è stato dedicato il tema dell'edizione 2026 della rassegna, l'inclusione come arte. Ne voglio parlare proprio con lui, con Armando Blasi. Ciao Armando, ben trovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora, un momento emozionante sicuramente per te, immagino che sia stato proprio così, vero?
1: Assolutamente, ogni anno con questo premio riaffiorano tanti ricordi, sì, e sì, tanti pensieri, devo dire la verità.
0: Immagino.
1: È un modo per poter condividere la volontà di superare determinati tipi di barriere, sì, e di condividere anche l'emozione che l'arte può donare a tutti, disabili e non, chiaramente.
0: Assolutamente.
1: Un linguaggio universale, assolutamente.
0: C'è stato un particolare riconoscimento, un premio a Don Cosimo Schena. Io leggo la motivazione, se tu sei d'accordo. A Don Cosimo Schena, per aver saputo fare della sua penna un canale di profonda riflessione e speranza, traducendo i sentimenti più intimi in parole e offrendo ai lettori una vera cromoterapia dello spirito. Un riconoscimento a lei che, attraverso lo specchio della fragilità e della rinascita umana, restituisce al mondo una visione piena di luce e calore. È così, Don Cosimo Schena è un personaggio molto, molto, molto, come dire, carismatico, ecco, vero?
1: Sì, assolutamente, è stato veramente un piacere per noi poterlo incontrare all'interno del Palazzo di Città e potergli conferire questo premio. È un premio che va oltre il classico significato di premio, perché Don Cosimo realmente va, vede nell'animo delle persone. Ha raccontato un particolare, quello che

0: all'inizio del suo percorso, vedere le chiese vuote per lui era una sofferenza, perché certo, pensava che le persone non fossero vicine a Dio nel momento della difficoltà, nella disabilità e non solo. Ma in realtà ha detto: mi sto ricredendo e mi sono ricreduto su questa cosa. E chiaramente l'evento è stato un modo anche per fargli vedere la vicinanza della nostra città, della città di Taranto e della nostra associazione a quello che poi è un tema attualissimo, ecco, che affrontiamo purtroppo, devo dire, tutti i giorni nelle nostre famiglie.
1: Assolutamente. E seguita anche la premiazione degli artisti selezionati, con iniziata con la categoria poesia a tema disabilità e poi la categoria poesia a tema libero e infine la sezione dei fotografi per fotografia a tema disabilità. Quindi ci sono stati dei premiati anche lì, vero?
0: Sì, assolutamente, abbiamo avuto queste quattro categorie e devo dire che le partecipazioni sono state numerose e ripeto, noi non vogliamo fare i numeri in realtà, ma ci teniamo ad affrontare questa tematica attraverso l'arte e la fotografia, poi, che si è aggiunta non nella prima edizione ma in seguito, perché siamo all'ottava edizione, voglio ricordare, è stato un altro modo per poter rappresentare chiaramente l'aiuto che l'arte può dare in sistemi di disabilità che purtroppo succedono, e abbiamo voluto completare il tutto con dei momenti di musica, di ballo, per cui di canto lirico, per cui l'arte a 360 gradi, veramente
1: bellissimo. Armando, adesso non ti parlo come presidente, ti parlo come figlio. Secondo te la tua mamma è contenta di tutto quello che stai facendo?
0: Ma io sono convinto che possa essere orgogliosa, e questo chiaramente mi fa enormemente piacere. Sì. E penso che il desiderio di ognuno di noi di lasciare qualcosa e di restare, così come fanno i grandi artisti con le loro opere che passano i secoli, passano i millenni,
1: e restano
0: lasciare
1: sempre
0: un proprio punto di riferimento, uno stimolo che possa servire anche al prossimo, è importante. E questa è una cosa che mia madre mi ha insegnato e che continuo a portare avanti e consiglio a tutti coloro che si avvicinano all'arte in particolare.
1: Bello, bellissimo Armando, grazie. Grazie mille per questo tuo pensiero, grazie per tutto quello che fai per il nostro territorio. Ti mando un abbraccio fortissimo, Armando, a presto.
0: Ricambio questo abbraccio e grazie a tutti.
1: Ciao Armando, a presto, grazie mille.
0: Ciao.
1: Bene amici, questo è, come diceva il film Coco, che io ho visto insieme ad una persona a me molto cara: se restano nel ricordo le persone non muoiono mai, non muoiono mai, quindi devono restare nel nostro ricordo per averle insieme per tutta l'eternità. Questa eternità, l'altra eternità e tutto quello che esiste di bello e di possibile in tutta la bellezza che poi l'arte solo può donare. Detto questo amici, continuiamo, siete su Cittadella, la radio e la TV.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Adesso vamos alla Fly, I Got Feeling, questo singolo dei Black Eyed Peas 2009, il secondo estratto dal quinto album in studio The End, fu prodotto da David Guetta, il testo del brano, secondo quanto dichiarato da Will.i.am, è dedicato a coloro che si stanno preparando per uscire. E quindi dicono, è la canzone ideale da ascoltare prima di arrivare ad una festa, la canzone da ascoltare dopo un lungo giorno o una settimana di lavoro, è la canzone che mi fa venire voglia di scaricare il mio stress. Per questo noi la mandiamo il martedì. Ecco, per questo di questo pezzo esiste anche una versione remix prodotta dal DJ francese Guetta, contenuta nel suo album One Love. Nel giro di pochi mesi, pensate, nel 2009, il brano ha scalato le classifiche dei singoli più venduti in moltissimi paesi del mondo, saldandosi così al primo posto per diverse settimane consecutive. Una roba pazzesca, amici. Pensate che era il 2009 e noi oggi nel 2026 ancora lo balliamo e ci piace da morire. Ma adesso passiamo subito al prossimo, Alex Warren con Passenger.

Warren, Passenger, questo è il pezzo, amici. Allora, vi siete mai chiesti quando il cervello, tutte le attività che può svolgere il cervello, tra quelle ci sono, c'è un'attività particolare che a me fa molto ridere e a cui io faccio molto caso, ed è questa: il cervello distingue le risate vere da quelle di circostanza. È vero o non è vero? È vero o non è vero? Noi lo sappiamo, lo riconosciamo. Non tutte le risate nascono allo stesso modo, alcune sono spontanee, altre più controllate, e pensate un po', il nostro corpo le sa distinguere. Ad esempio, un conto è una risata spontanea, che adesso un altro conto è una risata di quelle amici, insomma, si capisce subito che adesso mi viene da ridere da sola, però se voi vedete qualcuno che dice "ah, che bella questa cosa", vuol dire che non sta ridendo seriamente. Secondo uno studio condotto dai ricercatori del Consiglio Nazionale di Ricerca Italiano della University College di Londra, il nostro cervello gestisce due sistemi di risata diversi, separati e perfettamente distinguibili. Esistono due tipi di risata. Allora, il primo tipo è più emotivo e istintivo, mentre il secondo è più sociale, più controllato, particolarmente utile quando ci troviamo in compagnia di altre persone. E secondo uno studio, la maggior parte delle persone riesce a distinguere questi due tipi di risata senza rendersene conto, perché il cervello produce reazioni fisiche differenti. Mi è troppo da ridere, amici. Adesso, detto questo, noi ci ascoltiamo un altro pezzo, diamo linea alla regia, e per noi c'è Sabrina Carpenter con When Did You Get Hot?

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

Cristina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, amici. Questa è la new hit di questa settimana. Allora, come prima, io vi ringrazio perché mi mandate i messaggi mentre ridete, mentre vi faccio ridere. Questa cosa mi piace moltissimo perché mi fate compagnia e so che vi faccio compagnia, quindi questa per me è una grande risposta. E dicevamo appunto prima dei due tipi di risata che il nostro cervello sa riconoscere perfettamente: il primo tipo di risata più emotivo e istintivo, mentre il secondo è più sociale e controllato, particolarmente utile quando ci troviamo in compagnia di altre persone. E la maggior parte delle persone, pensate, secondo questo studio, riesce a distinguere due tipi di risata senza rendersene conto, perché il cervello produce reazioni fisiche differenti. La risata spontanea, infatti, cosa fa? Coinvolge solo in minima parte la bocca, la lingua resta più in basso, il tratto vocale si allunga quasi senza movimenti intenzionali. Al contrario, la risata artificiale utilizza gli stessi meccanismi del parlato, con lingua, labbra e bocca che si muovono in modo coordinato per imitare una risposta naturale. Questo fenomeno, quindi, gli effetti del